volta, spostando il focus sul reparto 2, un sottosistema di secondo ordine, con la postazione 2.1 e la postazione 2.2. Prendendo in considerazione solamente la postazione 2.1, si arriva a poter analizzare, ad osservare meglio un livello elementare che è composto da un operatore, da una macchina e da uno strumento. Questo appunto, riferito anche alla slide di prima, ma anche altre parti della lezione, diciamo l'osservatore anche qui prende un ruolo fondamentale per capire quale funzione di un determinato sistema, in questo caso di una multinazionale, voglia essere considerato e analizzato. I sistemi sociotecnici hanno comportamenti complessi, alcuni dei quali sono dettati da pressione evoluzionistica, al di fuori degli obiettivi precedentemente elencati, e possono essere piuttosto resistenti alle azioni di controllo, ovvero alle politiche dei decisori. I sistemi sociotecnici, quindi, hanno comportamenti complessi che, spinti dalla pressione evoluzionistica, proprio in senso darwiniano, per esempio, quindi in base a delle pressioni, delle modificazioni che provengono dal di fuori, vanno ad attuare dei comportamenti che non sono controllati, volendo neanche controllabili, quindi anche delle resistenze che si possono avere dalle gerarchie più alte, se diciamo è in ballo la sopravvivenza, tra virgolette, del sistema. L'analogia con Darwin credo che possa rendere molto bene l'idea anche a livello semplicemente di sistema artificiale. E ripartiamo dall'inizio della lezione. Quello che proprio Simon si imponeva era di andare a studiare questi sistemi artificiali e gli artefatti, utilizzando lo stesso focus che viene poi utilizzato nella fisica, nella biologia e nelle scienze naturali in generale. I sistemi sociotecnici hanno effetti attesi e non attesi sull'ambiente, ma anche su se stessi. I sistemi sociotecnici seguono una propria evoluzione, non totalmente controllata. Quindi i sistemi sociotecnici possono avere anche evoluzioni non attese, non controllate. Per fare un esempio, in un'azienda viene istituita una chat per una comunicazione più rapida tra i dipendenti e tra gli operatori. Questa può avere sia effetti positivi e effetti negativi, come tutti i tipi di evoluzione non controllate, ovvero questa chat potrebbe far sì in maniera positiva velocizzare di molto la comunicazione tra i dipendenti, riducendo così magari i tempi di produzione, per esempio. D'altro lato, in maniera negativa, potrebbe essere anche utilizzata dai dipendenti invece per chiacchierare tra loro, scherzare, perdere tempo e quindi agli occhi delle gerarchie superiori comportarsi, avere un'evoluzione negativa con l'introduzione di questo tipo di un tipo di strumento come una chat. I sistemi sociotecnici sono complex adaptive systems, quindi esibiscono comportamenti difficilmente prevedibili a partire da fenomeni locali. Inoltre possono essere controllati, ma le risposte di sistema non sono proporzionali alle azioni controllanti. Si comportano come superorganismi. Ho riportato come esempi dei superorganismi naturali, come gli insetti sociali, o le colonie di funghi, o le faggete, dove appunto sia le api, sia i funghi, sia alcuni tipi di boschi, di foreste o di comunque insiemi di alberi, è come se si comportassero come un unico individuo, data la super specializzazione di ognuno. Porto l'esempio delle api: ogni ape ha il proprio compito all'interno dell'alveare e ciò è talmente funzionalizzato come artefatto, proprio artefatto in questo caso naturale, funziona talmente bene che l'alveare, che è un sistema chiuso e con la sua propria identità, può essere quasi considerato come un individuo a sé stante, e considerare di conseguenza le api come un elemento di questo individuo, un sottosistema di questo individuo. Come si studiano i sistemi sociotecnici? Ora riporterò alcuni modelli e teorie per lo studio dei sistemi sociotecnici, velocemente, senza entrare nel dettaglio, ma solo

con una breve spiegazione. Si possono studiare con la CNT, ovvero la Complex Network Theory, che pone un focus sulle relazioni e sui grandi sistemi. Secondo la CNT, appunto, i sistemi sociotecnici vengono studiati come grandi reti in cui i singoli elementi sono dei nodi e presentano diverse relazioni e diverse connessioni gli uni con gli altri, che appunto vengono chiamate archi.

e si studiano con la teoria dei sistemi, con focus sulle relazioni non lineari. Secondo la teoria dei sistemi, piccole azioni portano a grandi variazioni e viceversa, quindi anche secondo la teoria dei sistemi, lo studio dei sistemi sociotecnici, diciamo, pone, complessità nello studio della loro evoluzione. In ultimo, i sistemi sociotecnici vengono studiati con dei tipi di simulazione, come la Monte Carlo, simulazione ad agenti, con focus sull'autopoiesi, non gaussianità ed emergenza che avvengono all'interno dei sistemi sociotecnici, andando anche a cercare di quantificare in maniera numerica le cause e gli effetti per cercare di avere un dato quantomeno più discreto su quella che potrebbe essere la loro evoluzione futura. Vi sono poi degli approcci integrati, come la data science. Quindi focus su problemi di grandi dimensioni, con la Big Data Analytics vengono studiati enormi dataset con cui vengono descritti questi sistemi sociotecnici per cercare di aumentare la variabilità, descriverne la variabilità fondamentalmente e di conseguenza l'evoluzione. E poi ci sono metafore e modelli analogici, come il modello di Ising, la percolazione e gli sciami. Il modello di Ising, per esempio, va a vedere se delle particelle magnetiche si allineano oppure no. Ed è anche un modello che è stato ripreso, un'analogia di questo modello è stata ripresa in sociologia per andare a vedere appunto le scelte collettive, il famoso effetto gregge, dove appunto le persone si comportano come un gregge oppure no, se seguono tutte la stessa scelta oppure no. Si può fare anche un'analisi visiva dei dati aggregati e anche metodi propri della sociologia e della psicometria, come abbiamo appena visto col modello di Ising. Oppure, ovviamente, con i metodi dell'ingegneria, quindi con l'Organizational Human Factors e addirittura dell'ergonomia. È comunque necessario abbandonare gli approcci semplicistici perché non più rappresentativi, come per quanto riguardava i Complex Adaptive Systems. Ovvero bisogna cercare di abbandonare quella visione classica che si ha dei problemi ingegneristici che sono risolvibili in maniera lineare e gaussiana, ma adesso subentrano nello studio di questi sistemi delle complessità talmente grandi da appunto non essere riusciti, non riuscire quasi ad essere modellati. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quali sono i componenti di un sistema sociotecnico? Secondo spunto di riflessione. Quali sono gli approcci ai sistemi sociotecnici? Passiamo adesso al terzo argomento di questa lezione, che è intitolato Artefatti. Gli artefatti, che sono tutta quella serie di oggetti, ma non solo, che vengono creati in maniera artificiale dall'uomo per essere agevolati nel compiere gli scopi e gli obiettivi che si erano prefissato un sistema artificiale. Evoluzione dei sistemi sociotecnici. L'umanità si contraddistingue per la creazione di artefatti, materiali e immateriali, personali e sociali. Si parla quindi ormai di Homo Faber. C'era stata, come saprete, tutta una digressione, una ricerca secondo cui si identificava l'uomo come animale sociale prima e come animale politico poi, invece, secondo appunto le scienze dell'artificiale e le teorie di Simon, l'uomo è considerato Homo Faber, ovvero l'uomo plasma, modella e crea artefatti che gli sono utili per perseguire i propri scopi e quindi, banalmente, anche per agevolare semplicemente la sua vita di tutti i giorni. L'evoluzione naturale è un processo operante su popolazioni attraverso variazione, generazione di un pool di candidati tra cui scegliere, e selezione, quindi l'eliminazione interna e ambientale dei candidati inadatti. Questo, come accennato precedentemente, è ben descritto ed analizzato nei trattati evoluzionistici di Darwin, quindi nella sua opera L'origine delle specie, dove gli individui di una determinata specie sono ovviamente sempre spinti ad evolversi e a migliorare le loro condizioni di vita, poiché incalzati dalle pressioni che gli dà la selezione naturale, quindi
in base alle variazioni delle condizioni esterne, delle condizioni ambientali.

loro sono costretti ad adattarsi con una fitness sempre maggiore nell'habitat in cui vivono. Un'altra teoria che descrive sempre gli stessi concetti, ma in maniera un po' diversa, è quella della regina rossa di Van Valen, che vede addirittura le specie in competizione tra loro per la selezione naturale, per andare ad occupare la migliore nicchia ecologica e i migliori nutrienti. L'evoluzione umana, invece, opera anche attraverso l'evoluzione dei propri artefatti, come per esempio la trasmissione culturale. Il linguaggio è l'artefatto per eccellenza. Questi concetti, invece, vengono trattati nelle opere dell'evoluzionista Dawkins, come Il gene egoista o L'illusione di Dio, in cui sostiene che l'umanità sia evoluta e ha sviluppato la sua intelligenza anche attraverso la trasmissione non solo genetica, ma anche culturale, quelli che lui chiama meme, anche attraverso degli artefatti culturali. E attraverso questi, come per esempio può essere il linguaggio, ha sviluppato la sua intelligenza in maniera anche maggiore a che se solo fosse stato il pollice opponibile, per esempio, a far sviluppare l'intelligenza umana. Pollice opponibile che si ricollega poi al concetto di Homo faber, senza il quale l'uomo probabilmente invece non avrebbe potuto sviluppare la maggior parte degli artefatti di cui si è servito dall'inizio dell'umanità, quindi artefatti più semplici, fino ad oggi, via via, artefatti sempre più complessi. Gli artefatti umani si modificano grazie a un processo di selezione culturale. In esso la variazione può essere, a seconda se agisce indipendentemente dalle esperienze precedenti o meno, di tre tipi. Può essere casuale, quindi una selezione basata su varianti selezionate non sistematicamente o quasi non selezionate, quindi che avvengono totalmente in modo casuale, con una variazione, una selezione di tipo cieca, quindi dove le varianti sono selezionate non intenzionalmente o quantomeno non si fa un'analisi su l'utilizzo di un artefatto piuttosto che un altro. Oppure distorta, con varianti selezionate intenzionalmente. Quindi queste varianti di un artefatto vengono via via progettate in un design per essere sempre utilizzate in maniera più ottimale, in maniera più semplice, in maniera più manuale. La selezione può essere naturale, da interazione con l'ambiente, o artificiale, quindi come abbiamo visto su base decisionale. Può inoltre essere esterna, oppure interna al sistema che produce artefatti, quando quindi risponde a dei requisiti di stabilità organizzativa e si parla nuovamente di allostasi, si hanno nuovamente delle modificazioni che cercano di portare a un nuovo punto di equilibrio per migliorare le proprie condizioni ed andare quindi ad agevolare quali siano gli obiettivi, quali per esempio può essere la vita, se facciamo l'esempio evoluzionistico. All'alba della civiltà, il design dell'artefatto era casuale. Ad un certo punto, determinate caratteristiche utili sono state riprodotte e poi perfezionate. Dapprima in maniera cieca e poi intenzionalmente distorta per migliorare determinate caratteristiche funzionali fino alla polifunzionalità. In questa slide ho portato l'esempio appunto della funzione di taglio, quindi del coltello, che inizialmente le caratteristiche di questo artefatto erano solamente prese in considerazione e determinate in maniera cieca, quindi semplicemente un pezzo di selce che appunto ci si rese conto che riusciva a tagliare per esempio la carne o per esempio qualsiasi cosa di cui si avesse la necessità. Poi è stata distorta. Diciamo, la scelta dell'artefatto è stata distorta, il design dell'artefatto è stato distorto più che la scelta. E a questo pezzo di pietra, di selce, si è andato a creare un manico che permettesse appunto un utilizzo più agevole senza magari costringersi a tagliarsi la mano. E via via questo è stato perfezionato sempre di più nel coltello. Quindi ancora perfezionate in maniera distorta, per poi arrivare, come dicevo, alla polifunzionalità in cui ci sono artefatti che hanno talmente tante funzioni che potrebbero risultare anche
essere di difficile utilizzo, come l'esempio di questo coltellino.

svizzero che presenta la lama, le forbici e un sacco di altri elementi che appunto risulta quasi difficile capire dove poter mettere le mani per utilizzarlo. Artefatti e sistemi sociotecnici. Gli artefatti sono il prodotto emergente dei sistemi sociotecnici, ma hanno anche un effetto di ritorno sui sistemi che li hanno generati. Ogni nuova tecnologia modifica l'assetto sociale, creando e distruggendo posti di lavoro. Ogni nuovo posto di lavoro origina nuove procedure, che richiedono nuove competenze e nuovi approcci tecnologici in loop. Voglio riportare qui l'esempio molto attuale dell'intelligenza artificiale, che, come molti dicono e credono, io non entro nel merito di giudicarlo, appunto si sostiene che l'intelligenza artificiale stia rimpiazzando, molti operatori e molti lavoratori. Ma sicuramente prima o poi, già sta succedendo, ci sarà bisogno di analisti esperti nell'intelligenza artificiale per riuscire ad ottimizzarne l'utilizzo e quindi si creeranno in loop nuovi posti di lavoro, sicuramente più specializzati, ma partendo dall'esempio del coltello di prima, ovviamente la specializzazione è quello che ha contraddistinto l'umanità da sempre. Vi lascio l'unico spunto di riflessione di questo terzo argomento di questa lezione. Come agisce la selezione naturale sugli artefatti? Adesso faremo un breve riepilogo degli spunti di riflessione dell'intera lezione. Il primo, cos'è un artefatto? Il secondo spunto di riflessione, che cos'è l'agency? Il terzo, quali sono i componenti di un sistema sociotecnico? E poi, quali sono gli approcci ai sistemi sociotecnici? E per ultimo, come agisce la selezione naturale sugli artefatti? Io vi ringrazio per l'attenzione, questa lezione finisce qui e vi rimando, alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per eventuali ulteriori materiali o delucidazioni o bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio e all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che

0: non potevano frequentare l'università, perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Ione Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il titolo della nuova lezione è Gli Stati Micenei. Argomenti della lezione sono la natura dello Stato Miceneo, la dimensione regionale della Grecia Micenea, i palazzi, la Grecia senza palazzi. La natura dello Stato Miceneo. In questo argomento affronteremo l'articolazione geografica, cronologica e l'estensione delle principali entità palaziale della Grecia micenea. Competizione a più livelli. Abbiamo visto nella lezione precedente anche come i gruppi che saranno poi le future élite al potere, a partire dalla fine del Bronzo Medio, sono diciamo, protagonisti di una serie di azioni che possiamo ricostruire dal record archeologico. In due regioni in particolare, qui nella mappa che vedete alla destra della vostra slide, sono indicate le regioni della Messenia e le regioni dell'Argolide, dove gli elementi, i dati archeologici a disposizione sono sicuramente più probanti e più importanti per ricostruire questo tipo di processo. E abbiamo distinto il tardo ellatico primo e secondo, gruppi in competizione appunto con l'emergere dei primi potentati locali e il tardo ellatico terzo, i gruppi vincenti al vertice, cioè soltanto a partire dal XV secolo, come esito di questa competizione, alcune famiglie o alcuni gruppi escono vincenti e rimarranno al vertice per qualche secolo fino alla dissoluzione della società palaziale micenea alla fine del XIII secolo a.C. Società palaziale micenea, stato secondario, gerarchico e networked. Abbiamo già definito nella lezione precedente cosa significa stato secondario, ovvero uno stato che non si è sviluppato in autonomia, ma per imitazione di entità statali più antiche, come quelle dell'Egitto o del Vicino Oriente. È uno stato gerarchico. E lo vedremo attraverso la documentazione delle tavolette in lineare B, che è possibile, sarà possibile ricostruire una burocrazia e una gerarchia che avrà anche delle ricadute a livello architettonico e a livello anche territoriale. E networked, cioè gli stati arcaici micenei, sono degli stati che fondano il loro potere è essenzialmente sulla capacità di intercettare e mantenere delle reti di scambio con, in particolare, gli stati che si affacciano sul Mediterraneo orientale. I correlati archeologici importanti di questa definizione riguardano e riguarderanno, per esempio, la formazione delle città delle Micenee. Qui nella slide di sinistra vedete un'immagine della cittadella di Tirinto. Che vi mostra un po' come, a differenza dell'architettura palaziale minoica, quella micenea si impernia su dei percorsi processionali molto precisi e molto limitati che dall'ingresso del palazzo conducono attraverso passi successivi fino alla sala del trono, il cosiddetto Megaron. E poi l'evidenza funeraria, perché l'evidenza funeraria ci consente di ricostruire queste società come società fondate sul lignaggio, ovvero laddove le tombe si raggruppano per gruppi di discendenza che riconoscono il genus, la famiglia come punto generatore, no, della dinastia, e all'interno di queste tombe si identifica una figura eminente, il leader, che verrà poi celebrato. Espressioni tipiche di questa, diciamo, di questa visione societaria e l'architettura dei tumuli, che qui vedete al centro della slide, che poi costituisce la base che attraverso

le tombe a fossa che vedete nella parte destra della slide porterà alla creazione delle tombe a Tholos di cui parleremo più avanti. Estensione degli stati micenei. Qui vedete una pianta della Grecia micenea, Creta, l'Egeo, con anche l'Anatolia e il Mediterraneo orientale. E vedete in questa pianta la distribuzione dei principali centri palaziali. Vedete, non ricoprono tutta la Grecia. Diverse regioni della Grecia, vedremo, non conosceranno il fenomeno palaziale, mentre i principali palazzi e conseguentemente gli stati micenei a loro corrispondenti si sviluppano lungo tutta quanta l'area, diciamo, meridionale della Grecia. Non si sviluppano sulle isole, con la sola eccezione dell'isola di Creta, non si svilupperanno neanche nell'area del Dodecaneso. Sono state date diverse spiegazioni, e tra quelle, diciamo, la diversa configurazione climatica tra la Grecia settentrionale e la Grecia meridionale. In particolare, nella Grecia meridionale i climi più secchi e aridi avrebbero favorito un'agricoltura diversificata, tendenzialmente un'arido cultura con una estremamente variegata, e anche l'allevamento e la pastorizia, il che avrebbe consentito a queste regioni più calde, più mite rispetto a quelle settentrionali, più umide, più piovose, ad avere quella base economica su cui poi si basa la ricchezza, il surplus poi dei palazzi micenei. Viceversa, o conseguentemente, nelle isole, l'assenza del fenomeno palatino si spiegherebbe proprio per la ridotta configurazione territoriale delle isole, ripetiamo, con l'eccezione, non a caso, di Creta, che è l'isola maggiore dell'Egeo, proprio perché, come vedremo, gli stati micenei fondano il loro consenso e il controllo del territorio su un rigido sistema di tassazione con territori molto limitati. Questo non è possibile. La natura del potere. Qui elenchiamo alcuni elementi che caratterizzano e sintetizzano la natura del potere degli stati micenei: la presenza di un'architettura monumentale, la capacità dei palazzi di mobilitare risorse, la produzione di beni di prestigio. Vedremo in particolare in questa e nelle altre lezioni successive come interesse dell'economia palaziale sarà quello di gestire determinati settori dell'economia, come quello per esempio dei tessuti o degli oli profumati, e di utilizzare questi oggetti di prestigio come scambio, come merce di scambio con altri stati del vicino Oriente. Le reti di scambio del Mediterraneo. In particolare è vero che la ceramica micenea sarà documentata anche nel Mediterraneo occidentale, come nell'Italia meridionale e nella Sicilia, ma è nel Mediterraneo orientale, con le coste dell'Egitto, del Levante e della Turchia, che si configurano i principali scambi commerciali. La presenza di un sistema burocratico e gli archivi, e alcuni archivi in particolare, come quelli di Pilo e di Cnosso, dimostreranno che cosa significa il sistema burocratico miceneo, e poi l'autorappresentazione del potere. Abbiamo già visto nella lezione precedente, attraverso il record funerario, come questo elemento è già presente nella fase formativa della civiltà micenea e sarà sempre onnipresente anche nella fase di assestamento dell'elite al potere. È uno strumento, come vedremo in questa lezione, molto importante di comunicazione dei messaggi di potere, avverrà attraverso l'affresco. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento: che cosa significa stato secondario? Qual è la natura degli stati micenei? E arriviamo adesso al secondo argomento, la dimensione regionale della Grecia micenea, i palazzi. Vedremo in particolare come si configurano nelle diverse regioni della Grecia i principali edifici palaziali. Faremo ovviamente una selezione dei più importanti, ma tenteremo anche di capire come, parallelamente a un processo di formalizzazione dell'architettura palaziale micenea, esistono anche degli elementi di forte diversità culturale, a dimostrazione che poi all'interno di un linguaggio architettonico comune ogni area, ogni regione, ogni regno miceneo, proprio il caso di dirlo,
varia

seconda delle proprie esigenze. Gli stati micenei, i confini e i palazzi. Il termine di confine è un concetto molto difficile da descrivere e individuare nella preistoria, perché può essere non solo geografico il confine, ma può anche essere di tipo politico e quindi negoziato. La Grecia in particolare, come vediamo da questa pianta, mappa della Grecia, nuovamente con i principali centri palaziali, emerge in particolare per la presenza di grandi catene montuose e le catene montuose hanno rappresentato nel tempo dei confini naturali importanti. Ma c'è anche qualche altra cosa. Per esempio, nel caso della Beozia, l'uso dei poligoni di Thyssen, il sistema, diciamo, di individuazione o di simulazione della espansione territoriale dei regni micenei, può essere, diciamo, calato sul terreno immaginando una estensione di circa 22-23 km e nel caso per esempio della Beozia micenea ne viene un territorio parcellizzato in queste regioni con i centri di Micene in Argolide, di Atene nell'Attica e poi i due centri di cui parleremo, di Tebe e di Orcomenos Kongla, appunto nella Beozia. Si tratta ovviamente di una simulazione. Vedremo anche come in qualche caso le tavolette lineari B aiutano moltissimo a poter ricostruire una espansione del territorio in questo periodo. L'Argolide e la Corinzia, si tratta di due regioni molto vicine tra di loro. Qui nell'immagine a destra della slide vedete la grande catena dell'Acrocorinto in questo punto qui. Qui siamo nella Corinzia, la regione a nord di questa catena montuosa, la grande piana di Corinto, densamente abitata con numerosi siti, come vedete in questo periodo, ma curiosamente nessuno di questi siti fu sede di un centro palaziale. A Corinto, città storica molto importante in età greca e in età romana, conosciamo la costruzione di una monumentale tomba a Tolos, ma non sono state trovate tracce di un edificio palaziale. Probabilmente perché la eccessiva vicinanza con il centro dell'Argolide, che invece, come vedremo, sarà densamente caratterizzato da edifici di potere, aveva in qualche modo fatto sì che questa regione era stata assorbita dal territorio di Micene. E infatti più a sud troviamo qui, in questo rettangolo rosso, indicata proprio il cuore dell'Argolide, il cui centro è questa grande piana alluvionale, a nord e ad est e a ovest, dalla quale si diparte una serie di valli importanti come la valle di Berbati e Dendrà qui o la valle di Nemea in questa regione al di fuori del rettangolo, e in rosso sono indicati non solo siti di epoca micenea, ma siti che hanno restituito tracce di edifici palaziali. Questo fa sì che al momento l'Argolide è l'unica regione della Grecia micenea ad aver restituito questa presenza molto densa di edifici palaziali anche molto vicini tra di loro, a tal punto, qui andiamo alla parte sinistra della slide, che in passato alcuni ricercatori, archeologi come John Bincliffe, hanno anche avuto la possibilità di ricostruire un territorio caratterizzato da diversi livelli, diciamo, con Micene in testa come primo livello perché caratterizzato dal sito palaziale per eccellenza, dal numero più alto di tombe a Tolos e poi via via i livelli successivi caratterizzati da centri minori, da villaggi e da fattorie sparse. Ed eccoci a Micene. Nella slide vedete due immagini, sulla sinistra una immagine aerea a volo d'uccello della cittadella difesa su tre lati, qui vedete l'ingresso dal lato settentrionale della Porta dei Leoni con la rampa che portava alla cittadella e vedete sulla destra la pianta della cittadella con la restituzione di tutte le principali emergenze di carattere domestico, la cittadella indicata in arancione, l'area in verde che include edifici che svolgevano una funzione di raccordo con la cittadella, erano diciamo, aree domestiche, aree abitative e aree artigianali, e tutta

l'area complessa di indicata in celeste, come vedete tutto attorno, che invece costituisce l'insieme delle necropoli che caratterizzano questa cittadella. Le fasi più antiche della cittadella, il tardo Ellatico terzo A. Si tratta di un insediamento che fu abitato per secoli e in cui sussiste una intensa attività edilizia anche dopo la distruzione delle cittadelle alla fine del XIII secolo, quindi è molto difficile ricostruire le fasi più antiche della cittadella di Micene. Ma sicuramente possiamo già dire che intorno al XV secolo, nella parte sinistra della slide, è questa ipotesi di ricostruzione della configurazione della parte più alta della cittadella, l'area fu spianata, fu realizzata una grande terrazza con la creazione di due ingressi. Uno sul lato meridionale, uno sul lato settentrionale, con questo propilon, che dovevano portare a questo edificio che forse si configurava già come il Megaron della fase successiva. Siamo nella parte centrale e a destra della slide, in cui vediamo la fase, diciamo, del XIV e del XIII secolo. Vedete, si sviluppa tutta la parte settentrionale della cittadella e poi troviamo il Megaron in parte crollato di questo edificio qui ricostruito in questa storica ricostruzione architettonica. Vediamo le rampe di accesso al Megaron, il propilon e poi diciamo il cortile che porta alla sala del Megaron, di cui sono rimaste pochissime tracce architettoniche. Il periodo Auro. Il tardo Ellatico terzo B. Questa è l'immagine, la pianta della cittadella, a destra l'immagine che abbiamo visto precedentemente, come si organizza nel XIII secolo. Nel XIII secolo essa infatti è frutto di una riorganizzazione di uno straordinario progetto architettonico che è essenzialmente, come vedremo subito, la materializzazione fisica di un paesaggio di potere, perché all'interno della cittadella viene costruita la cinta muraria che adesso ingloba, come abbiamo già visto, il circolo A, qui indicato col numero 3, la porta dei leoni, qui indicata col numero 1, la rampa di accesso a destra della quale sul lato occidentale starà, lo vedremo in una lezione successiva, il centro religioso della cittadella di Micene. Questa rampa portava al cuore della cittadella dove stava la sala del trono del sovrano. Gli altri edifici sistemati ad est sono i quartieri artigianali, quello nel lato settentrionale è probabilmente un quartiere abitativo, e poi c'è questo ulteriore pezzo caratterizzato da una estensione ulteriore nel XIII secolo con la creazione anche di una fontana interna. Questo progetto, come dicevo, fu un progetto grandioso che riguardava non solo la cittadella vera e propria, ma anche al di fuori della cittadella, perché al di fuori della cittadella vengono costruite anche due tombe a tholos monumentali, la tholos di Atreo e la tholos di Clitennestra, lungo la strada che portava all'ingresso della cittadella. Dobbiamo quindi immaginare un paesaggio, o le processioni o le delegazioni che dovevano, come dire, entrare a Micene, passavano all'esterno della cittadella attraverso questi monumenti straordinari di celebrazione del potere fino ad arrivare all'ingresso ufficiale della Porta dei Leoni. E qui vediamo una sintesi delle operazioni edilizie monumentali in cui spicca l'utilizzo di questa pietra che qui vediamo nella rampa di accesso alla Porta dei Leoni, del cosiddetto conglomerato. Una materia, diciamo una roccia molto comune nell'area dell'Argoide, che diventa uno strumento stesso di potere per la sua lavorazione. In basso l'immagine che ormai penso sia nota a voi tutti del circolo A di Micene e a destra una veduta aerea appunto di una delle due toloi che furono costruite in questa fase, la tholos più grande che è la tholos cosiddetta di Atreo, di cui parleremo più avanti. La seconda cittadella più importante dell'Argolide è Tirinto, a circa 15 km di distanza da Atene, molto vicino alla linea di costa. Tirinto fu, come
un palazzo.

parte indipendente, in parte, come vorrebbero alcuni archeologi, anche che viveva in tandem con Micene, una sorta di porto di Micene. La cittadella si estende su questo basso pianoro molto allungato, qui ne vedete una visione a volo d'uccello, invece a sinistra vedete una restituzione grafica delle varie fasi ipotetica, delle varie fasi di costruzione e di progressiva monumentalizzazione della cittadella dal bronzo antico, quando ancora non esisteva una cittadella fortificata, alla fine del XV secolo, siamo esattamente nelle fasi iniziali più antiche della cittadella di Micene che abbiamo visto nelle precedenti slide, in cui possiamo immaginare già la costruzione di un doppio megaron, quindi vedete uno più grande e uno più piccolo, una fase matura che qui vediamo nella creazione, nella realizzazione accanto ai megara di una prima parte della fortificazione su questo punto qui, e poi nel XIII secolo la fase monumentale con l'estensione della cinta muraria nella parte alta della cittadella e nella parte bassa, e poi la fase finale del XIII secolo che vede un'ulteriore estensione nella parte bassa. Qui vediamo a sinistra la pianta della cittadella di Tirinto con le tre porzioni principali, la parte superiore, la grande terrazza della cittadella mediana e la cosiddetta cittadella inferiore, che era abitata prevalentemente da, diciamo, caratterizzata da strutture prevalentemente domestiche. Il palazzo vero e proprio si configura invece all'interno della cittadella superiore, con un ingresso sul lato orientale e poi questa rampa che portava a un primo cortile, un primo propileo, un secondo cortile con un secondo propileo, un terzo cortile su cui poi in asse era sistemato questo primo grande megaron. Qui ne vediamo una restituzione tridimensionale e in basso una moderna restituzione grafica della sala del trono con il focolare centrale, l'area della sistemazione del trono e i resti di affresco che decoravano il pavimento della sala del trono. Tebe e la casa di Cadmo. Questo è il nome con cui viene conosciuto il centro di potere miceneo, perché Cadmo era il personaggio mitologico, nella mitologia greca il capostipite, fondatore della dinastia. Si tratta, come vediamo da questa slide, in particolare nella parte centrale, di di uno scavo urbano. E il sito è conosciuto al di sotto della cittadella moderna e dunque è conosciuto, come potremmo dire, a macchia di leopardo. Conosciamo diversi nuclei, il più importante, qui riprodotto in immagine sinistra, si trova nella via di Pindaro, do Spindaru, ed è qui che è stato rinvenuto un nucleo, diciamo un corpo di fabbrica particolarmente monumentale, con un doppio piano. La caratterizzazione palazziale di questa area, di questo nucleo, deriva dal ritrovamento di tavolette in lineare B e soprattutto dal ritrovamento di due categorie di materiali. La prima, oltre 60 anfore a staffa, alcune delle quali portano, come vediamo in questa slide, una iscrizione in lineare B. L'anfora a staffa era, di queste dimensioni, il principale vaso per il trasporto di olio di vino nel Mediterraneo orientale. Alcune di queste, di produzione cretese, portano delle iscrizioni dipinte, ne parleremo in una lezione apposita, che stanno a dimostrare le transazioni commerciali, diciamo, tra le varie regioni della Grecia micenea. E sempre da questa area provengono diversi frammenti di affresco in cui è stata ricostruita questa processione di figure femminili. Un altro ambiente particolarmente significativo della Tebe è la cosiddetta treasure room, la stanza del tesoro, perché da questo piccolo spazio è stato rinvenuto un deposito di 42 sigilli, per lo più in lapislazzulo. Si tratta di un lotto molto interessante di oggetti di varia provenienza, sigilli provenienti dall'area babilonese, di tipo cassita, di tipo ittita, di tipo miceneo, di tipo cipriota, ed è significativo che si tratta anche di materiale, una materia prima che non

è documentata in Egeo e non è neanche documentata nella Turchia, perché il lapislazzolo proviene dal Pakistan, dall'Afghanistan, e giungeva in Egeo attraverso la Mesopotamia e il Levante. Che cos'è questo lotto di materiali? Non lo sappiamo con precisione. Ci dice che ovviamente i sovrani di Tebe erano in grado di tessere rapporti con regni ma anche molto lontani. Possiamo immaginare che il risultato di uno scambio di doni per un'azione diplomatica, oppure possiamo anche immaginare che esso provenga da un bottino di guerra. La fortezza di Gla. Qui vediamo in questa ricostruzione tridimensionale il cuore della Beozia Micenea. Qui sta Tebe, la catena montuosa che separa a nord, verosimilmente, il regno di Tebe da quello di Orcomenos, che attraverso il sito di Gla, che vediamo qui, indicato nello slide, stava a guardia di questa grande piana della cosiddetta Copaide. Questa è la cittadella così come oggi noi la vediamo. La pianura è intensamente coltivata e le ricognizioni nell'area attorno alla cittadella hanno dimostrato che in età micenea fu realizzata un'opera ingegneristica di grandissima portata, deviando il corso di due torrenti attraverso dei canali e delle doline verso una baia a oriente, e bonificando questa area fu possibile ottenere una superficie di oltre 250 km quadrati, che attualmente è la più grande, la più estesa area coltivabile, area agricola in epoca micenea. Che cos'era dunque Gla? Gla era ed è conosciuta nella letteratura come una vera e propria fortezza. Qui vedete sulla destra la restituzione più moderna della cittadella e dei saggi e delle ricognizioni fatte sul lato occidentale della pianura, e qui vedete una restituzione grafica delle emergenze architettoniche della cittadella. Una cittadella che presenta un poderoso muro di fortificazione in tecnica ciclopica, come diversi palazzi micenei, come Micene e come Tirinto, ma che ha una configurazione molto particolare. Il cosiddetto palazzo, qui indicato con la lettera A, ha una formazione ad L, del tutto unica nel suo genere. Tutta l'area a sud, indicata con le lettere B e C, sono queste due grandi ale di magazzini che appaiono anche questi del tutto unici nell'ambito dell'architettura micenea. La Laconia e la Valle dell'Eurota. La Laconia, qui la vediamo in questa cartina, fisica, sul lato destro della slide, quella regione praticamente cinta da due grandi catene montuose, il Parnete e il Taigeto. La valle al centro, che è dominata dal fiume Eurota, fu densamente abitata in epoca micenea. Tra questi spiccano diversi centri, come quello del cosiddetto Menelaion, in cui fu costruito un primo edificio di potere. Vedete, ancora non si è formalizzata la pianta al Megaron con la sala del trono. Questo è una sorta di antesignano architettonico. Siamo infatti in una fase ancora tipica del XVI secolo. Questa struttura fu poi distrutta nel XV secolo e ricostruita con un orientamento differente, che qui vedete con la lettera numero 2. Altro centro della Valle dell'Eurota è la Tholos di Vafio, di cui abbiamo già parlato, e ne riparliamo perché questa tomba monumentale ha restituito nei corredi funerari una serie di oggetti che per iconografie e simboli recuperano quello stesso messaggio di comunicazione del potere che abbiamo già visto nei corredi funerari delle tombe a fossa di Micene e di Pilo. È esattamente lo stesso processo, ed è esattamente la traccia archeologica di una tomba di un leader locale, probabilmente il leader di questa regione, prima della costruzione di un palazzo miceneo nella Laconia. Perché, ecco il palazzo di Agios Basileios, perché in anni recenti è stato trovato quello che molto probabilmente è conosciuto nella letteratura archeologica come il palazzo di Menelaio, ed è qui che sulla collina di Agios Vasileios, qui vedete la chiesetta

di Agios Vasileo, qui indicata in questa veduta a volo d'uccello. Ancora si conoscono alcuni nuclei di questo edificio, ma da questi nuclei siamo in grado di poter dire che si tratta anche in questo caso di un edificio molto particolare, molto diverso dagli edifici canonici palazziali di epoca micenea. Troviamo diversi nuclei, troviamo forse un cortile centrale, che è una cosa molto strana, molto diversa, e troviamo soprattutto degli edifici allungati come questo sulla parte sinistra della slide, bordati da delle stoa colonnate. Al centro vedete uno dei depositi più noti che fu, diciamo, portato alla luce al momento dei primi scavi, con questo deposito di spade lunghe dello stesso tipo che abbiamo visto nella lezione precedente a Micene e a Pilo. Siamo in questo stesso frangente. Cosa molto importante è che questo fu un centro amministrativo, perché è stato trovato un archivio di oltre 100 tavolette, ancora sostanzialmente inedito, e che ci porterà a una serie di importanti progressi negli anni a venire. Il Palazzo di Dimini. Qui siamo ai bordi della Grecia palazziale micenea, siamo nella Tessaglia, siamo nella regione quasi settentrionale. Oltre questa regione il palazzo non è più documentato. La Tessaglia è una terra ricca di siti, alcuni con vocazione costiera, come Volos, dove sono state trovate anche documenti in linea Rebi. E il sito di Dimini, qui vedete a destra della slide, la cittadella di epoca neolitica, perché fu abitato, fu uno dei siti più importanti del Neolitico della Grecia, e vedete che proprio a ridosso di questa cittadella, quando ormai non fu occupata da millenni, fu costruita una tomba a Tholos, qui crollata, traccia già di un elemento, diciamo, palaziale. E a poche centinaia di metri di distanza da questa cittadella è stato trovato questo complesso architettonico, caratterizzato da questa strada che divide il quartiere in due porzioni, una orientale probabilmente ed esclusivamente di natura domestica, mentre quello occidentale contiene due edifici che i colleghi greci, qui indicati in grigio, hanno ribattezzato come Megaron A e Megaron B, in cui ritroviamo la forma canonica della pianta a Megaron bordata da altri edifici. I due edifici sono raccordati da un'area aperta, apparentemente aperta e mai edificata. Il palazzo è il regno di Pilo. Nella immagine a destra vedete una ipotesi di restituzione del regno, del territorio di Pilo, così come è desumibile dalle tavolette dell'archivio. E questa è la possibile immagine del regno di Pilo alla fine del XIII secolo, con il confine del Taigeto qui sul lato orientale che divide la Messenia dalla Laconia, la catena del Monte Aigaleion che divide, così come nelle tavolette in linea B noi sappiamo, una provincia ulteriore e una provincia citeriore, così viene ricordata nelle tavolette. La restituzione territoriale di questi centri è in alcuni casi precisa, in altri molto ipotetica. Ma dalle tavolette conosciamo il nome di questo centro palazziale antico, Puro, che in lineare B si legge come in età storica, appunto Pilo. E sappiamo anche dalle ricognizioni che questo abitato, questo palazzo, che qui vedete in una ricostruzione in 3D, ovviamente per darvi un'idea, è molto lontano dalla linea di costa e che attraverso un'opera, anche questa ingegneristica estremamente calcolata, riuscì attraverso la creazione di un canale artificiale nell'area del sito di Romanu ad avere il collegamento con la linea di costa. Sarebbe una sorta di collegamento, diciamo, comparabile al rapporto che c'è diversi millenni dopo, per esempio, tra Roma e Ostia attraverso il fiume Tevere. Possiamo distinguere il palazzo e le sue fasi. La più antica, ancora nel XV secolo e XIV secolo, è quella indicata in nero, fa riferimento a delle strutture apparentemente, diciamo, non collegate tra di loro, in cui forse sussisteva un grande cortile centrale. Tra la fine del XIV e nel corso del XIII secolo conosciamo il palazzo così come noi oggi.

lo vediamo. Nella sua fase di massima espansione, con un nucleo centrale, con questo primo ingresso, con vestibolo numero 1 e 2, la sala d'archivio qui indicata con il numero 7 e 8, il grande cortile qui indicato, il complesso del Megaron con il portico 4, vestibolo 5, la sala del trono 6, un nucleo occidentale, anche questo importante,

questo complesso qui a nord-est, e un altro complesso distaccato dal palazzo Mavicino, che è il complesso che troviamo più a, diciamo, sud-est, conosciuto come complesso sud-est, e che era verosimilmente un quartiere artigianale, dedicato alla lavorazione di finimenti di cavalli. Il palazzo, gli affreschi del main building. Ci sono sicuramente, per comprendere tutti gli aspetti, diciamo, dell'architettura palazziale di Pilo, la categoria degli affreschi è quella forse più significativa, perché consente di cogliere in maniera immediata il tema della comunicazione del potere, anche se si tratta di una ricostruzione molto complessa, molto difficile, perché la documentazione è estremamente frammentaria. Per esempio, dall'area del main building, qui vediamo, questa è la visione della sala del trono con il focolare centrale, una selezione qui di vari affreschi di personaggi in processione, grifi, leoni, con la famosa rappresentazione del suonatore di lira. Così è stato ricostruito il complesso di affreschi, una prima processione nel vestibolo in cui diversi personaggi portano un toro di grandi dimensioni in processione, forse al sacrificio, e nella sala del trono i frammenti sono stati risistemati in questo modo. Il toro ormai si trova sulla tavola del sacrificio, qui troviamo il cantore di lira con il grifone ad ali spiegate, che è una specie di apparizione divina del sovrano e dei personaggi impegnati in una operazione di consumazione di bevande. E qui gli affreschi dei vani 64-65, le conquiste di terra. Perché le conquiste di terra? Perché qui, in questa ricostruzione grafica, vediamo dei personaggi micenei, abbigliati con i caratteristici elmi e armi di tipo miceneo, lottano con dei personaggi abbigliati in maniera, diremo, non micenea, e probabilmente questo è un affresco che sta in qualche modo a celebrare le conquiste territoriali, quel territorio che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo parlato in qualche slide precedente. Sempre dalla stessa sala, un altro importante nucleo di affreschi. Ecco qui gli affreschi sempre dei vani 64-65, le conquiste di mare, è ovviamente una ipotesi suggestiva, perché questo nucleo di affreschi rappresenta delle galere con dei rematori. E qui viene fuori l'altro aspetto, no? La vocazione marittima di questo palazzo rispetto a Micene, il collegamento con la linea di costa attraverso il bacino artificiale, la presenza degli affreschi con la raffigurazione delle navi, a dimostrare, accanto agli affreschi precedenti, che dovrebbero in qualche modo, come dire, simboleggiare le conquiste di terra, quelle, diremo, appunto, di mare. Per questo argomento vi consegno alcuni spunti di riflessione. Quali regioni della Grecia furono interessate dal fenomeno palaziale? Quali le ragioni dell'assenza dei palazzi nelle isole? La Grecia senza palazzi. In questo argomento tratteremo e tenteremo di capire perché, e soprattutto in quale regioni della Grecia micenea, questo fenomeno architettonico monumentale non è documentato, non è attestato, nonostante la ricerca archeologica abbia, diciamo, proseguito le sue attività. Le aree periferiche, nuovamente una pianta della Grecia micenea, un po' diversa dalle precedenti, ma che ha lo stesso significato, cioè la distribuzione dei centri di potere, cioè la ricostruzione attraverso i poligoni di Thyssen, che abbiamo menzionato prima, una ipotesi di espansione territoriale dei regni micenei, e vedete qui con Iolcos, la città di Dimini di cui abbiamo parlato prima, l'estensione territoriale oltre il quale non è presente più il palazzo. Che cosa significa? Significa che la Grecia era spopolata? Non di certo, anzi, la ricerca archeologica ha dimostrato che varie aree della Grecia settentrionale erano densamente popolari e che in diverse aree e regioni della Grecia si svilupparono anche dei piccoli potentati locali, paragonabili ai chiefdom di cui abbiamo parlato nella lezione precedente degli inizi del bronzo tardo in Argolide e in Messenia. Il punto è che questi chiefdom non si evolvono in

strutture statali vere e proprie, vengono in qualche modo bloccati, cristallizzati in uno stato, diciamo, molto ridimensionato, ma questi chiefdom entrano in contatto con la civiltà, diciamo, palazziale micenea più a sud, propriamente detta. Per esempio, la Macedonia e le tombe. Questa è un'immagine abbastanza chiara, eloquente, della città di Salonico, in cui insiste nel tessuto urbano moderno questa collina, che è una collina di formazione antropica, non naturale. È un tell, quella che in greco viene chiamato tumba, al plurale tombe. Cioè sono degli insediamenti che si articolano per secoli, se non addirittura per millenni, ma che si sviluppano in verticale in aree molto circoscritte. E tutto il paesaggio della Macedonia è caratterizzato da insediamenti di questo tipo. Abbiamo qui visto quello più significativo, quello più eloquente, l'Attica con le tombe di Menidi e di Spata. Vedremo che c'è una vasta letteratura sul tema, e c'è stato in Attica e ad Atene un palazzo miceneo o meno, vedremo qual è il punto, però conosciamo in questa regione alcune tracce archeologiche inequivocabili, come le tombe di Menidi e Spata, due tombe monumentali, la prima una tomba a Tolos e l'altra una tomba a Camera, che non hanno nulla da invidiare alle grandi tombe monumentali di Micene e di Pilo. E qui vedete nella slide una restituzione a destra della tomba Tolos di Menidi, che ha delle dimensioni, come vedete, colossali, e una diciamo selezione di oggetti provenienti da questa tomba. Vedete qui questa particolare tipologia di anfora, che è detta anfora cananea, che è un'anfora che proviene dal Levante, dall'Egitto. Questo documento archeologico sta a dimostrare che questa regione, per quanto sembra non aver conosciuto il fenomeno palazziale, però era in grado di intessere dei rapporti con il Mediterraneo orientale. Altri prodotti importanti sono le produzioni in avorio. Qui abbiamo una pisside in avorio che proviene dalla necropoli della futura agorà di Atene. Questa è una pisside sempre in avorio che proviene dalla tomba di Menidi, e questo è un pettine in avorio con la realizzazione di grifoni a rilievo che proviene dalla tomba di Spata. Ed eccoci ad Atene. Un edificio di potere sull'Acropoli. Per molto tempo è stata dibattuta questa presenza o assenza di un edificio di potere. Sapete tutti che l'Acropoli è stata densamente abitata, e soprattutto la grande trasformazione con gli edifici di culto di età arcaica e classica ha profondamente trasformato la cittadella di Micene. Quindi quello che possiamo dire lo possiamo dire attraverso delle piccole testimonianze architettoniche, attraverso cui è difficile, molto difficile leggere e rispondere a questa domanda. Perché si è parlato a lungo di un palazzo miceneo? Perché esiste una fortificazione, come vediamo in questa slide, che cinge ad un certo punto l'Acropoli, costruita in tecnica ciclopica, come le fortificazioni di Tirinto o di Micene o di Gla, e questa fortificazione è presente ancora oggi, visibile, come si vede nella parte destra della slide, in alcuni punti della visita dell'Acropoli, e perché era presente anche una fontana realizzata all'interno della cittadella dell'Acropoli, come le fontane delle cittadelle di Micene e di Tirinto. Sappiamo che l'abitato miceneo si sviluppava al di fuori dell'Acropoli, quindi fu abitata in epoca micenea l'Attica, nei quartieri moderni di Cucachi, di Macriani, dell'Ilisso, ricche tombe, quindi era un fiorente insediamento in età micenea. Sull'Acropoli possiamo distinguere ad un certo punto, intorno al XV secolo, una serie di operazioni di terrazzamenti, che qui vediamo in grigio, sotto le future aree che poi sarà occupato dal tempio di Atena Poliasse, qui dall'edificio del Partenone. Ed è stata la presenza di queste terrazze che ha spinto alcuni archeologi a dire la presenza di una terrazza implica l'esistenza di un edificio di potere. In realtà non abbiamo gli strumenti per poter, o gli elementi per poter arrivare a questo tipo di conclusione. E poi, in un'ultima fase, nel XIII secolo la cittadella è circondata da un muro in tecnica ciclopica che qui vediamo indicato. E poi, come ultimo sito, Eleusi. Eleusi è un sito importantissimo.

della Grecia di età storica, sede di uno dei culti misterici più importanti, ma fu anche un insediamento di epoca micenea. Noi da questo, dall'area dell'abitato, qui vedete nella slide a sinistra la pianta del futuro Telesterion, no? Il culto, l'edificio di culto dei culti misterici di Eleusi, al di sotto dell'edificio nominato come Telesterion stava questo complesso edificio definito Megaron B, che doveva svolgere una funzione sia di residenza sia una funzione probabilmente religiosa. E da questo edificio proviene un'anfora a staffa in lineare B, con iscrizioni in lineare B come quelle che abbiamo visto a Tebe, che è l'unico documento, diciamo, in lineare B dell'Attica micenea. E sulla spalla di quest'anfora noi abbiamo questa iscrizione al primo rigo da 22 to, che è un toponimo cretese documentato negli archivi di Cnosso. Poi abbiamo un antroponimo da Purazzo, che probabilmente era un collettore, un personaggio che svolgeva, diciamo, la transazione economica nel prendere quest'anfora e consegnarla a chi? Consegnarla al Wanaka. Infatti nell'iscrizione troviamo questa abbreviazione Wa, che nella lineare B sta per indicare il Wanakatero, cioè che riguarda il re. Si tratta quindi, probabilmente, per quanto sia isolato, di un'anfora che doveva far parte di una partita più ampia, che doveva attraverso l'Attica transitare la regione dell'Attica verso nord e raggiungere verosimilmente il centro di potere più vicino, che è quello di Tebe. Spunti di riflessione di quest'ultimo argomento: in quale regioni non fu presente il fenomeno palaziale? E con questo ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione della lezione. Che cosa significa stato secondario? Qual è la natura degli stati micenei? Quali regioni della Grecia furono interessate dal fenomeno palaziale? Quali le ragioni dell'assenza dei palazzi nelle isole? E in quale regioni non fu presente il fenomeno palaziale? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Per ulteriori approfondimenti potete consultare la pagina del sito web dedicata al corso. Vi ringrazio ancora molto e arrivederci.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente

0: immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor presso la LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit delle Ferrovie dello Stato. Nel corso della mia carriera sono stato anche direttore della comunicazione di Terna, direttore della comunicazione di TIM, Telecom Italia, direttore delle relazioni esterne corporate e portavoce di Leonardo Del Vecchio in Luxottica. Negli anni precedenti sono stato capo ufficio stampa e digital di Edison, nonché, di Pirelli. Ho una laurea in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano e sono giornalista iscritto all'Ordine dal 1995. Ma veniamo ora

A questa lezione, la comunicazione corporate, definizioni, origini e perimetri. Di cosa andremo a parlare dunque in questa lezione? Quali ne sono gli argomenti? Origini e definizioni, nascita della disciplina e concetti chiave, la differenza con il marketing, che è poi una differenza cruciale fra clienti e stakeholder. Quali sono le funzioni strategiche, di relazioni, coordinamento e crisi. Vedremo dei case study Apple, Luxottica per l'appunto, ed Eni, e andremo a vedere qualche scenario e trend dal modello di Gruning all'impatto dell'intelligenza artificiale. Veniamo dunque a origini e definizioni, nascita della disciplina e concetti chiave. La comunicazione corporate è una disciplina recente. Fino a prima degli anni Ottanta vi erano soltanto alcune parti della comunicazione in generale, della pubblicità, della comunicazione interna. Non vi era una definizione completa e una disciplina organica di comunicazione corporate. Ma che cos'è la comunicazione corporate? Qual è il concetto? La comunicazione corporate è il sistema nervoso dell'impresa, la gestione strategica di tutte le comunicazioni interne ed esterne volte a creare una relazione favorevole con gli stakeholder. Questo è il concetto chiave della comunicazione corporate, dove ogni parola che vedete su questa slide è molto pesata e riveste un'importanza cruciale per quello che è l'impresa. Sistema nervoso è un qualcosa di molto potente, perché è quello che gestisce quello che noi riusciamo a pensare e a fare. E ogni parola che vedete in questo concetto si riflette poi in una definizione. E qual è la definizione di comunicazione corporate? La comunicazione, spesso nota anche come relazioni pubbliche, è l'insieme delle attività finalizzate a sviluppare la credibilità di un'organizzazione, sia nell'ambiente generale che in quello specifico, sostenendone l'immagine e la reputazione presso i pubblici influenti, gli stakeholder, cui essa si rivolge, e ottenendo la loro benevolenza, goodwill per usare il termine inglese. Quindi vedete già alcuni termini chiave che andremo ad approfondire in questa e nelle altre lezioni del corso, fra cui appunto goodwill, stakeholder, reputazione, la credibilità. Insomma, le RP, le relazioni pubbliche, la comunicazione corporate, sono quindi uno strumento finalizzato a governare in modo proattivo i sistemi relazionali con tutti i soggetti che hanno influenza sugli obiettivi aziendali. Quindi, come vedete, è una disciplina rotonda, molto ampia. Non a caso, nel concetto iniziale, è veramente il sistema nervoso, dell'azienda, perché non è un qualche cosa che vive a parte rispetto all'azienda, non è un qualche cosa che vive e alberga nella Torre d'Avorio, ma è una disciplina, è una funzione, è un insieme di strategie e attività che sono intimamente connesse a quello che è l'essenza della nostra azienda, della nostra istituzione. Vediamo un po' l'evoluzione. Perché la comunicazione, come la intendiamo, nasce come risposta alla complessità dei contesti aziendali moderni, interni ed esterni, ai contesti in cui la nostra realtà è calata, in cui fondamentali sono gli stakeholder, di cui dopo andremo a vedere esempi e definizioni. E qual è l'obiettivo? Andare oltre il marketing e la semplice promozione commerciale. Quindi ne vedremo chiaramente la differenza. La pubblicità

attività, la promozione commerciale, non voglio dire c'è sempre stata, ma ovviamente è più intuitivo come concetto rispetto alla comunicazione corporate, perché se ho un prodotto o un'attività da vendere, è chiaro che il marketing e la pubblicità sono leve decisamente strategiche, quindi non è che esistono leve di serie A e leve di serie B. La comunicazione corporate si associa, vive anche insieme, ma come una disciplina a sé stante. La nascita della disciplina, si fa risalire, per come, la viviamo e la intendiamo, agli anni 80. E qual è il contesto? Perché gli anni 80? Gli anni 80 come un decennio di svolta, dove si vive un cambiamento significativo in cui le aziende capiscono che l'immagine non è solo estetica, ma un asset intangibile che vale denaro. Il tema dell'intangible asset della comunicazione dell'immagine aziendale è un concetto che si va affermando a partire dagli anni 80, ovvero tutto quello che è il valore associato appunto alla nostra reputazione, alla comunicazione di quelli che sono i nostri valori, le nostre attività, la nostra missione, il nostro essere, i nostri risultati, con una necessità. Quella di unificare messaggi frammentati, l'abbiamo detto, la pubblicità, le PR, la comunicazione interna, sotto un'unica regia. Fino agli anni Ottanta, tutte le singole discipline, tutte le singole attività vivevano sotto diversi ombrelli, sotto diverse regie. Spesso, ovviamente, riconducibili poi al capo azienda, al capo dell'istituzione, che però, come risulta intuitivo, ha troppi temi sulla stessa scrivania per poter essere lui in persona il garante, per quanto con un ruolo importante che dopo vedremo. Riuscire a unificare sotto una regia unica tutte le tematiche relative alla comunicazione e alle relazioni diventa quindi cruciale per affermare il successo in questo campo. Abbiamo tre pilastri fondamentali che sono l'identità, l'immagine e la reputazione. Qual è la differenza fra questi tre concetti che possono a una prima analisi sembrare sovrapponibili o simili? La corporate identity è chi siamo, quindi la realtà dell'azienda, l'abbiamo detto, i suoi valori, la sua missione. Alcuni addirittura si sbilanciano, e perdonate il rischio di blasfemia, e la definiscono addirittura la Bibbia, le tavole della legge del sapere, di quello che è un'azienda, un ente o un'istituzione. Rappresenta l'intimo di chi sei. La corporate image è come siamo percepiti, quindi l'immagine, l'impressione immediata che l'azienda suscita nel pubblico. È chiaro quindi che è uno scalino diverso rispetto al chi siamo, perché appunto è come siamo percepiti, che può essere diverso dal chi siamo. Quindi ovviamente gli sforzi della comunicazione sono di omogeneizzare e riuscire a coordinare il tema. E la corporate reputation, quindi reputazione, cosa dicono di noi nel tempo, il giudizio consolidato, frutto della coerenza fra identità e immagine nel lungo periodo. Reputazione che sarà oggetto di una lezione ad hoc. È un pilastro fondamentale, andatosi affermando nel corso, del tempo, e come vedete è forse la punta, buona dell'iceberg,
Quindi la

la crema, perché è quello che poi può davvero fare la differenza per il valore percepito e misurabile di un'azienda per i suoi stakeholder. Vediamo dei primi spunti di riflessione, perché abbiamo messo già tanta carne al fuoco. Che cos'è la comunicazione corporate? Quali sono i suoi obiettivi principali? L'abbiamo detto, differenza con il marketing, clienti verso stakeholder. Questo è forse il primo punto rilevante anche di dibattito fra i cultori delle diverse discipline e su cui merita di focalizzare un attimo la nostra attenzione. Quindi corporate communication versus marketing. L'abbiamo detto, nel marketing il focus è sul prodotto, sul servizio. E qual è il nostro target, il nostro pubblico di riferimento principale? I clienti. Se dobbiamo vendere, in primis dobbiamo avere qualcuno che compra. L'obiettivo è appunto la vendita di un prodotto, di un servizio. Per la corporate communication, invece, il focus è sull'intera organizzazione, di cui naturalmente il prodotto e il servizio sono una parte molto importante, appunto una parte. E qual è il target di riferimento? Quindi il nostro pubblico sono gli stakeholder, i, tradotto dall'inglese, i portatori di interesse. Interesse che può essere di vario genere e di varia specie. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è il consenso, il goodwill, la benevolenza, la legittimazione. Quindi gli stakeholder sono un target molto più ampio, di cui i clienti sono una parte, ma solo una parte. E come nel marketing abbiamo le 4 P, per la comunicazione abbiamo le 3 P. P, vedrete, è una lettera dell'alfabeto che tornerà più volte nelle lezioni di questo corso. E quali sono le 3 P della comunicazione corporate? Posizionare, in inglese to position, promuovere, to promote, e proteggere, to protect. Questi corrispondono a 3 attività fondamentali, 3 obiettivi fondamentali che abbiamo, perché posizionare è posizionare, raccontare agli stakeholder quelli che sono i valori, la missione. Pensiamo, se sono un'azienda che fa tecnologia, vorrò posizionarmi con una narrazione che mi veda ai vertici, ad esempio della ricerca e sviluppo o ai vertici di quello che sia la frontiera tecnologica. Promuovere così, magari appunto anche insieme al marketing, prodotti e servizi, ma non solo. Può essere promuovere attività legate al nostro impegno sul sociale, può essere promuovere il nostro impegno su alcune cause legate alla corporate social responsibility, promuovere in generale il nostro essere cittadini all'interno di un ecosistema e proteggere, la P che è ultima ma non meno importante, perché la generazione, l'abbiamo visto, di goodwill, benevolenza, legittimazione determina una specie di, chiamiamolo, scudo naturale laddove dovesse esserci, e purtroppo nella vita di un'azienda succede, delle emergenze e delle crisi. Pensiamo, facciamo un esempio molto semplice, un'azienda che abbia una reputazione molto alta, molto buona, laddove abbia un problema, diciamo, godrà di un maggiore beneficio del dubbio. Se ad esempio abbia rispettato
le norme sulla sicurezza o

caso di problemi ambientali, incidenti sul luogo di lavoro o problemi legati a un proprio prodotto. Quindi maggiore è la reputazione, maggiore il goodwill, maggiore è il beneficio del dubbio, che può anche tradursi banalmente nel non finire nel titolo di un giornale o di un servizio di un TG, ma soltanto all'interno. E per questo è fondamentale il concetto di voce unica, di one voice, perché laddove le attività di marketing si rivolgono a un unico stakeholder, che è appunto il cliente, le nostre attività di comunicazione corporate si rivolgono alla pletora di stakeholder ed è quindi evidentemente fondamentale rivolgersi a tutti gli stakeholder con una voce, con una coerenza di messaggi. Non posso avere un posizionamento di un certo tipo nei confronti di uno stakeholder e un posizionamento diametralmente opposto nei confronti di altri stakeholder. E abbiamo quindi il concetto di orchestration. L'azienda deve suonare come un'orchestra, non come strumenti scordati o, se accordati, ma tutti solisti. Coerenza, e mi sentirete nel corso di tutte le lezioni di questo corso ripeterlo fino alla nausea, fino allo sfinimento, i messaggi inviati ai dipendenti, facciamo questo esempio, devono essere allineati con quelli inviati alla stampa o agli investitori, giusto per citare tre stakeholder oltre ai clienti, quindi complessivamente, come vedete, ne abbiamo già citati quattro. Tutto deve essere coerente e tutto deve essere allineato. E da chi deve essere allineato? In una funzione di coordinamento, dalla funzione comunicazione che agisce da regista. E il direttore della comunicazione come un vero e proprio direttore d'orchestra. Nei sistemi di relazione, come abbiamo visto e di cui stiamo parlando, vige il cosiddetto sistema circolare. Il sistema circolare è questo, è quello che vedete rappresentato in questa slide, dove intorno a questa che sembra una ruota abbiamo esposto gli stakeholder, andando in ordine ai dipendenti, il mercato di riferimento, gli intermediari, le comunità locali, gli azionisti, investitori, gli enti, le istituzioni, ad esempio anche quelle regolatorie, il management stesso dell'azienda, i fornitori, al cui centro è il responsabile della comunicazione, in quanto appunto direttore d'orchestra di tutto quanto, che gestisce i flussi. Lo vedete? Il flusso tratteggiato, un flusso di comunicazione multidirezionale che si crea attorno ad una certa azione dell'impresa, la linea invece non tratteggiata sono i livelli di comunicazione bidirezionale di impresa. Quindi io vado a colpire, nel senso buono del termine, i miei stakeholder con le mie attività di comunicazione plasmate dalla strategia e a loro volta ne ho dei feedback per rivedere, migliorare, raffinare le mie attività, ma ovviamente gli stakeholder non sono dei silos chiusi, ma appunto è per quello parliamo di sistema circolare delle relazioni, perché si contaminano fra di loro e quindi riuscire a fare una buona comunicazione ha un effetto moltiplicativo dei benefici sugli stakeholder, perché ho il beneficio diretto su uno stakeholder e il beneficio indiretto anche su altri stakeholder. L'esempio più classico di questo, per dire un qualcosa che possa essere immediatamente riconducibile, se faccio una buona attività di comunicazione e di engagement, altra parola che mi sentirete dire nelle lezioni, nei confronti dei miei dipendenti, i miei dipendenti potranno trasformarsi in ambasciatori di quello che io faccio nei confronti della comunità locale, nei confronti di parenti, amici, conoscenti, per banalizzare, che facciano eventualmente parte di altre comunità di stakeholder. Quindi non esiste lo stakeholder chiuso nel suo steccato perché la logica è quella circolare. Vediamo dunque degli spunti di riflessione. Sapresti definire

La comunicazione corporate con parole tue? Quali sono le differenze tangibili rispetto al marketing? Perché la voce unica è difficile da mantenere nelle multinazionali? Vediamo le funzioni strategiche. Relazioni, coordinamento e crisi. Sono tre termini cruciali nelle attività di comunicazione corporate e, come abbiamo detto, nel sistema circolare, appunto, delle relazioni della One Voice, che vanno poi a impattare su quella che è la gestione di una crisi. Di crisi mi sentirete parlare perché purtroppo non possiamo far finta di vivere nella sfera di cristallo o di poter mettere come uno struzzo la testa sotto la sabbia. Le crisi possono accadere e spesso accadono. Quindi essere preparati ad affrontare una crisi fa parte delle attività canoniche e non è un male, non è una diminuzio. O non possiamo essere, diciamo, scaramantici e dire oddio, succede. Prima o poi succede, quindi meglio essere preparati. Quindi le funzioni principali, le relazioni, l'abbiamo detto. Gestire i rapporti con gruppi diversi e, ahimè, spesso in conflitto. Quindi, l'abbiamo detto, è il responsabile delle relazioni esterne, il responsabile della comunicazione, il direttore della comunicazione, chiamiamolo un po' come vogliamo, come un direttore d'orchestra deve essere anche in grado di contemperare i differenti interessi, deve essere in grado di far convivere questi interessi all'interno della sfera di attività dell'azienda, deve essere in grado di far convivere banalmente prime donne all'interno della medesima orchestra. La credibilità, perché, come abbiamo detto, uno degli obiettivi cruciali è costruire un capitale di fiducia, di goodwill. È un capitale il cui valore è enorme. Credibilità e reputazione, l'avrete sentito dire anche in altre circostanze, impieghi anni a costruirlo, impieghi pochi secondi a distruggerlo, è un elemento che è intimamente legato ai concetti di coerenza e autenticità di cui mi sentirete parlare anche in altre lezioni. E coordinamento, in una armonizzazione di comunicazione interna ed esterna. Perché indichiamo questo tema come una funzione principale? Perché, e lo vedremo più diffusamente nella lezione sulla comunicazione interna, se 30 anni fa comunicazione interna ed esterna erano dei silos chiusi, quello che si comunicava all'interno di un'azienda, di un ente, di un'istituzione, lì rimaneva, è chiaro che nei tempi moderni, con l'avvento del digitale, con l'avvento dei social, questo non solo non è più vero, anzi, oggi quello che viene raccontato all'interno sicuramente andrà all'esterno, quindi è meglio che sia armonizzato e pensato già in quest'ottica in un circolo virtuoso di comunicazione interna ed esterna. Quindi, costruire fiducia e prevenire la crisi. Quindi, l'abbiamo detto, la gestione reputazionale. La reputazione è un cuscinetto in caso di crisi, quindi è un accrescimento del beneficio del dubbio, è riuscire a garantirsi anche soltanto più tempo per una potenziale reazione, più tempo per avere un impatto negativo, su quelle che sono le nostre attività. È un qualcosa che ha un valore ben oltre quello che è, aggiungo, difficilmente misurabile nell'immediato, perché è il vero e proprio capitale di lungo periodo. Il responsabile della comunicazione, quindi, che si rivolge e contempera le azioni sui diversi stakeholder, cosa fa? Fa stakeholder management. E quali sono alcune delle principali discipline dello stakeholder management e quali sono alcuni dei principali stakeholder di quelli che abbiamo visto? Gli investitori, se sei una società quotata, sono un tuo stakeholder assolutamente fondamentale, quindi hai l'azionista
la disciplina del

investor relations, hai i media tradizionali o digitali, quindi la disciplina delle media relations a cui dedicheremo due lezioni, hai le istituzioni, la disciplina dei public affairs, hai il grande pubblico, volendo anche indifferenziato, e hai quindi la social e digital communication, e anche a questa dedicheremo due lezioni. Il crisis management, non dico che faccia disciplina a sé stante, ma la capacità di reazione rapida e strutturata va attraverso le differenti discipline ed è uno degli elementi che deve essere sempre nella bussola che il direttore della comunicazione usa nella sua quotidianità. Vediamo degli altri spunti di riflessione. Quali sono le funzioni principali della comunicazione corporate? Qual è il ruolo del direttore della comunicazione? Vediamo dunque rapidamente tre case study: Apple, Luxottica ed Eni. Perché abbiamo selezionato questi tre? Perché sono rappresentativi di l'unitarietà della comunicazione, così come ne abbiamo parlato sinora. Partiamo quindi dal case study Apple. Apple, che tutti noi conosciamo, si è data e quindi ha un'identità forte che è Think Different. Non vendono solo tecnologia, ma uno status e una visione del mondo. Se pensiamo alla comunicazione integrata che hanno fatto e che fanno tuttora, vediamo rappresentato in immagine quello che insomma è il fondatore e rappresentante primo, pace all'anima sua, di tutto questo che stiamo dicendo, che è Steve Jobs. Dal design del prodotto agli store, alle keynote di presentazione, tutto parla la stessa lingua. E uno dei grandi successi della loro comunicazione e del loro diverso posizionamento, per tornare a una delle P che abbiamo visto, è che oggi come oggi, la comunicazione di Apple, che pure vende telefoni, che pure vende computer, che pure vende wearables, non ha come focus principale le caratteristiche tecniche di un prodotto, che possono non essere neanche le migliori sul mercato, ma vendono uno status. Vendono una visione, vendono un senso di appartenenza a un ecosistema. E questo per certi versi polarizza. Vi sono gli amanti sfrenati del mondo Apple e quelli che non comprano mai un prodotto Apple. Una comunicazione distintiva può essere divisiva. Ovviamente il direttore della comunicazione di Apple e con lui all'epoca Steve Jobs hanno fatto le valutazioni che i benefici di questo tipo di comunicazione fossero superiori ai rischi collegati. Il secondo case study è quello di Luxottica. Mi piace un po' giocare in casa, come vi ho detto, sono stato direttore della comunicazione e portavoce di Leonardo Del Vecchio per svariati anni. Luxottica ha una visione globale, è un leader mondiale nell'eyewear che unisce eccellenza manifatturiera e retail globale. Qual è l'impronta di comunicazione? Qual è l'unicità? La capacità di gestire un portafoglio marchi enorme, pensiamo Ray-Ban, Oakley, Persol, giusto per citare gli occhiali, LensCrafters, Sunglass Hut, Salmoiraghi & Viganò, giusto per citare retail, e via discorrendo, mantenendo un'identità corporate solida e riconoscibile. È chiaro che, soprattutto a suo tempo, la presenza stessa di un personaggio come il fondatore Leonardo Del Vecchio, come nel caso di Steve Jobs, per Apple, aiuta significativamente da questo punto di vista, però Luxottica non ha mai rinunciato, ad esempio, ha un posizionamento corporate chiaro e distintivo, a mantenere sempre, ad esempio, il nome Luxottica, anche nell'operazione con Essilor,
molto.

chiaro, molto evidente da un punto di vista corporate, differenziando l'approccio agli stakeholder. Il valore Luxottica per uno stakeholder corporate è ovviamente diverso dal valore di Ray-Ban per uno stakeholder commerciale. Il terzo case study, e ne vedremo alcune specificità anche in altre lezioni, è quello di Eni, la sfida della transizione. Eni è un colosso dell'oil and gas, che deve comunicare la trasformazione in azienda energetica sostenibile. Questo è forse il caso più divisivo per certi versi. È il caso dove Eni non ha trovato subito la soluzione migliore. Qualcuno di voi potrebbe ricordare immagini di comunicazione pubblicitaria, in questo caso un po' forzate, di associazioni di tematiche green a tematiche invece legate al mondo fossile. Ma qual è stata la leva che ha consentito loro invece di avere successo in termini di comunicazione? Avere la CSR integrata. Quindi la comunicazione non nasconde la natura del business, ma racconta il percorso verso la decarbonizzazione e lo fa nella maniera più coerente e trasparente possibile. L'abbiamo detto, con magari qualche incidente di percorso, ma sicuramente in maniera, oggi come oggi, efficace. Altri spunti di riflessione. Pensate ai tratti distintivi di una comunicazione corporate di successo. Quali elementi riconoscete? Vediamo adesso qualche scenario e trend dal modello di Gruning all'impatto dell'intelligenza artificiale. Per quanto sia una disciplina recente, comunque la comunicazione corporate affonda le sue radici in anni molto lontani ed è plasmata in questo momento anche dagli effetti dell'intelligenza artificiale. Riassumiamo per certi versi quello che è corporate verso brand communication. La comunicazione corporate è istituzionale, quindi parla dei valori, della governance, di sostenibilità, aggiungo, della missione, dei risultati, mentre quella di brand è più commerciale, parla dei benefici del prodotto, del servizio. L'abbiamo detto, sono due discipline separate, la cui sfida è l'integrazione, anche perché oggi i confini sono più labili. Anche il brand deve avere un purpose, che è storicamente un tema legato più alla comunicazione corporate. I silos non sono più a sé stanti, ma l'integrazione nell'ottica orchestrale, come abbiamo visto poc'anzi, è fondamentale. Vi sono poi delle differenze anche rilevanti in quella che può essere la comunicazione per una piccola media impresa, per una società quotata o non quotata. Quello che abbiamo raccontato finora, ovviamente, è quello che è il mondo ideale di una grande azienda che abbia molteplicità di stakeholder chiaramente identificati, identificabili e abbia risorse per poter fare un certo tipo di lavoro di comunicazione. Nelle piccole e medie imprese, spesso le risorse sono limitate. La comunicazione è legata all'imprenditore e al territorio locale, per certi versi è meno strutturata ma più autentica. Dopodiché il grande rischio è che l'imprenditore, se non illuminato, non riesca ad ampliare il proprio orizzonte e la propria visione per abbracciare una comunicazione integrata e mantenga costantemente l'attenzione alla comunicazione commerciale, non cogliendo le opportunità di valore che abbiamo visto la comunicazione corporate può dare. Diverso il concetto per le società quotate, dove invece vigono addirittura degli obblighi di trasparenza, di compliance e quindi di comunicazione, dove per certi versi, prima abbiamo visto, uno degli stakeholder, se non lo stakeholder principale dell'azienda, è il mercato finanziario, quindi il focus è sui mercati finanziari, hai dei vincoli di comunicazione e di reportistica rigida. Le società quotate

Voglio dire che rappresentino un mondo a sé stante per la comunicazione, ma è sicuramente un mondo dove la comunicazione ha delle regole chiare e conoscere queste regole è fondamentale per riuscire a orchestrare una comunicazione coerente e compliant. Andando a vedere un po' la teoria e quindi i modelli di Groening e Hunt, che è un po' quello sulle radici, la storia della comunicazione corporate prima che essa fosse proprio una disciplina, e Groening e Hunt hanno identificato quelli che possono essere i modelli di relazione pubblica. Il primo modello, che forse è il più antico, in inglese è la press agentry, tradotto è la propaganda. Propaganda che può avere un'accezione positiva, ma molto spesso ha un'accezione negativa che non necessariamente è vincolata ai concetti di coerenza e autenticità. Se ripensiamo a un esempio di una novantina di anni fa, uno dei negativamente massimi esperti di propaganda era il ministro Goebbels dello Stato nazista, il cui mantra era una bugia ripetuta migliaia di volte diventa una verità. Ecco, è ovvio che questo non può essere un modello di comunicazione, per quanto in alcuni settori alcuni ancora oggi cerchino di applicarlo. Una prima evoluzione è quella della public information, ovvero della informazione unidirezionale. Per certi versi è anche la pubblicità. Io emetto, pubblico una pubblicità, emetto un messaggio, lo lancio, erga omnes, non lo misuro e là finisce. Il passaggio successivo nella piramide è la two-way asymmetric communication, quindi comunico e interagisco, ma in realtà ascolto per persuadere. L'ultima evoluzione è la two-way symmetric communication, quindi è il dialogo reale. Ascolto, ma agisco anche per venirti incontro. L'obiettivo quindi è la comprensione reciproca. È chiaro, ovviamente, che il modello ideale è che la comunicazione corporate tende al modello simmetrico. Quindi l'ascolto, il dialogo costante, l'engagement, parola appunto che mi sentirete utilizzare fino allo sfinimento, è dove la comunicazione corporate sta andando. L'abbiamo accennato in precedenza, il ruolo del CEO, l'amministratore delegato, quello che alla fine della fiera è il capo azienda, i trend internazionali. Quindi il CEO può essere un brand per l'azienda, il leader diventa il volto umano dell'azienda, sintetizzato al CEO activism. Quindi, nel momento in cui, come abbiamo detto, la comunicazione corporate è quella che racconta la missione, i valori, chi è che deve incarnarli per primo? Ovviamente l'amministratore delegato. La comunicazione dell'amministratore delegato, che con gli strumenti digitali, pensiamo a LinkedIn e non solo, è diventata anche molto più semplice da implementare, è una leva strategica fondamentale e nei confronti della nostra audience interna, pensiamo ai dipendenti, e nei confronti degli stakeholder esterni. Nei trend che andiamo a osservare in questo periodo, li distinguiamo per aree geografiche, perché se vediamo i trend negli Stati Uniti, vediamo affermarsi sempre di più un focus su gli investitori, sui mercati e su un pragmatismo del fare. In Europa, invece, il focus è più sulla sostenibilità, sulla CSR e sugli stakeholder sociali, di cui andremo poi a vedere diffusamente nel corso di una lezione ad hoc sul tema. In Asia, invece, anche per differenze culturali, il focus è sull'armonia e su positive relazioni governative. Il futuro e la conclusione.
Le vere sfide future

riguardano l'impatto della digitalizzazione, velocità e multicanalità, e dell'intelligenza artificiale sulla gestione della reputazione. Qua vediamo due esempi in negativo, fake news e deepfake, in cui insomma, le aziende devono imparare, le istituzioni devono imparare a tutelarsi, capire e analizzare. L'intelligenza artificiale ovviamente ha anche numerosi benefici in termini di supporto, pensiamo alla creazione dei contenuti utili per la nostra narrazione e non solo. E qual è quindi l'equazione finale?

Spunti di riflessione. Pensate a un'azienda e alla sua comunicazione corporate. Quali tratti distintivi riconoscete? E quali sono i rischi della non comunicazione corporate? Andiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la comunicazione corporate? Quali sono i suoi obiettivi principali? Sapresti definire la comunicazione corporate con parole tue? Quali sono le differenze tangibili rispetto al marketing e perché la voce unica è difficile da mantenere nelle multinazionali? Quali sono le funzioni principali della comunicazione corporate? Qual è il ruolo del direttore della comunicazione? Pensate ai tratti distintivi di una comunicazione corporate di successo. Quali elementi riconoscete? E quali sono i rischi della non comunicazione corporate? La lezione è terminata. Vi ricordo che queste slide e ulteriori materiali di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al corso. Vi ringrazio.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, mi presento, sono la professoressa Cinzia Lucantoni e sono medico, neuropsichiatra infantile e faccio parte della Società Italiana di Psicanalisi. Insegno presso l'ARPAD, che è l'Associazione per la Psicoterapia dell'Adolescente, e da molti anni insegno proprio la materia che sarà oggetto della nostra lezione, cioè l'osservazione diretta partecipe, in particolare nel campo dell'osservazione madre-bambino. Allora, procediamo con la lezione, il metodo dell'osservazione diretta partecipe. Argomenti, definizione e metodo, finalità e campi di applicazione. L'osservazione infantile da strumento conoscitivo a strumento formativo. Definizione e metodo. Ora analizzeremo parte per parte proprio le parole di cui è composta osservazione diretta e partecipe per capire innanzitutto, definire, no? Di che cosa si tratta. Osservazione. Prevalenza delle capacità percettive, sviluppo della capacità negativa. Cosa significa? Che l'osservazione

L'osservazione implica un nostro stato interno che sarà prevalentemente percettivo, recettivo, direi che la parola chiave è recettivo. E perché parliamo di capacità negativa? Innanzitutto per capacità negativa non intendiamo quello che si intende colloquialmente, cioè positivo o negativo, e piuttosto si riferisce a una sorta di spazio interno libero, spazio concavo, che ci permette di sgomberare da quello che è un aspetto di maggiore attività e creare uno stato di invece percezione, recettività. Ma su questo concetto penso che torneremo anche in seguito. Diretta. Non si frappongono strumenti tecnici. Non ci sono input standardizzati, più vicina possibile alla condizione naturale. Allora, in questo tipo di osservazione di cui parleremo, che ha una sua precisa identità e un metodo, una caratteristica è il fatto che non abbiamo input standardizzati. Noi osserviamo senza che ci siano né questionari né appunto input, neanche telecamere, registrazioni e neanche appunti che noi prendiamo, proprio perché questo si frapporrebbe tra noi e l'ambiente che osserviamo e ci impegnerebbe riducendo un po' quella recettività di cui parlavamo e per questo la definiamo diretta. Partecipe. L'osservatore è parte del campo di osservazione, consapevolezza di vissuti, sentimenti, associazioni interne. Allora, e beh, questo riguarda un po' l'aspetto della epistemologia, come probabilmente sapete. La moderna epistemologia ritiene che gli strumenti di osservazione e l'osservatore stesso non siano separati dal campo di osservazione, perché l'osservazione è in qualche modo influenzata, inferita anche dallo strumento che uso e da me come osservatore. In questo campo questo è fondamentale, nel senso che noi poi parleremo in particolare come semplificazione dell'osservazione della coppia madre-bambino. Io faccio parte del campo di osservazione. Questo significa che osservo anche me, quindi me con i miei pensieri, i miei vissuti, le mie associazioni, che in questa esperienza conterrò. Cioè, terrò dentro, non sarò attiva e non comunicherò, e quindi anche io sono uno strumento e sono parte del campo, quindi anche l'interazione che io avrò col campo di osservazione fa parte del campo che vado ad osservare. Attenzione, benevola e non giudicante. Questo fa parte dell'aspetto partecipazione. Certo, noi oggi parliamo di atteggiamenti interni, no? Oltre che di una tecnica osservativa di cui poi vedremo meglio. Un aspetto di posizione, diciamo, interna è quello di un'astensione dal giudizio e di immaginarsi come un occhio che guarda con una certa benevolenza. Identificazione empatica, significa che io in questo stato sarò facilmente, potrò anche, diciamolo in modo semplice, capire, mettermi nei panni di ciò che osservo, quella che viene chiamata in un termine più appropriato appunto identificazione empatica. L'esempio dell'osservazione madre-bambino nella formazione alla clinica dell'infanzia.
Allora, questa slide è un'occasione per precisare qualcosa anche su questa lezione.

Questa è una lezione ovviamente teorica, però io vorrei che fosse presa anche come istruzioni per l'uso, nel senso che è un invito a sperimentare il metodo di cui oggi parliamo, trovarsi, perché nella propria formazione imparare a osservare, avendo un metodo di osservazione, è un bagaglio molto importante per chi si forma. Allora, non è questo metodo no, si può applicare in tantissimi campi di osservazione. Io utilizzerò solo come esempio, perché è più semplice, perché appunto per comodità didattica, proprio l'osservazione madre e bambino, ma, e questo comunque lo riprenderemo dopo, è applicabile veramente in ogni ambito. Equilibrio tra partecipazione e neutralità in una situazione prefissata. Ecco, allora, c'è un'attenzione che noi poniamo ad avere un equilibrio tra partecipazione e neutralità. Di seguito poi entrerò meglio in dettaglio per far comprendere questo concetto. Neutralità. Intervenire nei limiti in cui il nostro intervento non devi sensibilmente il corso della dinamica in atto tra madre e bambino. Allora, il limite del nostro intervento, almeno idealmente, è di non andare oltre il agire, fare, dire qualcosa, intervenire, tanto da deviare sensibilmente il corso, l'andamento delle dinamiche che noi stiamo osservando. In neutralità, intervengo il meno possibile in modo da poter attribuire ciò che accade esclusivamente all'iniziativa del bambino. Winnicott 1941. Ho voluto citare questa frase tratta da un libro di Winnicott, perché mi sembra che esprima bene tutto ciò. Faccio un esempio. Se io mi trovo a osservare, sono nell'ambiente, perché noi andiamo nell'ambiente naturale, quindi andiamo a casa, dove, sempre semplificando, ci sono una madre e un bambino nella loro normale quotidianità. La mamma va in cucina a preparare la pappa e il bambino a quel punto piange. Se io intervenissi subito, come in una situazione di altro genere, lo prendo in braccio, lo distraggo, se è più grande ci gioco, io mi tolgo la possibilità di osservare come si comporta quella mamma se sente il bambino piangere, come si autoconsola o non si autoconsola quel bambino, che andamento andrà il suo pianto. Quindi, mi levo delle possibilità conoscitive di quella situazione e in questo caso appunto faccio un intervento che devierà il corso degli item successivi. Metodo operativo, costituzione condivisa della situazione prefissata, scrittura di un protocollo, fase riflessiva. Ecco. Adesso entriamo un po' negli aspetti tecnici di questo tipo di osservazione. Allora, che cosa faremo, ripeto, ad esempio, nell'osservazione madre-bambino ci accorderemo, ci presenteremo, ci accorderemo, con la mamma e stabiliremo un setting, cioè una certa regolarità della nostra presenza. Per esempio, verrò una volta a settimana, per un'ora, si stabilirà quell'ora. E è molto importante che, avvenuta l'osservazione, come vi dicevo, nella condizione più vicina a quella naturale, quindi senza prendere appunti o registrare, però dopo, la fase successiva di scrittura è estremamente importante. Questo riguarda un po' in generale proprio la scrittura. Io
Non mi è mai capitato di vedere che scrivendo non nasca una riflessione nuova. Scrivere dopo amplia molto la nostra possibilità di riflessione e conoscitiva, non solo, ma ovviamente diventa la base, il protocollo, il materiale su cui io posso riflettere. Quindi la fase successiva è di riflessione. Quindi avrò le sequenze, avrò i particolari che ho osservato, l'andamento, il processo. Nell'ambito dell'esemplificativo che ho scelto c'è un seminario che ha un conduttore, quindi c'è uno scambio che avviene tra colleghi in formazione, però per quello che vi dicevo, cioè che è qualcosa che tutti possono utilizzare anche al di là di questo tipo di strutturazione didattica, naturalmente l'aspetto di riflessione si può fare anche da soli, per quello che uno, per il lavoro osservativo che uno ha svolto. Metodo osservativo, dettaglio, contesto, continuità genetica. Allora, siamo un po' qui nel cuore della tecnica osservativa. Come devo osservare? Cosa devo osservare? Devo osservare il dettaglio. È importante, voglio dire, se io scrivo la mamma allatta oppure il bambino ha cambiato umore e piange. Questa è una descrizione generale. Come allatta la mamma invece? Cioè, come prende in braccio il bambino? La vediamo più rigida, più morbida, sorride. In quale parte del collo, del corpo, no? Si pone il bambino, oppure il bambino che piange, sgambetta, è irrigidito. Allora, il dettaglio ci dice tanto. E quindi le nostre osservazioni richiedono il dettaglio. Richiedono, per esempio, nel dialogo che si fissano per quanto possibile il discorso diretto, perché le parole usate hanno importanza. Il contesto significa semplicemente che il nostro campo di osservazione non è un focus sulla mamma e il bambino senza la stessa attenzione anche a tutto l'ambiente, tutto il mio campo visivo, per cui se il bambino ha un fratellino che gioca perché cerca di distrarre l'attenzione, anche quello fa parte del campo di osservazione. Che significa continuità genetica? Non ha niente a che fare con la genetica, viene da genos, che è l'aspetto di trasformazione, andamento dell'essere, delle cose. No? Quindi noi riteniamo che ogni fotogramma, ogni item che osserviamo, ha senso perché c'è un antecedente e c'è un item seguente. Quindi la continuità del processo che osserviamo è molto importante. Dato osservativo, inferenza, interpretazione. Allora, anche qui siamo un po' nel cuore del metodo. Questi aspetti sono molto importanti perché dopo parleremo meglio di quanto l'osservazione possa essere un bagaglio utile per quella che sarà la clinica. Questi aspetti lo sono in particolare. Dato osservativo, facciamo un esempio molto semplice. Il bambino piange perché la mamma si è distratta, ha ricevuto una chiamata al cellulare, per dire. Allora, il bambino piange, è il fatto, è un dato incontrovertibile. Quindi quello è il dato osservativo. Nel momento in cui io dico, ma il bambino piange arrabbiato, io sto già dando una qualità, cioè inferisco su quell'aspetto osservativo. Questa è l'inferenza. Ritengo che il bambino pianga perché la mamma si è allontanata, è la mia interpretazione.
per comodità ho appunto esemplificato, dato veramente

una sequenza elementare, immaginate poi invece sequenze molto più complesse. Imparare quando si inizia questa un'esperienza osservativa nella formazione a fare questa distinzione è molto importante come base per la clinica. È un po' come imparare a guidare una macchina. All'inizio abbiamo la necessità di pensare separatamente cos'è la frizione, il cambio, cosa devo toccare prima, cosa dopo. Dopo diventa automatico, ma solo se prima questo esercizio l'abbiamo fatto. Ecco, insomma, una metafora che mi sembra che ci possa stare rispetto a quello che volevo dire, sottolineando l'importanza di imparare a distinguere questi tre aspetti. Spunti di riflessione: nel metodo dell'osservazione diretta partecipe, qual è la differenza tra dato osservativo, inferenza e interpretazione? Finalità e campi di applicazione. Finalità formativa, finalità conoscitiva. Allora, ho voluto qui distinguere tra queste due finalità, una più strettamente legata alla formazione e una conoscitiva che si allarga più verso uno strumento che ci aiuta a comprendere, a capire le dinamiche del campo di osservazione, noi inclusi, come dicevo. In realtà è un po' per comodità didattica che li ho separati, ma poi, come capirete intuitivamente, sono abbastanza intrecciati tra loro. Finalità formativa e propedeutica alla clinica: utilizzare se stessi come strumento di conoscenza, transfert contro transfert. Equilibrio tra neutralità e partecipazione, alleanza e astinenza. Ecco, qui arriviamo, no, al punto a cui accennavo prima, cioè perché è importante nella formazione imparare a osservare secondo un metodo? Perché proprio getta le basi per quelli che poi saranno alcuni elementi della clinica. Appunto, il fatto di acquisire l'elemento che noi facciamo parte del campo di osservazione, inclusi i nostri vissuti e sentimenti, ci porterà poi a capire, a percepire il transfert e il controtransfert. Tentativo di trovare ogni volta un equilibrio tra neutralità e partecipazione si trasformerà poi nella clinica, nell'alleanza che è sempre in equilibrio con l'astinenza. Capacità di cogliere la circolarità degli elementi in gioco, psicodinamica. Costruzione delle ipotesi interpretative, rintracciare costanti. Allora, nell'osservazione noi percepiremo che esiste una dinamica che è sempre circolare. Se, per esempio, la mamma che allatta è preoccupata per l'allattamento, ha paura che il bambino non mangi abbastanza o qualunque altra cosa, e ha una postura rigida, non accomoda bene il bambino morbidamente al suo corpo, probabilmente il bambino stesso sarà a disagio. Il disagio del bambino ritorna sulla preoccupazione della madre, che non si ammorbidisce, ma diventa ancora più rigida. E quindi questo, di nuovo esempio semplice, volevo farlo per far capire il concetto di circolarità. Questa circolarità è proprio la base della psicodinamica. Le ipotesi interpretative. Allora, le osservazioni hanno una loro validità se hanno una certa continuità, cioè se io ho un'osservazione e solo quella, per carità, posso fare un buon lavoro, ma sicuramente c'è un valore aggiunto enorme se ho una sequenza

l'arco di mesi, settimane o mesi di osservazioni. Perché? Perché io su una singola osservazione posso fare un'ipotesi interpretativa solo se rileverò una costante di quel tipo di dinamica. Quella comincia a essere una interpretazione. Facciamo anche qui un esempio. Se un bambino di fronte a una frustrazione, qualcosa che non ha semplicemente corrisposto al proprio desiderio, tende a mollare e girare le spalle, se avviene una volta, io faccio l'ipotesi che questa sia la sua modalità difensiva. Facciamola semplice. Se questo tipo di cosa si ripete, io posso cominciare attendibilmente a pensare che quel bambino usa proprio quel modo per fronteggiare quella difesa, per fronteggiare la frustrazione. Fare esperienza di cosa sia lo sviluppo, teorie e unicità dello sviluppo di un bambino, aspetti non verbali della comunicazione. Come si costituiscono funzionamenti mentali, difese, sviluppo simbolico. Allora, un'altra grande potenziale dell'osservazione con questo metodo fatta con continuità è proprio imparare ad integrare quello che è il nostro bagaglio teorico con la nostra esperienza. Il che significa che ogni teoria ha in sé necessariamente una generalizzazione, ma noi nell'esperienza che abbiamo riconosciamo anche l'unicità. Ogni persona è diversa, ogni rapporto è diverso. Quindi imparare a integrare l'aspetto generalizzante della nostra teoria, pur riconoscendo poi l'unicità di quella esperienza. Inoltre, osservare in questo modo, attraverso appunto i dettagli, per esempio, di cui abbiamo parlato, significa imparare a dare valore a tutta la comunicazione non verbale. Noi siamo abituati a puntare molto la nostra attenzione su quello che ci diciamo, ricordiamo anche in fondo più facilmente quello che ci si è detti, come se quello fosse in fondo la cosa fondamentale. In questo caso invece impariamo a percepire innanzitutto la comunicazione extraverbale. Se poi osserviamo un bambino piccolo, è ovvio che questo siamo spinti a farlo perché il bambino non parla, ecco, però è un discorso che prescinde anche da questo. Inoltre una certa continuità ci offre una possibilità quasi unica di vedere come si costruisce la funzione simbolica, come si costruiscono le difese. Per esempio, riprendiamo quell'esempio del bambino che volta le spalle, no? Quell'aspetto che all'inizio è un aspetto fisico, diventerà una difesa psichica, la negazione. Questo per far capire, no? Che cosa intendo in questo senso. Finalità conoscitiva. Gli elementi fin qui evidenziati costruiscono un modello utile in ambiti professionali diversi, scolastico e di comunità, contesto clinico diagnostico. Come dicevo prima, anche se io ho esemplificato dall'osservazione madre-bambino, una volta acquisito questo metodo sarà utile, intendo anche professionalmente, in tutti gli ambiti in cui andiamo ad operare, in qualunque contesto che possa essere una classe, una comunità, ma anche in fondo in un contesto a due, in un contesto diagnostico, in cui certe nostre capacità percettive sono ovviamente importanti, con tutto il corredo, no, di cui abbiamo parlato. Durante l'osservazione diretta partecipe come esperienza formativa si sviluppano ipotesi interpretative che non vengono utilizzate a fini terapeutici. Questo è per specificare anche le differenze tra l'esperienza formativa dell'osservazione e quella che sarà la clinica. Siamo affrancati nell'osservazione dallo scopo terapeutico e questo ha un senso.
perché

Insomma, è come se uno si attrezzasse per andare a scalare una montagna, no? Il fatto che lo possa fare in palestra senza il rischio di cadere e rischiare tanto, o che non abbia la cima che deve raggiungere, ci permette di, siamo più liberi e quindi più liberi di apprendere, concentrarci sul metodo e sulla forma, no? Sul modo che acquisiamo. Da tutti gli elementi fin qui definiti si costruisce una visione di complessità epigenetica. Forse voi conoscerete cos'è l'epigenetica, però faccio un cenno. La moderna genetica non ritiene che noi abbiamo un corredo cromosomico a cui corrispondono determinati epifenomeni ben precisi. In realtà oggi sappiamo che noi abbiamo un potenziale genetico molto vasto e da quel mazzetto, diciamo, di una qualità, una diventerà il fatto osservabile, diventerà fenomeno esterno, epifenomeno. L'ambiente è in grado di sollecitare la, tra virgolette, scelta tra uno o l'altro di questi aspetti della genetica. Cosa significa rispetto al discorso che noi stiamo facendo? Che noi facciamo l'esperienza dell'intreccio tra gli aspetti costituzionali e gli aspetti ambientali che non sono distinti e separati, ma creano anche qui una loro circolarità. Spunti di riflessione: in che modo l'esperienza di osservazione diretta partecipe è propedeutica alla clinica infantile. L'osservazione infantile da strumento conoscitivo a strumento formativo. Per capire pienamente il senso dell'osservazione diretta partecipe è necessario rintracciare le sue radici nella funzione che l'osservazione infantile ha avuto nel costituirsi delle teorie dello sviluppo infantile. Allora, non è un caso che io ho preferito non offrirvi per prima la storia, come è nata l'osservazione diretta partecipe. Mi interessava far capire che cos'è e spero avere dato anche il senso dell'importanza di questo strumento formativo. Adesso invece è importante capire quali sono le radici, perché non è una tecnica che a un certo punto è nata perché qualcuno ha avuto un lampo di genio. No, ha delle radici proprio nella modalità con cui si è cercato di conoscere lo sviluppo del bambino. Chi studiava lo sviluppo del bambino nella prima metà del Novecento? Psicologia accademica, infant research, studi psicanalitici. Allora, nella prima metà del Novecento, insomma, da che cosa noi sappiamo che esistono delle tappe di sviluppo in ambito intellettivo, in ambito emotivo, chi le studiava? Nella prima metà del Novecento c'erano due scuole che erano ben differenziate. La scuola accademica, cosiddetta infant research, studiava principalmente lo sviluppo cognitivo del bambino. La psicanalisi si interessava invece delle tappe di sviluppo emotivo e così è andata appunto per la prima metà del Novecento. Cosa veniva studiato e come? Psicologia accademica, sviluppo cognitivo, metodo sperimentale. Allora, la psicologia accademica usava appunto degli input, degli strumenti, doveva standardizzare perché doveva giustamente usare un metodo sperimentale in cui diverse item erano confrontabili tra loro, quindi doveva dare degli input ben stabiliti per essere confrontabili e confutare o confermare una teoria iniziale, metodo sperimentale. Studi psicoanalitici, sviluppo emotivo, metodo.

metodo ricostruttivo, metodo osservativo. Nel frattempo, invece, gli studi psicanalitici come hanno elaborato le teorie dello sviluppo? In due modi. Uno ricostruttivo. Ricostruttivo è quello che ha usato Freud. Lui dall'esperienza clinica ha ricostruito delle ipotesi sullo sviluppo, ma accanto a questo sono cominciate a nascere invece degli ambiti in cui osservare direttamente lo sviluppo del bambino. Studi osservativi psicoanalitici, Anna Freud, Hartmann, Kriss, Hempstead Clinic, Psicologia dell'io, Melanie Klein, Margaret Middlemore, Suzak Isak, The Nursing Couple, Fantasia inconscia. Gli studi osservativi, diciamo intorno agli anni 40-50, avevano a loro volta due filoni, uno più legato originariamente alla scuola di Anna Freud e l'altro di Melanie Klein. All'inizio si trattò di mettere in piedi degli asili, che poi diventarono delle cliniche intese non in senso curativo, ma insomma chiamiamole asili, ambienti di accoglienza dei bambini. Anna Freud è nota per l'Hampstead Clinic e da Anna Freud deriva poi la cosiddetta psicologia dell'io che ha attecchito soprattutto nel Nord America. In ambito kleiniano ci sono degli studi osservativi che sono pioneristici. Ho voluto in particolare citare The Nursing Couple di Margaret Middlemore, perché lei, siamo ai primordi dell'osservazione, andò nelle nursery, andò a osservare proprio il momento dell'allattamento e cercò di studiare quella circolarità di cui parlavamo, incluso cercare di capire che fantasia interna, no? Ha quella mamma sull'allattamento, sul suo bambino. Faccio un esempio: alcune mamme possono sentire che l'allattamento è un depauperamento, no? Che si tolgono qualcosa. Allora, come influisce questo poi nella modalità di allattamento, nella modalità del bambino di prendere il latte e così via. Quindi inserì anche, tentò di inserire anche la fantasia inconscia, che è un concetto, sarebbe ovviamente troppo lungo approfondirlo, ma è un concetto importante della scuola kleiniana. Seconda metà del Novecento, studi di etologia. La conoscenza del comportamento animale migliora se invece di utilizzare il laboratorio, l'etologo si reca nell'ambiente naturale, cercando di alterarlo il meno possibile. Ecco, parrà strano, curioso, ma è l'etologia che ha dato poi una spinta anche agli studi sullo sviluppo umano infantile, perché furono gli etologi a rendersi conto che il comportamento di una scimmia si capiva molto meglio non portandola in laboratorio, ma andando lì dove vivono le scimmie, nell'ambiente naturale. L'etologia ha contribuito allo sviluppo dell'osservazione della coppia madre-bambino nel loro ambiente naturale. Nuovi risultati avvicinano l'Infant Research e gli studi psicanalitici. Fu quando ci si rese conto che andando nell'ambiente naturale che si acquisiscono più comprensione e conoscenza, che questo concetto entrò anche all'interno degli studi conoscitivi del bambino e avvicinò quelle due scuole, Infant Research e scuola psicanalitica di cui parlavamo. L'intelligenza nasce dalla matrice interpersonale, Schaffer-Treverton. Il bambino non è una tabula rasa, concetto di competenza della coppia madre-bambino. Da questi studi, fatti più vicino all'ambiente naturale, nacquero in realtà delle conoscenze, scoperte che avvicinarono le due scuole. Innanzitutto perché si comprese che anche lo sviluppo intellettivo nasce
nell'ambito

del rapporto tra madre e bambino e quindi nella matrice interpersonale. E questo naturalmente è il nucleo di questo avvicinamento. E inoltre si riconobbe che il bambino appunto non nasce come un foglio bianco, una tabula rasa, ma ha una sua predisposizione a agganciare il rapporto. Ogni bambino, per esempio, è predisposto a stimolare adeguatamente, più o meno adeguatamente, la cura su di lui. Quindi, più che la valutazione di un bambino o di una mamma, si è valorizzata la cosiddetta competenza della coppia, cioè la capacità di quella coppia di incontrarsi utilmente allo sviluppo. Bowlby, teoria dell'attaccamento, Margaret Mahler, separazione e individuazione, Donald Winnicott, dalla pediatria alla psicanalisi. Ho voluto semplicemente citare, anche per chi fosse interessato a approfondire, le pietre miliari degli studi osservativi. E vedete anche l'immagine di questi fondamentali psicanalisti che hanno dato un grandissimo contributo. Esther Bick sperimenta l'osservazione della coppia madre e bambino nella formazione e ne valorizza la funzione propedeutica alla clinica. Allora, ecco, l'ultimo anello rispetto a quello di cui oggi abbiamo parlato è la trovata che ebbe, la scoperta, diciamo così, riflessiva di Esther Bick, che ha capito quanto imparare a osservare getta le basi per la clinica. E quindi quel raffronto che noi abbiamo fatto e tutto sommato proprio il dar corpo al senso di utilità e di bagaglio formativo nasce proprio con Esther Bick. Nasce il raffronto tra incontro di osservazione diretta partecipe e i parametri della clinica. Ribadisco un po' questo concetto. Spunti di riflessione: quali elementi hanno contribuito ad avvicinare la psicologia accademica agli studi psicoanalitici del bambino? Riepilogo spunti di riflessione. Nel metodo dell'osservazione diretta partecipe, qual è la differenza tra dato osservativo, inferenza e interpretazione? In che modo l'esperienza di osservazione diretta partecipe è propedeutica alla clinica infantile? Quali elementi hanno contribuito ad avvicinare la psicologia accademica agli studi psicoanalitici del bambino? Allora, in conclusione, io spero che questa appunto non venga recepita solo come una lezione teorica, anche se ovviamente è importante, no? Sapere che cosa si muove nel mondo della formazione, gli strumenti, però veramente io penso che debbano essere un po' istruzioni per l'uso, perché ritengo che ciascuno, anche se non ha un ambito strutturato come può essere appunto un seminario, può veramente ricavarsi il proprio ambito osservativo e provare a imparare attraverso questo metodo. Io mi ricordo che prima di avere il mio seminario, sto parlando della mia formazione strutturato, facevo il tirocinio in ambito pediatrico. Allora chiesi per esempio al primario di darmi la possibilità, mezz'ora al giorno, di osservare quando la mamma arrivava dal bambino che era ricoverato. Perché faccio questo esempio? Perché penso che ciascuno di voi può ricavarsi ovunque sia, ma anche nella vita extra lavorativa, un ambito in cui si attrezza, impara, si esercita in questo tipo di osservazione. Vi ricordo, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che se volete approfondire, sul sito del corso trovate la bibliografia per ogni approfondimento. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Emanuele Brienza, professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso il nostro Ateneo. Sono qui per introdurvi al corso di archeologia preventiva e paesaggio. Questo corso è estremamente professionalizzante e tocca temi di stringente attualità. Ed è stato girato da me e da altri professionisti del campo, sia a livello di organi statali, sia a livello di università e accademia. I temi principali toccati dal corso sono: definizione dell'archeologia preventiva, potenziale archeologico e rischio archeologico. E in questa parte del corso cercheremo di capire a che cosa serve l'archeologia preventiva, che cosa si intenda per potenziale archeologico, e cioè la potenzialità di trovare dei rinvenimenti nel sottosuolo e quale tipo di rinvenimenti essi siano, e il rischio archeologico, cioè l'incidenza delle opere rispetto agli esistenti rinvenimenti. L'evoluzione legislativa è la norma vigente. Evidentemente questo dell'archeologia preventiva è un tema che già esiste prima che fosse realizzata una norma specifica, e nel corso degli anni le leggi si sono susseguite migliorando i temi e adeguandosi al giorno di oggi. L'Istituto Centrale per l'Archeologia è il portale nazionale. Uno degli organi ministeriali e del Ministero dei Beni Culturali è proprio l'Istituto Centrale per l'Archeologia, che si occupa dell'archeologia preventiva ed ha creato il Geoportale Nazionale, che è un sito web dove tutte le operazioni legate all'archeologia preventiva vengono registrate e sono disponibili.

e per chi vuole appunto reperire questo tipo di informazioni. Le fasi della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e il template GNA. Come vedrete, per realizzare uno studio di archeologia preventiva bisogna seguire delle fasi e delle linee guida che sono state proprio sviluppate dall'Istituto Centrale dell'Archeologia, che ha anche realizzato degli standard, come il template GNA, su cui noi possiamo registrare sia i dati scritti che i dati archeologici e spaziali che abbiamo raccolto durante le nostre indagini di archeologia preventiva. Open Data e Archeologia. C'è una parte del corso che tratta proprio la possibilità di utilizzare dei dati aperti e disponibili a tutti sul web, dati ovviamente di carattere archeologico che abbiano una forte validità scientifica. La figura professionale dell'archeologo. Ovviamente c'è una figura professionale dell'archeologo di un certo tipo che può realizzare questi studi, cioè esistono archeologi di seconda e prima fascia. Vedremo quali archeologi possono e con quali requisiti possono appunto realizzare questi studi, che sono quelli che di più interessano al giorno d'oggi il Ministero dei Beni Culturali. L'archeologia preventiva in Europa e nel mondo. Ovviamente, vivendo nella comunità europea, l'archeologia preventiva ha degli standard che non riguardano soltanto l'Italia, ma anche la Francia, l'Inghilterra e altri paesi. E quindi gli archeologi europei possono svolgere, secondo questi standard, il lavoro in queste nazioni. Vediamo anche come nel mondo viene realizzata l'archeologia preventiva per darle appunto un contesto globale. Affronteremo da ultimo dei casi di studio in cui l'archeologia preventiva è stata applicata in maniera efficace, sia in Italia, in particolare a Roma, ma anche in Sardegna e in altre regioni, e sia all'estero, come per esempio in Egitto o in Iraq. Gli obiettivi del nostro corso sono quelli di darvi una formazione professionale per quanto riguarda uno dei temi più caldi dell'archeologia, ed è proprio uno dei posti in cui gli archeologi trovano da lavorare. E quindi voi dovrete conoscere bene sia le fasi, sia gli standard utilizzati, ma anche come questo Istituto Centrale di Archeologia italiano opera. A questo punto non mi resta di augurarvi buono studio e di salutarvi. Grazie per l'attenzione.

0: da parte degli studenti di paesi del mondo arabo lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
1: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get with higher, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova lezione del corso che tratterà l'argomento nuovi scenari per il lavoro. Sarà articolata in due argomenti di interesse per il tema generale, influenza dei megatrend sul lavoro, nuove tecnologie e impatti sul lavoro e sulle persone. Partiamo dal primo argomento, influenza dei megatrend sul lavoro. Cosa vuole rappresentare? Vuole sottolineare la dipendenza dei modi di funzionare della psicologia del lavoro e del lavoro da caratteristiche generali, da processi di natura socio-economica, strutturale, che appunto hanno un potere di influenzamento sia sul lavoro sia sul modo di leggere il lavoro. Proviamo ad approfondire questo aspetto. Megatrend, le grandi forze che plasmano il lavoro. Lavorare è una condotta situata, frutto dell'interazione fra persona e contesto. Behavior è uguale a person per environment, person per environment, cioè questo rapporto stretto fra l'interazione di queste due componenti, la persona e l'ambiente. E il risultato finale è espressione appunto del modo con cui questa relazione si svolge. Essa, per definizione, non è solo legata per l'appunto alle vicende interne alla persona, ai suoi modi di fare, alle sue intenzioni, alla sua volontà, ma c'è il contesto. E il contesto sia nel senso di qualche cosa che è circostante alla persona, ma è contesto anche ciò che è molto distante apparentemente dalla persona, come processi di natura economica, di carattere generale, e processi di natura tecnologica, processi di natura ambientale e climatica, cioè

tutti quegli elementi che sono a contorno della vita organizzativa e della vita lavorativa delle persone. Quali sono i principali megatrend di rilevanza psicologica? La letteratura psicologica e gli organismi internazionali hanno individuato numerosi megatrend che incidono sulla natura del lavoro e sul mercato del lavoro odierno. Ad esempio, globalizzazione, un termine di cui si parla naturalmente da molti anni, perché ha questa carattere di profonda incisività sul contesto di lavoro, ma direi sul contesto sociale in senso lato. La tecnologia è un elemento che produce una trasformazione generalizzata sia nelle modalità di funzionamento organizzativo generale, sia nelle modalità concrete con cui le persone attuano la loro esperienza lavorativa. La demografia organizzativa, un elemento apparentemente nuovo, ma che attualmente diventa particolarmente importante, perché riguarda l'invecchiamento e la coesistenza nello stesso organizzazione di generazioni diverse. E questa caratteristica appunto della compresenza di età, di classi di età diverse, rappresenta un fattore di particolare interesse perché incide sulla fluidità delle relazioni all'interno dell'organizzazione. Il cambiamento climatico e la scarsità di risorse, e cioè quello che viene chiamata la transizione verso un'economia verde come una necessità assolutamente da considerare con più attenzione per rendere sostenibile l'esperienza delle organizzazioni, ma anche l'esperienza delle persone. La pressione migratoria, altro fattore di particolare importanza perché rappresenta da un lato una necessità per soprattutto per i paesi occidentali, ma nello stesso tempo una fonte di tensioni interne legate alle difficoltà di integrazione sociale di grandi flussi di popolazione. La flessibilità lavorativa, soprattutto in termini di flessibilità contrattuale, altro elemento che, come dire, rappresenta un driver molto ampio di cambiamenti nella vita organizzativa che si riflettono sulla esperienza soggettiva, sul vissuto delle persone. Bene, nel loro insieme i vari megatrend che ho solo richiamato convergono nel determinare un cambiamento molto incisivo del lavoro. E nelle loro analisi e negli interventi gli psicologi devono tenere conto di questo, perché si determinano conseguenze molto importanti, e cioè una varietà di situazioni e di forme di lavoro non standard. Oggi è molto difficile sapere cos'è e definire cos'è in concreto il lavoro, perché ci sono tante forme di lavoro, non solo la distinzione classica tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, ma ci sono delle articolazioni interne che portano ad aumentare la frammentazione e la diversificazione all'interno di una popolazione lavorativa. Diversità di aspettative e di condizioni di lavoro, disuguaglianze sostanzialmente nel modo con cui le persone sperimentano la realtà lavorativa. Una diminuita unità, una diminuita unificazione dei luoghi, dei tempi e delle attività lavorative. Questo significa in particolare la perdita di centralità del posto e la distribuzione delle modalità di lavoro nel tempo, negli spazi, e che rappresentano

per l'appunto delle modalità assolutamente diverse rispetto al passato, che implicano nuovi problemi per la vita di una persona. Un aumento dei percorsi di carriera molto diversificati, non lineari, sfaccettati e discontinui nel tempo. Anche questo è un effetto di questi mega trend che abbiamo richiamato poco fa. Vi è un gap di competenze che sta aumentando e molto spesso queste competenze necessarie per il buon funzionamento della prestazione lavorativa sono assai diverse rispetto al passato e richiedono una spinta all'apprendimento continuo da parte dei lavoratori. L'aumento delle esigenze di interconnessione tra lavoro e vita privata. Ecco, questo aspetto che va sotto l'etichetta balance, work-life balance, e cioè la ricerca di una conciliazione fra queste due componenti, è uno dei fattori principali di cambiamento e anche di aspettativa delle persone che cominciano a lavorare o che hanno cambiato qualche aspetto della loro esperienza lavorativa e magari perché si sono sposati o hanno avuto dei figli, e questo ha portato a mettere in primo piano nuove esigenze appunto di equilibrio fra lavoro e famiglia. Una diminuzione dei mercati del lavoro statici e prevedibili del passato e un aumento della loro volatilità. Oggi i dinamismi del mercato del lavoro sono talmente forti che è molto difficile procedere ad una progettazione della propria vita. Bisogna mettere in campo invece una capacità di riprogettazione continua proprio in funzione di questi cambiamenti anche drastici che avvengono nel mercato del lavoro. Bene, questo primo argomento può essere come dire, oggetto di ulteriore riflessione attraverso alcune domande. Abbiamo definito appunto il concetto di megatrend e quale rilevanza psicologica hanno i diversi megatrend richiamati per i contesti lavorativi? Passiamo ora al secondo argomento: nuove tecnologie, impatti sul lavoro e sulle persone. Ecco, questo è un argomento di particolare interesse perché mostra, ci aiuta, come dire, a comprendere da un lato la pervasività dei nuovi strumenti di lavoro ad alto tasso di tecnologie avanzate, ma nello stesso tempo ci stimola a vedere come potenziare le capacità delle persone in maniera tale da poter mantenere il controllo della tecnologia stessa, che potrebbe viceversa rappresentare un'occasione di difficoltà, un'occasione di sovraccarico, un'occasione di stress sostanzialmente. Partiamo dall'idea che c'è di fatto un irrompere delle tecnologie digitali, quelle che va sotto l'etichetta un po' giornalistica di quarta rivoluzione industriale. Bene, la quarta rivoluzione industriale, vista con l'occhio dello psicologo, è riconoscere il fatto che c'è un'automazione particolarmente spinta, lo sviluppo di una robotica di ultima generazione particolarmente ricca, l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, l'Internet delle cose, i data analytics, tutti strumenti che potenziano i modelli di information communication technology che erano tipici della terza rivoluzione industriale. Ecco, tutto questo perché interessa questo fenomeno anche agli psicologi? Beh, la risposta è perché è necessario inquadrare e analizzare l'impatto di queste nuove tecnologie emergenti sulla vita delle organizzazioni, ma anche sui lavoratori e in generale sullo sviluppo umano.

Quindi cercare di capire i cambiamenti, i loro vantaggi, ma anche i loro costi per le persone. Quindi l'ottica non è un'ottica di paura del nuovo, ma di attenzione a coglierne le dimensioni significative, sia quando hanno un segno positivo, ma anche quando hanno un segno negativo. E da questo punto di vista, quali impatti delle nuove tecnologie sulla società? Dal punto di vista degli impatti positivi, possiamo certamente dire che c'è un più facile accesso alle informazioni, con i social media tutti hanno una voce e un modo per comunicare istantaneo, vi è un potenziale sviluppo dell'istruzione, aumento dei livelli di istruzione, un miglioramento di prodotti e servizi, dei progressi nelle scienze, in particolare le scienze biomediche, che permettono vite più sane e di maggior durata. Ma accanto a questa faccia positiva c'è una faccia negativa di questa medaglia, e cioè l'aumento dei divari sociali e delle disuguaglianze economiche, un certo aumento della trasgressività sociale, con occasioni di cyberbullismo, incitamento all'odio, diffusione di storie false, antiscientifiche, l'intrusione e violazione della privacy, la frammentazione sociale, con mancanza di fiducia nelle istituzioni, instabilità sociopolitica. Ripeto, è necessario per l'appunto tenere presente entrambe le dimensioni che all'interno del cambiamento che sta avvenendo nella vita sociale sono presenti e rappresentano un fattore di perturbazione, diciamo, della linearità e della continuità dell'esperienza come poteva avvenire anche solo pochi anni fa. Ma ci interessano in particolare, dato il nostro corso, gli impatti sulla natura del lavoro. Quali impatti sulla natura del lavoro? Beh, intanto dobbiamo cogliere e prestare attenzione al fatto che ci sono delle tecnologie che hanno carattere integrativo e complementare, e quindi sono un aiuto perché si può liberare i lavoratori da attività automatizzabili per fare altre attività significative, si può ridurre il numero dei lavori faticosi e pericolosi e ridurre gli errori umani, si può aumentare la sicurezza. Si può aumentare la produttività e quindi da questo punto di vista utilizzare queste tecnologie nell'ottica di essere tecnologie di tipo integrativo e complementare è un elemento certamente di grande vantaggio. Ma ci sono invece delle tecnologie, tra quelle che abbiamo citato, che sono definite come tecnologie sostitutive. Ecco, le tecnologie sostitutive possono portare alla disoccupazione tecnologica, cioè alla perdita di posti di lavoro, alla sostituzione di posti e profili lavorativi integrati, appunto, dalle tecnologie, alla creazione di nuovi lavori e di nuove imprese, generalmente però per persone diverse, non per la stessa persona. E in questo caso si può parlare di distruzione creativa, cioè nel senso che la nuova tecnologia diventa un fattore sicuramente di cambiamento, sicuramente di innovazione, ma va a incidere sull'equilibrio che c'è fra persona e lavoro, fra numero delle persone e numero delle esigenze che provengono dalle organizzazioni. L'impatto naturalmente dipende da quanto i lavori sono automatizzabili, cioè dalle attività di routine e ben codificabili, le quali sono, come sappiamo, ormai in gran parte sostituite dalle macchine. Basti pensare al lavoro, non so, dell'archivista
o al vecchio lavoro di

chi imputava dati in un computer. Ormai queste operazioni sono sostituite da macchine e quindi i lavori poco qualificati sono più vulnerabili da questo punto di vista, mentre i lavori meno vulnerabili sono quelli che implicano creatività, pensiero critico, interazione sociale, alti livelli di destrezza e molte variazioni nei compiti. Da questo punto di vista possiamo dire che le nuove tecnologie, come dire, hanno prodotto questa distinzione forte tra lavoratori vulnerabili e lavoratori meno vulnerabili. E il cambiamento, l'impatto, si vede anche per l'esistenza di un nuovo mix di compiti, con dosaggi diversi di componenti manuali, componenti cognitive e relazionali. E anche da questo punto di vista è un cambiamento forte, soprattutto pensando a delle nuove generazioni che si stanno preparando per entrare nel lavoro e che quindi dovrebbero già in qualche modo potenziare tutte le componenti, non solo la componente, come dire, psicofisica, ma anche la componente per l'appunto cognitiva e la componente di capacità relazionale. Cambiano inoltre i processi organizzativi di lavoro e i luoghi e i tempi di lavoro. Questo è uno dei fattori di cambiamento più consistente che è stato peraltro accelerato durante gli anni della pandemia, quando improvvisamente una massa molto grande di lavoratori è passata al lavoro a distanza, al lavoro da remoto e quindi ha in qualche modo incrinato un modello storico di lavoro che era centrato non solo su un orario, ma centrato su un posto fisico, che era quello e basta, insomma. E da questo punto di vista, allora diventa interessante fare una piccola parentesi, come esempio, il lavoro a distanza, appunto, il lavoro da distanza, da remoto, o lavoro agile, come viene chiamato, che rappresenta una forma di flessibilità e nello stesso tempo una nuova modalità di esecuzione del lavoro, non è un nuovo contratto, ma è una nuova modalità di esecuzione del lavoro che è in forte crescita, proprio dopo l'esperienza pandemica. Implica dei cambiamenti organizzativi molto forti, e cioè una differente leadership che non stia sempre lì a controllare, ma svolga un monitoraggio e un coordinamento sensato. La consultazione dei lavoratori implica un'analisi del lavoro ben accurata sul lavoro che è possibile svolgere da remoto. Determina dei benefici per la persona, indubbiamente. Migliori prestazioni, soddisfazioni stando entro una certa soglia, la riduzione del carico emotivo, un minore pendolarismo, un livello di autonomia più elevata, un più facile equilibrio tra lavoro e vita privata. E quindi sicuramente abbiamo degli elementi di positività che sono apprezzati dalla persona. E lo si è visto in particolare quando si sono conclusi i picchi della pandemia e c'è stata la fase, tra virgolette, di rientro alla normalità, chiuse virgolette, e si è visto come molte persone hanno continuato a chiedere di poter svolgere il lavoro a distanza proprio per questi vantaggi che avevano direttamente sperimentato. Ma ci sono però anche dei costi per la persona. E cioè distacco dalle relazioni, interazioni sociali, una minore influenza sulle persone e gli eventi che avvengono sul posto di lavoro, un minore senso di appartenenza, esperienze di particolare di stress, e cioè il tecnostress, meno garanzie di sicurezza, del lavoro, meno opzioni di sviluppo di carriera. E quindi, come dire, la necessità di riflettere su come implementare in maniera efficace e corretta

esperienze del lavoro a distanza affinché ovviamente si ottengano i benefici diretti per la persona, oltre che per l'organizzazione, e nello stesso tempo si riducano le occasioni di pagare un costo, di pagare un prezzo per un'esperienza che comunque per certi aspetti rappresenta l'invadenza del lavoro, l'allargamento, diciamo, degli spazi di lavoro dentro agli spazi della vita personale privata. Un correttivo che viene in qualche modo attualmente considerato come soluzione intermedia viene chiamato appunto lavoro ibrido, che rappresenta un bilanciamento concordato fra i tempi del lavoro fatto da remoto e i tempi del ritorno in presenza per mantenere le relazioni, per mantenere il senso di appartenenza e quindi mantenere la propria, come dire, presenza organizzativa in maniera più efficace e produttiva. Ci sono poi degli impatti sulla struttura occupazionale. Quali sono quegli impatti? Beh, intanto la possibile disoccupazione tecnologica di massa, come accennavamo prima, il fatto che si attui una polarizzazione, cioè il mercato si scompone nei due estremi, in sostanza, fra le posizioni più qualificate, che sono avvantaggiate anche dall'utilizzo di queste nuove tecnologie, e le posizioni meno qualificate, in cui i lavori sono meno significativi, più faticosi, più a rischio anche per il benessere della persona. Crescono le disuguaglianze occupazionali perché non tutti hanno le chance per sviluppare immediatamente e arricchire le loro competenze e in qualche modo sfruttare le opportunità determinate dal cambiamento tecnologico. Aumenta la job insecurity, cioè la percezione del rischio occupazionale. Anche per chi sta lavorando si sta diffondendo questa preoccupazione per il proprio futuro. Quanto resterò? Se ci sarà un nuovo cambiamento di organizzazione basato su nuove tecnologie più potenti, il mio posto sarà conservato o meno? Ecco, questa preoccupazione, che è non solamente basata, come dire, sulle percezioni soggettive, ma è centrata sulla informazione circa le debolezze crescenti del mercato del lavoro, rappresenta per l'appunto una dimensione di preoccupazione che aumenta il tasso di job insecurity. E poi lo sviluppo di questa nuova area, cioè l'espansione della gig economy, che appunto rappresenta lo sviluppo di una nuova area lavorativa che sta prendendo piede, soprattutto, ma non solo, per i lavoratori più giovani. Su questo vale la pena fermarsi un attimo. Cos'è la gig economy e perché interessa anche gli psicologi? Beh, intanto perché è un sistema di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro basato sulle piattaforme tecnologiche. È simile al lavoro a chiamata, che rappresenta una delle forme di flessibilità, e risulta in forte crescita. Sostanzialmente ci sono prestazioni web-based, ad esempio traduttori, correttori di bozze, ricerche online, e prestazioni invece location-based, come possono essere taxi, fattorini, rider. Ecco, questa articolazione ci mostra per l'appunto come il mercato, creando questa area che chiamiamo di gig economy, tende ad andare incontro a delle esigenze di natura molto diverse, tanto esigenze proprie di sviluppo di certi tipi di servizi, ma anche esigenze
delle persone.

soprattutto in certe fasi della loro esperienza, insomma. Ecco, quali sono infatti le motivazioni personali per partecipare a questo tipo di modello economico di lavoro? Beh, intanto l'integrazione del reddito per qualcuno, mi sto riferendo in questo caso a persone che hanno già un altro lavoro ma che integrano attraverso questa modalità, oppure a un'occupazione completa, più o meno temporanea. Ecco, anche qui occorrerebbe riflettere perché in molti casi si tratta, per esempio, di giovani oppure anche di studenti universitari, ma in altri casi si tratta di soluzioni provvisorie, di ripiego in carenza di altre opportunità raggiungibili facilmente. Ma vi è anche da considerare per l'appunto l'aspetto di precarietà, cioè la diagnosi della precarietà, perché in questo tipo di lavoro, soprattutto nelle prestazioni location based, cioè dove c'è il fattorino, il rider, eccetera, vi sono notevoli rischi fisici, perché sono attività basate fondamentalmente sui trasporti, e rischi psicosociali. In particolare scarsa autonomia e controllo, fatica psicofisica, intensificazione del lavoro, orari anomali, squilibri fra lavoro e vita personale, reddito a cottimo. In sostanza, queste piattaforme tecnologiche, questa strumentazione, diciamo, con cui viene regolato il lavoro della gig economy, fondamentalmente richiamano dei modelli antichi del passato basati sul cottimo, cioè sul numero dei prodotti fatti nell'unità di tempo, cosa che già succedeva negli anni di fine 800, primi anni del 900, con il taylorismo, dove il tuo salario era legato per l'appunto al cottimo, a quanto tu lavoravi nell'unità di tempo. È un po' in questo caso il modo con cui vengono organizzati gli orari e il modo con cui vengono usati i pagamenti in funzione del numero delle prestazioni fatte ricorda questa antica modalità di regolazione del lavoro. Ci sono poi degli impatti sulle persone. Quali impatti sulle persone? Osserviamo prima di tutto le migliorie del lavoro. Le nuove tecnologie sono una risorsa importante del contesto per affrontare il lavoro con efficacia ed efficienza, in quanto possono migliorare le condizioni di lavoro se è progettato il preventivo coinvolgimento dei lavoratori. Cioè non è automatico il miglioramento del lavoro. È possibile, è probabile, se viene concordato, se c'è una progettazione condivisa che coinvolga gli stessi lavoratori. Facilitano l'accesso alle informazioni, gli scambi informativi e l'analisi dei dati per i vari scopi, quindi anche da questo punto di vista è un fattore di facilitazione e di semplificazione del lavoro. Accrescono la velocità delle prestazioni e delle produttività, anche questo rappresenta, sempre stando entro soglie di controllo da parte delle persone, rappresenta certamente un fattore di miglioramento della prestazione. Permettono lo svolgimento di prestazioni complesse e molto sofisticate, basterebbe pensare alla microchirurgia, alla chirurgia robotica, tutti elementi che sono stati resi possibili proprio dallo sviluppo di queste potenti nuove tecnologie che da questo punto di vista rendono la prestazione più accurata, meno faticosa e con risultati più soddisfacenti. Riducono i compiti gravosi e ripetitivi e questo vuol dire anche più sicurezza. In sostanza, il poter usufruire di tecnologie che sono in grado anche automaticamente
di svolgere.

le prestazioni un tempo esclusivamente di natura fisica è certamente un vantaggio. Sicuramente, come noi sappiamo, gran parte degli incidenti e poi degli infortuni che derivano soprattutto all'interno del lavoro industriale sono connessi a malfunzionamenti delle meccanici sostanzialmente. Ma ci sono anche dei peggioramenti che è bene in qualche modo analizzare, e cioè aumentano i rischi ergonomici, cioè gli ambienti inadeguati che implicano fatica visiva, problemi muscoloscheletrici, sedentarietà, e cioè non attuare delle procedure di carattere preventivo per ridurre questo tipo di rischi determina, come dire, la perdita di parte, per quantomeno, dei vantaggi che abbiamo presentato prima. Vi è una intensificazione del lavoro, un multitasking, un uso distorto delle tecnologie, iperconnettività e limitata separazione tra vita privata e lavoro. Come voi sapete, il tema della disconnessione è stato oggetto di dibattiti, di discussioni e anche di interventi normativi proprio per fare in modo di proteggere il lavoratore dalla invadenza che le nuove tecnologie rendono di fatto non solo fattibile, ma molto facile, anche perché, ad esempio, l'utilizzo degli smartphone per la vita personale è molto spesso non distinguibile, questo utilizzo, dalla parte che riguarda più direttamente il lavoro. Vi è poi la spinta a lavorare da soli, cioè la tendenza, in questo caso, della tecnologia è quella di stimolare il lavoro singolo. E a volte è necessario, come dire, sviluppare delle forme di coordinamento molto forte per arricchire la capacità relazionale, per esempio nei gruppi virtuali, nei gruppi a distanza, e utilizzare bene queste riunioni in maniera produttiva e non come perdite di tempo, come purtroppo spesso accade. Vi è un aumento della pressione a produrre sempre di più, non solo meglio, ma sempre di più anche in termini quantitativi. È una, come dire, una conseguenza diretta dell'uso di tecnologie che hanno margini di potenzialità molto elevati. Un aumento delle percezioni di perdita di autonomia e di invasione della privacy. È molto facile sentire che da parte del lavoratore ci sia l'occhio del controllore, l'occhio virtuale che controlla, anche se questo non è vero sempre, anche se questo è in gran parte protetto dallo statuto dei lavoratori, ma sostanzialmente l'idea di essere immerso in una realtà dove peraltro, ad esempio, episodi di cyberbullismo non sono rari. Vi è l'aumento di preoccupazione per il futuro, proprio per il fatto che quanto più si velocizza la scoperta di nuove tecnologie, la loro applicazione, tanto più lavori che erano tranquilli dal punto di vista della loro trasformazione tecnologica possono diventare a rischio. Basti pensare, insomma, che anche dei rapporti narrativi possono essere prodotti ormai in maniera molto rapida attraverso l'intelligenza artificiale senza l'utilizzo della mente umana. Quali ulteriori impatti sulle persone? Beh, intanto il gap di competenze, e cioè nuovi sistemi di competenze da potenziare perché sono apprezzate dall'organizzazione. I report internazionali mostrano una notevole discrepanza tra le competenze effettivamente necessarie e quelle disponibili. E quali tipi di competenze si tratta? Beh, intanto competenze cognitive generali,
per esempio di natura diagnostica e di pensiero critico,

abilità di ordine superiore come abilità relazionali e di auto e di self-management e competenze naturalmente di natura digitale. Questo chiama in causa il problema del digital divide tra generazioni, tra carriere scolastiche, tra esperienze lavorative. E quindi non è semplicissimo, come dire, controllare e stare al passo con queste spinte innovatrici quando esse vanno a incidere sul bagaglio di competenze di una persona. Questo naturalmente porta ad aggiungere alla fatica della prestazione anche la fatica dei nuovi apprendimenti necessari per potenziare quel tipo di competenze, sia di carattere generale, sia di carattere più psicosociale, come le abilità di tipo relazionale, abilità di leadership, che sono spesso carenti nel modo con cui si è andata sviluppando la nostra esperienza precedente. Quali ulteriori impatti vengono segnalati e che merita di essere approfonditi? Beh, la parte delle resistenze, e cioè siamo di fronte a un cambiamento non solo di natura ingegneristica, è un cambiamento socio-tecnico. La sola progettazione ingegneristica non assicura un adeguato funzionamento e utilizzo delle tecnologie stesse. In sostanza, nel cambiamento che stiamo discutendo, che stiamo presentando, c'è da considerare questa interconnessione fra la dimensione tecnica in senso stretto e la dimensione umana. Per questo che è importante avere questo approccio socio-tecnico, che fa sottolineare le resistenze attive che si evidenziano, come malcontento verbale, le resistenze passive, che sono esemplificate dagli usi distorti, da negligenze volontarie e da microconflitti. Cioè, in sostanza, i lavoratori di fronte a questo cambiamento spesso non sono passivamente in grado di aderire ad esso, e cioè non lo accettano e resistono nei modi, come dire, anche immediati, anche impulsivi. Con del malcontento, con delle proteste, oppure indirettamente usando male le tecnologie, magari rompendo qualche cosa, provocando qualche guasto per in qualche modo autodifendersi da questo. Quindi anche il problema della resistenza è uno degli oggetti di studio della psicologia del lavoro per tentare ovviamente di comprenderne il significato e di stimolare con dei suggerimenti concreti delle soluzioni. Fattori psicosociali da diagnosticare come l'utilità percepita, la percezione le aspettative dei vantaggi, le preferenze, la piacevolezza nell'uso delle tecnologie, le percezioni invece di minacciosità, ecco, tutti fattori da diagnosticare bene per cogliere il senso di queste resistenze. E un antidoto è il coinvolgimento precoce dei lavoratori nella progettazione e implementazione di questi cambiamenti. In questo senso, possiamo dire che, l'uso dell'analisi psicologica diventa un fattore di impulso per l'uso delle nuove tecnologie, però in maniera ragionata, sensata, cioè tenendo conto che le resistenze non nascono a caso, ma nascono proprio perché siamo di fronte a un cambiamento di natura socio-tecnica. Diamo allora alcuni spunti di riflessione su questo argomento che abbiamo trattato. Abbiamo descritto le caratteristiche essenziali delle nuove tecnologie nei contesti di lavoro. Quali impatti determinano sulla natura del lavoro e sulla struttura occupazionale? Quali effetti

principali sulle persone. Proviamo ora a riepilogare quanto abbiamo trattato, richiamando gli spunti di riflessione identificati. Abbiamo definito il concetto di megatrend e quale rilevanza psicologica hanno i diversi megatrend per i contesti lavorativi. Abbiamo descritto le caratteristiche essenziali delle nuove tecnologie nei contesti di lavoro. Quali impatti determinano sulla natura del lavoro e sulla struttura occupazionale? Quali effetti principali sulle persone? La lezione termina qui, vi ringrazio per averla seguita e vi ricordo che materiale aggiuntivo di approfondimento sarà presente nel sito dell'Ateneo, nelle pagine web dedicate a questo corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

0: si presenta la candidata Rosati Barbara per discutere la sua tesi triennale dal titolo Leadership femminile, il valore competitivo di un altro genere di potere per le organizzazioni. Relatrice Cersosimo Mariangela.
1: Prego. Buongiorno a tutti. E dunque, questo lavoro ha come oggetto la leadership femminile ed è stato strutturato su in tre parti scandite da una serie di domande a cui ho cercato di dare una risposta. La prima domanda è: che cos'è la leadership? È un fenomeno sicuramente complesso, in continua evoluzione, che non ha avuto nel tempo una definizione univoca. Anche l'idea del leader ha subito delle evoluzioni nel tempo, quindi si è passati dal concetto del grande uomo, quindi contratti innati e fissi, per passare a delle caratteristiche sempre individuali ma che si possono apprendere, quindi, e quindi il concetto della competenza. Poi si è arrivati al comportamento.

del leader, quindi una leadership orientata al compito o alla relazione, e quindi anche si è passati al concetto di leader efficaci, efficace qualora fosse stato in grado di adeguarsi, adattarsi alle diverse situazioni. Per arrivare alla leadership transazionale e trasformazionale, che sono appunto concetti di leadership incentrati sulle interazioni tra leader e collaboratori, e dove il gruppo assume quindi un ruolo attivo di influenza. La domanda successiva è stata: ma come l'aggettivo femminile qualifica il concetto di leadership? E prima di tutto ho cercato il conforto dei dati, quindi l'evidenza oggettiva dei dati porta a dire che c'è un gap di genere per la rappresentanza dei ruoli apicali nelle organizzazioni. E questo è confermato da numerosi studi a livello worldwide, a livello europeo e anche italiano. E nonostante diversi interventi legislativi volti a ridurre questo gap, in realtà il gap c'è. E quindi la domanda successiva è stata: perché c'è questo gap della rappresentanza femminile nei ruoli apicali? Ci sono diverse risposte che ho trovato, alcune afferenti ad aspetti intrapersonali, altre intrapersonali. Quindi, per esempio, l'accesso al potere da parte delle donne è una storia recente, quindi le donne hanno avuto una limitata possibilità di avvicinarsi, di riconoscere e quindi di interiorizzare il loro potere, ma anche la motivazione al potere è stata minore, sembra essere stata minore rispetto a quella maschile. Poi abbiamo gli stereotipi di genere, quindi delle rappresentazioni, delle aspettative, delle credenze sociali, che hanno non solo un ruolo descrittivo, ma anche un ruolo prescrittivo, fino ad arrivare all'idea di un ruolo sociale, quindi comportamenti più desiderabili, per un certo genere rispetto all'altro, e che Igloo e Wood hanno identificato come agenticità, quindi l'agency per il maschile e la communion, cioè la capacità relazionale per il femminile. Questo porta quindi ad una simmetria tra la percezione sociale del ruolo di leader, che ha caratteristiche prettamente agentiche, quindi maschile, e ruolo femminile con qualità più relazionali. Quindi abbiamo anche osservato come l'insieme, l'interazione, quindi di tutti questi elementi producono delle minacce, dei pregiudizi, delle discriminazioni, per cui essere conformi al proprio ruolo di genere comporta per il femminile essere percepito come incapace di soddisfare i requisiti del ruolo di leader, ma al contempo essere conformi al ruolo di leader significa essere percepite come inadeguate al ruolo di genere. Quindi questo produce delle sanzioni, a volte anche delle autosanzioni, che influenzano il comportamento. Siamo poi passati a verificare, a capire, insomma, quali sono gli stili di leadership femminili, e tendenzialmente si è osservato come il femminile sia più rivolto a un approccio orientato alla relazione, al compito e anche a uno stile trasformazionale. Ma quindi l'altra domanda è stata: le maggiori capacità relazionali, per semplificare, delle donne può avere un vantaggio per le organizzazioni? Diciamo che ci sono alcuni fattori di cambiamento che hanno portato a rispondere in modo affermativo a questa domanda. Quindi le organizzazioni hanno visto un'elevata competizione, una crescita tecnologica, una globalizzazione dei mercati, ma anche una diversità della forza lavoro. Ma anche l'identità femminile è cambiata nel corso del tempo, perché nuovi ruoli, sociali, società e nelle organizzazioni producono delle nuove dimensioni del sé, quindi si accrescono caratteristiche come l'agency, l'assertività, una maggiore ambizione, ma quindi il lavoro diventa una componente di autorealizzazione. Pertanto assumere ruolo di leader in accordo con l'identità più autentica del sé, dell'identità femminile, significa un percorso interiore, costituito da una maggiore consapevolezza di sé, valorizzando le proprie specificità, avere un'accettazione di sé, quindi una benevolenza anche per le imperfezioni, e anche un'autodeterminazione, sentirsi efficaci. Quindi dal concetto dell'uguaglianza, pensiamo alle quote rosa o alle pari opportunità, si passa al paradigma della differenza. E quindi io sono poi approdata al concetto di diversity management, solo un accenno perché comprende anche altri aspetti oltre al genere, che però appunto mi è servito per capire come la valorizzazione delle differenze all'interno delle organizzazioni, e quindi il valore del capitale umano, i talenti individuali, e quindi una gestione orientata alle persone, sia un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi questa riflessione sulla relazione delle donne e modelli di potere porta

0: portano a concludere che i tempi sembrano maturi affinché le donne accedano al potere, essendo però coerenti con le proprie attitudini, quindi proponendo un nuovo modello di leadership che diciamo si configura non in antagonismo ma come complementare modelli tradizionali, e quindi le organizzazioni ne possono trarre un potenziale trasformativo volto anche proprio all'innovazione e alla creatività come vantaggio competitivo.
1: Bene, grazie.
2: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
3: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e con l'attribuzione della lode. Complimenti.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme si occupa di retail banking e climate change. Quindi quello che tenteremo di fare è tentare di capire come l'ambiente

e l'attenzione all'ambiente devono essere incorporati in dei servizi di retail banking. Come tratteremo l'argomento? Partiremo dalla definizione di retail banking, passeremo ai servizi di pagamento e agli strumenti di investimento per chiudere con gli strumenti di finanziamento. Quindi avremo una visione abbastanza completa dei prodotti principali che offre una banca retail e vedremo alcuni esempi di come andare a rendere, se volete, allineati ai profili ambientali questi servizi tradizionali del retail banking. Cominciamo a identificare che cos'è il retail banking, quindi dobbiamo capire un po' qual è il business, che cosa offrono gli intermediari finanziari, quindi le imprese che lavorano nel settore del retail banking. Il retail banking rappresenta l'insieme di strumenti finanziari offerti alla clientela individuale per soddisfare i propri bisogni quotidiani. Quindi qui vediamo che il retail banking a chi è indirizzato? Non ad imprese, non a clienti istituzionali, ma a clienti individuali, quindi le classiche famiglie. L'obiettivo del retail banking qual è? Quello di dare degli strumenti che verranno utilizzati ogni giorno dalle famiglie per i loro fabbisogni. Quindi strumenti, come vedremo dopo, di pagamento, di investimento, di finanziamento, che in teoria ogni giorno noi possiamo dover utilizzare. Il servizio può essere offerto da un intermediario oppure da operatori digitali. Negli ultimi anni si è sviluppato quello che si chiama il segmento del fintech, quindi degli intermediari basati sulla tecnologia, e questo ha portato anche per il retail banking ad avere degli operatori fintech che cominciano ad offrire servizi di retail banking tramite il canale del web, tramite l'application sul cellulare, tramite tutti gli strumenti digitali che facilitano e riducono i costi dell'offerta del servizio. I principali servizi offerti dalle banche retail sono servizi di pagamento, servizi di investimento e servizi di finanziamento. Quindi quando noi parliamo di retail banking ci preoccupiamo di identificare tutti gli strumenti finanziari che possono essere utili per regolare pagamenti, quindi anziché pagare con la moneta legale, io posso pagare con dei bonifici, con delle carte di credito, con i diversi strumenti finanziari. O poi abbiamo invece dei servizi di investimento che sono delle opportunità che metto a disposizione alle famiglie e agli individui di investire, se vogliono, le disponibilità monetarie che oggi non gli servono. Quindi a questo punto andremo a offrire loro investimenti in titoli obbligazionari, azionari, diverse tipologie di strumenti che possiamo avere sul mercato. Da ultimo, logicamente le famiglie possono avere un fabbisogno di finanziamento, quindi possono avere esigenza di risorse finanziarie e gli dobbiamo offrire delle soluzioni tecniche, quindi mutuo, credito al consumo e così via, che possano andare incontro alle loro esigenze, gli possano permettere di raccogliere quando gli serve le risorse finanziarie per sostenere le loro spese per consumo o le loro spese per investimento. Le banche operanti nel segmento retail tentano di stabilire rapporti di medio-lungo termine con i loro clienti e raccolgono informazioni sui loro comportamenti per proporre servizi in linea con le loro esigenze, il cosiddetto relationship banking. Quando quindi noi parliamo di banche retail, molto di frequente il valore aggiunto di una banca retail sta nello stabilire un rapporto duraturo con il proprio cliente in modo da poter raccogliere delle informazioni su come si comporta questo cliente. Abbiamo detto che i clienti sono prevalentemente degli individui. Quando noi valutiamo degli individui, purtroppo il set di informazioni che abbiamo a disposizione è molto limitato e quindi come intermediari finanziari non siamo in grado di valutare in modo corretto qual è il rischio di quella controparte. Raccogliendo informazioni nel tempo su come si comporta quella controparte, quindi come si comporta il nostro cliente, noi possiamo man mano migliorare quella che è la nostra valutazione sul cliente, rendendola più dettagliata, utilizzando dati che man mano mettiamo da parte su che tipo di consumi ha, che tipo di spese ha, e tentare a quel punto di offrirgli dei prodotti che saranno sempre più personalizzati sulle caratteristiche di questo cliente. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di servizi offerte dalle banche retail? Secondo spunto di riflessione,
Quali sono i principali vantaggi per la banca legati allo sviluppo di un relationship?

banking con i propri clienti. Passiamo ora al secondo tema, cioè andiamo a vedere i servizi di pagamento, quindi gli strumenti di pagamento che mettiamo a disposizione dei clienti e tentiamo di capire come questi strumenti di pagamento possono essere adattate alle esigenze di una tutela dell'ambiente e a una lotta al cambiamento climatico. Uno dei servizi più richiesto dai clienti di una banca retail è il conto corrente di corrispondenza, che viene utilizzato per gestire i pagamenti giornalieri. Chiunque di noi oramai ha un conto corrente dove riceve il pagamento del proprio stipendio, dove va a addebitare il pagamento delle bollette, che utilizza per delle movimentazioni ricorrenti che lui ha durante i diversi mesi o durante i diversi anni. Questo conto corrente di corrispondenza a che cosa serve? Serve ad evitare il rischio di portare con voi contanti per regolare qualsiasi transazione. Quindi a questo punto io vado a utilizzare il conto corrente per eseguire alcuni pagamenti che posso aspettarmi si realizzino in modo ricorrente per la mia attività o per quello che normalmente io faccio. Il conto corrente può essere personalizzato sulle esigenze del cliente. E alcune banche offrono conti correnti sostenibili. Che cosa sono questi conti correnti sostenibili? Sono classici conti correnti in cui però io vado a inserire delle clausole o delle specifiche contrattuali che hanno un impatto sull'ambiente. Logicamente quello che vogliamo è un impatto positivo sull'ambiente. Quindi quelli che noi classifichiamo come conti correnti sostenibili non sono altro che conti correnti standard con delle specifiche contrattuali studiate per combattere il climate change. Vediamo un esempio. Questa è una banca cooperativa svedese, si chiama Ecobanken, e questa banca offre, fondata nel 1998, permette di definire il target di finanziamento con le risorse raccolte e permette di scegliere tra un economic e un impact return. Che cosa significa? Il prodotto che viene offerto è un classico conto corrente, ma in questo conto corrente io come soggetto che dà le risorse alla banca, posso anche indirizzare su quale tipologia di investimento o quale tipologia di azienda deve essere finanziata. Non posso dire chi deve essere finanziato, ma posso dire voglio finanziare degli interventi che abbiano come obiettivo ridurre il consumo delle acque, oppure voglio finanziare degli interventi che abbiano come obiettivo di incrementare le aree verdi e quindi fare degli interventi sul scala globale o su scala locale che prevedano la riforestazione o comunque un incremento delle zone verdi in quella zona. E oltre a questo posso anche decidere di volere un rendimento da questo conto corrente, cosiddetto economic return, oppure posso decidere di rinunciare al rendimento o magari accettare un rendimento leggermente più basso in cambio del fatto che mi venga riportato e mi venga reso disponibile una sorta di report, una sorta di disclosure su cosa stanno facendo con i miei soldi e quindi quali sono gli obiettivi ambientali che stanno ottenendo le aziende che sono state finanziate grazie al mio conto corrente. Questo è un modo di personalizzare, un esempio su come si può personalizzare un classico conto corrente per delle esigenze green. Le carte di pagamento sono strumenti per regolare le transazioni in alternativa all'uso del contante e rappresentano quindi un altro dei prodotti standard, degli strumenti di pagamento standard che offre una banca retail. Queste carte a che cosa servono? Servono a eseguire transazioni, quindi non sono dei pagamenti ricorrenti come abbiamo visto prima, ma sono delle transazioni che io voglio fare una tantum, utilizzando anziché il contante, andare a utilizzare direttamente la carta di credito o la carta di pagamento più in generale. Questo strumento ha il vantaggio che rispetto all'utilizzo del contante vi evita il rischio di portare con voi contante e oltre a questo in alcuni casi può permettere di anticipare delle spese anche se non avete immediatamente la disponibilità monetaria. Quali possono essere carte di pagamento, carte prepagate, carte di debito e carte di credito? Qual è la differenza tra questi strumenti? La differenza tra questi strumenti sta in quando viene realizzato il pagamento. Nel caso delle carte prepagate, voi dovete prima caricare la carta prepagata per poi fare il pagamento. Si parla in questo caso di strumenti di pagamento pay before, quindi io devo mettere prima disponibilità monetaria e poi posso utilizzare lo strumento.

Nel caso invece delle carte di debito, io vado a utilizzare i soldi che ho messo nel conto corrente e vado a fare un pagamento immediato utilizzando i soldi che ci sono nel conto corrente. Queste carte si chiamano Pay Now, quindi pagamenti immediati che io faccio utilizzando dei soldi già disponibili sul conto corrente. Ultima tipologia, carte di credito. Nel caso delle carte di credito, stiamo parlando di carte in cui io faccio un pagamento. E questo pagamento però verrà debitato solo successivamente. Quindi io posso fare degli acquisti anche prima di avere la disponibilità monetaria. In questo caso si parla di carte di pagamento cosiddette pay later. Quindi io prima acquisto il bene e poi dopo pago. Ok? Qui trovate un esempio di carte di pagamento green. Questa è una banca svizzera, si chiama Corner. Fondata nel 1952 e offre un carbon footprint tracker e un charity by purchase. Quindi questi sono i due tipi di servizi, i due servizi che vengono offerti per trasformare uno strumento tradizionale in uno strumento green. Cominciamo dal carbon footprint tracker. Che cos'è? È una semplice application sul cellulare che vi permette di verificare quando fate gli acquisti. Qual è il vostro impatto ambientale in termini di impatto sull'inquinamento? Facciamo degli esempi molto semplici. Se io vado ad acquistare dei beni a chilometro zero, questi sono dei beni, quindi frutta, verdura, qualsiasi bene a chilometro zero alimentare, questi sono beni che normalmente non hanno un impatto ambientale importante perché come minimo sono stati prodotti in loco e non c'è stato il costo del trasporto e l'impatto ambientale del trasporto per portarlo al cliente finale. Se io invece voglio a dicembre acquistare degli ananas, logicamente a dicembre se vado ad acquistare degli ananas, quelli non potranno essere prodotti a chilometro zero, perché il clima non lo permette in Italia, e quindi io avrò un impatto ambientale importante legato al fatto che sto facendo degli acquisti che richiedono dei trasporti su lunghe distanze e che hanno quindi un impatto in termini di inquinamento. L'idea di questo carbon footprint tracker qual è? Dare la possibilità al cliente della banca che utilizza questa carta di credito di diventare sempre più consapevole delle proprie scelte di consumo e dell'impatto ambientale di queste scelte di consumo. Quindi di fatto io gli sto dando un tool aggiuntivo che man mano gli insegnerà a reindirizzare il proprio consumo su qualcosa che sia un po' meno impattante dal punto di vista ambientale, un po' più a tutela di quello che è l'ambiente nei prossimi anni. Quando parliamo invece del charity by purchase, questo che cosa significa? Che io per ogni transazione che realizzo con la carta di credito, quindi per ogni acquisto che faccio con la carta di credito, con la carta di debito o con la prepagata, posso destinare una percentuale di quell'importo a donazioni per obiettivi ambientali che ritengo rilevanti. Quindi che cosa posso fare, ad esempio? Posso dire che l'un per mille della transazione che realizzo viene dato in donazione a un'associazione che ha come obiettivo la tutela dell'ambiente, la riforestazione o qualsiasi cosa che possa venire in mente che può essere utile per lottare contro il climate change. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nei conti correnti sostenibili, quali sono le soluzioni più di frequente utilizzate per offrire un servizio sostenibile al cliente? Secondo spunto, qual è il vantaggio di mettere a disposizione del cliente un carbon footprint tracker? Allora, abbiamo visto gli strumenti di pagamento, passiamo ai servizi di investimento. Quando parliamo di servizi di investimento, di che cosa parliamo? Parliamo degli strumenti che metto a disposizione dei clienti per investire i soldi che non gli servono oggi. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Le banche retail offrono la possibilità di investire i propri risparmi rinunciando all'immediata disponibilità del denaro in cambio di un interesse. Quindi qui è già chiaro che quando andiamo a offrire questo servizio dobbiamo dire prima di tutto qual è l'orizzonte temporale per il quale si fa l'investimento, quindi per quanto tempo devono rinunciare a questa somma monetaria i nostri clienti, i clienti della banca, e quanto gli diamo in cambio di interesse sull'investimento fatto. Logicamente le due variabili sono tra di loro collegate perché più voi offrite strumenti di investimento di medio-lungo termine, più dovete pagare un interesse rilevante. Se invece lo strumento di investimento

investimento è a vista, quindi può essere liquidato immediatamente, il tasso di rendimento che potete dare è molto prossimo a zero. I prodotti possono essere personalizzati in funzione della tipologia di cliente considerato. Quindi qui possiamo fare come target gli over 65, gli under 30 o diverse categorie di potenziali clienti. L'obiettivo in questo caso è dargli un prodotto che vada sempre più in linea con le loro esigenze. Tornando agli esempi che vi facevo prima, se io ho un over 65 e gli offro un prodotto di investimento a 30 anni, non è la soluzione più utile per lui, perché probabilmente quel soggetto potrebbe essere più interessato a investimenti più di breve termine. Se invece a un over 30 gli offro un o un under 30 gli offro un'opportunità di investimento a 30 anni o a 20 anni, sicuramente è un prodotto interessante perché quel soggetto può fare una pianificazione di investimenti per avere dei redditi per quando andrà in pensione. Le soluzioni offerte al cliente rientrano in queste categorie: conti di deposito, depositi a termine e titoli obbligazionari. Quindi questi sono i prodotti che io posso offrire al mio cliente, che logicamente avranno delle caratteristiche diverse. Quando parliamo di conti di deposito, io sto mettendo delle disponibilità monetarie su un conto corrente e poi le posso prendere quando voglio, nei limiti di quello che c'è scritto nel contratto. Quando faccio i depositi a termine, sto vincolando delle risorse per un dato orizzonte temporale. Quando sto acquistando dei titoli obbligazionari, sto acquistando dei titoli sul mercato che mi daranno rendimenti e rimborsi sulla base di quello che c'è scritto sul contratto. Esempi di servizio investimento green. Qui c'è una banca malese, si chiama CIMB, che è nata nel 1974. È una banca paperless e lo 0,2% del portafoglio investito per attività a supporto dell'ambiente. Quindi questa banca come lavora? Prima di tutto ha tolto tutto quello che è l'impatto ambientale legato all'utilizzo di comunicazioni cartacee. Considerate che l'ha fatto non logicamente oggi, dove quasi tutte le banche lo fanno, ma questa è una banca che ha fatto questa innovazione già prima degli anni 90, quindi è stata una delle prime a introdurre questa innovazione del paperless. Altra cosa importante, ha introdotto che lo 0,2% del proprio portafoglio deve essere investito in attività a supporto dell'ambiente, quindi mette direttamente un vincolo su quello che raccoglie per tutti quanti. Deve essere come minimo per lo 0,2 investito in protezione dell'ambiente, interventi per la tutela della biodiversità, interventi per riforestare delle zone e così via, tutto quello che può rientrare negli obiettivi ambientali in senso stretto. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Come vengono reinvestite le risorse raccolte da banca retail con i conti di deposito green? Ok, possiamo passare all'altra tematica che dobbiamo trattare insieme, che è quella relativa ai servizi di finanziamento. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di come si finanziano gli interventi che hanno un impatto ambientale migliore, quindi che hanno minore impatto in termini di inquinamento o meno impatto in termini di consumo del suolo e così via. Le banche retail possono offrire servizi di finanziamento classificati come o credito al consumo o mutuo. Qual è la differenza importante tra questi prodotti? Quando parliamo di credito al consumo, noi parliamo di forme di finanziamento concesse a privati in cui l'obiettivo è supportare delle spese di consumo. Può essere l'acquisto della lavatrice, l'acquisto del frigorifero, può essere l'acquisto della macchina e così via. Quando ragioniamo sul credito al consumo, stiamo attenti che dobbiamo distinguere tra di loro due categorie importanti: il credito al consumo finalizzato e quello non finalizzato. Nel caso del credito al consumo finalizzato, io come banca decido di concedere un finanziamento a un soggetto che mi ha indicato quale sarà l'utilizzo delle risorse messe a disposizione. Quindi io voglio comprarmi una macchina, vado in banca o vado alla finanziaria e chiedo alla finanziaria di darmi la disponibilità monetaria che mi serve ad acquistare la macchina. Ok? Questo è il credito cosiddetto finalizzato. A fianco a questo abbiamo invece il credito non finalizzato, in cui io mi rivolgo a una banca, a una società di credito al consumo e chiedo di avere una disponibilità monetaria, 5, 10, 20 mila euro, che
che io utilizzerò.

per alcune spese di cui ho necessità. In questo caso, quello che viene fatto non è fornire un'indicazione dettagliata su come viene utilizzato quell'importo, ma si dice banalmente che ho un fabbisogno che devo coprire in qualche modo. Nel primo caso, logicamente, quando parliamo del credito finalizzato, alla banca interessa non soltanto il cliente, ma anche come vengono utilizzati i soldi. Nel secondo caso, invece, quando parliamo di credito non finalizzato, stiamo parlando di un semplice affidamento su un soggetto in cui l'unica attenzione da parte della banca è andare a valutare le caratteristiche di quel soggetto. A fianco a questo abbiamo un'altra forma di finanziamento importante che è quella del mutuo. Qui parliamo di una cosa diversa perché quando parliamo di mutuo stiamo parlando di forme di finanziamento per investimenti importanti, quindi non per acquisto di beni di consumo, ma per fare investimenti importanti per la famiglia. L'esempio più semplice che vi viene in mente, logicamente, qual è? È il mutuo della casa. Quando bisogna acquistare una casa, logicamente la famiglia non ha la disponibilità monetaria che serve ad acquistare la casa, deve chiedere a una banca che gli metta a disposizione l'importo monetario mancante per procedere all'acquisto della casa. In questo caso parliamo di finanziamenti normalmente garantiti e nel caso, ad esempio, del mutuo, voi mettete un'ipoteca di primo grado, quindi una garanzia reale di primo grado sull'immobile che è oggetto di investimento. Quindi la tipologia di prodotto che stiamo guardando è totalmente diversa, piccolo taglio e molto standardizzata nel caso del credito al consumo, grande taglio e molto spesso personalizzata nel caso del mutuo. I finanziamenti di credito al consumo green identificano dei beni con standard di inquinamento inferiori rispetto alla media, ad esempio automobili elettriche o ibride, e applicano tassi agevolati per il finanziamento dell'acquisto. In questa definizione che vi ho dato già è chiara una cosa. Quando parliamo di finanziamenti green e credito al consumo green, stiamo parlando soltanto di una parte del mondo del credito al consumo, che è quella del credito al consumo finalizzato. Cioè, se io voglio indirizzare un finanziamento di credito al consumo verso obiettivi green, devo sapere esattamente cosa farà il cliente con i soldi che gli vengono messi a disposizione. Può essere acquistarsi l'auto elettrica, può essere acquistarsi la nuova lavatrice o il nuovo frigo che ha una maggiore efficienza energetica, ma comunque mi deve indicare esattamente come va a utilizzare questi soldi. Un credito non finalizzato, per definizione, non può essere un credito a consumo green, perché io non so come verranno utilizzati i soldi e quindi non posso sapere se quel cliente utilizzerà quei soldi per ridurre l'impatto ambientale oppure no. Ok? Andiamo a vedere un po' come si struttura vedendo un esempio. Esempi di finanziamento green. Qui c'è una banca inglese che si chiama Energy Saving Trust, fondata nel 1992, che offre finanziamenti a tasso zero per veicoli fino a 28.000 sterline o motociclette e scooter fino a 10.000 sterline. Quindi qui che cosa avete come leva importante? La leva importante è il tasso di interesse. E il tasso di interesse, il tasso annuo nominale in questo caso, quindi non è un TAEG, ma è un TAN, è molto più basso se voi fate un investimento, quindi vi comprate un macchinario green, rispetto a fare un investimento e comprarvi invece dei beni che non hanno questo standard. Quello che deve fare a questo punto la banca retail, che cos'è? Andare a identificare quali prodotti ha senso finanziare in questo modo, quindi quali prodotti possono beneficiare di questo sconto sul tasso di interesse e quindi come andare a indirizzare la clientela verso un consumo che sia un po' più attento all'ambiente, un po' più attento a questi profili di natura green. Questa scelta che fa la banca di concedervi un finanziamento a tassi agevolati se voi investite nel green, in realtà è anche una scelta economicamente ragionevole. Che significa economicamente ragionevole? Quando voi andate a fare un acquisto di un bene che ha un impatto ambientale minore, facciamo l'esempio più banale, minore consumo energetico, questo bene che voi andate ad acquistare in realtà vi darà anche un beneficio in futuro perché i costi per l'energia che dovete sostenere per utilizzare quel bene saranno minori. Perché questo diventa importante? Perché se i costi dell'energia sono
che voi utilizzerete saranno minori, probabilmente.

voi avrete più soldi a disposizione per rimborsare chi vi ha finanziato. Quindi, nella logica della banca, il fatto di darvi un tasso scontato su queste operazioni non è soltanto legato al fatto che vogliono supportare l'ambiente, è anche legato a una banale valutazione di quello che è l'impatto di una scelta green sulla sostenibilità di un finanziamento. Se voi fate una scelta green che vi riduce il costo di gestione e di utilizzo di un bene, attenzione che quello vi può dare un vantaggio come clienti debitori di una banca, perché avrete più soldi a disposizione per far altro, tra cui rimborsare il finanziamento che avete contratto con la banca. I mutui green sono strumenti di finanziamento destinati all'efficientamento energetico degli immobili e si caratterizzano per tassi di interesse inferiori applicati rispetto alla media del mercato. Qui trovate una differenza importante, un profilo importante quando parliamo di mutui green. Quando parliamo di mutui green, in realtà noi possiamo parlare di due segmenti del mercato dei mutui green. Uno sono i finanziamenti indirizzati agli immobili efficienti dal punto di vista energetico. Qui sono degli immobili che hanno già delle caratteristiche per avere dei consumi e un impatto ambientale minimo. E l'altro segmento invece sono gli immobili obsoleti o gli immobili comunque datati che attualmente hanno dei problemi in termini di efficientamento energetico, ma che grazie al finanziamento concesso possono essere migliorati, possono essere oggetto di interventi di rigenerazione dell'immobile, per metterlo in condizione di essere collocato sul mercato come un nuovo immobile con caratteristiche di consumi energetici molto più bassi. Questo intervento qui, che tecnicamente si chiama retrofitting, è un intervento che può essere finanziato a dei tassi molto più bassi rispetto ad altre operazioni che interessano l'immobile. Quindi l'idea nel primo caso qual è? Quando parliamo di finanziamenti per immobili efficienti dal punto di vista energetico, la banca aiuta la transizione green dando degli sconti o dando dei tassi più bassi quando facciamo investimenti in immobili green. E quindi in questo caso aumenta artificialmente la domanda degli immobili green. Nel secondo caso invece addirittura l'impatto è maggiore perché l'impatto che io vado ad avere è una cosa molto diversa, cioè vado a dare dei soldi a dei proprietari di immobili se rendono l'immobile più efficiente dal punto di vista energetico. Quindi io non vado a impattare sulla domanda di edifici green, ma vado a impattare sull'offerta di edifici green, perché finanziando questi interventi andrò a aumentare in prospettiva quella che è l'offerta di immobili tipo green. Ambedue le categorie rientrano nei mutui green, ma sono caratterizzate da livelli di rischio un po' diversi. Nel caso del finanziamento di immobili nuovi che sono già efficienti dal punto di vista energetico, la banca già sa che quell'immobile, se il debitore non dovesse pagare, potrà essere facilmente rivenduto sul mercato. Ok, quindi la garanzia che viene richiesta sul finanziamento è molto liquida, è molto facile da collocare sul mercato e ci dovrebbero essere pochi problemi. Nel caso invece degli interventi di rigenerazione o di retrofitting dell'immobile, attenzione che la banca che cosa sa? Sa che se l'intervento viene completato e viene fatto in modo corretto, la garanzia crescerà di valore sul finanziamento che ha erogato. Quindi è una situazione, se volete, anche migliore rispetto a quella che abbiamo identificato prima, però state attenti che se la banca finanzia il progetto e non si completa l'intervento di efficientamento dell'immobile, alla fine la banca si potrebbe trovare ad avere un immobile a garanzia che vale un po' di meno. Quindi se tutto va bene nel caso degli interventi di finanziamento su immobili che devono essere efficientati, la garanzia cresce di valore. Se però purtroppo va qualcosa male, quindi il cantiere si blocca e non si riescono a finire i lavori, rischia la banca di trovarsi un immobile che non è perfettamente utilizzabile e che non è quindi facilmente vendibile sul mercato. Questo è un esempio di certificazione sugli immobili e sugli interventi relativi ai mutui green. Si chiama Energy Efficient Mortgage Label, quindi è un progetto europeo che va a identificare che cosa, come rendere efficiente un immobile e come valorizzare per l'immobile il fatto che sia efficiente dal punto di vista energetico. Cosa hanno fatto? È un'iniziativa europea
che ha previsto

dei criteri di identificazione per i finanziamenti green e per il monitoraggio dei rischi collegati ai portafogli green. Quindi questa iniziativa europea ha fatto prima di tutto una definizione, quindi ha messo al

visto che nei paesi del nord è più di frequente utilizzato l'aspetto relativo al riscaldamento dell'immobile rispetto all'aria condizionata o al raffrescamento dell'immobile. Se invece pensate in paesi come la Grecia, l'Italia, il Portogallo, questi paesi si caratterizzano per che cosa? Per temperature miti in gran parte dell'anno, quindi utilizzo degli sistemi di riscaldamento solo per alcuni mesi dell'anno e non viene utilizzato in modo così intenso come avviene ad esempio nel nord Europa. E il principale aspetto legato al impatto ambientale, l'impatto negativo ambientale, è legato a come si utilizzano i sistemi di condizionamento, quindi di raffrescamento dell'immobile. La prima cosa che ha fatto questa iniziativa è tentare di identificare criteri comuni che ci permettessero di dire quando un immobile è efficiente dal punto di vista energetico in tutta Europa. Fatto questo, poi si sono messi a fare un'analisi che tipo di criteri che possono essere utilizzati per identificare quanto è green un immobile. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di certificazione energetica dell'immobile e come deve essere fatta la certificazione energetica dell'immobile. Con il lavoro che hanno fatto negli anni, si è arrivati a identificare almeno delle linee guida generali che permettano di avere in Germania come in Spagna gli stessi criteri che vengono valutati per capire se l'immobile è un immobile green oppure se l'immobile è un immobile che ha dei problemi in termini di gestione della dispersione del calore, gestione dell'elettricità e così via. Quindi quello che viene valutato in questo caso è come andare a identificare per i diversi mercati almeno delle linee guida comuni che possano andare bene per tutti. L'ultima parte, che in realtà è quella più interessante di questa indagine, si è occupata di andare a fare un monitoraggio di questi portafogli green. Che significa monitoraggio di questi portafogli green? Hanno coinvolto diverse banche in ambito europeo e alla fine che cosa hanno fatto? Hanno chiesto a queste banche di classificare i loro finanziamenti sulla base di come venivano classificati gli immobili. Quindi sulla base dei criteri che abbiamo condiviso, di andare a distinguere quelli che erano dei finanziamenti green rispetto a dei finanziamenti non green. E una volta che hanno fatto questo, sono andati a calcolarsi delle misure di rischio sui finanziamenti erogati che possono permettere di distinguere per una banca quanto è più rischioso finanziare un immobile green rispetto a finanziare un immobile che non è green. Quali sono i risultati che sono usciti fuori? I risultati che sono usciti fuori, molto importanti, sono che quando voi finanziate degli immobili green, normalmente il soggetto che ha fatto quell'investimento con i soldi della banca, quindi che ha preso il mutuo, è un soggetto che ha una probabilità di andare in default, quindi di non pagare, molto più bassa rispetto allo stesso soggetto con un immobile simile, ma non green. Quindi più voi finanziate operazioni green, più di fatto come banca state riducendo il vostro rischio complessivo. Questo è un aspetto importante perché questo aspetto poi giustifica il fatto che le banche si devono posizionare sul segmento green e cominciare a offrire dei prodotti sul segmento green con dei tassi di interesse particolarmente agevolati. Se noi ora andiamo a vedere sul mercato italiano cosa c'è in termini di finanziamenti green e non green, noi cominciamo a vedere che ci sono delle offerte sui portali delle banche che distinguono le condizioni finanziarie in base al tipo di immobile, o meglio alla classe energetica dell'immobile che stiamo andando a valutare. E ci possono essere differenze di diversi punti base nel tasso di interesse applicato per finanziamenti di immobili green rispetto a finanziamenti di immobili non green. Quindi il mercato sta cominciando a incorporare anche nel pricing, quindi in come viene prezzato il servizio, delle variabili legate all'impatto ambientale e chi ha degli investimenti green può avere dei vantaggi importanti anche in termini di minore costo del finanziamento. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le condizioni contrattuali distintive di un finanziamento di credito al consumo classificato green? Quali sono i requisiti previsti per identificare un mutuo come green? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto insieme, rileggendo insieme gli spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di servizi offerte dalle banche retail?

Quali sono i principali vantaggi per la banca legati allo sviluppo di un relationship banking con i propri clienti? Terzo, nei conti correnti sostenibili, quali sono le soluzioni più di frequente utilizzate per offrire un servizio sostenibile al cliente? Qual è il vantaggio di mettere a disposizione di un cliente un carbon footprint tracker? Come vengono reinvestite le risorse raccolte dalla banca retail con i conti di deposito green? Quali sono le condizioni contrattuali distintive di un finanziamento di credito al consumo classificato green? Ultima, quali sono i requisiti previsti per identificare un mutuo come green? Questo è quello che avevamo da discutere sul retail banking e sulle caratteristiche delle banche retail quando hanno dei prodotti di tipo green. Io vi ricordo che potete trovare tutti i materiali della lezione sul sito dell'Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione per approfondire meglio gli altri servizi che si possono offrire nel segmento della green finance. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione intitolata Funzioni e strutture. Andremo a vedere in questa lezione appunto la differenza tra le funzioni e le strutture, ovviamente in relazione ai sistemi complessi e nello specifico ai sistemi sociotecnici. Ecco gli argomenti di questa lezione. Nel primo argomento tratteremo il concetto di funzione. Nel secondo argomento tratteremo brevemente delle prospettive disciplinari, ovvero dove il concetto di funzione è stato considerato molto importante per alcune discipline. Nel terzo argomento andremo a vedere le funzioni e gli artefatti. Nel quarto argomento invece andremo a vedere il problema dell'attribuzione funzionale. E per ultimo argomento di questa lezione invece andremo a vedere la differenza che c'è tra forma e struttura. Il primo argomento, come dicevo, di questa lezione è intitolato il concetto di funzione. Poiché, appunto, ogni sistema complesso, ma anche i suoi sottosistemi, hanno una funzione che indica quali scopi e quali obiettivi questa sezione dell'insieme, quindi questo sottosistema o questo sistema deve compiere. Tanto in biologia quanto in ingegneria, dire che un elemento ha una funzione significa dire che contribuisce al raggiungimento di uno scopo del sistema stesso a cui appartiene. Non basta descrivere cosa fa l'elemento del sistema, ma bisogna spiegare anche perché esiste. Ne consegue che le funzioni sono caratteristiche dei sistemi. Appunto, descrivere semplicemente cosa fa l'elemento sarebbe sufficiente a descrivere cosa fa l'elemento per se stesso, mentre spiegarne perché esiste, quindi gli obiettivi che deve far raggiungere a tutto il suo sistema, a tutto il sistema a cui appartiene. Poiché, appunto, quindi le funzioni sono sì caratteristiche dei sistemi, ma fondamentalmente servono ai sistemi per perseguire gli scopi che questi sistemi si erano prefissati in una fase di design, di progettazione. Facciamo un esempio. Il cuore non solo pompa sangue. Esiste perché il pompaggio sanguigno è necessario alla sopravvivenza dell'intero organismo. Quindi in questo esempio che ho riportato, l'elemento cuore non ha una funzione fine a se stessa, solamente del cuore, ma ha una funzione che appunto ha scopi e crea benefici a tutto l'organismo, in quanto, come sappiamo, pompa il sangue che irrora i tessuti e gli organi, ossigenandoli e portandoli nutrienti. Quindi, da un lato, ovviamente, ha anche scopo per se stesso, in quanto anche il cuore stesso è un sottosistema del sistema complesso organismo. Ed ovviamente, irrorando e ossigenando i tessuti e gli organi, ossigena anche se stesso. La funzione ha sempre un carattere esplicativo e finalistico. In questa slide ho riportato tre immagini. La prima sulla sinistra dove si vede uno sketch, insomma, un cuore biologico schematico. Nella figura centrale invece c'è un cuore artificiale, mentre nella figura sulla destra si vede sempre un cuore artificiale, ma questa è una macchina di circolazione esterna, quindi che funziona come un cuore, ma si trova all'esterno dell'organismo. Diciamo che la differenza, tra la funzione di questi tre oggetti potrebbe essere la seguente, ovvero quella di cui abbiamo appena parlato. Mentre il cuore biologico funziona sì, ha scopo, diciamo, funzionale a tutto l'organismo, a tutto il sistema complesso, ma anche a se stesso, il cuore artificiale, sia che sia inserito all'interno della cassa toracica, sia che la circolazione, avvenga in maniera extracorporea, sicuramente non ha una funzione per se stesso, ha una funzione però comunque molto importante per tutto il sistema. Teorie filosofiche della funzione. La teoria eziologica di Wright e Millikan. Una parte ha funzione se è stata selezionata nel tempo per i suoi effetti benefici. Appunto, l'eziologia è quella scienza che studia le cause dei fenomeni, quindi una funzione, secondo una teoria eziologica, è quella, riprendendo come esempio il cuore ha una funzione, diciamo che ottimizza il sistema poiché si è evoluto per andare a migliorare le condizioni, nel caso specifico del cuore, dell'organismo, del sistema.
Secondo la teoria sistemica di Cummins, invece, una parte ha una funzione se contribuisce attualmente alla capacità di un sistema. Secondo quindi questa teoria sistemica, che appunto non prende in considerazione le cause dei fenomeni, ma il sistema in toto, nel suo totale, una funzione è positiva e quindi crea un miglioramento del sistema solo in quel momento attuale, per esempio, tornando al cuore artificiale, quando il cuore artificiale è stato innestato all'interno dell'organismo. Per portare un esempio di carattere diverso e non biologico, per esempio, in un'azienda viene organizzata una riunione settimanale poiché in passato ha apportato dei benefici al sistema, al sottosistema, all'azienda o a un reparto di questa azienda. E questo sarebbe secondo la teoria eziologica, quindi ha una componente storica, dato che storicamente questa riunione ha apportato dei benefici, allora continua ad essere fatta. Secondo una teoria sistemica, invece, viene preso in considerazione questa riunione aziendale nell'attuale, quindi si cominciano a valutare delle componenti, quali fare questa riunione settimanale ha davvero senso o diciamo, consuma più tempo del necessario, magari mi leva spazio e tempo per altre attività. Porto un altro esempio. Il cuore, secondo la teoria eziologica, esiste perché gli organismi con cuori hanno avuto successo riproduttivo. Per Cummins, invece, ha funzione perché oggi contribuisce alla circolazione. Qui ancora una volta appunto sono andato a sottolineare la componente temporale che c'è tra la teoria eziologica e la teoria sistemica, per cui appunto per Cummins l'evoluzione storica di un organismo o di una parte di un organismo, nel nostro caso il cuore inteso come sottosistema,

non ha alcun senso, ma ci interessa solo vedere qual è la sua funzione attuale e quali benefici porta al sistema per poter compiere i suoi obiettivi. La funzione è diversa dalla semplice causalità. Non tutto ciò che è causato da un elemento è una sua funzione. Per esempio, il cuore produce un suono, ma non è questa la sua funzione. Per riconoscere una funzione bisogna distinguere tra effetti accidentali ed effetti funzionali degli elementi, quindi quelli rilevanti per il sistema, sensu cummins, quindi secondo la teoria sistemica. Quindi per effetti accidentali intendiamo quegli effetti accessori che comunque sia non servono a far raggiungere gli obiettivi del sistema, ma semplicemente arrivano in maniera causale durante il percorso di questa funzione, lo svolgimento di questa funzione, mentre quelli funzionali sono proprio quelli che vanno a far perseguire gli obiettivi che il sistema si era preposto, oppure che gli erano stati preposti durante la fase di progettazione della funzione o del sistema in generale. Le funzioni sono sempre contestuali. Una funzione non è una proprietà intrinseca dell'elemento, ma relativa al sistema in cui esso si trova. Voglio fare nuovamente un esempio. Un cacciavite è stato progettato per avvitare, e quindi la sua proprietà intrinseca sarebbe avvitare, ma può essere utilizzato anche per bucare una lattina per essere aperta. O un altro esempio, in un'università un professore ha sia il ruolo di docente, ma anche quello di ricercatore. Quindi diciamo che una funzione è relativa al sistema in cui l'elemento che deve svolgere la funzione si trova. Potremmo dire dal contesto. Ecco qui un altro esempio. Un elemento circolare può avere funzione di supporto se usato come cerchione di bicicletta e invece ha funzione di regolazione se usato come volantino di una valvola. Appunto, sono andato qui a ricercare due immagini con un cerchione della bicicletta molto tecnologico e molto particolare, ma che in qualche maniera ricordasse anche un altro oggetto. Appunto, questi due potrebbero svolgere tranquillamente la stessa funzione, certamente non sarebbero ottimizzati, un volantino per l'apertura e chiusura di una valvola, ovviamente avrebbe molti più attriti e peserebbe molto di più di un cerchione della bicicletta, quanto il cerchione della bicicletta ovviamente non sarebbe ottimizzato come, per aprire e chiudere una valvola. Funzione e normatività. Attribuire una funzione a qualcosa implica una nozione di normalità o correttezza. Ciò che è funzionante è ciò che realizza la sua funzione prevista. La funzione prevista in ingegneria si chiama funzione progettata o scopo funzionale, functional purpose. Per esempio, lo scopo funzionale e la funzione progettata di un frigorifero è quella di abbassare la temperatura per conservare i cibi. Se il frigorifero non abbassa la temperatura, si definisce non funzionante. Questo esempio rapportato al frigorifero sembra banale, ma invece rapportato a sistemi complessi sociotecnici, andare a capire soprattutto il perché questi sistemi non sono funzionanti può diventare problematico e diventa anche fondamentale per far sì che poi le funzioni dei sistemi possano arrivare agli obiettivi. Ecco degli altri esempi. Un pancreas che non produce insulina è malfunzionante perché non compie la funzione per cui è previsto. Un coltello usato per svitare non è necessariamente malfunzionante, ma funziona fuori progetto, oltre il suo scopo funzionale. Anche se in biologia, diciamo, diversi organismi, diverse parti di un organismo biologico hanno diverse funzioni, io ho preso proprio il pancreas come esempio perché in verità, fondamentalmente, nonostante anche lui abbia diverse funzioni, quella di produrre l'insulina è la sua funzione principale, di conseguenza, non producendo più insulina, il pancreas non è più funzionante. Ho portato invece come altro esempio, non in termini biologici, il coltello, poiché se utilizzato, come abbiamo detto, per svitare una vite, non è non funzionante, in quanto comunque sia il coltello continua a poter tagliare, viene solo modificato il suo scopo funzionale, poiché cambia il contesto, la necessità e l'obiettivo della funzione. Ecco alcuni spunti di riflessione per questo argomento della lezione. Il primo. Che cos'è una funzione secondo Cummins?

Il secondo spunto di riflessione, che cos'è lo scopo funzionale? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Prospettive disciplinari, dove ci immergeremo molto brevemente, in altre discipline in cui lo scopo funzionale e le funzioni in generale sono molto importanti, queste discipline che sarebbero la medicina e la psicologia, che sono di fondamentale importanza anche ovviamente nei sistemi sociotecnici dove, come dice la parola stessa, c'è una componente sociale interrelata a quella tecnologica. In medicina e psicologia le funzioni servono non solo a spiegare, ma anche a diagnosticare e intervenire. Per esempio, dire che la funzione della memoria a breve termine è il mantenimento di informazioni per l'elaborazione immediata permette di comprendere e trattare dei disturbi cognitivi specifici. Quindi, appunto, in medicina e psicologia, le funzioni non hanno solo uno scopo descrittivo, ma servono anche a spiegare, quindi attribuire una funzione a un qualcosa, a uno stato della mente, come un deficit della memoria a breve termine, ma anche di diagnosi, quindi servono anche a diagnosticare, poiché, come dicevamo, nell'esempio, un deficit della memoria a breve termine può andare ad indicare che ci siano degli altri problemi di tipo cognitivo, per esempio. E ovviamente le funzioni servono anche a intervenire, poiché una volta diagnosticata e spiegata la funzione, quindi attribuita la funzione e diagnosticato qual è il problema, si va a intervenire, per esempio, con una riabilitazione o con delle terapie. Le funzioni biologiche emergono dall'evoluzione, quelle tecnologiche di norma vengono progettate. Per esempio, il filtro renale e un filtro d'acqua realizzano funzioni molto simili tra loro, ma non derivano dallo stesso tipo di progettazione. Entrambe le funzioni possono essere analizzate con strumenti simili. La differenza tra il filtro renale e un semplice filtro dell'acqua è quindi l'intenzionalità, poiché mentre la creazione del filtro renale è data dall'evoluzione biologica, quella del filtro dell'acqua invece è stata progettata artificialmente come artefatto dagli esseri umani. Vi invito infatti a guardare la teoria degli artefatti di Herbert Simon, che appunto va a spiegare come questi artefatti artificiali, nei sistemi complessi specificamente, possano essere studiati esattamente come si studiano le scienze naturali, la fisica o la biologia, ma spostando il focus ovviamente su qualcosa che non è naturale. Dopo questa breve digressione passiamo agli spunti di riflessione. L'unico spunto di riflessione per questo argomento della lezione è come vengono usate le funzioni in medicina o psicologia. Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, intitolato Funzioni ed artefatti, dove andremo ad indagare quali sono le funzioni che vengono attribuite agli artefatti, poiché questi artefatti possano compiere il loro scopo, possano andare quindi ad avere la loro collocazione all'interno di un sistema complesso o un suo sottosistema. Introdurremo poi anche il concetto quindi di multifunzionalità. La multifunzionalità. Lo stesso elemento può svolgere più funzioni in contesti diversi o anche contemporaneamente. Per esempio, le piume degli uccelli svolgono funzioni di volo, termoregolazione o corteggiamento con i loro colori, ma anche altre funzioni. Questo esempio delle piume degli uccelli, appunto, è calzante per quanto riguarda una multifunzionalità biologica, che, diciamo, è molto più marcata rispetto a quella artificiale. Ma secondo alcuni strumenti che usiamo tutti i giorni, invece, anche questa multifunzionalità è diventata ormai fondamentale per gli oggetti e per gli artefatti dei sistemi che viviamo quotidianamente. Basti pensare a uno smartphone che è stato progettato per telefonare, quindi come poteva essere la funzione primordiale di termoregolazione delle piume degli uccelli. Il telefono nasce solo per telefonare, ma adesso questi oggetti invece hanno un'estrema multifunzionalità, ovvero riescono anche a registrare video, fare fotografie, così come connettersi a internet, connettersi a GPS, fornirci intrattenimento e così via. Anche basti pensare agli orologi.
nati per misurare il tempo come funzione primordiale, a livello di multifunzionalità basti pensare a uno smartwatch che permette anche di misurare le pulsazioni del nostro organismo o anche di pagare in maniera contactless con la carta di credito, sempre attraverso l'orologio. In organismi naturali, la multifunzionalità è la regola. Le funzioni non si escludono e possono essere gerarchiche, quindi innestate a livello di subsistema o parallele. Per esempio, in un organismo umano, in un corpo umano, ovviamente c'è una forte multifunzionalità, poiché noi riusciamo contestualmente a farci battere il cuore, respirare, camminare, elaborare un pensiero, ma anche grattarci il naso, per esempio. Ovviamente queste sono tutte funzioni che possono avvenire in maniera parallela, parallelamente nel tempo e nello spazio, ma ovviamente ci sono anche delle gerarchie tra queste funzioni, poiché quella di farci battere il cuore e quella di respirare verranno sicuramente prima quella di elaborare un pensiero, per esempio. Nei sistemi sociotecnici, di norma, ogni elemento ha una sola funzione e la multifunzionalità è solo gerarchica. Esistono però delle eccezioni. Ho riportato due banali esempi in cui sulla sinistra vediamo un esempio di multifunzionalità gerarchica, quindi questo oggetto, la cui funzione fondamentale è quella di fare pubblicità a una società di, non so, di vino, di qualcosa, ma ovviamente la sua multifunzionalità risiede nel fatto, o meglio, la sua multifunzionalità gerarchica risiede nel fatto di avere anche funzione di portachiavi e anche di aprire le bottiglie. Comunque sia, a livello gerarchico, la sua prima funzione è quella di fare pubblicità all'azienda. Nel secondo esempio, in questa immagine sulla destra, invece vediamo un martello che ha funzionalità parallela, poiché mentre da un lato consente con l'azione di martellamento di inserire i chiodi in un muro, in un materiale, dal lato opposto invece ha la funzione di sfilare gli stessi chiodi che ha inserito dal materiale. E in questo caso, però, questo oggetto, il design, la progettazione di questo oggetto nasce proprio con una multifunzionalità parallela, in quanto tanto riesce a mettere i chiodi quanto riesce a levarli. Spunti di riflessione. Che cos'è la multifunzionalità? Adesso passiamo al nuovo, argomento di questa lezione, intitolato Il problema dell'attribuzione funzionale. Appunto, dopo aver parlato, di multifunzionalità, andremo a vedere come attribuire una funzione, come viene attribuita una funzione a un determinato artefatto che può essere anche un elemento di un sistema complesso. L'attribuzione di una funzione non è sempre oggettiva e può dipendere dal punto di vista dell'osservatore, dalle intenzioni dell'osservatore o di chi compie l'azione, dal modello teorico adottato. Voglio portare un esempio anche qui per ognuno di questi punti. L'attribuzione funzionale dal punto di vista dell'osservatore può essere quella data da le piume del pavone, per esempio. Per un biologo o un ornitologo sono ovviamente uno strumento di selezione sessuale, tramite cui il pavone maschio va a scegliere, o meglio, viene scelto dalla compagna per la riproduzione. Quello con le piume migliori, con le piume più belle, viene scelto più frequentemente e avrà quindi più possibilità di espandere e di distribuire i propri geni. Dal punto di vista di un artista, le piume del pavone invece possono essere una fonte di ispirazione, di colori, può trovarci anche dei significati simbolici dietro. Per quanto riguarda invece l'attribuzione funzionale da un punto di vista delle intenzioni, rifaccio l'esempio del cacciavite, che è ovviamente funzionale a vitare, quindi creare attrito, far creare attrito alla vite nel materiale in cui viene inserita, ma si può avere anche l'intenzione di attribuirgli una funzione per aprire una latta di vernice e quindi dalla funzione di avvitare si passa alla funzione di fare leva.
Per quanto riguarda invece la funzione del modello teorico adottato, ritorno all'esempio che abbiamo già preso frequentemente in questa lezione del cuore. Il cuore, per un medico, per un biologo, come abbiamo detto, la pompa che permette l'irrorazione sanguigna dei tessuti, l'ossigenazione e i nutrienti per tutti i tessuti e gli organi. Per un poeta il cuore potrebbe essere la sede delle emozioni. Quindi, anche qui la sua funzione, da pompa sanguigna che sparge i nutrimenti per il corpo, per l'organismo, può avere una funzione invece più poetico-retorica di sede delle sensazioni e delle emozioni umane. Alcune funzioni non sono state progettate, ma emergono dai riusi degli elementi. Non è mai economicamente vantaggioso creare nuovi elementi per le funzioni, ma è una struttura che acquisisce una nuova funzione. Questo tanto in biologia quanto in ingegneria e tecnologia in generale questi elementi vengono riutilizzati per adattarsi alle nuove funzioni, poiché in un rapporto costi-benefici risulta molto più vantaggioso utilizzare un qualcosa di preesistente. Faccio un esempio sempre biologico. Come sapete, l'evoluzione degli esseri viventi sulla Terra nasce dall'acqua e quindi dai pesci si è passati agli anfibi e ai mammiferi. Quindi, come strumento di movimento, per la funzione movimento, i pesci avevano la pinna, mentre gli animali terrestri hanno cominciato ad avere le zampe. Durante l'evoluzione non è scomparsa la pinna e poi è rinata la zampa dell'anfibio, bensì la pinna del pesce si è adattata poi in quella che è la zampa, che poi, volendo nel mammifero marino, come i cetacei, la pinna si è trasformata in zampa che poi è ritornata di nuovo pinna, diversa da quella del pesce, ma con la stessa funzione, ovvero quella di riuscire a spostarsi nell'acqua. Per fare invece sempre un esempio ingegneristico-tecnologico, un esempio di riadattamento funzionale può essere quello, della torcia del telefonino, la torcia del cellulare che tutti utilizziamo frequentemente, che utilizza, il preesistente LED che ha la funzione invece di essere il flash della fotocamera. Riutilizza questo LED per appunto restare fisso e illuminare dove noi spostiamo il nostro cellulare, il nostro smartphone. Porto degli altri esempi, sempre in biologia. Le ossa dell'orecchio medio nei mammiferi derivano da ossa della mandibola dei rettili. Appunto, molti rettili hanno questa mandibola particolare, basti pensare ai serpenti che riescono ad aprirla veramente in una maniera impressionante per cercare di introdurre la preda, si sono ritrovate questi ossicini, queste strutture vestigiali non più utili, ma che sono andati invece a essere poi non più utili a livello di mandibola, scusate, sono stati poi riutilizzati invece come le ossa dell'orecchio medio. Un altro esempio invece, tra virgolette, tecnologico, che ho voluto riportare è questo di queste bottiglie che sono state bottiglie, quindi ovviamente con funzione progettata per il contenuto di liquido, queste bottiglie di plastica sono state utilizzate per diffondere la luce solare dentro queste case rurali. Sono state inserite nel soffitto e mantengono comunque, riescono ad illuminare l'ambiente senza far penetrare l'acqua. E anzi, magari con il riflesso della plastica, anche a illuminare meglio l'ambiente, piuttosto che se non ci fosse solamente un foro nel soffitto. Funzioni latenti. Sono capacità di una struttura o di un comportamento che non erano state selezionate o progettate intenzionalmente, ma che possono manifestarsi in nuovi contesti. L'esempio di una funzione latente in ambito tecnologico può essere quella della fotocamera del cellulare, nuovamente, che nata per scattare fotografie adesso, o video, adesso invece è utilizzata anche per inquadrare QR code o per fare il riconoscimento facciale e sbloccare quindi il telefono. Un'altra funzione latente
può essere quella dei GPS, che sono questi.

24 satelliti geostazionari che ruotano intorno alla Terra, progettati per scopi missilistici, per scopi militari, per puntatori missilistici, eccetera. E invece adesso, ovviamente con funzioni diminuite e con precisione diminuita, ma ci guidano per le strade di qualsiasi città attraverso i nostri smartphone. L'exaptation invece è un processo per cui una caratteristica evolutasi per una certa funzione o anche nata senza funzione viene riutilizzata per uno scopo nuovo. Avevamo fatto l'esempio biologico delle piume degli uccelli nate per termoregolare l'organismo dell'uccello e che poi invece si sono evolute cambiando la loro funzione. Quindi la loro funzione era termoregolazione e poi una volta invece subita l'evoluzione data dagli stress ambientali, sono state riutilizzate per la funzione volo. Per fare un esempio sempre in ambito ingegneristico-tecnologico, quello dell'exaptation potrebbe essere l'utilizzo di internet, la nascita di internet che era nata come strumento per lo scambio rapido di informazioni, sia a livello militare ma anche a livello accademico, tra i ricercatori di tutto il mondo, ci si scambiavano informazioni tramite internet. E questa era la sua funzione principale, quindi lo scambio rapido di informazioni da una parte all'altra del mondo, e adesso invece internet è diventata, diciamo, è la multifunzionalità per eccellenza, forse, perché ci sono siti di e-commerce, ci sono siti di intrattenimento, insomma, ci sono, veramente si fa tutto attraverso internet ormai. Spunti di riflessione. Ora vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Da cosa dipende l'attribuzione di una funzione? Cosa sono le funzioni latenti? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Forma e struttura. Appunto, vedremo adesso le differenze che ci sono tra forma e struttura, poiché, nonostante siano interdipendenti l'una dall'altra, comunque sia, diciamo che vanno a svolgere un ruolo molto diverso per quanto riguarda, le funzioni che sono appunto l'oggetto di tutta questa lezione. Si parla quasi di una visione, teleologica di queste funzioni attraverso la forma e la struttura. Teleologico, la teleologia sarebbe la scienza che studia, gli scopi di un qualcosa, il logos sul telos in greco vuol dire scopo. Con funzione ci si riferisce quindi a ciò che il sistema fa, anche in termini di un compromesso costi-benefici. La forma è il supporto attraverso il quale si realizza la funzione. La disposizione reciproca degli elementi prende il nome di struttura e rappresenta la forma implementata con particolari caratteristiche, costi-benefici. Quindi diciamo che la differenza tra forma e struttura riguarda soprattutto il fatto di come queste forme vengono assemblate tra loro per andare a creare certe strutture. Quindi mentre la forma, come dicevamo, è il modo, potremmo dire, in cui si realizza questa funzione, la struttura implementa invece questa metodologia, questo modo con cui si realizza la funzione, prendendo in considerazione anche il rapporto costi-benefici, ovvero conviene svolgere questa funzione o non conviene al sistema complesso svolgere questa funzione per andare a perseguire gli obiettivi che durante la progettazione ci si erano preposti. Ecco, in questa tabella vediamo sulla sinistra ci sono delle definizioni di funzione, mentre sulla destra di forma, di elementi e struttura. Allora, una funzione è ciò che un sistema fa o potrebbe fare, mentre a livello di forma e struttura è ciò che un sistema è o potrebbe essere. Una funzione crea un comportamento, mentre una forma o una struttura è aggregabile e decomponibile. La funzione è fondamentalmente una fonte di benefici e quindi un aumento di valore, mentre la forma e la struttura è una fonte di costi, costa produrre una forma e una struttura al sistema. La funzione richiede una forma, mentre la forma e la struttura abilitano una funzione.
Una funzione non può essere

essere implementata senza una forma e una forma senza una funzione non crea valore generando solo costi. Diciamo che di questa tabella, questi ultimi due punti mostrano fortemente la relazione che ci deve essere tra funzione, forma e struttura, poiché appunto una richiede l'altra, ovvero la funzione richiede una forma, ma quindi la forma è abilitante per una funzione. Senza una struttura, ovviamente la funzione non si può esprimere e non può essere implementata. Viceversa, una forma che non ha una funzione, una struttura che non ha una funzione, per esempio un ponteggio senza un palazzo dietro, che deve essere restaurato, ricostruito, non ha alcun valore, genera solo il costo del montaggio di questa struttura temporanea, di questa impalcatura. Riorganizzazione, efficientamento, polifunzionalità e strutture vestigiali, sempre per ricollegarci al discorso dei costi-benefici. Ho portato qui alcuni esempi, partendo sempre da quelli biologici, dove appunto si tratta di riorganizzazione, efficientamento, ma anche la multifunzionalità. Per esempio, secondo la legge di Wolff, qui si vede una testa di un femore, dove le linee di stress, le linee di forza degli elementi ossei si allineano, si riorganizzano per andare a sopportare al meglio quelli che possono essere gli stress che possono arrivare o dal peso del corpo umano stesso o dal movimento. Quindi c'è una riorganizzazione e un efficientamento, poiché queste strutture, che svolgono la funzione in questo caso della testa del femore e dello spostamento, perché queste strutture riescano appunto a ottimizzare la loro funzionalità ed essere resistenti e permettere all'individuo umano col femore di poter saltare, camminare o correre. Qui invece ho riportato un esempio sull'immagine nella parte sulla destra in alto della terza palpebra che hanno alcuni rettili. Appunto, la terza palpebra che aveva una funzione fondamentalmente A, per i rettili che ancora ce l'hanno, funzione di lubrificare l'occhio, oltre mentre la prima palpebra serve fondamentalmente a proteggerlo dalla luce e anche da oggetti esterni. Vediamo che nell'occhio umano questa terza palpebra è rimasta solo come struttura vestigiale, ovvero in un rapporto costi-benefici rappresentava più un costo che un beneficio e si è andata via via atrofizzando e ne è rimasta solo questa piccola parte, poiché l'occhio umano, tramite la sua unica palpebra e appunto un canale che si trova dietro questa struttura vestigiale, riesce a essere sia protetto da oggetti esterni e dal sole, ma anche ad essere lubrificato. Come esempio di polifunzionalità, invece, ho portato questa diciamo, evoluzione di quello che è il coltello, che comincia nella preistoria ad essere semplicemente un sasso tagliente scheggiato che permette appunto di sezionare carcasse o quello che si vuole, viene efficientato, ovvero gli viene montato un manico. Qui si vede più o meno lo stesso oggetto, lo stesso sasso tagliente, ma con un manico di osso che appunto ne permette un utilizzo più maneggevole, quindi viene efficientato per arrivare poi ai coltelli come li conosciamo, più ergonomici e con manico più comodo, per arrivare poi alla polifunzionalità estrema di questo coltellino svizzero che ha veramente tantissime funzioni, ma in un rapporto costi-benefici, ecco, forse questa polifunzionalità così estrema fa sì che questo coltello, in un rapporto costi-benefici, non sia tanto semplice da utilizzare. Spunti di riflessione. Qual è la relazione tra forma e struttura? Siamo alla fine di questa lezione, adesso arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una funzione secondo Cummins? Che cos'è lo scopo funzionale? Come vengono usate le funzioni in medicina? Che cos'è la multifunzionalità? Da cosa dipende l'attribuzione di una funzione? Cosa sono le funzioni latenti? Qual è la relazione tra forma e struttura? Siamo arrivati alla fine di questa lezione. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze sui Big Data? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Big Data della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti in questa nuova lezione del corso che tratterà la società micenea. Argomenti della lezione saranno la società micenea Elaniare B, l'evidenza funeraria, religione e culto. La società micenea e la Lineare B. La scoperta della Lineare B agli inizi degli anni 50 segna uno spartiacque significativo nella storia degli studi, proprio per la scoperta significativa

di una lingua greca molto molto antica e grazie a questa scoperta è possibile raggiungere, diciamo, dei livelli di conoscenza significativi della società micenea. I principali supporti scrittori. In questa slide possiamo vedere i principali supporti utilizzati dagli scribi micenei con la lettera

applicate sopra dei cesti. Qui vediamo sul verso della etichetta i segni lasciati dal cesto di Vimini, mentre sull'altra faccia dell'etichetta era apposta una indicazione. Con la lettera E invece è un'anfora staffa, è una classe di materiali molto importante di cui parleremo più avanti, con una iscrizione questa volta dipinta in lineare B, e cercheremo di capire quale sarà la loro funzione. E con la lettera F abbiamo uno dei documenti più diffusi nella burocrazia palazziale micenea. Si tratta di un nodulo. Qui troviamo due nodi di due fori che stanno a indicare appunto la sospensione attraverso cui passava una cordicella che legava questo oggetto, questa pastiglia di argilla, a un altro oggetto con cui viaggiava e transitava, e vediamo qui le due facce della stessa pastiglia di argilla. Su una era apposto un sigillo e sopra il sigillo vediamo un ideogramma e l'ideogramma del montone. Sull'altra faccia invece troviamo una iscrizione in lineare B che è un toponimo. La topografia del potere. Ora, proprio grazie alla identificazione delle lineare B è stato possibile ricostruire anche un insieme di toponimi per alcuni regni. Alcuni archivi in particolare, come quello di Pilo, quello di Cnosso e in parte anche quello di Tebe, consentono di poter ricostruire quella che possiamo definire una vera e propria topografia del potere, cioè di mettere in pianta possibili toponimi che stanno appunto a indicare le sfere di influenza e di controllo del territorio. Qui nella slide ne vediamo due significativi. Sul lato sinistro la pianta di Creta con la collocazione dei toponimi principali dell'archivio di Cnosso, in cui è possibile ricostruire i centri che erano sotto il controllo del regno miceneo di Cnosso. Paito da identificare con Festos, Chidonia da identificare con l'odierna Caniá, Conoso è ovviamente il sito di Cnosso e Setoia molto probabilmente da identificare con Maglia. Un procedimento analogo è stato fatto per il regno di Pilo. Questa mappa della Messenia micenea è verosimilmente una fotografia della fine del XIII secolo, quando da alcune serie di tavolette dell'archivio di Pilo è possibile ricostruire una vera e propria geografia che vede Pilo, il centro, diciamo, del regno miceneo, e una serie di siti che si dispongono lungo tutta la regione della Messenia. Per alcuni di questi siti la loro identificazione è quasi sicura, per altri è ovviamente ipotetica. Le attività registrate nelle tavolette, la registrazione di personale. Ecco, adesso noi iniziamo a vedere quali sono le principali informazioni ricavabili dagli archivi in lineare B. Il personale è sicuramente una delle registrazioni più frequenti: uomini, donne, spesso anche bambini e bambine coinvolte in vari aspetti dell'attività burocratica e anche delle attività artigianali che si svolgevano all'interno e al di fuori del palazzo. Registrazione di animali e allevamento, vedremo anche come sarà proprio cura del palazzo quello di dover attenzionare alcune attività come la pastorizia, l'allevamento del bestiame e soprattutto quello ovo caprino, perché dalle pecore in particolare si estraeva la lana, e dalla lana la lavorazione dei tessuti sarà una delle attività che venivano organizzate a livello palazziale da alcuni centri di potere. Censimenti di terreni, procedure fiscali, oli profumati, spezie e offerte. Vedremo come in alcuni casi, e in particolare il caso del Palazzo di Pilo, alcune attività artigianali sembrano essere di interesse principale, che è quello dell'utilizzo e della realizzazione di oli profumati. E poi registrazioni di vasi, metalli, prodotti tessili, carri e ruote, mobili, pelli e manufatti in pelle. La gerarchia sociale

il Wanaka. Ora, grazie alla decifrazione della lineare B è stato possibile identificare una serie di figure che fanno parte della gerarchia palazziale e non solo della gerarchia palazziale. E ne vedremo, vedremo il significato di questi personaggi che rientrano all'interno del sistema gerarchico palazziale. Questo non deve farci pensare necessariamente che la società micenea era imbrigliata all'interno di uno schema rigido. Va ricordato come alcune figure, vedremo in qualche caso la figura del Casireo, da un regno all'altro sembra svolgere funzioni differenti. E questo perché molto probabilmente si tratta di una società profondamente gerarchizzata e verticistica, ma dall'altro lato ruoli e funzioni sembrano agire all'interno di una situazione molto più dinamica e più fluida di quanto si pensava fino a un certo periodo. Il Wanaka è il termine con cui nella lineare B viene indicato il sovrano. Egli ricopre delle funzioni di natura politica, di natura militare e anche di natura religiosa. Sappiamo dalle tavolette che il re non paga le tasse. Sappiamo che come alcune divinità, al Wanaka spettano anche delle offerte da parte di fedeli. Rawaketa è la parola che possiamo tradurre come Lawagetas, è il personaggio che compare come secondo in comando, che nelle tavolette compare sempre dopo il Wanaka, ed è un personaggio che doveva svolgere probabilmente delle funzioni militari, anche se non tutti gli studiosi sono concordi in questo. E Pierre Carrière ipotizza, nel vedere questa figura, la paragona a una sorta di visir dei palazzi del vicino Oriente. Poi abbiamo l'Echeta. Gli Echeta letteralmente sono i seguaci. Sono dei personaggi che facevano parte della burocrazia palazziale. Gli Echeta spesso compaiono con dei patronimici, quindi questo significa che facevano parte dell'elite palazziale e che svolgevano delle non meglio precisate funzioni all'interno del palazzo. Il Damo e il Damocoro. Il Damo è una sorta di entità, diciamo, amministrativa, paragonabile a una comunità di villaggio con una vocazione agricola, prettamente agricola, e con un suo damocoro. Il damocoro è una sorta di governatore di questo distretto che poi ha le sue dipendenze anche dei personaggi che svolgono funzioni intermedie, che nelle lineare B sono noti col termine di corete e di vice, di poro corete. Poi abbiamo I Tereta sono dei personaggi che si pongono non all'interno della burocrazia palazziale, ma che agiscono all'interno del Damo, sono al di sotto dei governatori e dovevano svolgere anch'essi delle funzioni di intermediari all'interno dei singoli Damo. Casireu. Il Casireu è una figura molto interessante nell'ambito della lineare B, perché il termine si può tranquillamente tradurre con il greco antico di Basileus, una figura che sopravvive, il termine sopravvive in epoca arcaica, con funzioni completamente differenti. Il Casireu in epoca micenea doveva essere un personaggio che si muove all'interno di una sfera molto complessa. Sappiamo, per esempio, che Appilo è coinvolto nelle attività di controllo dei bronzisti. Sappiamo che, per esempio, a Cnosso, nel palazzo di Cnosso, sorveglia la produzione dei vasi, nel palazzo di Tebe svolge attività differenti che riguardano, per esempio, le finiture di cavalli e di carri. E quindi è una figura paragonabile a una sorta di capomastro o un capo di corporazioni. Sappiamo dalla lineare B che il Casireu coordina delle assemblee, infatti conosciamo il termine di Cherosia, che sono appunto delle assemblee di personaggi che erano governate dai singoli Casirei. E poi abbiamo il Doero e il Doera. Il greco antico sarebbe il doulos, lo schiavo. Qui esposti nella forma in maschile e femminile, erano dei personaggi che dovevano muoversi nelle sfere più basse della società micenea, che vivevano nelle condizioni di servitù e che svolgono

sappiamo dalle tavolette varie funzioni, sia in ambito civile, in ambito militare e spesso e volentieri anche in ambito religioso. Pilo e la tavoletta ER312. Ora, questa è una tavoletta molto importante, leggeremo rapidamente le prime sei righe, perché consente di visualizzare immediatamente quanto abbiamo esposto precedentemente sul sistema gerarchico. Noi leggiamo nella prima riga Vanakatero temeno, nella seconda Tosoio pemagra e un numerale qui indicato nella tavoletta che sta a indicare le 30 unità di grano. Che cosa significa in miceneo? Significa che il terreno di proprietà del Wanaka, questo è un genitivo, è quantificabile in tale quantitativo di semina, questo significa pema, e sono 30 unità di grano. E immediatamente sotto al rigo 3 vediamo Ravakisio temeno gra 10. Qui compare la figura dell'Awagetas. Vedete, dal di sotto del Wanaka compare l'Awagetas che ha un quantitativo di terreno che è esattamente un terzo rispetto a quello del Wanaka. Poi abbiamo una riga priva di iscrizioni e poi al quinto rigo e al sesto leggiamo Teretao, qui c'è una piccola lacuna, Toso, Pema, Gra, nuovamente un numerale che sta a indicare le 30 unità, Toso de Tereta, poi l'ideogramma dell'uomo, Vir, con il numerale 3. Avevamo prima il Wanaka, poi l'Awagetas e adesso abbiamo il Telestas, i Tereta. Tale è il quantitativo di terreno dei Telestai, 30, e tanti sono i telestai, sono tre, quindi per ognuno dei tereta abbiamo un quantitativo di 10 unità, il che significa che quindi il telesta aveva un terzo rispetto all'Awagetas. Pilo e la tavoletta TA711. Quest'altra tavoletta, di cui leggeremo la prima riga, è molto importante perché ci fa capire una delle funzioni più importanti del Wanaka, che qui viene indicato. Nella prima riga, nella traslitterazione che qui vediamo, leggiamo Owide, Pukekiri, Ote, Wanaka, Teke, che è un verbo, un auristo, Aweka, Damocoro e poi in questo punto la tavoletta si interrompe. E quindi possiamo tradurre esattamente in questo modo. Pukekiri è un antroponimo, un personaggio che ha ratifica, Oide, quando il Wanaka nomina o nominò Teke Aweka, che è un nome di persona, come Damocoro, cioè come governatore, il che significa che da questa prima riga noi possiamo dedurre che tra i compiti più importanti del Wanaka era quello appunto di nominare i governatori dei singoli distretti. Amministrazione ed economia. Ora, noi sappiamo, grazie appunto alla decifrazione delle tavolette, che il sistema economico miceneo era organizzato attraverso una burocrazia palaziale con una capacità del palazzo di gestire l'economia di sussistenza, quindi le risorse primarie, e di utilizzare queste risorse per dei tributi o per pagare personaggi che lavorano all'interno del palazzo o al di fuori del palazzo. Questo sistema, al momento della decifrazione, all'inizio degli anni 50 del secolo scorso, portò inevitabilmente, anche giustamente, ad interpretare questo sistema burocratico come un sistema molto simile a quello dei palazzi del vicino Oriente, quel sistema di produzione che viene definito di tipo asiatico. Qui nella slide, nella parte sinistra della slide, vediamo uno schema di questo sistema che viene definito dagli studiosi di tipo redistributivo. Cosa significa? Significa che il palazzo, l'autorità centrale, controlla l'economia di sussistenza, quindi beni primari sostanzialmente di tipo agricolo, e utilizza queste risorse per pagare le comunità locali e per mantenere la burocrazia di palazzo.
Successivamente, a partire dagli anni 80 e 90, sempre del secolo scorso, la questione è stata posta in maniera differente. Si è visto come questo sistema può essere definito parzialmente ridistributivo, perché si è visto in effetti come non tutta l'economia della società micenea viene gestita dal palazzo, che invece controlla solo alcuni aspetti di questa economia. E spesso e volentieri, da palazzo a palazzo, si verificano anche delle situazioni differenti. Per esempio, nella slide, nella parte destra della slide, vedete uno schema del sistema di gestione del palazzo di Pilo, della lana, dalla estrazione, dalla lavorazione, diciamo, delle comunità locali esterne al palazzo, fino al ricavo della lana, che viene poi portato in quartieri artigianali verosimilmente esterni al palazzo, e poi il prodotto finito viene restituito al palazzo, che utilizza razioni di cibo per pagare gli artigiani e contemporaneamente può utilizzare anche le forme del banchetto, lo vedremo in questa lezione, per remunerare le comunità locali. Ebbene, questo sistema estremamente controllato ed estremamente centralizzato è tipico del Palazzo di Pilo, ma non è tipico del Palazzo di Cnosso, dove la stessa attività sembra essere profondamente decentralizzata tra il palazzo e i centri di ordine inferiore. Caratteristiche centrali dell'economia micenea: il sistema di parzialmente ridistributivo. Quindi possiamo dire a questo punto che questo sistema è un sistema ridistributivo, altrimenti non si sarebbe potuta mantenere la burocrazia del palazzo o quelle attività artigianali che agivano all'interno del palazzo. Produzione di beni di prestigio. Questo è l'aspetto forse più significativo, perché piuttosto che essere interessato al controllo di tutte le sfere dell'economia, il palazzo è interessato a controllare soltanto alcuni settori. Per esempio, sappiamo a Pilo, lo abbiamo già citato, il discorso degli oli profumati, oppure quello dei finimenti di carri e cavalli, quello dei tessuti, mentre altre sfere dell'economia, per esempio la produzione vascolare, si muovono all'interno di un sistema che sembra essere del tutto al di fuori del controllo della burocrazia palazziale. Mobilitazione delle risorse. E per questo il palazzo utilizzava dei sistemi di vario tipo, che sono paragonabili, diciamo, ai sistemi di corvée. Sappiamo, per esempio, per il controllo dell'attività artigianale, un sistema che viene definito nelle tavolette in Yarebi tarasiya. Questo sistema che cosa implica? Implica l'affidamento della materia prima a degli artigiani, la lana o il bronzo, con il compito da parte di questi artigiani di lavorare il prodotto grezzo in prodotto finito, quindi tessuti o oggetti di bronzo o armi, fermo restando che poi alla fine di questo processo il palazzo prelieva una parte, una percentuale significativa del prodotto finito. Oli profumati a Pilo. Ecco, questa è una tavoletta a formato di mezza pagina dove possiamo vedere l'importanza della lavorazione degli oli profumati nel Palazzo di Pilo. Non è una tavoletta lunga e la possiamo leggere molto tranquillamente, è composta da tre righe, vi spiegherò poi il significato di questo vaso posto sulla destra. Leggiamo nel primo rigo: cocaro, apedoche, erauo, toso, eumedei. Poi abbiamo un ideogramma con una legatura, ole più ve, e poi abbiamo un numerale 18. Che cosa significa? Significa che Cocalos, che è il nome di questo personaggio, diede, apedoche, un auristo, tale quantitativo di olio, rauo è la parola che indica olio, a Eumedei. Questo è un dativo, un altro personaggio, dovrebbe essere un profumiere, e da 18 quantità di olio, che sono paragonabili a circa 500, poco più di 500 litri. E al terzo rigo abbiamo un'informazione importante, perché possiamo leggere paro,
Ipesegua, questo è un Apax legomenon ad Ipesegua.

Ewa, non sappiamo se è un antroponimo o un toponimo, poi abbiamo Cararewe e un altro numerale 38. Ebbene, Cararewe è la parola che in lineare B viene utilizzata per indicare questa classe vascolare che è chiamata, proprio per la conformazione molto particolare della parte superiore del vaso, un'anfora a staffa. Questo è un esempio dell'anfora a staffa dedicata al trasporto di oli con iscrizione in lineare B e conosciamo il numero di queste anfore, sono 38. Che cosa significa questa tavoletta? Significa che vengono affidati a questo profumiere 500 litri di olio e poi abbiamo queste 38 anfore. Non sappiamo se sono 38 anfore già piene di olio, che poi dovrà essere raffinato dal profumiere, oppure se Eumede dovrà produrre un tale quantitativo di olio per riempire le 38 anfore che vengono citate nella tavoletta. La catena di trasmissione è la circolazione delle informazioni. Ora, nell'immagine sinistra vediamo uno schema molto semplificato di questa catena di trasmissione delle informazioni che partiva dalle rimesse e dagli uffici o magazzini decentralizzati e si concludeva nell'archivio centrale. Come si svolgeva questo processo? Le informazioni raggiungevano gli uffici o i magazzini in forma di oggetti, questi personaggi responsabili di questi uffici redigono dei primi report in forma di tavolette a foglia di palma e inseriscono queste tavolette all'interno di cesti. I cesti vengono chiusi, vengono apposte delle etichette, vi ricordate, le abbiamo visto in una slide precedente, e il cesto così formato viaggia e raggiunge l'archivio centrale. Una volta che raggiunge l'archivio centrale, gli scribi, i funzionari dell'archivio centrale aprono questi cesti, scartano l'etichetta, valutano il contenuto all'interno di questi cesti e dalle tavolette in foglia di palma redigono un nuovo report più completo. È la tavoletta più grande, la tavoletta formato di pagina intera, che viene a quel punto e allocata all'interno dell'archivio centrale in spazi appositi. Ebbene, questo sistema, per esempio, è possibile ricostruirlo a Micene, qui nella parte destra della slide, dove vediamo la cittadella, sede dell'archivio centrale, e una serie di case, qui ne vediamo diverse sistemate lungo la parte, diciamo, ovest del sito, al di fuori della cittadella, qui indicate in grigio, che erano non solo luoghi dove si abitava o si svolgevano delle attività artigianali, ma luoghi che hanno restituito anche documenti lineari B e che quindi dovevano costituire dei magazzini o degli uffici, meglio decentralizzati, in cui inizia questa catena di trasmissione delle informazioni che poi doveva raggiungere l'archivio centrale all'interno della cittadella. E quindi ci avviamo agli spunti di riflessione di questo primo argomento. Quali sono le principali attività registrate nelle tavolette? Quale gerarchia sociale è possibile ricostruire? Andiamo col secondo argomento, l'evidenza funeraria. L'evidenza funeraria è un tema importante per capire il processo di formazione e assestamento anche delle élite al potere. Evoluzione dei principali tipi tombali, medio ellatico terzo, tardo ellatico primo, il periodo delle tombe a fossa che coincide con l'emergere delle élite. Lo abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Questa è la fase che caratterizza il XVI e il XV secolo, quando con la formazione delle prime élite il sistema di rappresentazione più importante e più significativo è quello della sepoltura nelle tombe a fossa. Abbiamo parlato dei circoli A e B di Micene e della tomba del guerriero del Grifo di Pilo. Tardo ellatico secondo, terzo a uno, il periodo delle tombe a Tholos, coincidente con l'assetto dei primi stati. Questo è il periodo in cui scompare la tomba a fossa, si cominciano a diffondere le prime tombe a camera e soprattutto le tombe a Tholos. È il momento in cui queste élite forti controllano il territorio e questa attività di controllo e di gestione del territorio corrisponde una scelta
del

decisamente monumentale nella costruzione forse dei monumenti più straordinari dell'architettura funeraria micenea. Tardo ellatico terzo A2 e terzo B, periodo delle tombe a camera, coincidente con l'espansione dei regni micenei. E questo è il periodo in cui, nel corso del XV, XIV e XIII secolo, scompaiono lentamente le tombe a Tholos e si diffonde una tipologia significativa di cui parleremo, che è quella della tomba a grotticella artificiale scavata nella roccia. Le tombe a fossa, lo abbiamo visto già nelle lezioni precedenti, queste sono i due circoli A e B di Micene, ma nuovo è questo grafico che mostra una le tombe del circolo B e del circolo A, secondo con una registrazione differente, cioè quello della forza lavoro necessaria per la realizzazione di queste tombe. E si può vedere molto chiaramente come dalle tombe più piccole del circolo B fino alle più grandi del circolo A, che se vi ricordate è successivo al circolo B, c'è un investimento di forza lavoro calcolata in giornate di lavoro e numero di persone utilizzate per la realizzazione della tomba sempre più crescente. Cosa significa questo discorso? Significa che a un certo punto, intorno al XVI secolo, il sistema del seppellimento all'interno delle tombe a fossa non è più in grado di garantire quella che è la necessità da parte delle élite di esprimere se stessa attraverso un rituale più complesso. Ed è dunque necessario trovare un sistema o una tipologia tombale in grado di soddisfare questa esigenza. Ed eccoci con le tombe a Tholos di Micene. Micene, che qui vediamo a sinistra, è l'unico sito miceneo a avere il numero più alto di tombe a Tholos. Se ne conoscono ben 9 distribuite al di fuori della cittadella. E nel grafico di destra vedete esattamente un grafico analogo al precedente, il calcolo della forza lavoro impiegata per le tombe a Tholos di Micene. Capite a questo punto che il numero non è del tutto imparagonabile a quello delle tombe a fossa, perché il quantitativo non registra più settimane, ma adesso si parla addirittura di mesi. Il che significa che ci troviamo di fronte ad una scelta del tutto diversa, con un impiego della forza lavoro di un certo tipo e soprattutto la costruzione di strutture monumentali. La trasformazione del rituale funerario. Ecco, qui vediamo una pianta semplificata di una tomba a Tholos e una ricostruzione assonometrica di una delle più famose, il cosiddetto tesoro di Atreo, di cui parleremo più avanti. Come è composta in pianta una tomba a Tholos? Abbiamo uno spazio esterno, che era quello, diciamo, che era lo spazio pubblico, quello pertinente alla comunità dei vivi. Un corridoio, che in greco si dice dromos, è lo spazio, diciamo, della zona liminale di transizione verso l'imboccatura della camera funeraria, che in greco si dice stomion, fino ad entrare nella camera funeraria vera e propria, che era di forma circolare, con una struttura voltata, che qui possiamo vedere in questa ricostruzione assonometrica. È lo spazio dedicato alla sfera privata, dove, diciamo, si conclude il rituale funerario. Il tesoro di Atreo, qui vediamo nell'immagine di sinistra la collina, che è una collina artificiale, perché è il tumulo di terra che ricopriva la tomba a Tholos, che qui vediamo in sezione, il dromos, lo stomion, la camera principale, che misurava circa 13 metri di diametro. Pensate che l'intero corridoio di accesso misurava oltre 36 metri di lunghezza. È una tomba molto importante questa, perché è conosciuta non solo perché è la più grande tomba a Tholos micenea, ma perché è conosciuta anche dalle fonti storiche. Il perigeta Pausania la vede nel secondo secolo d.C., la descrive e le dà il nome che ancora noi oggi utilizziamo. Pausania identificava questa tomba con il nome di Atreo, il padre di Agamennone. Qui, sempre il tesoro di Atreo, vediamo
parte del corridoio.

i blocchi in conglomerato che foderavano le pareti del corridoio, una visione dell'ingresso della tomba con i frammenti in marmo rosso e verde conservati al Museo Archeologico Nazionale, con un tentativo di ricostruzione della fronte, dell'ingresso e dell'area, della parte, diciamo, sommitale dell'architrave, con questo triangolo di scarico che serviva appunto ad alleggerire il carico della superficie voltata che vediamo qui nella parte, diciamo, nel background della foto. La tomba a camera. Ad un certo punto, a partire dal XV secolo, non si costruiscono più tombe a Tolosa, diventano molto rare. Il tesoro di Atreo sarà una eccezione in questo senso, mentre si diffonde una tipologia che diciamo, è attestata come la tomba a Tolosa precedentemente a Creta, ma che diventa il sistema di seppellimento più diffuso in tutta, diciamo, la Grecia. Le tombe a camera sono delle tombe di famiglia e costituiscono una sorta di tolos in miniatura. Lo possiamo qui vedere perché ritroviamo un corridoio, un dromos, spesso e volentieri a volte fiancheggiato dalle piccole nicchie laterali, l'ingresso di solito chiuso da un muretto a secco e poi la camera funeraria singola o a volte anche con più camere, le tombe in questo caso si definiscono di tipo pluricellulare. Nell'immagine di destra vediamo una veduta aerea di una di queste tombe, necropoli di tombe a camera e ne vediamo alcune. La necropoli di Dendra Midea, questa è una pianta della necropoli, e due vedute, una del dromos che porta all'ingresso della tomba e qui vedete ancora in loco il muretto a secco che doveva chiudere questa porta. Sempre dalla necropoli di Dendrà vediamo una selezione degli oggetti più straordinari dell'arte ora famicenea. Innanzitutto da una di queste tombe proviene l'unica corazza in bronzo conosciuta nel mondo miceneo, più volte conosciuta nelle iconografie, su sigilli o su affreschi, ma questa è l'unica corazza rinvenuta all'interno di una sepoltura. E sulla destra una selezione di vasi in oro, in basso, in argento, in altro, sempre dalla necropoli di Dendrà, che fanno parte di quell'arte che è stata definita arte internazionale. Un'altra necropoli importante è la necropoli di Aidonia. Siamo nella Corinzia meridionale e qui questa, diciamo, immagine è utile per poter visualizzare immediatamente come si configurava il corredo ceramico di una tomba micenea, con vasi per versare i liquidi, vasi utilizzati per unguenti, come gli alabastri e le anfore a staffa, e coppe o chiliches per bere. Sulla destra sono due anelli sigillo, come quelli che abbiamo visto dalla tomba del guerriero del Grifo in una lezione precedente. Spunti di riflessione di questo argomento: quale sito ha restituito il maggior numero di tombe a Tholos e perché? Qual è la differenza tra Tholos e tomba a camera? Nuovo argomento: religione e culto. E torniamo nuovamente con la questione della decifrazione della lineare B, perché è proprio grazie alla decifrazione della lineare B che è stato possibile stabilire uno spartiacque significativo nella comprensione della religione micenea, fino a quel momento spesso e volentieri confusa con quella minoica. I dati a disposizione sono la documentazione architettonica, la documentazione iconografica, la documentazione testuale. Non li vedremo tutti in sequenza, ma tenteremo di capire come tutti e tre questi ambiti, architettonico, iconografico e testuale, visti insieme, ci consentono di poter ricostruire alcuni aspetti del mondo religioso e del culto. Le menzioni di divinità nella lineare B, Potinia e Potnia. Ecco, qui iniziamo a vedere quali sono i teonimi più significativi e ricorrenti nelle tavolette in lineare B. E certamente il più diffuso è la Potnia, che è un teonimo che sopravvive anche
in epoca storica.

con delle epiclesi successive. Questa Potni a volte è una signora asiatica, Asivia, a volte a Cnosso è una Potnia del labirinto, per esempio. Altri teonimi sono Posedao, corrisponde a Posidone, e conosciamo anche il corrispettivo femminile, Diwo, verosimilmente da identificare con Zeus, Diwonuso, da identificare con Dioniso, Pasiteoi, sarebbero tutti gli dei, che è una menzione che ricorre spesso nelle tavolette dell'archivio di Cnosso. E poi nell'archivio di Tebe abbiamo Maca, Oporei e Coa, che sarebbe nella plausibile ricostruzione di Louis Godard una triade tebana. Gli edifici di culto attestati nella lineare B, Edo da identificare con Edos. Ecco, dobbiamo subito chiarire che non dobbiamo immaginare nel mondo, nella società micenea, degli edifici di culto paragonabili a quelli della Grecia storica e quindi ai templi. Si tratta molto spesso di edifici piccoli, dimessi, molto spesso anche degli spazi ricavati all'interno della struttura palazziale vera e propria. Così come verosimilmente conosciamo dalle tavolette di Pilo e di Cnosso anche sicuramente dei santuari extraurbani, dei santuari esterni. Il problema è che questa terminologia è una terminologia molto sfuggente, che non è riconducibile, come sarà poi in età storica, a delle precise, ai precisi ambiti architettonici e a precisi edifici. Però è utile capire e vedere come questa terminologia poi continua in età storica nel greco antico. Infatti abbiamo Nauo, che è da identificare con Naos, Iero, Ieron, Ekara, verosimilmente la parola per indicare l'escara, Vuoco o Vuoico nella sua integrazione, da tradurre con la parola oikos, che è la parola del greco antico che serve a indicare letteralmente una casa, in questo caso potrebbe essere la casa del dio, e mecaro, da tradurre con megaron, una parola che ricorre attestata una sola volta da un nodulo di un centro palazziale che si chiama Midea. Pilo, ecco qui vediamo questa tavoletta AN 1281, perché è importante questa tavoletta? Leggiamo in questa tavoletta, alle prime due righe, Potinia Icheia, poi c'è una parola monca e poi abbiamo Opiedei. Ebbene, è una Potnia di cui abbiamo parlato prima, con questa epiclesi, da tradurre forse come Ippeia, che è attestata anche in età storica, Opiedei presso la Edos. Edos sarebbe l'edificio stesso in cui era venerata. Bene, questa tavoletta è stata rinvenuta all'interno di questa struttura. Siamo nel Palazzo di Pilo, nel settore nord-orientale, un settore che è conosciuto come un magazzino, perché dai ritrovamenti archeologici sappiamo che si trattavano finimenti di cavalli. Quindi ritorna il cavallo, ritorna la parola Ippeia. Ecco, il caso di Pilo, non da tutti, diciamo, accettato, potrebbe dimostrare che in questo settore all'interno del palazzo, ma leggermente staccato dall'edificio centrale, in questo magazzino esisteva un vano che alcuni studiosi identificano col vano numero 93 che qui sto indicando, era probabilmente il luogo di culto di questa Potnia Icheia, Potnia Ipeia. Quindi è come se l'attività religiosa e l'attività artigianale in qualche modo coincidessero. Micene è il cult center, il centro di culto di Micene è sicuramente uno dei più importanti centri religiosi della Grecia micenea. Si trova in questo punto della cittadella, a sud del circolo A, è organizzato su varie terrazze ed è composto da diversi edifici. Non li vedremo tutti in dettaglio, ma vedremo i più significativi. Questi più a sud, il primo è la Casa Tsuntas qui, e poi abbiamo questi tre edifici, Megaron, Tempio e Casa degli Affreschi, tutti sistemati a corte attorno a questo spazio aperto che era una sorta di cortile. L'edificio conosciuto come Tempio, qui in una ricostruzione assonometrica, ripropone la pianta Megaron con escara centrale,
dalla

vano definito come alcova, provengono alcune di queste statuette qui rappresentate, semimostruose, personaggi o attendenti o sacerdoti o sacerdotesse, insieme ad alcune, diciamo, modellini plastici di serpenti. Mentre dal vano 19, il vano di culto vero e proprio a cui si accedeva attraverso una scala, provengono due statue, statuine di terracotta, una è qui rappresentata, che invece mostra con uno stile molto diverso, verosimilmente una divinità femminile riccamente abbigliata. Micene, Room with the Frescoes, è la stanza con l'affresco, così chiamata perché in questo punto qui del vano è stato rinvenuto un complesso affresco in prossimità di una banchina. Qui ne vedete la ricostruzione nell'antiquarium di Micene. Questo affresco molto complesso e significativo mostra nella sua parte superiore una scena di fronte a un edificio qui ricostruito, due personaggi femminili che si consegnano a vicenda una spada e probabilmente una lancia, che quindi sono connotate militarmente, e due personaggi maschili più piccoli, quasi delle silhouette, che invece sono verosimilmente degli offerenti. Mentre più in basso abbiamo, qui lo vediamo a colori, una figura femminile che regge delle spighe. È molto curioso il fatto di aver ritrovato proprio dall'area della stanza degli affreschi una tavoletta in lignea B che cita una sitopotinia, cioè una potnia del grano, e quindi è praticamente inevitabile fare un confronto diretto tra la rappresentazione dell'affresco e la menzione nella tavoletta. Altri riferimenti al culto: dall'area del call center provengono altri documenti che iconograficamente suggeriscono questa importanza religiosa. Qui vedete il frammento di un affresco di una figura femminile con elmo che porta un grifone ad ali spiegate o una teoria di personaggi teriomorfi visti in processione. E poi uno dei grandi capolavori dell'arte dell'avorio miceneo. Si tratta di una triade, uno dei rari esempi di scultura miniaturistica a tutto tondo, in cui due figure femminili si abbracciano a vicenda e una più piccola, una bambina, invece è rappresentata al centro. Non sappiamo se si tratti di un ritratto familiare oppure se si tratta, come alcuni hanno ipotizzato, di una triade divina. Il banchetto di Stato e le fasi del culto. La processione e le teoporeia. Ritroviamo qui un affresco che abbiamo discusso in una lezione precedente nel vestibolo, vano 5, e sala del trono, vano 6, del palazzo di Pilo. Qui abbiamo una processione, qui abbiamo le consumazioni della carne con il famoso affresco del cantore e del suonatore di lira. Ebbene, possiamo ricostruire, proprio grazie alla documentazione archeologica, le varie fasi del culto che doveva avvenire all'interno dei palazzi micenei. E il Palazzo di Pilo è un laboratorio significativo, perché le processioni, questo è il termine che viene utilizzato nella lineare B per indicare una processione di divinità. Ebbene, qui troviamo esattamente delle figure che conducono in processione un animale che poi nel vano 6, nell'affresco del vano 6, noi troviamo nella tavola di sacrificio. L'offerta, verosimilmente appunto l'offerta delle carni, il sacrificio dell'animale, la consumazione della carne e del banchetto. Sempre dall'affresco della sala del trono vediamo questi affreschi di personaggi affrontati tra di loro che alzano delle coppe in una scena di simposio. La tavoletta TN316 di Pilo, questa è una delle tavolette più importanti della letteratura filologica micenea, è una delle più discusse, è una tavoletta molto complessa, ma in questa lezione è utile per mettere a fuoco una serie di aspetti significativi. Nel retto di questa tavoletta che vediamo nelle immagini di sinistra, innanzitutto vediamo con i due sillabogrammi indicati in rosso, sia in questa parte che nella parte del verso della tavoletta,
Vediamo in

indicato il toponimo puro, che sarebbe proprio Pilo. E poi troviamo in questa parte una registrazione, un mese, nel mese della navigazione. Pilo sacrifica Pachiana, che è verosimilmente il santuario extraurbano di cui abbiamo parlato prima, e porta doni e conduce sacerdoti. E poi inizia questa elencazione di divinità con le corrispettive offerte. Abbiamo per la Potnia un cratere in oro con una donna, per la Manassa una tazza in oro con una donna, per Posidaeia, il femminile di Posidone, una tazza in argento con una donna, una divinità definita tre volte eroe, ecco qui abbiamo una coppa in oro, una kilix in oro, e poi per il signore della casa un cratere in argento. E poi nuovamente Pilo e la parte qui è vuota. La tavoletta continua dall'altra parte con una registrazione. Ecco, questa è una tavoletta importante per più motivi, perché abbiamo la menzione di una festività e del mese in cui si celebra questa festività, perché conosciamo il luogo in cui avveniva questa festività, che non era il palazzo, ma era un santuario extraurbano. Sappiamo che c'era quindi una teoporeia, c'era una processione verso questo santuario e sappiamo che venivano fatti dei donativi. In questo caso si tratta di vasi in metallo, in oro e in argento per una serie di divinità, tutte venerate all'interno di questo santuario. Pilo, la serie TA e il banchetto, ecco qui troviamo una tavoletta di cui abbiamo parlato precedentemente, è la tavoletta 711 che apre una serie molto importante. La tavoletta, vi ricordate, in cui il Vanax nomina Ukewa come Davokoro. Da questo momento tutta questa serie di tavolette registra una serie di oggetti, vasi, vasellame, sgabelli, tavole, strumenti per il sacrificio. Qui nella parte destra della slide avete una restituzione grafica degli ideogrammi, degli oggetti che vengono menzionati in questa serie nota come la serie TA. Perché è importante questa serie? Perché registra un evento, un banchetto di grandi proporzioni che, a differenza della tavoletta precedente, non si svolge al di fuori del palazzo, ma si svolge all'interno del palazzo ed è probabilmente un banchetto organizzato proprio in occasione della nomina di Aukewa come governatore del distretto di Pilo. Il santuario di Agios Costantino, San Metana, e per concludere siamo nuovamente in Argolide, siamo in un contesto non palaziale, siamo in un contesto verosimilmente di tipo popolare, questo santuario scoperto al di sotto della chiesa di Agios Costantino, la chiesa cristiana ortodossa di Agios Costantino, mette in luce, ha messo in luce una serie di ambienti, alcuni dei quali hanno riportato tracce di offerte, qui ne vediamo alcune, figurine in terracotta, Rittà a testa di animale come questo bovide, qui rappresentato a scopo esemplificativo, e poi significativo il ritrovamento di un quantitativo molto importante di carcasse di animali, questa volta non i bovini del palazzo di Pilo, ma i suini. Non ritroviamo la monumentalità del palazzo, troviamo delle strutture molto modeste e molto semplici e verosimilmente delle strutture che erano, come dire, adibite per accogliere un numero molto più ristretto di protagonisti del culto. Spunti di riflessione di questo argomento: quali caratteristiche hanno gli edifici di culto micenei? In quale sito miceneo possediamo maggiori informazioni sulla religione e sul culto e di che tipo di documentazione si tratta? E quindi ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali attività registrate nelle tavolette? Quale gerarchia sociale è possibile ricostruire? Quale sito ha restituito il maggior numero di tombe a Tholos e perché? Qual è la differenza tra Tholos e tomba a Camera? Quali caratteristiche hanno gli edifici di culto micenei? E infine,
in quale sito Miceneo possedeva.

maggiori informazioni sulla religione, sul culto e di che tipo di documentazione si tratta. E con questo spunto ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio e vi ricordo che per ogni approfondimento potete consultare le pagine del sito relative al corso. Ancora grazie e arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione del corso che stiamo affrontando, copriremo il tema dell'importanza della reputazione. Vediamo gli argomenti che andiamo ad affrontare: il concetto di reputazione, la reputazione digitale e la gestione della crisi. Andremo a fare poi un approfondimento su questi temi. Ora, vediamo il concetto di reputazione. La reputazione è un elemento fondamentale nella comunicazione corporate e istituzionale di un'azienda o di un'istituzione. È un qualche cosa che non può essere più trascurata ai tempi moderni. Vediamo una definizione

reputazione. La reputazione aziendale è l'insieme delle percezioni, delle opinioni e del livello di fiducia che clienti, stakeholder, dipendenti e il pubblico in generale nutrono nei confronti di un'azienda. Questo valore intangibile può influenzare in modo significativo il successo di un'impresa e determinare il livello di attrattività verso nuovi clienti, investitori e partner commerciali. Ho scandito volutamente ogni parola di questa definizione perché ogni singolo termine di questa definizione ha un peso rilevante per quelle che poi sono le strategie di comunicazione che un'azienda mette in campo e soprattutto per quelli che sono poi gli impatti che la gestione della reputazione ha sull'azienda, l'istituzione di cui andiamo a gestire la comunicazione. Un elemento fondamentale è che la reputazione non è statica, ma cambia costantemente in base a diversi fattori, come le strategie di comunicazione, la qualità dei prodotti e servizi offerti, la gestione del personale e il comportamento etico dell'azienda. Come possiamo vedere, il concetto di non staticità, ma fluidità per certi versi della reputazione. La reputazione è un concetto che evolve. Anche se abbiamo raggiunto un elevato livello della reputazione, questo non vuol dire che sarà mantenuto costantemente senza fare niente, perché è influenzato, come abbiamo visto, dalla comunicazione che mettiamo in campo, ma anche, non meno importante, dai nostri prodotti e dai nostri servizi e in generale da quello che è il comportamento della nostra azienda. Immagine versus reputazione. La reputazione è diversa dall'immagine. L'immagine, per certi versi, è molto più effimera della reputazione. L'immagine è prevalentemente un concetto che è soggettivo, è nella visione di chi appunto vede l'impresa, mentre la reputazione è un concetto molto più rotondo, molto più a 360 gradi, perché, come abbiamo visto, coinvolge una serie di elementi che con varie sfaccettature impattano poi sulla reputazione medesima. Vediamo alcuni elementi chiave che fanno parte della reputazione e vanno a incidere decisamente sulla comunicazione. Il primo di tutti è la fiducia, la credibilità e altri fattori chiave come il comportamento, i prodotti, l'etica e la comunicazione. Come vediamo, sono diverse dimensioni che influiscono differentemente rispetto, appunto, come abbiamo detto, al mero concetto dell'immagine, che è absit ignuria verbis, più una apparenza, più un effimero rispetto alla reputazione, che invece è più scientificamente, e lo vedremo nelle slide successive, misurabile e dimostrabile. Fiducia, credibilità sono determinanti e totalmente fondamentali. Se tradisci la fiducia e la credibilità, per ricostruirle e quindi tornare, risalire la china di un'eventuale crisi o problema reputazionale, non è semplice. Come in tutti i casi, distruggere è molto più facile che costruire. Vediamo degli spunti di riflessione su quello che abbiamo appena detto. Sapresti definire la reputazione? Perché sono importanti i concetti di fiducia e credibilità? Vi lascio con questi spunti di riflessione prima di passare al prossimo argomento. Il prossimo argomento, reputazione digitale e crisi. Perché vogliamo focalizzarci sul tema della reputazione digitale? Perché ovviamente nel corso degli anni il tema del digitale ha assunto una rilevanza che banalmente soltanto 10-15 anni fa era lontanissima da quella attuale. Oggi come oggi, gran parte degli elementi della reputazione di un'azienda si giocano nell'arena digitale, siano essi social, siano essi siti, siano essi forum, sia tutti gli elementi, che dopo andremo a vedere più approfonditamente, in cui gli individui vengono coinvolti e vengono a contatto con l'azienda e con il brand. E quindi essere preparati a gestire questa arena digitale e le eventuali

quali crisi diventa fondamentale per la gestione della reputazione della nostra azienda. Cosa intendiamo per online? Per online prevalentemente

preoccuparsi di quello che le persone dicevano sui social. Le conversazioni erano molto più ridotte perché non c'era una agorà pubblica dove le persone potessero esprimere giudizi sui brand, sui prodotti, sulle aziende, sui loro comportamenti. Arrivando poi al mondo delle recensioni, non voglio scendere nei particolari di recensioni vere e farlocche, magari dopo sulle fake news avremo un approfondimento. Sicuramente social e recensioni oggi rappresentano uno dei fattori chiave con cui la comunicazione aziendale deve confrontarsi. E qual è l'elemento chiave per poter confrontarsi con questo? La prima attività da mettere in campo è il monitoraggio. Monitoraggio online significa listening e KPI. Tradotto, social listening e listening vogliono dire mettere in campo quelle attività di ascolto della rete e dei social network che consentano alla comunicazione e più in generale all'azienda, all'istituzione, di intercettare quelle che sono le conversazioni, le recensioni, i post sui forum che vengono postati sulla rete e che possono essere afferenti alla nostra azienda e al nostro brand. Ovviamente alle attività di listening devono essere associati dei key performance indicator, perché facendo un esempio molto semplice, quello che si chiamava tweet, oggi si chiama un X, un post su X, ovviamente non ha la stessa rilevanza di un articolo sul Corriere.it, ma all'interno degli stessi post, ovviamente un post di un utente di Instagram, Facebook o X che ha centinaia di migliaia di follower, ovviamente non ha lo stesso peso e la stessa influenza di un utente che ha poche decine di follower, per cui compito dell'azienda è mettere in piedi delle attività di monitoraggio, listening, che siano in grado anche di dare i corretti pesi a quelli che sono i commenti, gli articoli, i post che vengono diffusi sulla rete. Il social listening, infatti, abitualmente attraverso delle piattaforme digitali che consentono all'azienda di avere dei cruscotti, detti anche dashboard in termine tecnico, che ti danno una visuale complessiva di quello che in questo preciso momento è il traffico online e le conversazioni sul tuo marchio. Ovviamente l'azienda, una volta che ha fatto listening, è di fronte a un bivio: rispondere o non rispondere, intervenire alla conversazione o non intervenire alla conversazione. Ovviamente agli albori della comunicazione digitale la maggior parte delle aziende semplicemente decideva di ascoltare e non intervenire. Nel corso degli anni, come è noto ormai a tutti, sempre più invece la parte di cosiddetto engagement, la parte conversazionale è cresciuta di importanza, e oggi gli utenti sulle piattaforme digitali si aspettano che le aziende interagiscono. Ovviamente c'è un elemento chiave che è essere preparati. Successivamente andremo a vedere cosa vuol dire poi essere preparati, perché il non essere preparati può portare a dei gravi problemi, può portare a delle crisi. E le crisi vanno gestite. Per la gestione della crisi, quindi, due elementi sono fondamentali: la trasparenza e la velocità. Perché mi soffermo su questi due elementi? Perché stiamo parlando in un contesto di anni dove le nostre aziende, i nostri brand, le nostre istituzioni tendono a essere sempre di più quelle che noi chiamiamo delle case di vetro, perché è meglio essere trasparenti che non che succeda che poi vengano degli scheletri nell'armadio scoperti da o giornalismo investigativo o utenti social o digital particolarmente smart che trovano

delle magagne, e in questo caso il nostro impatto reputazionale sarebbe ben peggiore, perché andrebbe a minare quello che era uno dei concetti che prima abbiamo visto come fondamentali, la fiducia. E perché mi concentro sul tema velocità? Oggi come oggi, in questa epoca storica, la linea del tempo è andata sempre più sfumando. Se pensiamo a chi faceva il lavoro all'interno della comunicazione soltanto 30 anni fa, aveva una linea del tempo che era scandita in maniera molto chiara. Facciamo un esempio di quello che potesse essere stata una crisi 30 anni fa. In un sito industriale avrebbe potuto esserci o un incidente sul luogo di lavoro o un versamento di sostanze chimiche. La notizia sarebbe trapelata tendenzialmente o attraverso le forze dell'ordine o attraverso i sindacati e avrebbe avuto una catena di trasmissione della notizia che passava attraverso le agenzie di stampa, cosiddetta fonte di informazione primaria, e prima di arrivare al grande pubblico sarebbe passata attraverso o i notiziari radiofonici o i TG o i giornali del giorno dopo. Questo consentiva alla nostra azienda di avere un tempo di preparazione di risposta a un'eventuale crisi nell'ordine, volendo addirittura delle ore, perché anche la risposta dell'azienda sarebbe passata dalle agenzie di stampa, l'ufficio comunicazione avrebbe quindi potuto gestire i servizi sui notiziari radiofonici, che tendenzialmente all'epoca erano due al giorno, o dei notiziari televisivi, anch'essi 2/3 al giorno. I giornali sarebbero usciti soltanto la mattina dopo, quindi perdonatemi la licenza, con tutto il tempo. Ecco, è assolutamente evidente che nell'era moderna questa velocità è completamente cambiata, la linea del tempo è completamente cambiata. Tendenzialmente, nel momento in cui emerge una crisi, ma passano pochi minuti prima che questa si propaghi online, sui social e quindi poi anche a cosiddetti media mainstream. Ma ovviamente la nostra azienda, il nostro brand, la nostra istituzione non ha più ore di tempo per reagire, ma deve reagire in tempo quasi reale. Questo che sembra una banalità e sembra un'ovvietà, ovviamente ha determinato e continua a determinare un impatto organizzativo sulle aziende assolutamente significativo e determina un rischio reputazionale, di impatto reputazionale molto più alto che in passato. Perché facendo l'esempio della valanga, la palla di neve lungo la china rischia di rotolare molto più velocemente che in passato. Vediamo dunque degli spunti di riflessione. Che cos'è la reputazione digitale? Come si misura la reputazione digitale? Secondo quali criteri si gestisce una crisi reputazionale? Vediamo ora qualche approfondimento, qualche caso fra i primi che hanno portato a delle crisi reputazionali decisamente importanti e che sono per certi versi stati gestiti in maniera diversa l'uno dall'altro, qualcuno con più successo, qualcuno con meno successo, ma sicuramente hanno fatto un po' la storia della comunicazione corporate, tanto che oggi sono universalmente portati nei corsi universitari come case history di gestione della crisi. Il primo è il caso Barilla. Prima di farvi partire il video, vi ricordo, per chi di voi non l'avesse già conosciuto, il caso Barilla. Il caso Barilla prende le mosse dal lancio di una pubblicità di Barilla, della pasta, in cui la pasta, diciamo, veniva rappresentata nell'ottica, come diciamo noi comunicatori, della famiglia del Mulino Bianco. La trasmissione radiofonica La Zanzara, Giuseppe Cruciani, decide di telefonare in diretta a Guido Barilla.

0: che oltre che avere lo stesso nome della famiglia, è comunque l'elemento col fratello di spicco della gestione aziendale. E conversando in diretta senza filtro, sottolineo senza filtro, a una domanda specifica di Cruciani, Guido Barilla risponde che per loro, per le loro pubblicità, la famiglia è solo ed esclusivamente quella tradizionale, quindi non è presa in considerazione alcun tipo di famiglia che non sia quella tradizionale. Oggi come oggi, questa frase ovviamente non sarebbe più accettata, all'epoca idem. Quindi, immediatamente online e non solo online si è diffusa, passatemi il termine, una cosiddetta shitstorm, ovvero si è scatenata una tempesta mediatica e digitale su Barilla, arrivata addirittura con delle azioni di boicottaggio della pasta. E qua ne vediamo un esempio di una pubblicità online contro la pasta Barilla. Si sono scatenati siti online, forum, social, giornali hanno ripreso. La crisi reputazionale è stata rilevantissima. Che cosa ha deciso la Barilla di fare subito? Ha deciso di registrare e mandare un video di Guido Barilla che andiamo a vedere.
1: Ieri mi sono scusato per aver colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni persona che ho incontrato, anche gli omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione. Non ho mai discriminato nessuno. Le tantissime reazioni in tutto il mondo alle mie parole mi hanno colpito e addolorato, perché mi hanno fatto capire che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ho molto da imparare. Nelle prossime settimane mi impegno a incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresentano l'evoluzione della famiglia, tra i quali coloro che ho offeso con le mie parole.
0: Ecco, commentiamo insieme il video di scuse di Guido Barilla. Allora, è chiaro che Guido Barilla non crede compiutamente nelle scuse che sta dicendo, ma è consapevole di aver fatto un danno reputazionale significativo che si è trasformato in un danno di business per la sua azienda e quindi propone questo video, ma soprattutto Guido Barilla fa una cosa molto ben fatta, è che prende seriamente l'impatto di business e decide di creare un gruppo di lavoro volto a ribaltare questo genere di prospettiva, non solo da un punto di vista di comunicazione, ma mettendo in campo delle azioni di corporate social responsibility, diremmo oggi inclusività reali, reali, credibili, misurabili, che oggi hanno reso Barilla un'azienda LGBTQ+ friendly. Quindi, cogliendo lo spunto da una crisi importante, l'azienda è riuscita a risalire la china della reputazione, ci ha messo del tempo, ma attraverso delle azioni concrete, reali e credibili, è riuscita a risalire, la china della comunicazione. Un altro caso che ha fatto scuola è il caso Volkswagen. Questo è un caso che penso la maggior parte di loro conoscano, è il cosiddetto Dieselgate, dove Volkswagen è stata colta con le mani nella marmellata per avere imbrogliato, cheated, come dice la slide, sui test di emissioni delle proprie macchine e dei propri motori. La grande differenza rispetto a Barilla è che Volkswagen è una società quotata. L'essere una società quotata ti introduce un livello di complessità decisamente maggiore perché hai un indicatore totalmente chiaro dell'impatto reputazionale e non solo, in questo caso reputazionale e di business di una crisi, che è l'andamento del titolo in borsa. Il grafico lo fa vedere molto chiaramente. la reazione di Volkswagen è stata non tempestiva e spesso scomposta. Nel senso che se vedete sulla linea del tempo passano giorni tra quando vi è l'annuncio della multa e quando Volkswagen conferma. E addirittura l'amministratore delegato si dimette due giorni dopo. Volkswagen è stata durissimamente impattata da questa crisi e da un punto di vista reputazionale le azioni che ha messo in campo ancora oggi non hanno consentito al gruppo di recuperare il livello reputazionale ante crisi, perché spesso e volentieri riaffiora. Mentre se fate una ricerca online di quello che possa essere oggi la reputazione di Barilla, per tornare al caso precedente, noterete che il caso, le dichiarazioni di Guido Barilla, il fatto che non fosse una società gay friendly, ormai si perdono un po' nel passato della rete, ancora oggi il Dieselgate viene associato costantemente a Volkswagen e molti detrattori dell'immagine di Volkswagen ancora lo citano. Ma vediamo adesso quello che forse è stato il caso più clamoroso che ha fatto storia, che è il caso di Dolce Gabbana. Un po' di background sul caso Dolce Gabbana: alla vigilia di un evento importantissimo di sfilate in Cina, Dolce Gabbana esce con un digital advertising per appunto il mercato asiatico, di cui vedete un frame sulla sinistra, con soggetti decisamente equivoci. Allora, Dolce Gabbana ha sempre fatto di un certo approccio alla sessualità una cifra delle loro pubblicità. Tendenzialmente donne, diciamo, in base a uno stereotipo molto a servizio dell'uomo. Sulla Cina forse esagerarono, anzi mi viene da dire sicuramente esagerarono, perché qua vi ho mostrato il frame, quello che forse fece più scandalo di tutti, dove una modella che successivamente si scoprì non essere neanche cinese ma coreana è in difficoltà con le bacchette nel mangiare un cannolo siciliano. Vi ho omesso quello che era il commento della voce fuori campo, che diceva: forse è troppo grosso per te. La cosa suscita un certo dibattito online, che è ancora all'epoca leggermente contenuto, fino a quando una nota influencer del settore luxury and fashion manda un messaggino via Instagram direttamente a Stefano Gabbana sul tema. Apriti cielo, perché la reazione di Stefano Gabbana via DM con l'influencer è decisamente fuori dalle righe. Non vi ho messo gli screenshot perché sono decisamente poco politically correct, ma in buona sostanza in questa chat Stefano Gabbana dice che i cinesi sono un popolo di M, chi se ne frega delle loro reazioni, andassero un po' a quel paese. L'influencer ripubblica tutto. Stefano Gabbana aggiunge il carico dicendo: non sono io, il mio profilo è stato hackerato. Screenshot che vengono a loro volta pubblicati. La panna ormai è montata clamorosamente. La Cina decide di far di fatto sospendere le vendite di Dolce e Gabbana nel paese, i quali devono immediatamente cancellare lo show, con un impatto economico negativo solo dalla cancellazione dello show di circa 10 milioni di euro. Ma è talmente l'indignazione della Cina, che appunto banna completamente i prodotti Dolce e Gabbana, che vengono costretti, tra virgolette, e perché uso costretti, a pubblicare quello che io personalmente ho ribattezzato video ISIS, che adesso vi faccio vedere.
2: In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo, con grande dispiacere, a tutto quello che ci è successo e quello che abbiamo causato nel vostro paese e ci scusiamo moltissimo.

0: Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra.
1: Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio.
0: Siamo sempre stati molto innamorati della Cina, l'abbiamo visitata, abbiamo visitato moltissime città, amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato nel nostro modo di esprimerci.
1: Faremo tesoro di questa esperienza e sicuramente non succederà mai più, anzi proveremo a fare di meglio e rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore gli chiediamo scusa.
0: Scusa,
1: Dui
0: Dui
1: Buci.
0: Buci. Dalla postura, dal tono e dai contenuti è di totale evidenza che Dolce Gabbana non hanno creduto significativamente in quello che hanno letto. Anche lo sfondo, il tipo di set utilizzato trasferisce questo. Per la cronaca, Dolce Gabbana hanno impiegato più di 2 anni per tornare allo stesso livello di vendite che avevano sul mercato cinese. Oggi la crisi è superata, grazie anche probabilmente all'appeal che hanno i prodotti di lusso della Maison, ma per 2 anni hanno davvero, davvero, davvero faticato a rimanere sul mercato cinese. Un altro elemento fondamentale è il word of mouth digitale. Fino adesso abbiamo visto quelli che sono degli elementi che possono essere misurabili attraverso il social listening e attraverso dei KPI, ma esiste anche ovviamente un qualche cosa che oggi si è trasformato, è sempre esistito, il passaparola, il word of mouth per l'appunto, e che oggi ovviamente ricopre un ruolo amplificato da quelli che sono i nuovi strumenti. Possiamo intendere attraverso questi le chat WhatsApp, mentre i canali Telegram sono più assimilabili ai social network. Insomma, tutto quello che è un passaparola che avviene attraverso i canali digitali. È ovvio che sono molto più difficili da monitorare e da gestire, ma è sempre opportuno riuscire per un'azienda a intercettare anche queste conversazioni. Magari avendo delle persone che fanno parte di cerchie che si sa che possono essere più vicine all'utilizzo delle chat o del passaparola digitale, quindi parliamo di giovani, generazioni Z, che sono più familiari anche con questi strumenti. Ma è un qualche cosa che oggi impatta molto. Si ha evidenza di crisi di reputazione digitali nate, cresciute e sviluppatesi su chat WhatsApp prima addirittura o addirittura senza essere mai neanche arrivate poi ai media mainstream, ma non per questo meno rilevanti per le aziende. E ovviamente in un contesto come quello attuale è fondamentale capire fake news e reputazione. Qual è il loro legame e qual è il loro impatto? Il tema è tutt'altro che banale, come facile intuire, perché in un mondo dove con l'intelligenza artificiale è possibile generare contenuti sostanzialmente di qualunque genere specie che sono sostanzialmente indistinguibili da un contenuto reale, i rischi reputazionali associati alla diffusione di fake news crescono significativamente. Per questo è importante per un'azienda avere delle strutture di comunicazione digitale che stiano sulla frontiera, perché quelle che sono le logiche dell'attuale mondo digitale sono in continua e rapidissima evoluzione. Non c'è niente di più sbagliato nel nostro campo di dire si è sempre fatto così, e questo vale in generale, ma di

continuare ad applicare dei modelli che vengono naturalmente ed evolutivamente superati. Quindi anche l'azienda deve dotarsi di strumenti o interni o ovviamente esterni in grado di valutare e gestire quelle che possono essere fake news. L'azienda deve essere in grado di reagire per smentire una fake news prima che questa venga considerata per buona e si diffonda e quindi le nostre eventuali azioni di recupero siano più lunghe e faticose. Un aspetto invece che positivamente influenza la nostra reputazione è corporate social responsibility e reputazione. E qui possiamo ricollegarci alla case history di Barilla, perché Barilla, come abbiamo detto, ha colto l'occasione di una crisi per sviluppare tutta una corporate social responsibility e delle iniziative per l'inclusione e la gender equality e via discorrendo. Oggi sempre di più, e di nuovo mi riferisco alla generazione Z, le nuove generazioni guardano con molta maggior benevolenza a aziende, istituzioni e brand che siano impegnati nella corporate social responsibility. Ovviamente questo, come dicevamo all'inizio, deve avvenire in modo trasparente e coerente, perché non c'è nulla di peggio per la reputazione di un'azienda raccontare una cosa e farne un'altra, o raccontare una cosa, annunciare una cosa e poi non farla. Quindi il tema di attenzione all'ambiente, di attenzione alla società è un qualche cosa che oggi è un pilastro di quella che è la costruzione e la gestione di una reputazione aziendale. Abbiamo detto che la reputazione è misurabile e quindi esistono i ranking reputazionali, perché tutto quello che è misurabile viene poi per la natura umana stessa messo in una classifica. Qui ve ne ho citato uno, RepTrak, che è un indice internazionale che viene sviluppato attraverso sia analisi online, sia dei prodotti, dei comportamenti che della percezione da parte dei stakeholder, e viene stilata appunto una classifica. Un altro ranking molto celebre, soprattutto in Italia, è quello di Reputation Manager, che ha sviluppato un proprio algoritmo che loro chiamano di ingegneria reputazionale, che sulla base di tutti i contenuti online li analizza, li classifica in base all'impatto, alla rilevanza, alla diffusione, all'audience e quant'altro, e quindi stabilisce un ranking. A differenza di RepTrak, che ha una componente di intervista ai stakeholder, per cui una componente anche soggettiva, la parte di Reputation Manager invece, diciamo, il loro vanto è essere completamente matematico, ingegneristico. Sono modelli diversi, ovviamente entrambi in Italia sono i due modelli più accreditati, entrambi restituiscono una fotografia, anche in questo caso torniamo con l'aggettivo iniziale, dinamica, in continua evoluzione. Essere il numero uno oggi non vuol dire continuare a essere il numero uno per sempre, se non metti in campo delle iniziative di comunicazione in primis, ma ovviamente legate a prodotti e attività dell'azienda che ti consentano di mantenere il tuo primo posto. Ovviamente, e poi questo sarà oggetto di una successiva lezione riguardante poi il piano di comunicazione, l'azienda stessa deve essere dinamica nel far evolvere le proprie strategie, i propri prodotti e la propria comunicazione per intercettare sempre di più quello che è il goodwill e la benevolenza dei propri stakeholder. L'impatto economico. Ovviamente l'abbiamo visto, parlando ad esempio del caso di Dolce & Gabbana, la reputazione può e anzi ha categoricamente un impatto economico su quelle che possono essere le attività del,
della nostra azienda, del nostro marchio. Perché pur essendo, come abbiamo visto all'inizio, intangibile, quindi difficilmente misurabile, per quanto misurabile, in certi versi, ma ha un impatto economico perché le decisioni dei consumatori e degli stakeholder in generale alla fine vengono significativamente influenzate dalla nostra reputazione, reputazione vista con la definizione che abbiamo discusso all'inizio. I trend futuri. Non possiamo non citare nei trend futuri l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta iniziando sempre più a permeare ogni nostra attività, sia di comunicazione, sia di noi come stakeholder. Sempre di più le aziende dovranno e devono riuscire a incorporare l'intelligenza artificiale in quei processi che possano aiutarla a migliorare la propria reputazione nei confronti degli stakeholder. Se c'è una parola chiave da tenere in considerazione qua, appunto, è l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale agentica, detta anche agentic AI. In conclusione, la reputazione è uguale asset strategico offline più online. Quindi, oggi il mondo è integrato. Non possiamo vivere a compartimenti stagni, bidirezionali, quindi non possiamo pensare che quello che nasce su un canale non arriverà poi sugli altri, quindi quello che nasce online può tranquillamente crescere online, morire online, ma può tranquillamente finire su dei media mainstream e magari anche a livello internazionale. E viceversa, lo vediamo. Può esserci uno scoop di, come dicevamo, un giornalista investigativo che poi viene ripreso online e la panna delle discussioni online sui social viene dopo l'uscita di un pezzo di giornale. Quindi oggi, quando dicevamo il continuum temporale è completo, non vi è più una scansione di succede prima A, poi B, poi C, poi D, ma estremizzando, come direbbe qualcuno, succede tutto contemporaneamente. E questo ovviamente ha determinato un'evoluzione davvero significativa anche della struttura della comunicazione. Spunti di riflessione. La reputazione è un asset strategico in grado di creare valore? Ecco, penso che questa sia davvero la domanda su cui vi lascio con una riflessione. Venendo al riepilogo degli spunti di riflessione che possono essere emersi durante questa lezione, sapresti definire la reputazione? Perché sono importanti i concetti di fiducia e credibilità? Cos'è la reputazione digitale? Come si misura la reputazione digitale? Secondo quali criteri si gestisce una crisi reputazionale? La reputazione è un asset strategico in grado di creare valore? Ecco, penso che queste siano le domande che ci possano consentire di fare una riflessione approfondita. La lezione è terminata, io vi ringrazio per aver seguito fino a qua e vi ricordo che questo materiale e ulteriore materiale di approfondimento è disponibile sul sito di Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti e bentrovate a tutte. Io sono Anna Silvia Bombi, ho insegnato psicologia dello sviluppo per molti anni, prima nell'Università di Padova, poi qui alla Sapienza di Roma, e ho il piacevole compito di presentarvi il corso di psicologia dello sviluppo. Questa è una materia che io spero vi catturerà col suo interesse e vi do un'idea di come sono organizzate le video lezioni che ho preparato per voi, suddividendole fondamentalmente in due grandi temi, ciascuno dei quali suddiviso in due macro aree. La prima delle tematiche riguarda i cambiamenti nella crescita visti in and out, e la prima macro area, dunque in, è la persona che prende forma, lo sviluppo del sé con le sue caratteristiche individuali tra opportunità e rischi. Chiaramente la persona, se parliamo di psicologia dello sviluppo, parte da una personcina piccola piccola, il neonato, e arriva grosso modo all'adolescenza. E di cambiamenti, come potete immaginare, ce ne sono tanti. Però non solo sono visti nel corso dal di dentro, sono visti anche dal di fuori attraverso i contesti della crescita. Infatti la famiglia, la scuola, i coetanei e il vasto mondo attraverso gli schermi che tanto pesano nella vita di oggi sono contesti molto diversi che rappresentano ciascuno ragioni di comportamenti specifici, di sfide specifiche, di cambiamenti specifici. Il secondo grande tema riguarda le spiegazioni dei cambiamenti in discussione, e anche qui abbiamo due prospettive. Una è quella del contrasto geni-ambiente, che è il dibattito centrale in psicologia dello sviluppo tra innatismo ed empirismo. È un dibattito storico di grande importanza, ma è un dibattito tuttora estremamente attuale. E, diciamo, vedendolo da questo punto di vista, già entriamo in contatto, sia pure parzialmente, con l'ultima macroarea che riguarda cornici teoriche a confronto. Non si può fare uno studio scientifico della psicologia facendo a meno delle teorie. E la prospettiva stadiale piagetiana rappresenta in questo caso un punto di partenza e di riferimento per la modernità. È necessario guardare anche a questa teoria, di cui alcuni aspetti continuano ad essere di valore, ma altri sono stati superati dalla ricerca moderna, perché questo confronto è quello che ha animato la ricerca degli studiosi. Io direi che questo corso dovrebbe aiutarvi a ripercorrere il vostro sviluppo personale, perché credo sia quasi inevitabile. Dovrebbe aiutarvi a guardare bambini, ragazzi, persino i lattanti, con occhi diversi da quelli che avete usato finora. Quanti di voi sono già studenti adulti e magari hanno famiglia, potranno trovare delle riflessioni molto personali dentro questo corso, ma coloro che invece vi si accostano con più giovane età e pensando soprattutto alla professione, si renderanno conto che capire lo sviluppo è un modo per capire le persone, un modo, una prospettiva particolare che va ad aggiungersi ad altri strumenti della psicologia in un modo che li complementa perfettamente. Credo che, io spero che le lezioni vi aiutino anche con il loro apparato visivo a ricordare, a far propri i concetti che ho cercato di presentarvi, e naturalmente tutto il materiale a disposizione nel sito di Ateneo potrà complementare

quello che nelle lezioni ho cercato di dirvi. Ancora, io penso che possiate in qualche modo persino divertirvi osservando i cambiamenti, possiate sfidare con la vostra intelligenza le difficoltà delle teorie e auguro a tutti un buonissimo studio e un successo nel vostro percorso formativo. Grazie per la vostra attenzione e un arrivederci a tutti e a tutte.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Daniele Biondo, sono uno psicoanalista della società italiana, della società psicoanalitica italiana, esperto in bambini e adolescenti, nonché sono socio ordinario dell'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza e del Giovane Adulto. Il mio lavoro principale è quello dell'attività clinica, cioè di curare i bambini e gli adolescenti. La lezione di oggi tratterà il seguente tema, clinica del trauma nell'infanzia. Vediamo gli argomenti principali della lezione. Definizione e diagnosi, effetti strutturali e conseguenze, tecnica dell'intervento clinico, il caso di Paolo. Bene, questi punti adesso li affrontiamo uno per volta. Cominciamo dal primo. Definizione e diagnosi. Nel DSM-3, per la prima volta, viene adottata la definizione di un evento traumatico come evento psicologicamente angosciante al di fuori del range dell'esperienza umana usuale. Nel DSM-4 la definizione di trauma viene integrata come un evento che minaccia l'integrità fisica della persona. Quindi vedete che il DSM-3 e il DSM-4 già buttano le basi dell'individuazione del trauma, no, l'integrità fisica della persona, uno, un evento eccezionale. Però ci sono dei limiti di queste definizioni, che sono dovuti per esempio all'alta frequenza dei traumi infantili. Quindi non sono così eccezionali come la prima definizione dice. E il fatto che non minacciano solo l'integrità fisica della persona, come dicevo prima, ma anche spesso degli eventi traumatici puramente di tipo psicologico. Quindi questo ci aiuta a capire la difficoltà di definire il

Il trauma nell'infanzia. Il DC03, che è, come dire, la classificazione diagnostica della salute mentale, in particolare della prima infanzia usata a livello internazionale, nella prima edizione 03, definisce il trauma come un evento che minaccia l'integrità psicologica o fisica del neonato e del bambino piccolo. Quindi possiamo pensare appunto ai disturbi dell'attaccamento, a tutta la disregolazione nella relazione madre-bambino che può avvenire nelle primissime fasi dello sviluppo, parliamo già alla nascita, all'allattamento, ma a volte anche durante la gravidanza. Quindi già lì possiamo, quando c'è una disregolazione, possiamo individuare l'origine del trauma. Grazie agli studi sugli abusi, sull'abuso, si è evidenziato la comorbilità come regola che rivela la fonte principale della traumatizzazione inerente all'abuso interpersonale ripetuto dei caregiver. Ecco, come avete visto, le definizioni sono tante, diverse, e rischiano di prendere un range troppo ampio, di non focalizzare bene la questione del trauma rispetto a quegli eventi così gravi che hanno a che fare, che so, con l'imprevedibilità, con l'orrore, con l'impotenza, quindi parliamo di maltrattamento, di abuso, di violenza del genitore sul bambino. Ecco, perché insomma, una mamma depressa, per esempio, o che realizza un attaccamento poco sicuro col bambino, è abbastanza diffuso, lo definiamo, lo diagnostichiamo come trauma. Ecco, così anche quanto ci dice Van der Kolk ha a che fare con la comorbilità, come dicevo, di nuovo si concentra troppo sul sintomo, piuttosto sulla situazione in cui che il bambino ha vissuto complessivo, al di là dei sintomi cognitivi, motori, verbali, quando poi il bambino sviluppa il linguaggio, che possono apparire, no? Di ritardo del linguaggio, per esempio. Però più che dovremmo concentrarci sulla situazione complessiva, traumatica che vive il bambino, che innesta un certo funzionamento del bambino molto specifico che dobbiamo meglio attenzionare e focalizzare. Tale impostazione ha prodotto la formulazione del disturbo traumatico dello sviluppo, come lo chiama Van der Kolk, che permette di realizzare una diagnosi precoce, globale, del trauma interpersonale. E qui c'è anche un ulteriore, come dicevo prima, un ulteriore problema, perché anche la comorbilità è un po' problematico, perché nel disturbo dello sviluppo, il traumatico dello sviluppo, ancora è concentrato su questo aspetto piuttosto che sulla complessità delle risposte traumatiche del bambino. Allora, una prima domanda, come spunto di riflessione: perché è così difficile diagnosticare il trauma? E mi pare che già abbiamo un po' visto diciamo, le possibili risposte. Passiamo al secondo tema della nostra lezione, effetti strutturali e conseguenze. Allora, ciò ha a che fare sugli effetti sulla struttura e sulla funzione cerebrale del trauma nella prima infanzia, che sono qualitativamente diversi dagli effetti della seconda infanzia. Lo stadio evolutivo al momento del trauma condiziona l'esito. E guardate, qui abbiamo, vedete, in termini di anamnesi, cioè di studio dell'origine dell'esperienza traumatica, abbiamo un'indicazione molto precisa. Dobbiamo andare a concentrarci sullo stadio, quando raccogliamo l'anamnesi con i genitori del bambino, sullo stadio preciso evolutivo in cui è avvenuta l'esperienza traumatica, perché come vedremo, gli studi delle neuroscienze ci dicono che gli effetti a seconda dello stadio sono diversi. Vediamoli.

Il trauma relazionale, lo stress soverchiante rappresentato dal trauma di attaccamento molto precoce, quindi parliamo prime fasi, altera il percorso evolutivo dell'emisfero destro, che è la struttura che serve per regolare lo stress. Insomma, quindi se abbiamo abuso, trascuratezza, violenza già in una fase neonatale o del primo anno di vita, qui come vedete l'emisfero destro viene danneggiato, che è la struttura per affrontare gli affetti negativi, la paura per esempio, l'ansia, e per regolare i processi legati allo stress. Quindi il danneggiamento nel funzionamento del bambino così attaccato precocemente nella sua crescita è nel sistema regolatorio dello stress e delle emozioni. Ecco perché lo chiamiamo trauma relazionale. Trauma cognitivo-verbale. L'abuso sessuale durante stati successivi dello sviluppo influisce sui sistemi verbali presenti nell'emisfero sinistro, corteccia prefrontale e ippocampo, che maturano più tardivamente. E allora, nelle fasi successive dello sviluppo, se il bambino fa l'esperienza del trauma, la parte del cervello che viene attaccata, compromessa nel suo funzionamento, è un'altra, non è più il sistema limbico, ma abbiamo a che fare con la corteccia prefrontale. Quindi tutta quell'area che governa il linguaggio, in qualche modo che governa il pensiero poi più avanti, e che modera, media il rapporto con le attivazioni, diciamo, del sistema limbico, del sistema emozionale. Quindi voi capite che questo produce delle difficoltà poi specifiche nello sviluppo, sulle quali andiamo a intervenire, come vedremo più avanti. La violenza interpersonale, specialmente quella sperimentata dai bambini, è la più grande causa evitabile di malattia mentale. Guardate, questa affermazione della Scharfstein mi sembra una studiosa del trauma infantile, ha fatto un manuale molto bello che poi troverete in bibliografia, mi sembra fondamentale per anche comprendere quanto dovremmo noi operatori della salute mentale occuparci anche della prevenzione di questi disturbi, lavorando negli asili nido e nelle scuole materne o con le mamme nelle primissime fasi di vita. Se lavorassimo tutti molto di più in quella fase dello sviluppo, faremmo una prevenzione massiccia della massa dei disturbi psichiatrici che poi purtroppo siamo chiamati a curare da grandi, questi soggetti quando crescono. Quindi questo è veramente, mi pare, un elemento importante che qualifica l'intervento nei luoghi di vita, la famiglia, la scuola primaria, dei bambini. Disponiamo di prove riguardante il meccanismo attraverso il quale il trauma infantile altera il percorso evolutivo dello stress nel corso della vita, causando la trasmissione intergenerazionale. Quindi capite che qui c'è una trasmissione intergenerazionale, cioè queste disfunzioni cerebrali e questa deficit strutturale del cervello tende a trasmettersi alle generazioni successive. Se non trattato, permane, modifica anche il patrimonio genetico del soggetto e verrà trasferito appunto alle generazioni successive. Quindi voi capite che questo ha a che fare con la patogenesi precoce dei disturbi psichiatrici, cioè come loro poi si sviluppano nel tempo e tendono a modificare addirittura il patrimonio genetico. I bambini traumatizzati devono fare i conti con un ampio range di emozioni, evitando l'estremo dell'iperarousal e l'estremo dell'ipoarousal. Vedete, questo cervello viene sballottato fra questi due estremi, iperattivazione, quello significa arousal, o ipoattivazione. L'iperattivazione ha a che fare con l'ipervigilanza, col

panico, con la reattività eccessiva dal punto di vista emozionale, con dei pensieri intrusivi, con una elaborazione cognitiva disorganizzata già in origine. Pensate che il pensiero è la prima fonte che ha l'individuo, l'essere umano, per fronteggiare gli eventi ambientali. Quindi sono deprivato della fonte principale per adattarmi all'ambiente, e questo è tutto ciò che ha a che fare con l'iperarousal, ma c'è anche la reazione contraria, cioè dello spegnimento dell'attivazione, quindi l'ottundimento emotivo, il bambino diventa frisato, quindi congelato nelle sue emozioni, non può più esprimere, ma percepire addirittura le proprie sensazioni. Vedete, la mente di fronte a eventi così terribili, traumatici, spegne il sensorio per proteggersi e non dover sentire tutto quel dolore psichico o anche fisico. E sono bambini che poi tu li picchi, non sentono più nulla, purtroppo, per quanto sono stati picchiati, no? L'evitamento di tutti gli stimoli traumatici, la riduzione del movimento corporeo, addirittura dell'impotenza totale. Quindi sono dei bambini spenti. Guardate quanto è grave l'esperienza traumatica così in fasi così precoci. Questo produce delle difficoltà generali nel funzionamento del bambino, un imprinting negativo, una difficoltà di separazione, una limitazione cognitiva, difficoltà linguistiche. Bene, vediamole, come dire, nello specifico ognuno di questi punti. Per imprinting negativo si intende qualcosa di molto negativo che viene impresso nella memoria del bambino, memoria operativa, attenzione, una memoria senza immagini, senza simboli, memoria procedurale, cioè memorizza delle procedure negative in questo caso, e che quindi che è una memoria, come la chiama Canziper, del rancore, memoria della rabbia. Quindi vedete come è alterato in origine il rapporto con l'ambiente a causa dell'esposizione del trauma. Questa è una prima. Poi ha a che fare anche con la possibilità per il bambino, a causa di questo imprinting negativo, di creare una relazione di fiducia con l'altro, con l'adulto. Quindi sono bambini che avranno chiaramente difficoltà di socializzazione nella scuola, nel nido e nella scuola materna. È lì che abbiamo già i primi indicatori di questa difficoltà. E poi c'è, come dire, questo iperarousal che dicevo prima produce in questi bambini l'incapacità di sopportare le frustrazioni, quindi saranno particolarmente rabbiosi, violenti, aggressivi, e con gli insegnanti, gli educatori, e nel momento che li pigliamo in trattamento, che iniziano il trattamento anche con il terapeuta. Dicevo della difficoltà di separazione. Avendo vissuto questo tipo di esperienze, il bambino, quando trova un oggetto nuovo, come lo chiamiamo noi psicanalisti, cioè un adulto non abusante, non violento, ci si attacca in una maniera molto forte e sviluppa un'angoscia molto forte di separazione dall'adulto. Dall'adulto, diciamo, comprensivo, rispecchiante, che si adatta ai suoi bisogni. E questo in qualche modo ha a che fare con la paura di catastrofizzare, di perdere se stessi, cioè di ritornare a quello stato emotivo che ha prodotto il trauma. Anche, come dire, la limitazione cognitiva, lo accennavo prima, implica una difesa dal pensare. Quindi sono dei bambini che appaiono come stupidi, possono essere diagnosticati come insufficienti mentali. In realtà non lo sono, quella è una difesa, non è che hanno un danno che gli impedisce, cioè come un danno cerebrale che gli impedisce di pensare. Hanno un tipo di funzionamento che evita di pensare perché è troppo doloroso. Hanno imparato a staccare la spina del pensiero, perché quella è una spina, perché il pensiero appunto li avvicina all'esperienza traumatica. E quindi non sono motivati ad ampliare le funzioni cognitive, ad apprendere.

che è quello che rivelano spesso gli insegnanti, no? Questo bambino non può stare a scuola, non vuole apprendere. In realtà è come dire, ogni nuova esperienza per questo tipo di bambini traumatizzati è temuta perché è foriera di quel trauma che hanno vissuto da piccoli. Vediamo

che vi ho elencato implicano appunto una sfiducia di fondo di questi bambini nel terapeuta, verso tutti coloro che cercano di aiutarli. Diventano irraggiungibili, questo lo dobbiamo prevedere nell'intervento perché lo possiamo curare questo aspetto se lo conosciamo. Implica che questi bambini saranno intolleranti alle frustrazioni, stare con noi è molto gratificante. L'interrompere, lo stare, il chiudere la seduta, per esempio, è per loro estremamente frustrante. Non sono in grado di accettare la frustrazione della fine di quella relazione con noi attraverso il gioco, come vedremo più avanti, che per loro è estremamente gratificante. Sono bambini, vi dicevo, che non sono motivati a fare nuove esperienze. Vedete quanti ostacoli al trattamento dobbiamo superare e sono bambini proprio per quel danno che vi dicevo nell'area del linguaggio che rifiutano di comunicare, di mettere in parole. Quindi tutto questo rappresenta appunto delle specifiche difficoltà nel trattamento, tema che affronteremo più avanti. Allora, vediamo adesso appunto uno spunto di riflessione. Che relazione c'è fra le esperienze traumatiche e le difficoltà del funzionamento affettivo cognitivo del bambino? Passiamo al nuovo tema che è quello della tecnica dell'intervento clinico. È importante, ci dice la Herman, tutto ciò che aiuta il bambino a gestire gli stati disregolati di arousal all'interno di un contesto relazionale. Capite bene quindi che utilizziamo quelle conoscenze delle neuroscienze, più le conoscenze psicoanalitiche sullo sviluppo del bambino, per adeguare il trattamento a queste sue specifiche difficoltà. Quindi è proprio dentro la relazione con noi, col terapeuta, che il bambino acquisisce quella regolazione emotiva che non è in grado di acquisire da solo. E che non ha acquisito nella relazione col genitore. Quindi noi diventiamo il nuovo caregiver, il nuovo oggetto d'amore con cui il bambino può finalmente conquistare la regolazione emotiva. Cosa a questo punto, qual è la tecnica dell'intervento? Un atteggiamento mentalizzante, aiutare a esprimere le emozioni, discutere senza riserva delle paure, affrontare i bisogni basilari, rendere prevedibile il percorso di cura. Vediamo anche questi nello specifico. Allora, i bambini traumatizzati, diciamo che devono essere aiutati a imparare a tollerare un ampio range di emozioni, con cui non hanno nessuna dimestichezza, quindi evitando proprio di sbattere, come dicevo prima, fra quei due estremi dell'iperarousal e dell'ipoarousal. Il nostro compito come terapeuta è proprio quello di contenere, moderare, smorzare, mentalizzare le loro emozioni. Se lo facciamo noi come terapeuti, le pensiamo, le riconosciamo, le restituiamo al bambino, pensate, il bambino può fare esperienza delle proprie emozioni, cosa di cui non aveva avuto esperienza originaria per quella carenza che vi dicevo, no? Non ha avuto la mamma che gli dice: "Oh, il mio bambino è arrabbiato perché mamma è andata via, è mancata al lavoro e adesso non mi vuole guardare e lo so e lo capisco che quanto deve essere stato brutto stare senza la mamma". Ecco, questa è una funzione che fa la madre normalmente di mentalizzazione delle emozioni e che permette al bambino di regolarle, di comprenderle e quindi poi quando la prossima volta la mamma mancherà saprà, perché la mamma ha dato parola a quello cosa è successo e lo saprà meglio contenere nella propria mente il bambino. Ecco, qualcosa del genere deve fare continuamente il terapeuta in seduto. Quindi, come dicevo, aiutare a esprimere le emozioni e discutere senza riserva soprattutto le paure e le angosce del bambino. Questo è molto importante, restituire
gli effetti negativi. Come dicevo prima,

sono quelli più temuti dal bambino, proprio per le esperienze di abuso, trascuratezza, umiliazione, violenza che ha ricevuto, no? Sono quelle che teme di più. Quindi con questi bambini poter restituirgli la sua paura, la sua angoscia, la sua rabbia, quando si presenta nell'icket nunca della seduta, mentre stiamo giocando, proprio perché non riesce a disegnare quello che voleva disegnare, strappa il foglio rabbioso, lì commentare quanto è arrabbiato, il nome del bambino, no? Facciamo esempio, quanto Antonio è arrabbiato perché non è riuscito a finire il suo disegno, ma non era così brutto da distruggere, guarda, qui avevi fatto molto bene, riprendiamo, ecco, tutto questo lavoro che deve fare il terapeuta per avvicinarsi, come dicevo prima, ai bisogni basilari del bambino di sicurezza, di protezione, di holding, come dice Winnicott, di reverie, come ci ha insegnato Bion, insomma tutte quelle funzioni raffinatissime che inconscientemente, inconsapevolmente, intuitivamente fa ogni buona mamma e ogni buon genitore col proprio bambino, è un'esperienza che va riproposta continuamente nella seduta col bambino. Rendere prevedibile il percorso di cura, non esporre mai il bambino traumatizzato a novità. Tutto quello che succede deve essere verbalizzato dal terapeuta. Tra un quarto d'ora finirà la nostra seduta. Lo so che per te è difficile, che quello è un momento triste perché ti arrabbi, perché non c'è più il tuo terapeuta con te. E che qui stai molto bene, ma cominciamo a mettere piano piano a posto i giocattoli, adesso ci cominciamo a preparare, insomma rendere prevedibile, è proprio l'imprevedibilità uno dei fattori traumatici, non solo per i bambini, anche per noi adulti, se a qualcosa ci prepariamo è ben altra cosa che se ci coglie alla sprovvista un evento esterno anche traumatico, se sappiamo che avverrà. Anche una malattia, no? Una cosa è essere colpiti improvvisamente da una malattia, una cosa è che ne siamo preparati e quindi l'affrontiamo con una mente diversa. Ecco, uguale per il bambino, soprattutto per il bambino. Realizzare un buon ritmo tra proposta di un'attività e ascolto del bambino. Essere veramente in ascolto al suo servizio, realizzare un'attenzione sospesa e pensante alle proposte spontanee del bambino. Usare parole semplici, capaci di raggiungere i sensi senza eccitare. Mettere dei limiti fermi e chiari che contengano il bambino. Osservare il corpo. Elementi molto importanti questi nel trattamento, no? Usare parole semplici e come dire, comunicare attraverso il corpo e il sensorio piuttosto che attraverso troppe parole, no? Quindi una comunicazione emotiva col bambino, emozionale, emozionante. Che è piuttosto che intellettualizzante, verbosa, perché il bambino non ci segue. Mettere dei limiti fermi e chiari. Il bambino deve sapere che per quanto noi comprendiamo, che so, la sua angoscia e quindi la sua rabbia, ma questo non può tradursi in violenza contro il terapeuta. Lì il terapeuta dice questo no, ecco, questo contiene il bambino. Questo, se tu continui così, io sospendo il trattamento. So che capisco perché sei arrabbiato, ma non è questo il modo che mi permette di lavorare con te. Quindi molto chiaramente questo non ci aiuta, cioè bisogna essere molto fermi con questo tipo di bambini, perché sono appunto disregolati, violenti, non hanno nessun senso del limite. E poi osservare molto il corpo del bambino, che parla molto più delle sue parole, e riconoscere gli stati d'animo del bambino, le espressioni, le emozioni, attraverso il suo corpo e a nostra volta utilizzare il nostro corpo per comunicare col bambino. Nella relazione d'aiuto con il bambino traumatizzato, lo psicoterapeuta deve sviluppare la capacità di connetterlo al suo mondo emozionale, sviluppare la capacità di utilizzare sia il sistema di rappresentazioni simbolico-verbale che quello

procedurale delle azioni. Questo è molto importante, appunto, connetterlo al mondo relazionale, dicevo prima, sviluppare soprattutto il sistema, diciamo, procedurale. Noi attraverso l'azione agiamo sul bambino e curiamo il bambino, un'azione condivisa, per esempio, può essere anche un'azione motoria, un gioco motorio, oltre dei giochi più simbolici, qual è, che so, il gioco con i personaggi, burattini, pupazzetti, che rappresentano, diciamo, le figure genitoriali e tutte le varie figure. Ecco, ma questo già è un gioco più evoluto. Spesso il bambino traumatizzato non riesce a fare un gioco simbolico, appunto fa un gioco corporeo. E quello è noi attraverso come dire, il giocare con lui, che lui acquisisce una procedura, un apprendimento, che memorizza più facilmente, di un modo di giocare, appunto, regolato, emozionale, allegro, piacevole e così via. Questo, prima ancora di fare un gioco più simbolico, quale carta e matita, quindi il disegno o il gioco con i personaggi. I bambini hanno perso la connessione con il mondo che per loro era familiare. Uno scambio verbale, non verbale, empatico, che dia sostegno, può contribuire a dare l'esperienza della connessione. Dicevo prima, sono bambini, quelli traumatizzati, che hanno perso la connessione col mondo, sia col mondo esterno che col loro mondo interno, per difendersi dal dolore. Il nostro compito terapeutico è quello di riconnetterli al mondo, soprattutto al nostro mondo emozionale. Dobbiamo metterceli dentro, è da lì che nasce la mente. Normalmente la buona mamma che fa questa operazione, prima la fa proprio fisicamente perché ce l'ha dentro in pancia, e poi lo fa mentalmente perché ha sempre in mente il proprio bambino, quando lavora, quando sta lontano, quando sta in un'altra stanza, quando sta con lui, ce l'ha sempre in mente una buona mamma, una mamma sufficientemente buona, diciamo. Poi tutte le mamme, tutti i genitori, in qualche modo hanno dei difetti e delle mancanze, ma è sufficiente che ce lo abbia in mente, perché il bambino si senta nella mente della mamma. Alcuni bambini, perché hanno avuto delle mamme a loro volta traumatizzate, depresse, tossicodipendenti e così via, malate di mente, insomma, non hanno avuto questa buona esperienza di essere dentro la mente della mamma. La possiamo rifare dentro il trattamento. Questa è la magia del trattamento: fa succedere qualcosa che non è successo lì e allora, nelle prime fasi dello sviluppo del bambino, qui ed ora, nel trattamento del bambino. Quindi il clinico dovrebbe cercare di sviluppare la capacità di entrare in contatto con le sensazioni e le percezioni del corpo, come dice Milner, e di sviluppare il buon senso, come dice la Tustin. Sono due elementi fondamentali questi, cioè proprio di stare con il buon senso e di vedere senso con le sensazioni. Vedete che nel lavoro con i bambini bisogna un po' spostarsi rispetto a un lavoro intellettuale, razionale, poco comprensibile al bambino. Dobbiamo spostarci in quest'area del sensorio per raggiungerli. Di utilizzare il proprio transfert corporeo, lo chiama così Matteo, cioè di utilizzare le informazioni non verbali e sensoriali che il bambino ci manda. No, quindi noi facciamo un transfert sul corporeo, dice, no, Matteo e Pozzi, cioè trasferiamo sul bambino alcune nostre sensazioni, perché questo ci permette di coglierlo, comprenderlo a quel livello. Di nuovo è quello che fa una mamma quando il suo bambino neonato piange, non sa perché piange, allora la mamma cerca di identificarsi il bambino, fa una fantasia, avrà freddo? Avrà fame, avrà fatto la cacca e deve essere cambiato, avrà bisogno semplicemente di stare tra le mie braccia. Deve fare lei questo lavoro di transfert, no? Trasferire nel bambino, identificarsi con i suoi bisogni,
immaginare i suoi bisogni per poter poi rispondere in maniera efficace. Il bambino usa un solo segno.

segnale per dire il suo malessere, che è il pianto, ma una buona mamma riesce a capire che tipo di pianto è, proprio perché fa questa operazione che dicevo prima, di transfert corporeo. L'esperienza ludica, all'inizio molto fisica e motoria, via via nel corso del trattamento può diventare sempre più simbolica ed espressiva, consentendo al gioco di diventare un'esperienza trasformativa. Questo è molto importante. Allora, vedete, come vi dicevo prima, c'è un gioco fisico. Io mi sono trovato, sappiate, a passare sedute e sedute a giocare a palletta con dei bambini. Non c'era altro da fare, non c'era nessuno spazio per stare seduti a tavolino, che so, a fare costruzioni o disegno. La palletta, e stavo a giocare col bambino alla palletta. Questo, come dire, era il nostro modo di non solo acquisire quella, piano piano, quella regolazione emotiva che il bambino non aveva, ma anche, come dire, aggiungere il sensorio, quel sensorio che il bambino aveva bisogno di inondare sulla stanza. Cioè, lui mi allagava dei suoi, come dire, stati corporei, facendomi sentire le sue cacche, le sue pipì, facendomi sentire col calcio la sua rabbia e così via. Cioè, tutto attraverso il sensorio, no? Perché è il primo modo che ha il bambino di elaborare, metabolizzare questi stati primitivi della mente di tipo sensoriale. E noi ci dobbiamo stare in una prima fase, regolando, contenendo, mettendo delle regole, comprendendo, eccetera, eccetera, tutto quello che dicevo prima. Costituzione del senso del limite psichico, offrire la possibilità di esprimere gli aspetti più primitivi del sé, offrire la possibilità di recuperare l'esperienza traumatica e poterla soffrire. Sono elementi questi che ho già trattato, quindi dentro la stanza, nel trattamento, dentro la nostra mente, attraverso il transfert corporeo e la condivisione delle emozioni, stiamo costruendo quel limite psichico, quello spazio mentale che manca al bambino perché il trauma abbiamo detto che attacca proprio questa funzione. E lo costruiamo se diamo appunto al bambino la possibilità di esprimere gli aspetti più primitivi del sé, che sono quelli in cui è stato danneggiato. Non sono di tipo simbolico, non sono di tipo avanzato, non è un funzionamento corticalizzato, è tutto un funzionamento dell'area limbica, emozionale, impulsivo, sensoriale, istintivo. Dobbiamo lavorare su quel livello. Questo permette piano piano al bambino di recuperare con noi l'esperienza traumatica e questo è il momento più emozionante e terapeutico del lavoro che possiamo fare col bambino. Significa dare uno spazio al dolore, che riconosce al bambino traumatizzato il suo diritto di essere arrabbiato e violento, aiutandoli, come dice Bion, a fare l'esperienza inedita del soffrire il dolore. Loro lo hanno vissuto il dolore, ma non lo hanno sofferto. Non ne hanno la consapevolezza, non si possono permettere di soffrirlo perché è troppo doloroso, appunto. Allora, dargli questa possibilità, riconoscendo al bambino quanto è ingiusto quello che lui ha vissuto, perché nessun bambino dovrebbe essere violentato, abusato, picchiato da piccolo, nessuno, perché produce un danno, come stiamo dicendo, in tutta la sua vita e anche alle generazioni successive, stiamo dicendo, a causa e grazie all'epigenetica. Dico grazie perché poi l'epigenetica, come iscrive il trauma, iscrive anche queste esperienze terapeutiche antitraumatiche e quindi poi potremo trasmettere invece la soluzione al problema. Quindi per questo grazie all'epigenetica. Allora, se questo bambino può fare l'esperienza del dolore, poi lo vedremo meglio nel caso. A quel punto siamo già diciamo, a un buon stadio del trattamento. È sufficiente giocare con un bambino traumatizzato per avviare il processo di cura? Vi lancio questo spunto di riflessione perché penso che adesso avete un po' intuito quale possa essere la risposta. E adesso entriamo

in un caso clinico, il caso di Paolo, che ho trattato. Nel caso di Paolo vedremo la ferita all'origine di questo bambino, la costituzione del senso del limite, la presentazione del sé scisso, il recupero dell'esperienza traumatica, l'avvio dell'integrazione del sé. Ecco, Paolo è un bambino che arriva in terapia da me all'età di 8 anni, me lo portano i genitori per i comportamenti gravissimi di violenza che adottava a scuola, di fuga, di totale incapacità dei insegnanti di contenere questo bambino, anche perché effettivamente era molto, molto difficile farlo, appena ci provavano li colpiva violentemente. Aveva anche la fortuna di avere degli insegnanti maschi, un maschio, eppure veniva colpito violentemente ai genitali, scappava, spesso è stata dovuta chiamare la polizia, tanto che la scuola a un certo punto aveva chiamato i genitori che non voleva più tenerlo. I genitori mi raccontano che questo bambino era stato adottato insieme al fratellino in Brasile un anno prima. Aveva fatto un anno di logopedia per sia imparare la lingua sia superare alcune difficoltà di linguaggio, era stato immesso a scuola, ma con questi risultati disastrosi. Iniziamo così il trattamento e molto velocemente porta quei stessi comportamenti di cui parlavo prima a scuola, li porta in terapia, aggredirà me violentemente. Diventa ingestibile, deve essere accontentato in tutte le richieste, insomma, è veramente difficile da lavorare con Paolo. Però per fortuna a fianco questi aspetti negativi del comportamento, dal punto di vista affettivo, il bambino sempre di più dimostra piano piano un attaccamento molto forte a me. Infatti, il momento di difficoltà principale, anche di attacco, che avveniva alla mia persona fisicamente era proprio quello in cui doveva separarsi da me, doveva chiudere le sedute. Vista la capacità di fare legame del bambino, una capacità non scontata, perché poi nel frattempo, mentre vedo i genitori, vengo a sapere delle condizioni in cui era vissuto questo bambino, veramente delle condizioni di traumatismo estremo, cioè una madre alcolista che lo abbandonava per strada, un niños de rua, come si chiamano in Brasile, sottoposto a tutte le violenze fisiche, anche sessuali, dei bambini che vivono per strada, la mamma lo picchiava regolarmente, purtroppo era il più piccolo anche quello di colore, perché in Brasile non tutti, dipende un po' dalle zone, lui era quello di colore, gli altri fratellini erano bianchi, quindi emarginato anche dal gruppo dei fratelli. Pensate solo che io gli conto in testa qualcosa come 17 cicatrici, perché era regolarmente picchiato col bastone, e non vi dico le frustate che lui aveva, i segni delle frustate che aveva sulla schiena. Tutte cose che lui porta piano piano nel lavoro con me, nel setting terapeutico. Mi simula di frustrarmi nel gioco. Quando io gli dico basta, mi stai facendo tanto male, lui dimostra una mancanza totale di pietà, sta mettendo proprio in scena dentro la seduta la relazione, il vissuto che aveva all'interno della relazione con la madre, una madre senza pietà che lo frustrava a sangue. E quindi stiamo parlando di una condizione, come vi dicevo, molto grave. E piano piano anche accetta il gioco simbolico, sceglie soprattutto gli animali feroci per ben rappresentare tutta questa sua rabbia e violenza. Piano piano, quando lui, come dire, diventa violento anche a caso a scuola, incomincia a usare con i genitori, con gli insegnanti le mie parole. Quindi comincia a introiettare, come diciamo noi psicoanalisti, l'oggetto buono. E gli dice scusa, mi è scappato il leone, per esempio, che è uno dei giochi più comuni che facevamo. Era un gioco, come dire, animato, recitato. Lui faceva il leone che girava nella stanza e
e io gli

dovevo costruire la cuccia. Lui andava nella cuccia, però ogni tanto usciva e sbranava tutto, me compreso, distruggeva tutto e poi ritornava nella cuccia. Ecco, come dicevo prima, lì incominciava a costituirsi il senso del limite, una mente che teneva, che ricordava di Daniele, che gli interpretava che gli era scappata la rabbia, il leone che era scappato dalla cuccia, e che poteva ripeterlo agli altri adulti di riferimento, insegnanti e genitori. Quindi incominciava in questa prima fase del trattamento appunto a interiorizzare il setting, il contenitore, il limite, quindi come i prodromi della mente, del funzionamento mentale. Nel proseguo del trattamento incomincia a come dire, presentarmi gli aspetti scisti del sé. Mi ricordo in una seduta venne e restò fermo come una statua fuori dall'appartamento in cui c'è, dal mio studio. Era una statua. Allora io l'ho dovuto prendere in braccio e portarlo dentro lo studio e lui era una statua. A un certo punto questa statua si anima e lui diventa una tigre che cerca di mordermi. Io mi difendo. Mille volte gli ho detto che non doveva mordermi, se no non potevo giocare con lui, ma lui imperterrito mi morde. Io gli interpreto che mi stava mordendo perché gli ero mancato, no, fra una seduta e l'altra, anche se lo vedevo frequentemente, 3 volte a settimana, gli mancavo tantissimo e quindi che era arrabbiato con me. Allora lui lì si fa prendere in braccio e mi dice: ora tu mi tocchi pezzo per pezzo tutto il corpo e io ridivento un bambino, dal leone divento un bambino. Quindi gli tocco la faccia e lui apre gli occhi, tocco le mani e lui le muove. Questi pezzi del sé che non avevano ricevuto quella integrazione che lo sguardo materno dà al bambino, cercava nel rapporto con me proprio quell'esperienza integrativa dei pezzetti del sé, perché lui si sentiva a pezzi, un bambino disarticolato, incapace di controllare i vari pezzi del sé. Allora io li ho dovuti toccare proprio fisicamente, uno per uno, le gambe, i piedini, il viso, e lui come se si fosse rianimato, rimesso insieme, ritrovato come un bambino intero. Un passaggio, qui chiudo, importantissimo del trattamento è quando il bambino riesce a recuperare l'esperienza traumatica. Quello vi devo dire che è stato un momento clou della terapia. Poi la terapia, diciamo, è proseguita per molto tempo, ma è proseguita in maniera diversa nel momento in cui questo bambino che tra l'altro sembrava aver dimenticato tutta l'esperienza del Brasile, che non mi aveva mai nominato la madre e che anche a casa i genitori dicevano sembrasse aver rimosso tutto e non sapere nulla della madre, a un certo punto, grazie al lavoro che avevamo fatto, siamo già al terzo anno di terapia, mi presenta proprio l'esperienza traumatica. Guardate, qualcosa veramente di forte, di commovente. Lui arriva come sempre arrabbiato perché gli sono mancato, perché non tollera lo spazio di vuoto che c'è fra una seduta e l'altra e mi dice: tu sei come la mamma che mi strozza. E io dico: ah, ti devi essere sentito molto solo per sentire Daniele come la mamma che ti vuole fare male e ti vuole uccidere. E lui dice: sì, c'è una mamma cattiva che mi strozza. E gli dico: allora io sviluppo con lui questo discorso, ma questa mamma cattiva forse è la mamma del Brasile? E lui, che non aveva mai nominato questa mamma, dice: sì, è X, e mi dice il nome proprio di sua mamma, la mamma biologica. E io lì veramente ho un fremito. E lì poi mi dice: perché questa mamma veramente mi voleva uccidere. Io dico: bisogna bloccare una mamma che vuole uccidere il bambino, nessuna mamma dovrebbe
voler uccidere il proprio bambino, bisogna arrestarla. Che facciamo? Sì, hai ragione, la dobbiamo arrestare e portare dal giudice e farla condannare. D'accordo, gli dico, allora io faccio la mamma cattiva e tu, bene, lui mi lega le mani, come per arrestarmi e mettermi delle manette, e fa il giudice. Fa un giudice molto severo e gli dice, tu verrai condannata a essere squartata viva, quello che tu hai fatto a me. Mi fa mettere in questa posizione, mi apre simbolicamente il costato, mi tira fuori il cuore e lo spezza in due. Ecco che cosa aveva prodotto dentro di lui quella mamma, no? Un cuore spezzato, squartato, un sentirsi stuprato. E il poterlo mettere nel rapporto con me e farlo sentire tutto a me, con una persona, un oggetto, come lo chiamiamo noi analisti, che comprendeva e poteva tenere tutto questo, gli ha permesso proprio di superarlo, questa esperienza traumatica. Per la prima volta l'ha messa in scena, appunto, e quello ha avviato l'altra fase, la terapia molto lunga, dell'integrazione del sé, delle sue funzioni, del recupero delle competenze e così via. Vi dico solo che sono finiti abbastanza velocemente i comportamenti violenti e disadattivi a scuola. Era un bambino che aveva tutta una serie di diagnosi gravissime, di ritardo mentale, ritardo psicomotorio, disturbo dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Tutto questo regredisce velocemente. Dopo 5 anni di trattamento intensivo all'età di 13 anni lo saluto, affronta bene la scuola superiore. Dopo 5 anni, quindi a 18 anni, un giorno ero a studio, stavo lavorando e sento citofonare. Di solito quando ho i pazienti non rispondo, questa volta non so perché. Era il sesto senso, quell'aspetto sensoriale di cui parlavo prima, decido di rispondere e interrompo un attimo la seduta col paziente, un adulto, per fortuna lo potevo fare senza grandi problemi, apro la porta e mi trovo sto ragazzone di 18 anni che mi fa, ciao Daniele, passavo di qua, ti volevo dare un saluto. Era proprio lui, Paolo. Ma che ci fai qua? Velocemente mi racconta che si era diplomato in un liceo artistico e che era andata bene a scuola e che insomma mi voleva salutare. E poi prima di andarsene fa, certo quando ero piccolo te ne ho fatte passare a te. Ecco, e questo è il caso di Paolo. Bene, allora andiamo allo spunto di riflessione su quest'ultima parte. Cosa permette a Paolo dentro il trattamento terapeutico di superare il suo terribile trauma? Ecco, anche qui sono convinto che non vi sarà difficile rispondere. Potete trovare, per chi è interessato a saperne di più di questo caso, nel libro Una ferita all'origine, edizione Bolla, che ho scritto insieme a Tonia Cancrini, diciamo il racconto più completo di questo caso. Adesso andiamo a vedere tutti i spunti di riflessione che ci ha dato la lezione. Facciamo il riepilogo. Perché è così difficile diagnosticare il trauma? Che relazione c'è fra le esperienze traumatiche e le difficoltà del funzionamento affettivo cognitivo del bambino? È sufficiente giocare con un bambino traumatizzato per avviare il processo di cura? Cosa permette a Paolo, dentro il trattamento terapeutico, di superare il suo terribile trauma? Bene, la lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per gli approfondimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti alla lezione che verterà sul tema Il grande cambiamento del lavoro, domande e risorse. Gli argomenti che affronteremo sono alcuni tratti distintivi della forza lavoro e quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro e come leggere il lavoro. Interazione fra domande e risorse del contesto e risorse personali. Affrontiamo allora il primo argomento, alcuni tratti distintivi della forza lavoro e quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro. Il senso di questo argomento è di illustrare la disomogeneità che si sta verificando nei contesti e riconoscere anche una frammentazione all'interno della forza lavoro che si caratterizza per alcuni tratti distintivi particolarmente interessanti. Partiamo dal fatto che vi è grande eterogeneità nei contesti di lavoro per qualità, sicurezza, modi di gestire le persone. Occorre rendersi conto di tali differenze nei contesti connesse alle varie pressioni di cambiamento o megatrend che si traducono per le persone in forte variabilità dei tipi di richieste e esigenze lavorative. Si tratta di sottolineare per l'appunto la diversità che nei settori, ad esempio, nelle aziende di grandi e piccole dimensioni, nelle modalità di lavoro autonomo, appunto mostrano questa differenziazione molto netta. Allo stesso tempo, l'aumento dei livelli di complessità e di incertezza delle esperienze, dalla scelta ingresso nel mercato del lavoro cioè lungo l'arco dell'intera carriera. La grande diversità dei percorsi professionali, in questo senso si nota rispetto al passato dei percorsi di carriera professionale che sono particolarmente fluidi, variabili nel corso del tempo. La forte variabilità che

riguarda i tipi di risorse da possedere per realizzare i propri progetti e le efficaci strategie di risposta personale e collettiva alla situazione del lavoro. Anche da questo punto di vista dobbiamo riconoscere una sottolineatura molto forte di questo elemento di variabilità che è presente sul mercato, ma è presente soprattutto all'interno delle organizzazioni. La disomogeneità dei contesti lavorativi si associa alla crescente diversificazione della forza lavoro. Per esempio, età e generazioni diverse convivono, cioè l'invecchiamento e la compresenza non equilibrata di gruppi generazionali cosa determinano? In primo luogo l'esigenza di cambiamenti nella gestione delle risorse umane, sistemi motivazionali e premianti. In sostanza, se l'organizzazione non riconosce la compresenza di persone che hanno età diversa, giovani di età media e anziani, non riesce a impostare delle forme di gestione delle risorse umane che siano da un lato efficaci, ma anche provochino buoni livelli di soddisfazione nelle persone. La ricerca di alternative da parte dei lavoratori maturi, professionalmente qualificati, questo è un elemento che ci porta per l'appunto a mettere in luce il fatto che c'è un invecchiamento della forza lavoro che richiede, da questo punto di vista, una gestione mirata sulle esigenze delle persone che hanno un livello di qualificazione molto elevata e che hanno anche delle aspettative di mantenimento del loro posto e della loro funzione lavorativa. Esigenze di adeguamento dei posti di lavoro e il lavoro da remoto. Anche questo è un elemento di innovazione piuttosto forte che aumenta quel tasso di variabilità di cui parlavamo rispetto alla forza lavoro, perché avendo ad esempio persone che dividono la loro attività lavorativa in parte in presenza e in parte da remoto, occorre prevedere dei modelli organizzativi e di gestione del lavoro che tengano conto di questa differente utilizzazione del tempo e degli spazi lavorativi. La diffusione di stereotipi. La faccenda legata al contrasto che è possibile nei confronti dei rischi di ageism, cioè di stereotipi per età. Questo è un fattore che si connette per l'appunto a questa diversificazione per età della forza lavoro. Possibili conflitti intergenerazionali, e cioè di riduzione di posizione di responsabilità e competizione di status. Questo è un ulteriore aspetto che deriva da questa differenziazione legata all'età. Istruzione e più elevato work entry level, quali effetti può determinare? Ecco, da questo punto di vista il fatto che esistano livelli di istruzione più elevati implica anche da questo punto di vista una serie di conseguenze che la psicologia del lavoro cerca di illustrare e di considerare nei suoi interventi. Per esempio, ulteriore segmentazione sociale per livelli di istruzione e formazione professionale. Questo significa tener conto della possibilità che nel mercato del lavoro, ma anche all'interno dell'organizzazione, si sviluppi quel tema della polarizzazione che implica una netta separazione fra livelli di istruzione e di qualificazione più alti e più bassi. Il gap di competenze, sia di natura relazionale, è legata al digital divide o all'over qualification. Anche qui la differenziazione per livelli di istruzione è un fattore che aumenta il tasso di frammentazione e di diversificazione interna alla forza lavoro. Tanto più che esiste un ritardato ingresso lavorativo per inflazione delle aspettative ed effetti di scoraggiamento, cioè il fatto che
le persone

soprattutto i giovani, entrano più tardivamente nel mercato del lavoro, comporta da questo punto di vista una presenza di aspettative molto diverse rispetto al passato, per certi aspetti potremmo dire di pretese legittime da parte di chi entra con un livello di qualificazione molto elevata, a cui spesso le organizzazioni non sono in grado di rispondere, e ciò evidentemente può essere un fattore di conflitto da considerare. Differenti gradi di attrattività del lavoro, basso coinvolgimento, ecco anche questo elemento connesso col fatto che vi è un livello di istruzione comunque molto più alto rispetto al passato e un insieme di aspettative molto più rilevanti, comporta il fatto che se non vengono prese in considerazione è molto facile che ci sia un basso coinvolgimento delle persone. Esigenze di modifica dei sistemi di gestione delle persone implica da questo punto di vista che le organizzazioni devono in qualche modo tener conto di questa modifica del materiale umano, tra virgolette, che devono gestire e quindi dei modelli di organizzazione del modo di lavorare che siano più coerenti con le caratteristiche delle persone. Un altro fattore di differenziazione della forza lavoro riguarda il genere, e cioè il fatto che esistono persistenti diseguaglianze di genere e femminilizzazione di varie professioni. Da questo punto di vista vale la pena sottolineare che in alcuni settori questo processo di immissione della forza lavoro femminile ha comportato per certi aspetti delle conseguenze di svalutazione del lavoro, insomma. Basti pensare per esempio al mondo della scuola, dove la maggior parte degli insegnanti è costituita da donne, e osserviamo gli effetti di svalutazione inaccettabile, diciamo, del lavoro dell'insegnante in connessione anche con questa caratteristica di genere. Effetti che riguardano l'aumento di esigenze di contrasto alla non equità di genere nell'ingresso e nel trattamento, la salienza del fenomeno della doppia carriera, dual career, e del problema della conciliazione dei tempi. Questo è uno dei fattori più interessanti che segnalano la necessità di tener conto di questo fattore di diversificazione della forza lavoro, perché implica, se si vuole affrontarlo in un'ottica anche psicosociale, implica l'attenzione a modelli organizzativi che permettono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In più, vi sono fattori specifici di stress, incertezze e ostacoli nella carriera, rapporti di genere inadeguati, prevaricazioni e molestie, stereotipi sessisti, tutti fattori che inquinano la qualità del lavoro e quindi, oltre a produrre conseguenze negative per il vissuto delle persone, producono effetti negativi anche per il buon funzionamento organizzativo. Impoverimento ingiustificato del prestigio sociale delle professioni, in questo senso appunto il fattore di femminilizzazione viene percepito erroneamente come un fattore di svalutazione, e di conseguenza, diciamo, gli elementi che hanno a che fare con la diversità sono assolutamente da considerare. Aggiungiamo questo tema dell'immigrazione. E quali sono gli effetti principali? Beh, intanto il bisogno mal riconosciuto di questi lavoratori che provengono dall'estero bisogno relativo al funzionamento socio-economico e al mantenimento del welfare. Molto spesso la discussione sull'immigrazione è fatta a un livello di natura sociopolitica e ideologica e non si tiene conto degli effetti invece di buon funzionamento che riguardano per l'appunto l'immissione di forza lavoro, soprattutto per quelle aree lavorative che vengono
considerate meno attrattive dalle persone. Rischi di competizione e conflitti espliciti o latenti nel mercato del lavoro, e questo è un elemento, come dire, anche qui spesso affrontato in maniera non efficace, e da questo punto di vista potremmo dire che ci sono dei crescenti disagi sociali, inserimenti in contesti poveri, forte rischio di sfruttamento, infortuni, e questo riguarda, diciamo, la concentrazione dell'immissione di immigrati in settori di lavoro povero, possibili discriminazioni con l'esigenza di capire le relazioni di gruppo, intergruppi etnici nelle organizzazioni, un fattore che in parte si sta risolvendo, ma che è comunque presente come in modo latente, come un fattore di relazione fra gruppi etnici diversi che ancora non hanno potuto, diciamo, sperimentare un buon livello di integrazione socioculturale. Crescente esigenza di un razionale management delle diversità. Questo è un tema estremamente moderno da un lato, ma anche complesso nella loro gestione, perché è solo da pochi decenni, potremmo dire, che si è sviluppata nelle organizzazioni una sensibilità nei confronti della diversità presente nella forza lavoro, che implica dei modelli di gestione del personale più attenti a riconoscere il valore delle differenze e quindi a calibrare le modalità, per esempio, di formazione, ma anche di selezione del personale, alle caratteristiche nuove che presenta la forza lavoro. Disabili, altro fattore di diversificazione, in forte crescita per traumi sul lavoro o in itinere, incidenze di patologie mentali, disfunzioni croniche per invecchiamento. Basti pensare alla diffusione dei disturbi muscoloscheletrici, insomma, che riguardano per l'appunto il fatto che con l'invecchiamento della forza lavoro è più probabile l'emergenza di patologie che riguardano appunto l'età senile in qualche modo. E quali effetti si possono determinare? La prospettiva di integrazione sociale necessaria, non solo filantropica, ma di recupero del capitale umano. Anche qui nei confronti delle persone con qualche tipo di disabilità vi sono dei modelli del passato che riguardano semplicemente il sostegno, l'assistenza e l'aiuto, mentre le impostazioni più moderne ci spingono nella direzione di analizzare anche da un punto di vista psicofisico e psicosociale le capacità residue che le persone hanno e che possono giustificare le immissioni in certe posizioni lavorative. Il rilancio quindi di una efficace analisi dei compiti e delle potenzialità individuali per le forme di collocamento mirato e il contrasto a resistenze, stereotipi e rischi di discriminazione da parte di molte organizzazioni e anche di altri lavoratori. Questo insieme di conseguenze porta a l'attenzione, insomma, la funzione che possono avere anche gli psicologi del lavoro nel realizzare proposte di intervento sia di natura diagnostica sia di natura riabilitativa che permettono di far emergere o di potenziare le capacità residue delle persone e quindi facilitare anche il loro inserimento da un lato, ma soprattutto ridurre quei rischi di stereotipi negativi che spesso i colleghi, anche non volendo, mantengono e rendono in qualche modo meno fluide le relazioni tra le persone. Bene, la variabilità dei contesti e le diversità della forza lavoro evidenziano quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro.
Cosa vuol dire questo? Gestire la prima sfida, gestire la deregolazione del lavoro e la flessibilità. Bene, una delle conseguenze delle trasformazioni del lavoro è quello per l'appunto di impostare dei modelli contrattuali centrati sulla flessibilità. Allora, da questo punto di vista, ci vuole, come dire, una spinta a realizzare una flessibilità che sia da un lato efficace, ma dall'altro lato tenga conto delle esigenze delle persone. Questo fattore, questa sfida, corrisponde spesso al fatto che si è di fronte alla precarietà, con effetti diretti di segno negativo, ad esempio sul valore del lavoro, sull'impegno, le prestazioni, la vulnerabilità allo stress, lo stato di salute e benessere. Questa è una sfida estremamente rilevante e soprattutto pertinente al patrimonio di conoscenze che la psicologia del lavoro ha progressivamente costruito nel tempo. Ad esempio, si stanno definendo, vi è una definizione dei cosiddetti ideal, cioè a degli accordi idiosincrasici. In molte situazioni, soprattutto in ambito europeo, ma anche in ambito americano, si sta orientando verso dei contratti personalizzati, ideal, che tengono conto della, appunto, grande diversità dei modelli contrattuali che sono possibili dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista degli spazi, delle modalità lavorative, delle situazioni di maggiore come dire, conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. È un modo, è una prospettiva per gestire questa prima grande sfida. La seconda sfida è gestire appunto le diversità sul lavoro. La diversità intesa con nei suoi aspetti positivi, e cioè più capitale sociale disponibile, ma anche negli aspetti negativi, il fatto che possono verificarsi disaccordi interpersonali, conflitti tra gruppi, stereotipi e discriminazioni latenti, il cosiddetto unconscious bias, in vari processi, nella selezione, nella formazione, nello sviluppo di carriera. In sostanza, la psicologia del lavoro, da questo punto di vista, intende mettere in luce questa necessità di saper affrontare questo tema delle diversità in una maniera razionale e soprattutto con dei costrutti e dei suggerimenti che siano pertinenti ai bisogni delle persone. E quindi vi è l'esigenza di un diversity management, diciamo, adeguato a cogliere queste caratteristiche distintive della forza lavoro. La terza grande sfida riguarda la gestire sicurezza e qualità del lavoro. È un obiettivo ancora lontano. Tendenze preoccupanti in Europa, OSHA 2022 è l'indagine su circa 30.000 aziende europee che mostra l'intensificazione del lavoro, il sovraccarico, la pericolosità in alcuni settori lavorativi, l'aumento dello stress percepito, l'aumento di infortuni. Cioè, nonostante questo tema sia dal punto di vista, come dire, anche della sensibilità sociale molto avvertito, nella realtà concreta ancora è difficile conseguire risultati definitivi in questo ambito. E questo porta, ad esempio, a sottolineare ancora l'esigenza del cosiddetto decent work, lavoro dignitoso, basato non solo sulla sussistenza, ma sulle opportunità di senso, di connettività e di autodeterminazione nel lavoro, che corrispondono a uno stato in sostanza di benessere. Quindi non solo un lavoro con il minimo salariale, ma un lavoro che permetta in qualche modo di conseguire risultati significativi per la vita delle persone. E su questo tema la psicologia ha da molti anni, ma in particolare in questi ultimi decenni, sviluppato
ricerche empiriche molto rilevanti proprio per sottolineare queste dimensioni soggettive del lavoro dignitoso e non solo le dimensioni di natura economica. La quarta grande sfida corrisponde al fatto che occorre gestire la crisi della rappresentanza dei lavoratori. Cosa

Rappresentanze sindacali è molto più ridotta rispetto al passato e questo comporta anche una difficoltà maggiore nella negoziazione delle esperienze lavorative. Le organizzazioni sindacali, da questo punto di vista, dovrebbero recuperare la sensibilità verso le nuove preoccupazioni dei lavoratori, che riguardano elementi non solo legati al salario, alla difesa del salario, che pure evidentemente è un obiettivo estremamente importante, ma anche a tutte quelle altre preoccupazioni del funzionamento complessivo della vita della persona che riguardano ad esempio il bilanciamento delle esigenze di natura personale rispetto alle esigenze di natura esclusivamente organizzativa. Bene, su questo argomento ci facciamo alcune domande che possono stimolare la riflessione. Quali effetti determina ciascun tratto distintivo della forza lavoro che abbiamo esaminato? Quali sono le quattro sfide che anche la psicologia del lavoro si trova oggi a dover affrontare? Bene, il secondo argomento riguarda come leggere il lavoro, l'interazione fra domande e risorse del contesto e risorse della persona. L'idea che sta dietro a questo titolo è quella di identificare come obiettivo conoscitivo una sorta di lente per leggere la situazione lavorativa, intendendola come una interazione fra domande che vengono poste alla persona dal contesto lavorativo, ma anche delle risorse che sono in gioco per corrispondere a queste domande, risorse che derivano sia dal contesto sia dalla persona stessa. Lo schema logico per leggere il lavoro è dunque fatto da domande per risorse del contesto, per risorse personali. È una funzione, potremmo dire, moltiplicativa. Se uno dei fattori di questa moltiplicazione va verso il negativo, va verso lo zero o addirittura verso il negativo, è chiaro che l'interazione è assolutamente inefficace per il risultato positivo atteso. Quali sono le domande al lavoratore? Domande cognitive, nuove tecnologie in particolare, e spazi di capacità di controllo e autonomia. Domande di natura sociale, relazioni, creazione di network sociali fisici e virtuali, lavoro in team, collaborazione interprofessionale. Quindi un insieme, come dire, di stimolazioni espresse dalla richiesta, espresse anche in modo scritto nel contratto, insomma, di lavoro, a cui la persona deve cercare di far fronte. E dall'altro lato però il contesto mostra anche delle risorse, e cioè le caratteristiche dell'ambiente, come è fatto, insomma, la strutturazione del lavoro, gli orari, i luoghi, la disponibilità di tecnologie, il sistema di gestione del personale, delle persone, leadership, valutazione, feedback, riconoscimenti. Cioè, dobbiamo cioè vedere il contesto di lavoro non solo come un fattore di richiesta di fare, di produrre, di stare nei tempi, di produrre dei risultati, ma anche come un fattore di offerta di risorse. E naturalmente il valutatore, ad esempio lo psicologo che osserva un certo contesto, dovrà considerare se esso è adeguatamente organizzato in modo da produrre le risorse giuste per la persona. Sono in gioco poi le risorse personali, e cioè il differente asset della persona che differenzia la sua capacità di interpretare le domande e le risorse del contesto e i tipi di risposta, le caratteristiche psicologiche e del self, della persona, per controllo e resilienza, ad esempio la self-efficacy, il capitale psicologico, psych-up, o come ottimismo, speranza, self-efficacy, resilienza, sono

degli elementi che tratteggiano e caratterizzano le risorse personali e che possono essere distribuite in dosi maggiori o minori, la tendenza è quella ovviamente di stimolare il potenziamento di queste caratteristiche per poter rispondere alle domande del contesto. Lo stato di salute psicofisica, che è un antecedente oltre che un bersaglio, e il sistema di competenze possedute. A queste caratteristiche di base, come risorsa personale, ci sono tre ulteriori risorse personali che hanno un peso differenziale: i significati e i valori del lavoro, la proattività e l'employability. Vediamo una a una queste caratteristiche importanti. Valore e significati del lavoro sono risorse che funzionano come criteri di interpretazione della realtà lavorativa, le domande e le risorse del contesto, come strumenti di scelta degli obiettivi desiderabili e raggiungibili nel lavoro, come standard sociali di condotta rispetto al contesto in cui si vive, quale una sorta di guida per le azioni lavorative. E quindi è assolutamente importante riconoscere l'importanza e la funzione, diciamo, di una rappresentazione del lavoro e di un insieme di significati attribuiti al lavoro stesso da parte della persona, insomma. Hanno una rilevanza per la definizione di sé e quindi il coinvolgimento e l'impegno, producono differenze nel loro grado di centralità per età, generazione, condizioni socio-economiche. Da questo punto di vista è chiaro che c'è una differenziazione molto netta nei significati attribuiti al lavoro dalle nuove generazioni rispetto alle persone più adulte che si trovano a fianco a fianco negli uffici o nei reparti. La seconda, diciamo, grande risorsa riguarda la proattività. È una risorsa con componenti cognitive, e cioè le intenzioni ed emotive, le emozioni positive in genere, da questo punto di vista, attivano. È il grado di iniziativa personale nella regolazione del rapporto con l'organizzazione, il che significa mantenersi proattivi per guidare il proprio adattamento e il proprio percorso di carriera. Da questo punto di vista, la proattività in pratica corrisponde allo slancio personale che il lavoratore ci mette nella impostazione del suo lavoro quotidiano. E questo attraverso che cosa? Delle strategie di negoziazione e di impegno per migliorare, innovare i contenuti e i modi di lavorare, e quindi una innovazione di ruolo. I processi di attribuzione di senso alla realtà, e questo significa un maggior controllo, la ricerca di informazioni e feedback da parte di superiori e colleghi. La terza grande area di significati per la persona riguarda l'employability, che in questo senso riguarda una risorsa speciale che esprime i punti di forza della persona per affrontare il lavoro sin dalla sua fase di scelta, e riguarda in sostanza il know-how, cioè cosa sa fare la persona, l'expertise, il saper fare, il knowing whom, cioè il network di relazioni, e il knowing why, il perché delle cose che si vengono scelte, e significa il capitale di competenza sia di natura psicologica che sociale. Da questo punto di vista è un elemento di estrema importanza per poter gestire la propria presenza organizzativa e nello stesso tempo potenziarla progressivamente affinché le domande che vengono presentate dal contesto stesso possano ricevere una risposta efficace. Concerne poi la percezione che la persona stessa ha delle proprie risorse. In questo senso si parla di occupabilità soggettiva, che se è positiva,

rinforza l'engagement, l'impegno, il coinvolgimento personale. E da questo punto di vista comprende attributi personali come la capacità di self-management, di resilienza, di self-efficacy, di apertura verso gli altri. Da questo punto di vista, una delle caratteristiche di occupabilità oggi ritenute estremamente importanti riguarda proprio la capacità di autogestione di se stessi, sia dal punto di vista delle competenze possedute, sia dal punto di vista dei progetti che possono essere progressivamente riadattati in funzione della variabilità dei contesti, del dinamismo dei mercati del lavoro, delle differenziazioni interne ai contesti lavorativi. Un peso importante da questo punto di vista è attribuito all'adattabilità, l'adattability. In particolare questa caratteristica dell'adattability consiste sostanzialmente nel fatto che è la capacità di adattare attivamente emozioni, pensieri e comportamenti alle condizioni mutevoli del contesto, essendo aperte a nuove idee e sfide. Le persone si differenziano in base al grado di prontezza nell'anticipare, monitorare e gestire rapidamente i cambiamenti dei propri progetti e del proprio self, cambiamenti autodecisi o derivanti da pressioni esterne. In questo senso, poter usufruire di questa capacità adattiva porta la persona a reagire non in forma, come dire, depressiva, perdendo di vista i propri desideri e i propri obiettivi, ma viceversa cercando di aggiustare il tiro progressivamente in maniera comunque di arrivarci, anche se in forma indiretta, ai risultati maggiormente desiderati. E questa caratteristica dell'adattability include quattro componenti: l'interesse per la futura carriera, ottimismo, apertura mentale, l'impegno personale per il proprio sviluppo e quindi l'apprendimento, la curiosità per esplorare i sé possibili, le opportunità e i vincoli che si ritrovano nel contesto, la fiducia, self-efficacy, locus of control interno, e da questo punto di vista allora avere questa attenzione al proprio futuro senza farsi prendere dalle pressioni dell'insicurezza, che pure sono in qualche modo presenti anche in forma molto rilevanti nei contesti sociali e organizzativi, porta a far sì che la persona tenga il timone, la barra dritta verso il risultato finale al quale desidera pervenire. Anche in questo caso, per questo argomento, vi offro uno spunto di riflessione con questa domanda: oltre alle risorse del contesto e a quelle disposizionali, di quali tre risorse personali stiamo parlando? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione dell'intera lezione. Quali effetti determina ciascun tratto distintivo della forza lavoro che abbiamo esaminato? Quali sono le quattro sfide che anche la psicologia del lavoro si trova oggi a dover affrontare? Oltre alle risorse del contesto e a quelle disposizionali, di quali tre risorse personali stiamo parlando? La lezione è terminata e vi ricordo che è a disposizione materiale di approfondimento sul sito dell'Ateneo per quanto riguarda la sezione dedicata a questo corso.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento.

insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Nell'89 noi siamo arrivati insieme, prima della guerra civile. Poi, prima dell'estate, mia madre insieme a mia zia decisero di mandarmi in Somalia per fare un ultimo saluto ai parenti, ai miei nonni. E lì rimasi bloccato con mia zia perché stava scoppiando la guerra civile e non poteva più né entrare né uscire nessuno. Sono scappato dalla Somalia nel 1990-91. Vivendo la guerra civile della Somalia, vidi decapitare la maggior parte della mia famiglia nascosto sotto un letto. A mio padre non l'ho mai visto. Hanno ucciso zii, nipoti, cugini, chiunque, anche perché mio nonno era giudice, avvocato, imam, vicino anche al governo di quel periodo e quindi vicino anche a Siad Barre. E la nostra famiglia fu una delle prime a essere perseguitate e quindi in un qualche modo riuscimmo a scappare anche grazie alla famiglia italiana, dove mia madre lavorava come golf, lavora tuttora, e pagarono la carovana che mi portò in salvo fino ad Addis Abeba, in Etiopia. Era una carovana di persone più che altro, senza mezzi, senza macchine e con persone armate in un qualche modo che serviva per proteggere questa carovana e riuscì poi a scappare dalla Somalia arrivando a Addis Abeba in Etiopia, percorrendo 450 km a piedi e arrivai che avevo tutti i calli sui piedi, cioè avevo dei mattoni, non avevo più i piedi. E ricordo più che altro la pulizia dei piedi che feci per una settimana per cercare di eliminare questi calli. Poi arrivavamo in Etiopia e in Etiopia vivemmo la discriminazione da parte degli etiopi che ci tirarono sassi e ci insultarono perché soggiornavamo in questo campo profughi in Etiopia, quindi eravamo malvisti dalla popolazione autoctona. Poi per fortuna arrivò mia madre. E con la scusa di portarmi a vedere un paese dove non ci fossero armi, dove ci fosse la pace e altro, dicendomi: guarda, andiamo a fare solo una visita e poi torni.

da nonno, perché nel frattempo la figura di mio nonno si era trasformata nella figura del padre, come la figura di mia nonna era diventata mia madre insieme alle altre zie. Quindi in qualche modo, prima di arrivare in Italia, avevo quattro mamme e un padre, senza contare mia madre che stava in Italia, che ogni tanto mi mandava i vestiti, giunzumaglia o regali, tant'è che io ero chiamato Amin l'italiano, perché vestivo con tutti i colori italiani, personaggi e altro. Io sono stato più fortunato di tanti altri, presi l'aereo per arrivare qui in Italia. E come dicevo, la prima cosa che vidi furono questi carabinieri con questo mitra. E mi misi a piangere, me la presi con mia madre dicendo bugiarda, cioè sei una bugiarda, mi hai detto che qui non c'erano armi e io all'epoca conoscevo tutti i nomi delle armi e mi misi a piangere e il ricordo bello che ho del mio arrivo fu questo carabiniere militare che nel vedere la mia reazione intuì di cosa avevo paura e si girò, quindi eliminando dalla mia visuale l'arma. Cominciai a conoscere la mia famiglia italiana, che mi mandò al Cieli Azzurro, che è stata la prima scuola interculturale di Roma, promossa, aiutata da Don Luigi Di Liegro, bruciata poi dai fascisti, perché in qualche modo questa scuola cercava di unire italiani autoctoni e ragazzi di seconda generazione, mettendoli insieme a seconda anche della classe, no? Quindi, mettendo insieme il ricco, il povero, l'immigrato e quant'altro, creando qualcosa di nuovo. Ricordo che arrivai, che non parlavo, silenzioso, sulle mie, grazie al lavoro della mia famiglia italiana e del Cieli Azzurro, diventava una peste, iperattivo, tant'è che mia madre ogni tanto, quando li andiamo a ritrovare, ma come, io avevo portato un agnellino docile, tranquillo, me l'avete trasformato in una peste, no? Quindi questa voglia di rivivere che in un qualche modo, grazie a queste persone, si è riacceso in quel bambino. Quindi il Cieli Azzurro ha questa particolarità, che è il ricordo che rimane, no? A questi ragazzi e ragazze che hanno studiato e vissuto il Cieli Azzurro e dando il concetto di fratellanza e sorellanza tra questi ragazzi, tant'è che ad oggi siamo tutti in comunicazione ancora, quindi ci incontriamo, abbiamo le chat e ogni tanto andiamo a supportare anche il Cieli Azzurro che in questo periodo sta vivendo lo sfratto da parte del comune. Quindi, come ragazzi e per ciò che ci ha dato di positivo, ci battiamo anche per quella scuola, che forse è stata la prima scuola a lavorare sul concetto di integrazione, che è un termine che poi a me non piace, perché il termine che utilizzo spesso è incontro, le persone si incontrano piuttosto che integrare. Il bambino, a seconda delle simpatie, delle caramelle, i giochetti che ti scambi, si instaura subito il rapporto di amicizia. Poi il Cieli ha questa creatività che ti permette di giocare e di andare oltre i colori, oltre le etnie. Ho fatto tutto il ciclo scolastico, elementari, medie, superiori. Dopo le superiori ho fatto 2 anni di infermieristica a Muratella, a San Giovanni Battista, i Cavalieri di Malta. Quell'università mi ha dato, bello e brutto, perché io sono agofobico, ipocondriaco, il sangue non lo posso vedere, quindi i miei primi 2 anni sono stati anni di depressione totale, per cui poi dopo il secondo anno decisi di mollare e venne l'arte a bussarmi in casa. Mi suggerirono di fare questa comparsa per Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee che stava girando a Firenze e stavano facendo le audizioni e mi ricordo che venni selezionato proprio da Spike Lee, però in quel periodo io avevo il permesso di soggiorno per studio, quindi 21 ore settimanali di lavoro che potevo fare e non potevo partecipare a questa selezione.
Subito dopo mi riproposero un provino con Claudio Noce.

0: per il film Good Morning Man e entrai a far parte del film di Claudio Noce. Poi da lì, tramite un passaparola e tramite l'agenzia cinematografica, ricevetti varie proposte da Risso Roma alla ricostruzione della storia vera per Chi l'ha visto con Andrea De Sica e Babylon Fast Food, che è questo corto che mi ha portato vari premi come attore e più di 68 premi in giro per l'Italia come miglior cortometraggio. E decisi in un qualche modo di incominciare a dire anche la mia, dopo aver fatto un percorso di studi alla NUCT di un anno, poi decisi di non continuare, proponendo, cioè autofinanziandomi questo cortometraggio Generation, che derivava da 6 mesi di ricerche dentro questo bar a Termini dove studiavo. E quindi decisi di raccontare le seconde generazioni, però per raccontarle in una maniera ironica e anche differente dal solito. E mi ricordo che andai in questo bar in via Milazzo, e ne ho visti di tutti i colori, gestito da questa seconda generazione, e decisi di riportare di produrre questa sceneggiatura, in cui raccontavo il rapporto tra seconda generazione, anche se il termine seconda generazione non mi piace, tant'è che il titolo è Generation Secondi a Nessuno, io preferisco italiano di origine straniera, e in qualche modo riuscii a raccontare la romanità tra seconde generazioni e romani autoctoni e il rapporto che avevano questi ultimi, quindi le seconde generazioni, con le prime, quindi il divario, il conflitto tra prima e seconda generazione, dando visione di un corto ironico che sapesse raccontare, non in maniera stereotipata, queste seconde generazioni. Ero alla mia prima opera, mio primo corto, non avevo grandi studi, la qualità tecnica non è il massimo. Però venne distribuito in 1000 scuole dalla Feltrinelli e dall'UNAR, che è Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che fa parte della Presidenza del Consiglio, di cui fui testimonial per alcuni anni, in cui davo la mia testimonianza tramite scuole, università o iniziative in piazza.
1: Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri su navi a vele e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini, il pane, il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio.
2: Mi dici che cosa significa vivere a Roma, a Torpignattara, essere figlio di un egiziano e di una donna italiana, nella condizione che vivi te?
3: La gente mi ha confuso con un immigrato, la gente mi ha confuso con un immigrato, con la faccia da straniero nella mia.

0: Vieni, eccola. Lui l'ha fatto questa.
1: Non stavi? Non stavi?
2: Stavo qua.
1: Non stavi? Da stamattina che te sto a chiamare.
2: Ma se non l'ho sentito, qual è il problema?
1: Non l'ha sentito il telefono.
2: No.
1: Rispondi a tutti quanti, che cazzo te pare a me mi rispondi? Invece quando stai con me sempre al telefono, stai sempre al telefono stai.
2: Vabbè, mi dici che t'ho fatto.
1: Hai fatto, lo sapevi che ha fatto.
2: Mi dici che ho fatto.
1: Che hai fatto, che ha fatto. Di nuovo la tavoletta alzata lasciato, l'ennesima volta proprio.
2: La tavoletta.
1: Ah, la tavoletta, sì, la tavoletta. Io col te proprio non c'è cazzo da fa proprio.

0: Sa proprio un cazzo da pacco.
1: Ha fatta grossa sto giro, eh?
2: Per secoli il latino è la lingua più diffusa, vera lingua franca dell'intero ecumene. Per secoli Roma è il centro dell'universo, l'ombelico del mondo.
1: Milano capitale, ma di chi?
3: Senti che puzza, madonna. Così non si lava mica, sai.
1: Forte frenata dell'industria italiana. La produzione. Tutte le bollette mi sono arrivate da pagare. Me lo posso lavare manco più io.
4: Spero che a sto giro le mani ti sei lavate.
1: È regolare. Ciao.
4: Ciao. Ci fanno far credere pure che maturano prima questi.
1: Stai donna, se capisce ma quello che cazzo fanno.
4: E sta a fa? Mi ha preso un asciugamano o sta passando dall'altra sponda?
1: Fammi a me me lo dici. Sta sempre a litigare, sta sempre a piedi pizza. Ma che cazzo gli porti i pantaloni a casa? Devo lei io.
5: Lo sai come si dice, no? Dopo la prima litigata, la seconda è per far pace, no?
6: Vai, mi piace.
4: Ma dove sta?
5: Sarà aiuta Big Mama, al Zambusi Shop.
1: Oh, bene. Cos'è cazzo? Ti vedo strano.
4: Oh, credo mi vedi strano. 3 mesi a far giardiniere, guarda che roba ti,
1: Non vedi che braccio.
4: Ah, piccolo Coleman, ma che sta a fare? Sei manco la metà della metà di Italia, sennò. Ma che cazzo sta a dire? Aspetta, lo vedo strano anch'io.
5: Ah, ecco che è, porca puttana.
1: Te lo dico io che ha fatto, lo sai
4: che ha fatto?
1: Te lo dico io che ha fatto.
4: Che ho fatto, sentimo, dai.
1: Te sei abbronzato.
5: Ne, sta tranquillo che comunque mi abbronzo pure io.
4: Di mortacci, tu parli proprio te. Che con te sono stati i tirchi di Melania.
7: A Senegal!
8: Che dici?
1: Bella, vi? Come stai?
8: Posso. Ah, bello.
4: Bella,
8: che
4: vi?
8: Dici?
4: Tutto
8: posso.
4: Male?
8: Tutto bene.
4: Posso. Perché chiama lui Senegal? Lui somalo, diverso. Somalia, mashallah.
8: Ma chi questo? Ma non vedi quanto è nero? Mica somalo, è senegalese.
4: Oh, e perché è questo? Di solito tra un italiano e una somala vengono fuori certe fighe, eh? Avrà avuto un lontano parente bangladino? Eh?
1: Capito? Il mondo è bello perché è vario. Ci stanno pure le eccezioni, eh? Però mi devi spiegare una cosa. Ma andando cazzo sei uscito fuori?
8: Come tutti i cristiani. Te invece hai dovuto usare la porta di dietro.
9: Buono rispetto per cultura.
10: Guarda che la fuori italiano ancora un collo che tu hai. Hai una grandina a te, ma qua. Ahmed, voilà. Ci vediamo domani.
9: Grazie,
10: alaikum. Alaikum salam. Di paesi verso la crescita. E dal palco il presidente
1: Bianco Morelli spiega che i giovani imprenditori si sentono in prima linea. Sulle parole d'ordine. Oh, Biancaneve, fatela una risata.
4: Ma la trossa! Ah, pausa, non è la
1: trossa! Manza, amoretto.
5: Oh, Calimero, sta buono, eh? Che te sta inventando qua, eh?
4: Lui è razzista!
8: Oh, lui non è razzista. È solo che è un po' stronzo, sta tranquillo.
4: Italia tutta stronza! E se ti piace torna al paese tuo, no?
5: Vedi?
4: Tutti stronzi, Italia! Io vado via qua!
5: Fatta finita però, non fate gli stronzi pure voi, no? Sennò questo non la finisce più, oh!
4: Amico, friends, loro friends, enjoy, ridere, scherzare, non razzisti!
5: Ma regala a Nala Kukutale, a Baos!
4: His friend!
1: Oh, bene, ancora con sta storia noi siamo razzisti, che dentro al condominio c'avemo albanesi, rumeni, senegalesi, arabi, baresi, calabresi e poi peggio che sei napoletani.
4: Oh, e a nostra in Inghilterra, in Francia, in America, li mettono come i greggi nei recinti, no? Tutti i cazzi loro, e i pecore con i pecore, e i capri con i capri. Ma vaffanculo, eh? Qui se si vogliono integrare, lo devono volere. Sì, però, Antò, Biancaneve Davide vi dà, eh?
1: Ho capito, ma questi non capiscono manche le battute.
4: Poi te, ma Mario, lo sai che se gli dici queste cose ti rispondono in questo modo, no?
8: Ho capito, mica io ho detto io di rimanere qua, no? Almeno avessi l'accortezza da Maroma. E poi questi negri stanno sempre a piagnesi addosso.
5: Ah, regà, parliamo se capimo, se questi vengono da un'altra cultura. Sono persone grandi. Questi per integrarsi deve servire qualcuno gli da una mano.
4: Avanti! E te la partita qua, dai!
11: Amo, vediamo se è qua a Milano Roma, no?
8: No, pieno di negri, andiamo, questi 4 manbrucchi, andiamo.
12: Salve!
13: Possiamo accomodarci?
12: Prego, prego!
13: 3 sprizze, per favore.
12: Mi servo su.
1: Prego.
13: Grazie.
14: Permesso.
12: Prego.
4: E vai.
1: Vai, vai.
12: Non vedi queste come stanno? Certo che io ho paura.
13: Caretto?
12: Oh, ma che ho fatto?
13: Fatto. Invece di lavorare ti metti a guardare i pischelli.
12: Mamma mia, che sarà mai?
13: Che sarà mai? Prendi i bicchieri, va. E voi?

0: non lo so, sembra che non avete mai visto la piscella.
1: Vabbè.
0: Chi ci va?
2: No, no, raga, ci vado io.
1: No, sta buono, va, sta che buono di tutti.
3: Non ci pensi te, sta buono, fermate, sino a te mi fa scappare. Ne penso non c'è te, va.
4: Te sa meglio, va.
5: Attento, buono.
3: Piano.
5: Piano.
1: Vai, vai.
5: Ampiate per culo. Ecco gli spritz.
6: Che poi si è messa con Giuseppe, ora sta con Giovanni. Ma ti pare? Ma dai.
7: A te?
6: Che roba.
7: Come la con?
6: A Bescia che?
7: Il Trien?
6: No, no, capisco qualcosa ma non parla di italiano.
5: È che ne è un'altra. Né carne né pesce. È etiopiana di nascita, ma italiana di fatto. A Bescia lo so io, sono somalo. Che vuol dire se sei etiope?
8: Ma sicuramente questa ci capisce un cazzo. Starà usando la tattica del sì e del no.
1: E che cazzo è?
5: Che cazzo è? Guarda, guarda. Due sì? Una no. Una sì? Una no? Una sì?
9: Conto, grazie.
6: Conto, grazie.
1: Lasciate perdere questa, vediamo se la partita.
10: Questa partita, dai,
11: questa partita.

0: Ora capisco un sacco di cose.
1: Che hai detto?
0: No, era un pensiero detto ad alta voce.
1: No, no, dai, continua.
0: Vabbè, oggi il prof di antropologia ci ha spiegato che l'Africa è suddivisa in due razze.
1: Cioè? Che vuol dire?
0: Ossia l'Africa orientale, ad esempio la Somalia, l'Eritrea, Gibuti, appartengono alla razza caucasica e non a quella negroide.
1: Cioè, scusa, appartengono alla nostra famiglia, quella europea? Ma come?
0: Cioè, lo vedi dai lineamenti. Ad esempio io e il ragazzo che ci ha servito al bancone non abbiamo i tratti marcati come senegalesi, congolesi e Sierra Leone. Ed ecco perché siamo considerati la razza impura. Ed è lo stesso motivo per cui in Somalia c'è la guerra civile da 20 anni.
1: Ma come? Se hai detto che non appartengono alla razza negroide, perché si ammazzano tra di loro?
0: Questo perché la Somalia a sua volta è suddivisa in tribù, tipo il Piemonte e la Sicilia, dove ci sono tratti somatici diversi. Troveremo i capelli lisci, ricci, colore più chiaro della pelle, il naso più grande. Lo sapete qual è il vero problema dell'Africa?
1: Qual è?
0: È l'odio. L'odio che questi provano per il diverso.
2: La gente m'ha confuso con un immigrato, con la faccia da straniero nella mia nazione.

La prima è venuta qui per cercare di dare un futuro ai propri figli e con la speranza di ritornare al paese d'origine. Quindi il voler per forza tramandare alle seconde generazioni, quindi ai figli, la propria cultura, trovandosi spesso in conflitto e non ascoltando ciò che poi è effettivamente la seconda generazione, non attaccandosi troppo al discorso del sangue, delle origini, dell'etnia, che è qualcosa per cui io combatto, no? Cioè, siamo nell'era della globalizzazione e essere attaccati al sangue, al nazionalismo e altro è la rovina del genere umano, secondo me, ed è stata la rovina, la rovina che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale e quello che sta portando oggi come divisione e odio. Quindi con questi lavori cerco in un qualche modo di dare un messaggio che vada oltre a questi concetti fissi, vecchi. Molto spesso queste seconde generazioni che in un qualche modo diventano terroristi non sono neanche mai stati nel loro paese di origine. In qualche modo il mio pensiero è che viviamo in un periodo storico di crisi identitaria in cui queste generazioni, a prescindere che siano di origine straniera o meno, non hanno leader e punti di riferimento, tant'è che si vanno a formare gruppi estremisti di destra o gruppi radicali di varie religioni. Quindi c'è un... io credo che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. A oggi le guerre non sono come un tempo con le armi e con... o almeno noi occidentali non viviamo la guerra di per sé, ma effettivamente c'è una guerra mediatica, una guerra in Africa, c'è una guerra su internet, c'è una crisi mondiale che stiamo vivendo e il prezzo che stiamo pagando è il nostro futuro, di noi nuove generazioni. E credo che ci sia un sacco di lavoro da fare, e credo che l'Africa abbia bisogno di un leader, perché dopo la morte di Nelson Mandela in Africa non c'è un leader. Viviamo in un contesto storico in cui il capitalismo e il consumismo stanno portando a portare troppe liberazioni e per cui spesso queste generazioni si rinchiudono nelle religioni, che siano cattoliche, musulmane e altro, cercando di trovare quella sicurezza, quel riconoscersi in un qualcosa, portandolo all'estremizzazione. Ma io lo dico spesso in tutti i campi, perché c'è l'estremista cattolico che ha ammazzato in America vari studenti, o la formazione di questi neofascisti in Europa che stanno portando scompiglio all'Europa e portando la divisione dell'Europa, no? In cui ognuno pensa a sé e ragiona ancora a livello di sangue. Mi verrebbe da citare Miseria della filosofia di Karl Marx, in cui racconta proprio questa evoluzione del capitalismo. Io penso che siamo alla deriva del sistema, il sistema è in default e da questo dovrebbe nascere qualcosa di nuovo e positivo, cioè almeno questa è la mia speranza. Il futuro siamo noi giovani che in un qualche modo, perché poi vedo quelli più giovani di me che stanno avanti, più di me, di noi e di tante altre persone, grazie a la televisione, internet e alla conoscenza del diverso, dell'altro, tramite la scuola, che è utile, importante per la formazione di ognuno di noi. L'ultimo che ho prodotto come regista, attore, sceneggiatore, location manager è Ambar Adan, che deriva dalla vincita del bando Migrarti promosso dal MIBACT e dall'UNAR, in cui ho voluto raccontare la crisi di identità. Questo corto deriva da
anni di analisi, incontri, riflessioni che feci con i figli della Lupa Non Solo Banane, che è una realtà nata dentro un centro sociale, in cui ci eravamo posti di analizzare le seconde generazioni a livello di fasi. E quindi trovammo la prima fase che tutti noi abbiamo vissuto, che è la negazione delle proprie origini. Quindi si nega le proprie origini per omologarsi in una società in cui si è l'unico diverso. Io parlo degli anni 90, e negli anni 90 non c'era questa affluenza di ragazzi di seconda generazione. E quindi, essendo gli unici, si viveva questo conflitto, per arrivare poi alla rabbia, alle medie, quando si scopriva di essere stranieri, non tanto per gli sfottò, ma per i documenti, perché arrivavano le prime G dall'estero e tanti ragazzi non potevano partecipare non essendo italiani. Quindi si formavano le prime divisioni. Poi da lì subentrava la consapevolezza, perché si era consapevoli di quello che si era, e spesso in questa fase si formavano ghetti di seconda generazione, per arrivare poi nella fase finale con l'università e con l'età all'accettazione. Si accetta chi si è e da dove si arriva, trovando la consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda. E quindi decisi di fare questo corto come secondo corto mio personale, anche in ricordo a una vicenda che mi ha, come dire, colpito, e in un qualche modo anche in Generation faccio vedere questo ragazzo che non entra al bar dicendo alla sua ragazza: lascia stare questo bar perché è pieno di mambrucchi, questi quattro immigrati, no? E quindi già un

0: questo lato delle seconde generazioni. E con Ambaradan, quindi come dicevo prima, il racconto di questo nero nazifascista, che poi è un personaggio che io ho realmente incontrato a 12 anni a Mentana, che era questo ragazzo mulattino scuro che si trovava in mezzo a questa comitiva di fascisti e che ogni volta che passavamo ci faceva il saluto romano e a me mi insultava in tutti i modi, mi cantava Faccetta Nera e mi diceva di tornarmene al mio paese d'origine, no? Perché a 12 anni mi dicevo: ma cioè, che succede? Cioè, questo mi dà del negro a me, essendo pure lui nero.
1: Dai, doppia se seguenza.
2: Perché sono nero?
3: Assegnatari di case popolari.
4: Ma anche te sei un nero italiano?
5: Sei stata rubare case.
6: Rubare case.
5: C'è stata un bar.
7: Io sono essere umano, non sono animale.
8: A casa mia non fa così, a casa mia, cazzo!
9: Sei uno da noi! Negro!
4: Io sono nero, ma tu sei molto più nero di me.
10: Vaffanculo!
0: Ti senti straniero a casa tua? E spesso ti additano come straniero originario di un paese che non conosci. Poi a me dispiace anche della malinformazione che si ha sullo Ius Soli, questa riforma che non si dovrebbe neanche chiamare Ius Soli. Lo Ius Soli è quello americano, in cui tu nasci nel suolo americano e diventi cittadino americano, mentre la riforma bloccata in Senato dovrebbe chiamarsi Ius Soli temperato o Ius Culture, in quanto devi fare un ciclo scolastico di 5 anni con i tuoi genitori stabilmente residenti e in più devi essere anche promosso. Quindi, cioè, sembra più che te la devi guadagnare piuttosto che un diritto che ti viene dato. E non capisco neanche queste destre che reputano questa riforma negativa, essendo forse la più strutturata a livello europeo, per cui si assegna la cittadinanza per conoscenza, per cultura. Più italiani di così, ogni 3 anni devo andare a fare il rinnovo del permesso soggiorno, essendo sussidiaria, spesso mi ritrovo con immigrati appena arrivati, con cui condivido questo momento di burocratico. Dove spesso poi mi ritrovo ad aiutarli a compilare i documenti, perché mi vedono che parlo italiano, che interagisco con le istituzioni in maniera normale e spesso ogni volta che andavo venivano a chiedermi una mano. E quindi spesso mi trovavo lì ad aiutare loro mentre aspettavo in fila il mio momento. E questo perché ho sempre dato il mio contributo e darò sempre il mio contributo al prossimo per il giusto, per i diritti. Mi dispiace che venga utilizzato lo Ius Soli anche per le campagne elettorali, perché non è un diritto, non bisogna giocarsene in questo modo. E nel tempo è stata usata e viene tuttora utilizzata come campagna. È una cosa un po' deprimente. Pasolini, Manzoni. Forse a scuola non avevo tutta questa passione, poi con l'arte ho avuto modo di rileggerli e di vederli forse in un'altra ottica, piuttosto che essere una cosa costretta per lo studio. E quindi nel tempo sono anche andato a rispulciarmi per un mio accrescimento culturale. Ricordo che a scuola si parlava tantissimo di Pierpaolo Pasolini, e solo ultimamente con Generation poi ho avuto modo di riscoprire Pasolini, anche grazie alla poesia lì dagli occhi azzurri, che è una profezia, no? Era stata lanciata come una profezia di Pasolini, che che ha rappresentato poi ciò che stiamo vivendo ad oggi con l'immigrazione. Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri, su nave a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri. Sulle barche varate nei regni della fame, porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni. Vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Pier Paolo Pasolini. Di non accontentarsi mai, di essere ambiziosi, perseveranza, determinazione, e raccontate ciò che conoscete, raccontate ciò che volete esprimere e vivete al massimo.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Io sono nato in un paese magica, si chiama Nigeria, Benin City. Sono l'ultimo di una famiglia di 4 persone. E nato lì, cresciuto lì, la mia essenza, la mia anima, la mia grinta è molto legata a lì,

con le arance raccolte dagli alberi, bellissima. Mio padre mi ha sempre insegnato ad essere una persona, diciamo, morale. Lavorava per il governo, però sappiamo che il governo non è, cioè, all'epoca, cioè, c'erano sempre problemi di lavoro, di questo, quell'altro, avevo sempre dei problemi, quindi, cioè, non veniva pagato per mesi, quindi era un casino, un bel casino. Avevo 5-6 anni, mi ha regalato questo libro, mi ha detto, quando sarai grande, sarai capace di leggere, leggi questo libro. Ed era di questo dottore che era un chirurgo, un chirurgo, e lui mi ha ispirato perché lavorava con i bambini e salvava le vite dei bambini, cioè prendeva i casi più disperati e cercava, in un modo trovava una soluzione. E questa cosa mi ha risuonato tantissimo, perché guardavo intorno a me la disperazione, ma non potevo lasciare che quella disperazione mi tirasse giù. E per quello volevo studiare medicina, volevo diventare un chirurgo come lui per salvare i bambini e salvare le persone in difficoltà. Infatti ho fatto la scuola media superiore portando avanti questa strada, ma un giorno sono andato a dormire e mi sono svegliato sapendo che non dovevo fare medicina. Il desiderio era sempre di essere in contatto con le persone, di aiutare le persone a superare momenti difficili, di portare la positività nel mondo. E volevo farlo tramite la medicina. Invece ho capito che non era la mia strada quella, era la musica, era poter vivere emozioni con le persone e poter condividere in pieno quello che sentiamo. Una cosa che con la medicina è difficile perché comunque bisogna essere un attimino distaccato per poter fare quel lavoro lì ben bene. E questo è partito tutto così. Ho deciso di partire nel 2008. Avevo 21 anni, 21, 22, diciamo, stavo diventando un adulto, però ho deciso di partire perché seguiva un sogno, cioè il mio sogno di diventare un ponte tra sogno e realtà per le persone del mondo, di poter regalare emozione, le cose, speranza, fede alle persone. E mi sono reso conto che la Nigeria in quel momento lì non era in grado di fornirmi dei tools, degli strumenti che mi serviva, la mia conoscenza andava bene in quel momento lì, cioè in senso quello che sapevo, gli strumenti che avevo per quel momento lì andava bene, ma per il futuro, per dove vorresti arrivare, volevo arrivare, non mi bastava. Quando ho deciso di partire, io volevo andare in Finlandia. C'avevo un fratello che era riuscito ad arrivare in Finlandia e mi parlava della vita lì com'era e li volevo raggiungere. Però adesso dico, ho avuto la fortuna e la benedizione di conoscere una ragazza italiana in Nigeria che lavorava e parlando della mia missione, della mia visione, di quello che voleva, lei mi ha offerto di aiutarmi, di darmi una mano e dicendomi che potevo venire in Italia e c'era possibilità di studiare, di poter inseguire il mio sogno. Era difficile decidere di partire perché sono molto legato alla mia patria, sono molto legato alle mie case, ai miei amici, e le cose che facevamo, i sogni, la chiesa, la fede, però all'inseguimento dei sogni bisogna che uno fa quello che bisogna fare. Quel giorno lì mi ricordo, mi sono svegliato e ho fatto la preghiera e poi con lei eravamo lì con i miei amici, mia madre che piangeva, mio padre che faceva l'uomo ovviamente, però lo so che lo vedevo nei suoi occhi che sentiva il peso della mia partenza. Io per fortuna ho avuto, grazie a questa mia amica, mi sono iscritto all'Università Bologna, DAMS, e grazie anche a lei ho avuto il visto, tutto. Quel giorno lì era la prima volta dopo un po' di tempo che prendevo l'aereo, era la prima volta che andavo

fuori dall'Africa. Il problema erano quando arrivi qui e devi mettere sulla tua vita. Il problema, cioè la difficoltà arriva lì. Io sono stato molto benedetto che non ho dovuto soffrire come le altre persone, che come i miei fratelli con i quali lavoro adesso anche nei centri di accoglienza e sentendo le loro storie. Però io non avendo sofferto fisicamente, la sofferenza emozionale è uguale. Avevo 21-22 anni e dovevo lasciare tutto. Andare in un posto dove non conoscevo nessuno, non sapevo la lingua, non parlavo l'italiano, e cioè, l'incertezza, ok? Non sai cosa vai ad affrontare, e io ho sentito tantissime cose a livello di razzismo, diciamo che ho sentito la mia idea e la mia impressione prima di partire, era un po' mix, ok? Era un mix di diverse cose, però a 21 anni stavo lasciando tutto. E la mia prima impressione di Roma era gigante. Devo ammettere che ho avuto per la prima volta la realtà della scelta che avevo fatto mi è arrivato in faccia proprio, perché arrivavo a questo posto enorme, non sapevo dove andare, sinistra, destra, tutta la gente che correvano, cioè nessuno ti guardava, cercato di fermare molte persone per chiedere delle cose, nessuno aveva tempo di risponderti perché era un altro mondo. E poi tutti bianchi, dove sono? Dove sono finito? E c'è riuscito a trovare un contatto nigeriano lì che faceva il viaggio, Paul si chiama, e ho chiesto direzione da lui mi ha aiutato, mi ha trascinato, mi ha preso, ha detto ok, vieni con me, e mi ha guidato verso dove dovevo prendere il treno per andare a Bologna. C'era la Maria che mi aspettava, mi ha ospitato e mi ha dato una mano ad inserirmi, perché ho iniziato a studiare, ho iniziato l'università, quindi diciamo sono partito così. Le mie prime esperienze era difficile, perché arrivi lì e anche con l'aiuto, però lei non poteva essere lì 24 su 24 con te, qualcosa dovresti fare da solo, dovresti andare in giro, cercare un po' a lavorare delle cose. Parto della cosa che mi dà più angoscia, è che quando sono venuto qui non ho trovato la comunità. Noi in Africa, in Nigeria, nella mia cultura, noi siamo molto, viviamo molto in comune, ok, in gruppo. E la prima cosa che mi ha dato angoscia qui in Italia è individualismo, ok, se si può dire così, che ognuno fa la sua cosa, cioè non, è difficile trovare, cioè, l'insieme, ok? E anche, cioè, andavo tipo al supermercato, per esempio, vedevo fidanzati che facevano le spese e ognuno pagava la sua cosa, ognuno con la sua parte a fare così. Era uno shock culturale per me, però dall'altra parte c'era la bellezza dell'arte. Bologna è una città d'arte e ho visto l'arte dappertutto, di cultura dappertutto. Vedevo i musicisti che suonavano per strada e la gente che lasciava le monete, le cose. Era una cosa molto bella per me. Io studiavo Dams, lì ovviamente ho conosciuto delle persone, c'erano dei musicisti con le quali ho fatto amicizia e ho iniziato a suonare, a fare, però solo per divertimento, non per fare concerti, per lavoro, no, giusto per divertimento. Nel momento in cui ho voluto iniziare a lavorare seriamente con la musica, non mi bastava fare dei concerti, basta, perché non avevo i contatti di poter fare quello, quindi mi sono messo lì con la chitarra per strada, suonavo e tipo mettevo le ciotole nel cappello. Era bello, però dall'altra parte mi veniva da piangere, perché la gente passava e nessuno dava una moneta, nessuno ti ascoltava e mi veniva il oddio, cosa sto facendo, oddio, magari non sono bravo, magari non sto suonando bene, cioè mille cose in testa e mi veniva da piangere, però sapevo che o lo facevo o l'alternativa era rimanere senza, e non era un'alternativa.
per me la musica è spirituale, è pura energia, è un linguaggio universale. Una delle mie passioni, la mia passione in realtà sono le persone. Io amo conoscere le persone, amo entrare in sintonia con le persone, amo conoscere le storie delle persone, le loro sofferenze, le loro difficoltà e anche le loro speranze, perché è questo che ci rende umani, essere umani. Quando dici che conosci una persona, vuol dire conoscere la sua storia. E la musica è un modo di poter conoscere le persone, poter interagire con delle persone senza invadere, no, la loro personalità, la loro privacy. Quindi per me questo è stato la cosa più grossa, no? E che mi ha spinto di voler andare oltre ai limiti, di non vedere i limiti che erano, perché gli ostacoli c'erano. Adesso lavoro con i profughi, gestisco una struttura di prima accoglienza temporanea e riesco a utilizzare la musica a dare speranza, fede e rafforzare il futuro per le persone. Ho un gruppo reggae, Devo Ninja Brothers, con le quali siamo stati a Rototom l'anno scorso, uno dei festival del reggae più grosso del mondo, in Spagna. Oltre a questo, con i profughi abbiamo creato, insieme a una mia collega Nisa Guizzi e Alessandro Montesi, abbiamo creato un progetto musicale che si chiama Soul, Sounds of Underground Life, che tramite la musica, laboratorio musicale e l'incisione di un disco, aiutiamo i ragazzi a tirare fuori la loro energia, un modo di farli sfogare, in un modo prendiamo la loro sofferenza, perché è partito così, e trasformiamoli in qualcosa di bello. Ed è quello che stiamo cercando di fare in questo preciso momento. È bello poter lavorare con loro, poter essere un fonte di ispirazione, un fonte di speranza per loro, perché quando senti le storie che mi raccontano, anche se non l'ho passato io, ma tramite la loro storia e tramite stare insieme a loro, riesco a sentire proprio il peso di quello che hanno dovuto affrontare. E poter fare questa cosa, vedere la loro faccia che sorridono, che sono tranquilli, che sono felici di poter fare musica, di poter esprimersi artisticamente. Lavorando con loro c'è uno scambio, non solo io che do, ricevo anche tanto da loro, riesco a portare quello che imparo dai ragazzi, riesco a trasmetterlo anche tramite i testi, tramite anche quando canto, le cose, i discorsi che faccio, perché penso che la musica è un'arma. Che deve servire a qualcosa oltre a un semplice divertimento. Io parto da questo, sono di questa idea, quindi ogni volta che sono sul palco è un'occasione di poter dire le mie convinzioni, di poter condividere la mia fede e le mie forze con le persone, perché tu non sai mai le storie delle persone che ti trova davanti a te, non lo sai mai quello che sta sopportando, quello che sta vivendo, i suoi battagli, le nostre battaglie le sappiamo noi. E sapendo questo, cerco sempre, ogni volta che ho questa opportunità di poter regalare e condividere l'arte, di cercare di incoraggiare, di rafforzare queste cose che ho imparato anche lavorando con questi ragazzi. È giusto che magari uno dice chi ha sofferto tanto magari è un po' abbattuto, non è sempre così, a volte quelli più forti sono quelli che hanno sofferto di più, dipende in che modo hai affrontato la tua sofferenza, e tramite la musica riusciamo a trovare un modo bello di affrontare la loro sofferenza. Prima cosa è di continuare a raccogliere questi strumenti che ho, e adesso infatti grazie a Lunettuno ho la possibilità di poter accogliere questi strumenti, farli crescere e di continuare a studiare, finire. Questo è il mio primo obiettivo, il primo sogno, di finire, di studiare, di poter avere quella laurea. Io sono credente, sono cristiano, perché cioè, tutto quello che sono, le mie idee, le mie ideologie, quello in cui credo,
viene da lui, anche il mio talento. È tutto il

0: insieme di cose.
1: Poi anche il fatto di svegliarti la mattina, ok, e sentire l'odore del madre che cucina, di tua mamma che cucina, del cibo di 3 giorni fa, perché non c'era soldi di comprare quello nuovo, però era lì rovinato, però madre, devi darti da mangiare. Quindi ti prende quello lì di una settimana, 3 giorni, la metti lì con tutte le spezie per farlo, per renderlo un po', you know, mangibile, se si può dire. Tutto fa, mi manca tutta questa cosa qui del mio paese, molto. Le sessioni musicali con i miei amici è una delle cose che mi manca tantissimo, perché noi ci vedevamo ogni sera, ok, nella casa dove avevamo questo square, tipo una piazza, però non era una piazza, era giusto un posto dove si può stare. E prendevamo i piccoli contenitori di metallo, plastica, quelle che è, e ci facevamo la band a suonare tutti insieme, a cantare, ballare tutti insieme sotto la luna, come nei film, ma è proprio così, e mi manca tantissimo questo. Ok, farò questo.

La speranza. I giovani di oggi non possono mai perdere la speranza. Non importa, perché la speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane? Come fai ad affrontare le difficoltà di un giorno senza la speranza che le cose cambieranno, che le cose miglioreranno? Dico a tutto il mondo, a tutti i ragazzi del mondo, di andare avanti sempre con determinazione, perché prima o poi ci si riesce, senza perdere la speranza, continuare a lottare per quello in cui credete. Continuate nonostante quello che sta intorno a voi, che sta andando male, nonostante magari amici che non credono in certe cose oppure fanno altre cose. Continuate con i vostri sogni, non perdete i vostri sogni, non smettete di sognare, perché con l'immaginazione si crea un mondo migliore, si crea le soluzioni nella vita. Questo è quello che vorrei dire.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Mi chiamo Zaccaria, sono nato a Mogadiscio, Somalia e vivo a Roma, Italia dal 2008. Sono arrivato in Italia esattamente il 13 agosto 2008 a Lampedusa, dopo un lungo viaggio che è durato 8 mesi. Ho lasciato la mia città amata il 2 dicembre 2007. Prima di lasciare Mogadiscio sono andato ad Hargeisa, la seconda città della Somalia, ma anche dal 91 l'Hargeisa si è, diciamo, dichiarata di essere fuori dalla Somalia e ancora oggi chiede la indipendenza e si chiama, diciamo, Somaliland. Sono raggiunto altri 24 giornalisti che erano in esilio ad Hargeisa, Somaliland. Questi giornalisti non potevano rimanere anche in Somaliland. Il Ministero Interno della Somaliland ha detto che i giornalisti somali devono lasciare la Somaliland entro 48 ore. Il mio vero viaggio inizia lì, esattamente da Hargeisa. Non avevo la mia intenzione di andare o di venire in Italia. Insieme a questi altri 24 giornalisti abbiamo deciso, insomma, ognuno di prendersi la sua strada. Con altri 2 o 3 giornalisti siamo andati verso l'Etiopia, che è, diciamo, vicino alla Somalia, nel Corno d'Africa. Per fortuna in Etiopia avevo un zio che mi aveva ospitato per 2 settimane e poi mi ha detto: Zaccaria, capisco che sei un giornalista e soprattutto giovane in Etiopia, e ancora oggi comunque c'è una dittatura, e mi ha detto che non potevo esercitare il mio mestiere. E mi consigliava di andare verso la Sudan, dove c'è ancora oggi l'African University, perché all'epoca avevo anche la diploma della scuola superiore, e la tessera dei giornalisti somali, National Union dei giornalisti somali NUSOC, e la tessera rilasciata anche IFJ, International Journalist Federation. E non avevo molti soldi, essendo anche, diciamo, tra i più grandi della famiglia, nessuno poteva mantenermi, se non io, diciamo, mantenere la famiglia. Poi arrivai a Khartoum, in Sudan, ma prima di arrivare lì ho passato, insomma, altre tappe molto, diciamo, lunghi, particolari. Quando sono arrivato alla città di Khartoum, un nuovo paese, un nuovo anno, nuovi amici, possiamo dire, o compagni di viaggio, persone che ci siamo conosciuti veramente durante questo lungo viaggio. Molti avevano possibilità di proseguire il viaggio, molti, come me, non avevano neanche un'idea chiara su dove andare. Andai all'Università di African Friqia e chiedo, insomma, di potermi scrivo in un'università e chiedere borse di studio, in quanto rifugiato e non avendo famiglia in Sudan. Però a febbraio non era il periodo per iscriversi all'università e dovevo aspettare. Aspettare lì significa avere dei soldi, affittarsi un appartamento o tornare al campo profughi di Shagarab. E lì non era un posto bello, era un campo gestito da UNHCR, dove le notte i topi ti mangiano le dita, durante il giorno non puoi riposarti perché il sole che c'è è molto forte, e per uscire lì bisognava prendere una barca perché c'era intorno il fiume, l'ingresso principale c'erano dei militari, quindi non era la soluzione migliore per tornare indietro. L'unica cosa o l'unica scelta che dovevo fare o dovevamo fare era quello di proseguire il viaggio. Il viaggio costa tanto, costa, ad esempio, per attraversare solo il deserto, ti parlo di 10 anni fa, costava $600, $300, circa €400, quindi oggi è possibile che costa di più. E di questi soldi, insomma, erano dei soldi che si sono raccolti dei compagni di viaggio, così ci siamo riusciti, insomma, ad aiutarci uno l'altro. E per attraversare il deserto ci vogliono giorni, a volte può durare mesi,
a volte può durare settimane. Il mio caso è stato 12 giorni nel deserto. Poi siamo arrivati a Kufra, un posto che si confina al deserto e per entrare la Libia, e lì quando arrivi non è che scendi dal camion e poi te ne vai. Noi abbiamo pagato il viaggio, però i schiavisti o persone che organizzano, diciamo, il viaggio, che posso dire accompagnatori del viaggio o persone che facilitano, insomma, questi viaggi, ci hanno venduti, però noi non sapevamo, dai libici, e per entrare in

e ti affidano, diciamo, un'altra persona che è un'altra trafficante, e noi non sapevamo, ma loro, ognuno di noi doveva pagare altri somma di $500, e eravamo tantissimi, più di 80 persone, perché poi sono arrivati altri tre camion che c'erano molte persone, solo il nostro, diciamo, camion erano 58 persone. E sono dovuto rimanere con loro più di 3 settimane perché non potevo comprarmi la mia libertà, dovevo lavorare per loro o fare spedire i soldi alla mia famiglia. Tutti quelli che potevano permettersi se ne sono andati verso Tripoli o Bengasi, la seconda città della Libia. Quelli che non potevano permettersi dovevano rimanere con loro. Abbiamo lottato, spiegato che non avevamo niente. Però dopo 3 settimane ci hanno blindato, diciamo, la faccia, non vedevamo niente, e ci hanno messo una macchina e ci hanno mollato in mezzo alla strada vicino al mercato di Bengasi in Libia. In realtà, quando arrivi in un nuovo paese dove non conosci la lingua né conosci, diciamo, le persone in quel paese, incontri, diciamo, intermediari, persone che parlano magari le loro lingue, che ti spiegano come funziona il viaggio o che magari ti dicono bugie e ti fanno accompagnare le altre persone. Gli schiavista o il vero criminale che organizza magari un viaggio del genere è una persona invisibile. Non è tra le persone che scende nella piazza che organizza, diciamo, il viaggio. Come persone che vediamo attraverso il Mediterraneo, quelli che portano la parca, non sono i veri schiavisti, quindi quelli che organizzano, che prendono i migliaia di dollari, se anche continuano a morire le persone, sono dentro di noi, sono ovunque, sono nell'esercito di tutti i paesi, nei parlamenti, nei ministri, e hanno comunque qualcuno che lo facilita, insomma, ad organizzare certi viaggi, e quindi io lo definisco dei schiavisti perché i veri criminali sono quelli che non si vedono. Fai pagare questi qua i soldi e ti fanno accompagnare ad un'altra persona e poi non sai se è stato venduto come un animale. E poi se non hai dei soldi, rimani lì, se c'hai dei soldi te ne puoi andare anche subito. La prima volta era il 24 maggio 2008, ho preso una barca, gommone, insieme a 12 donne, bambini e altre persone della Somalia e del Ghana, in totale eravamo 58 persone. La nostra barca si è rotta, dopo 3 giorni e 3 notti di viaggio siamo rimasti in mezzo al mare, era un gommone di 6 metri al massimo di altezza e siamo rimasti in mezzo al mare. Abbiamo chiamato l'aiuto sia l'Italia, Malta, Libia, Tunisia. Abbiamo chiesto, diciamo, di essere aiutati. Avevamo un telefono, un cellulare che comunque si compra prima di partire, Thuraya, e questo numero internazionale riesce comunque a chiamare o chiedere gli aiuti. Dopo questo lungo, diciamo, sofferenza, siamo rimasti senza acqua, senza cibo, il motore si è rotto, il compass o il GPS non funzionava più. E molte volte quando abbiamo chiamato per chiedere d'aiuto, soccorritori, ci hanno detto che non ci stanno riuscendo a trovarci, nonostante che abbiamo fornito la posizione della Thuraya che io avevo in mano. E dopodiché siamo stati respinti verso le onde, diciamo, dell'acqua, e ci siamo trovati una piattaforma gestita dai militari tunisini, e poi ci hanno portato su. E dopo, diciamo, una lunga nottata e stanchezza, nonostante che ci hanno picchiato, e comunque è arrivata una nave militare della Tunisia con le loro bandiere, e noi pensavamo di essere Malta o l'Italia, però poi quando abbiamo sentito l'arabo e il dialetto tunisino abbiamo capito che eravamo in Tunisia o un altro paese comunque arabo. E poi ci hanno accompagnato con questa nave e il viaggio è durato almeno 8 ore per ritornare indietro con una nave militare, non una barca, quindi fatto
forse anche eravamo oltre

dell'acqua internazionale che potevamo essere e dovevamo essere riportati in Italia o qualche altro paese in Europa, invece non è avvenuto. Siamo stati riaccompagnati indietro e i militari tunisini ci hanno portato la confine tra Libia e Tunisia, dove c'erano due foto, quella di Ben Ali, l'ex presidente della Tunisia, e quello di Muammar al-Gheddafi, e questo era un carcere che si trovava proprio al confine della Tunisia, e ci hanno messo una fila, e non vi racconto tutte le cose orribili che abbiamo visto in quel momento, e ci hanno lasciati la confine della Libia e ci hanno detto che dovevamo ritornare indietro perché siamo arrivati dalla Libia e noi abbiamo chiesto comunque di essere accompagnati e loro hanno detto no, dovete arrangiarvi per conto vostro. Ci siamo persi, molte persone sono state arrestate e molte altre persone sono cadute nella disgrazia. E il mio ritorno verso Tripoli, la Libia, è durato altri 5 giorni insieme ad Ibrahim, Mahmoud e altri due ragazzi. E poi, per fortuna, ce l'ho fatto di nuovo. Ho trascorso altri 2 mesi a Tripoli, in Libia. Finalmente il 10 agosto 2008 prendo un'altra barca insieme a 43 persone e il 13 agosto di notte verso le 2 siamo sbarcati a Lampedusa. Quando arrivi in un nuovo paese, soprattutto magari in Italia o a Lampedusa, un paese che magari non conosci, dove semplicemente senti cosa vuol dire, insomma, essere accolto o essere, insomma, portato in un paese dove, tra virgolette, possiamo dire, viene rispettato la libertà, o dove magari persone alla ricerca di un viaggio, una ricerca di un senso, di una vita migliore, quando arrivi ti senti libero e in qualche modo senti di aver fatto, insomma, un viaggio molto lungo, di dire finalmente posso gridare e finalmente richiamare anche la famiglia e il dire ce l'ho fatto. Dall'altra parte senti anche l'angoscia e le difficoltà di tutte le altre persone che sono rimaste in Libia, tutte le persone che sono nelle prigioni libiche. Quindi, cioè, è bello comunque arrivare magari un nuovo paese in Italia, a Lampedusa. Ma poi non sai cosa succede il giorno dopo perché sei arrivato in Italia. La Roma, per esempio, quando arrivavo ero l'unico somalo contento su 83 somali, perché spesso nel 2008-2007 si diceva che la Sicilia o Calabria o la Puglia, tutte quelle parti vengono rilasciati subito il documento, ma Roma bisognava aspettare tanto per ottenere il permesso di soggiorno. Siccome a Mogadiscio vivevo Viale Roma, conoscendo il nome di Roma ma non conoscendo come città, volevo veramente venire a Roma. E grazie anche a, diciamo, questo mio volere, no, di inserirmi nella società italiana, una parte posso dire ce l'ho fatto grazie anche alla mia capacità e grazie anche al sostegno di persone oneste che mi hanno dato. L'accoglienza italiana è un'accoglienza reale, è un'accoglienza che c'è, però manca anche la diffusione della propria vera accoglienza, la visibilità di quelle che viene fatte e quelle non viene fatto. Quindi le strutture di accoglienza sono tantissime, e magari il servizio centrale di Sperarra, le strutture di accoglienza che ha di altre regioni, soprattutto magari le accoglienze che ci sono a Genova o Liguria o Lombardia o magari Piemonte, non è uguale a quelle che c'è a Roma. Quindi magari a Roma le strutture sono grandi e ci sono persone, più di 200 persone, e questo anche perde il significato di accompagnare le persone, proprio una vera integrazione. Mentre le piccole città riescono, se trovano persone professionali, e con la voglia, anche persone che hanno la voglia di inserirsi nella società, ci si riesce a fare molte cose.

esempio, quando sono arrivato in Italia, io sognavo, insomma, di proseguire la mia strada e quello di diventare giornalista. La mia apprendistata non è durata molto in Somalia, a Mogadiscio, per motivi, diciamo, di guerra e mancanza di rispetto dei giornalisti, ho dovuto lasciare il mio paese. Quando sono arrivato qui in Italia, non avendo, diciamo, un titolo, una laurea, insomma, da giornalista, non avendo anche la capacità di scrivere bene l'italiano, ero in difficoltà e non riuscivo, insomma, a inserirmi o non riuscivo in qualche modo a essere visto come giornalista. Io mi considero ancora oggi di essere giornalista. Per questo, spesso succede che le persone cercano di avere un riconoscimento. Il riconoscimento qual è? Non semplicemente di avere un titolo di studio, ma quello proprio di trovare un percorso di studio, come adesso quello che sto facendo con l'Università Telematica Uninettunno. Questa borsa di studio mi dà la possibilità anche di riprendere la mia strada, in quanto ho realizzato anche dei documentari, più di quattro, non avendo un titolo di studio, però il settore di cinematografico o da documentarista mi occorrono, diciamo, di fare un percorso, cioè quello che sto facendo. Con gli studi, diciamo, di molti ragazzi, per esempio, che sono laureati, che sono dei dottori o professori, hanno semplicemente fatto un percorso come qui gli italiani che non sono andati via del loro paese, però per fortuna quando per esempio un italiano va a un altro paese dell'Unione Europea viene riconosciuta il titolo di studio. Però la Somalia, oltre 25 anni o 20 anni di guerra e diciamo confusione, se anche hai una laurea non viene riconosciuta. Ed è questo molte persone che magari vengono anche da altri paesi, non la Somalia ma dell'Unione Africana, spesso succede che arrivano qua e devono semplicemente fare dei altri lavori che non proprio la figura professionale o la cosa che ha studiato quella persona. In Italia, quando sono andato all'ufficio del Ministro degli Affari Esteri, non mi aveva riconosciuto quel titolo di studio da giornalista, ma solo con quello di scuola superiore, grazie all'ambasciata italiana a Nairobi. Quindi c'è anche una strada più lunga, mentre magari lo trovi proprio qui in Italia, come adesso l'istruzione senza confini, questo dà anche visibilità proprio alle persone che hanno voglia di essere riconosciuti o di studiare. To Whom It May Concern è un documentario, diciamo, passato non solo sulla mia esperienza personale, ma anche l'esperienza di molte altre persone che non hanno avuto la voce o non hanno avuto la fortuna di essere visti, che sono rimasti nel Mediterraneo, o che magari sono morti nel deserto, o che magari semplicemente sono arrivati in Italia e poi se ne sono andati e non hanno voluto, insomma, condividere la loro storia. Prima di fare il To Whom It May Concern, sono, insomma, stato a Roma, ho partecipato a un percorso di videomaker con l'Archivio delle Memorie Migranti, che faccio parte. Nel 2012 l'Archivio delle Memorie Migranti mi aveva proposto se volevo tornare a Lampedusa da uomo libero per far parte della giuria del Lampedusa Film Festival. Per me era un punto di vista, diciamo, personale di ritornare lì a Lampedusa dopo 4 anni con un permesso di soggiorno o magari con una carta di identità e viaggiare come una persona libera. Per me era una cosa molto grandiosa. E poi ho accettato la proposta dell'archivio. Poi, quando sono ritornato da uomo libero a Lampedusa, cioè le sere dovevamo partecipare al festival, però durante il giorno dovevamo riposarci o fare qualche cosa. Siccome l'isola è una isola molto bella e anche gli isolani o i lampedusani che sono gente di accoglienza, non ho avuto la fortuna di conoscere l'isola nel 2008 quando sono arrivato a Lampedusa, e io ho detto: ma perché non vai a conoscere l'isola? E soprattutto le persone che ti hanno accolto e anche delle altre parti le persone che hanno militarizzato l'isola, che non mi hanno dato l'opportunità di vedere, insomma, intorno a quella che c'è l'isola. Mi ricordavo una signora anziana che stava vicino a Viale Roma di Lampedusa,
non ci siamo mai visti, io stavo sul pullman e siamo stati questo pullman per essere accompagnati verso l'aeroporto. Le parole di questa signora che mi ricordavo era buona fortuna e ci salutava. E in Somalia i miei nonni parlavano l'italiano, quindi buona fortuna. Sapevo che era un parole, insomma, di augurarci, insomma, di un buon viaggio. E quando sono ritornato all'isola, la prima, diciamo, luogo o il primo posto che volevo vedere era questa, diciamo, casa di questa signora. Se anche ho postato persone che c'erano, siccome non mi conoscono, un estraneo, non mi hanno fatto entrare, però ve l'ho spiegato il perché sono passato di là. Infatti nel mio documentario To Meet My Consen si vede, diciamo, questa strada. To Meet My Consen ho fatto per dare, insomma, visibilità a tutte le persone come me che sono arrivati in quell'isola, e soprattutto To Meet My Consen, che in italiano significa a chiunque possa interessare, era riferito alla ricerca delle memorie perdute. Perché spesso succede, come vogliamo dire, perché l'Italia ancora non ha imparato 20 anni dopo, diciamo, cosa vuol dire l'accoglienza, ma affronta sempre in una maniera emergenza. Quindi succede quando arrivi tutti gli oggetti personali, le foto, documenti, cose che sono magari piccole ma preziose per noi, cioè io me ne sono portato tutte le foto delle mie famiglie, e vengono tolti delle persone quando arrivano l'isola, o meglio, diciamo, il centro di prima accoglienza, per motivi, diciamo, di sicurezza o cose varie, o magari che ti devono semplicemente controllare se uno ha qualche malattia, viene, diciamo, tolto i vestiti alla persona. In quel momento To Meet My Consen proprio era alla ricerca delle memorie perdute, perché molti oggetti uno arriva, magari viene lasciato sopra la barca, viene buttato le cose e messo nel centro di accoglienza. Quindi questo documentario racconta la mia storia, una parte, diciamo, e racconta anche le storie di migliaia di uomini che sono, diciamo, sparcati l'isola di Lampedusa. Tutto può iniziare a Lampedusa, come è iniziata a Lampedusa anche la mia storia nel 2008 quando sono arrivato. Il film di Lampedusa è un film girato del grande maestro e regista Peter Schreiner, austriaco. Ci siamo conosciuti perché aveva visto su internet i materiali che abbiamo girato a Lampedusa, To Meet My Consen e Grooving Lampedusa, un altro corto, diciamo, girato di Mario Badeliac, un amico dell'archivio delle memorie migranti, e Peter aveva visto questi materiali e mi aveva contattato. Nella mia vita non ho mai partecipato come un attore a un film, però, come si intitola anche il film, Lampedusa è iniziata la mia storia, e anche questo ho voluto, insomma, partecipare come un attore e che racconta la sua storia attraverso l'isola che lo ha accolto, insieme ad una donna italiana che c'era questa isola 10 anni fa, e poi Giuliana Wagner torna a Lampedusa da, diciamo, donna libera. Io, in quanto uomo libero, perché con documenti, con nome e cognome, non come un numero, come viene identificato la persona quando arriva a Lampedusa. E Giuliana Wagner, una donna libera, diciamo, del mondo dell'alcol o della vita, diciamo, viziata, però torna da donna, insomma, matura e libera, e ci incontriamo nell'isola di Lampedusa e ci raccontiamo la nostra storia, persona reale, storia reale, ma messo, diciamo, un fiction. E invece il documentario Benvenuti in Italia è un prodotto realizzato dall'Archivio delle Memorie Migranti. Nel 2011 abbiamo partecipato a una formazione per imparare l'utilizzo alle telecamere. Questa formazione, che è durata più di mesi, ci ha, insomma, messo a disposizione di avere le telecamere, il microfono. Eravamo 5 registi, quindi ci ha dato questa possibilità anche di metterci

per realizzare un documentario, cinque registi, diverse nazionalità e diversi anche background di conoscenza, di diversità, e questo ci ha anche permesso di farci conoscere meglio anche tra di noi. Questo significa essere protagonisti se stessi e questo ci ha dato anche possibilità di andare, insomma, a raccontare delle storie che non hanno avuto spazio e voce, come quello di Dadir, il mio corto, racconta le storie di un calciatore somalo che è stato, insomma, East and Central Africa e per la Somalia, come la nazionale somala, lui rappresentava la Elman come squadra, però giocava per nazionale. Dadir è arrivato a Lampedusa nel 2008, 2 mesi prima del mio arrivo. Ci siamo conosciuti in Libia e lui è arrivato il 24 maggio quando noi siamo rimasti in mezzo al mare perché eravamo a due barche. Quindi, conoscendo Dadir, arriva in Italia, è stato ospite al Castelnuovo di Porto, il CARA, a Roma, e quindi Dadir aveva con sé tutte le foto con Michael Essien, con molti altri giocatori che ancora oggi giocano nel Chelsea o magari nel Manchester United. Dadir aveva, diciamo, tutto questo percorso con l'età e poi è arrivato qua e aveva ancora la possibilità di giocare il calcio in Italia e racconta la sua storia, insomma, di calciatore, è una persona che non ha mai smesso di sognare proprio e soprattutto di inseguire la strada. E se volete, insomma, riconoscere questa realtà dell'Archivio delle Memorie Migranti, il nostro sito è molto, insomma, visibile, ci sono molti contenuti documentari su migrazione e anche siamo comunque persone molto disponibili. Siamo composti da italiani e non italiani, giornalisti, avvocati, insegnanti, italiani e non italiani, come ho detto prima. Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace, come ho sempre sognato, e di realizzare il mio cammino, quello di diventare un regista documentarista, e penso che sto facendo la strada giusta per poter raggiungere il mio sogno. E auguri a tutti coloro che lottano per la ricerca della libertà.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Io vengo dalla Costa d'Avorio, ora ho 25 anni. Avendo certi problemi a casa, all'età di 18 anni, non l'ho mai pensato un giorno in cui anche andrò in Guinea di vivere. Ma quando ho perso i genitori, poi mio fratello è andato via, sono costretto di lasciare la città che profondamente lo amavo perché avevo tutti gli amici, tutti la conoscenza, sono le persone anche che conosci i miei, quindi avevo più la dignità, più la libertà di essere con la città, non volevo abbandonarla. Comunque avendo questo problema non potevo più restare lì perché non c'era loro, il mio fratello anche dopo un po' lui è andato via, sono rimasto solo a casa. Poi ho cercato di raggiungere il mio zio che stava vicino a Mapli, perché la mia città si chiama Mapli. Là non mi sentivo a casa. Ho cercato di andare in un posto più o meno dove cercherò di avere una famiglia, di essere più o meno, di sentirmi a casa come ero prima. Sono andato dalla Guinea. Poi Guinea ho fatto più o meno 4-5 mesi là e sono andato a Mali e da Mali sono andato a Algeria sono andato in Libia, in cui il viaggio non avevo un punto di arrivo. E comunque mi ha insegnato molto perché ho frequentato varie persone, c'erano cattivi, c'erano bravi. E ho conosciuto tanti datori di lavoro in cui erano bravi, anche cattivi. Mi ha aiutato di crescere da piccolo, avere la visione diversa, come lo vedevo il mondo prima, come consideravo le persone prima. Il mio ultimo è stato da Libia a Italia, in cui sono passato dalla Malta. Siamo venuti con una barca piccola, non è che era una barca grande, eravamo 32, compreso due bambini. E abbiamo impiegato 3 giorni e 3 notti sull'acqua, poi siamo arrivati a Malta verso alle 2, poi dopo 20 minuti sono arrivati i maltesi, ci hanno preso, mandandoci in un campo che dura un anno. Questo campo non è che hanno una scuola che ti insegnano a imparare inglese o a maltese. Hanno questo campo, tu ti danno da mangiare, poi 2 ore messa di uscire fuori il giardino. Poi tutti e 4 angoli di giardino ci sono i poliziotti. Quindi diciamo che era una specie di prigione, insomma. Ho sofferto, ma non tanto, perché mi sono sempre riflettuto su come ero, perché non ero così male. Pensato al passato e guardandomi il presente, pensando come fare per il futuro, insomma, questo mi ha veramente aiutato lì. Poi dopo un anno ci hanno dato la possibilità di uscire dentro quel campo, ma non dando nessuno documento che ti permette di stare là. Sono

ho chiesto due o tre persone che stavano lavorando su un campo, mi stanno parlando italiano, poi gli ho chiesto in francese, mi stanno parlando italiano, io non so come devo rispondere, devo dire, quindi ho continuato di andare così. Improvviso ho visto questo ragazzo che passava il motorino, andando verso il mare. Poi appena che è passato, si è fermato. Lui parlava un po' di francese, quindi là mi ha spiegato in cui che lui stava andando al mare, ma ci vuole lui mi accompagna in centro. Quindi da lì lui mi ha preso il motorino, siamo andati a casa sua, abbiamo passato la giornata. Quindi lui ha lasciato quello che lui faceva quella giorno, occupandosi a me. Poi da lì sono andato a Catania e Catania sono arrivato a Roma. Stavo per andare a Milano. Ho incontrato un ragazzo del Mali a Termini in cui che parlavamo nella stessa lingua più o meno, perché lui parla bambara, io parlo malinconico, cioè non ci sono tante differenze. Mi ha detto anche, ma dove vai se tu non conosci nessuna persona, è meglio che ti ferma un po' di vedere cosa puoi fare o cosa non puoi fare. Da lì ho un po' riuscito di fermarmi. Poi mi ha accompagnato a Sali, che sta a Piazza Venezia. Quindi mi hanno dato l'indirizzo di questo centro di civico a San Lorenzo, di andare là. Sono andato là, mi hanno accompagnato là un posto di polizia. Là con la polizia siamo andati insieme all'ospedale per fare i controlli. Dopo mi hanno portato al tribunale e ci hanno detto che devo rimanere in Italia per 5 giorni. Là c'era questo centro, hanno un avvocato che ha iniziato di fare percorso in cui che mi ha detto di rimanere. Quello mi ha aiutato di fare la seconda visita. Facendo la seconda visita, che è durato più o meno 3 mesi, 4 mesi direi, perché io ho dormito 3 mesi e 20 giorni nella sezione di Termini. Quella periodo ho dormito nella strada. Comunque sempre ho cercato di non perdere quella che sono io. Secondo me che il tempo difficile, il tempo bello, è sempre importante di riconoscere te stesso, dando nello stesso valore a altri. Frequentando il centro c'era un ragazzo di Salerno che studiava alla scuola di fotografia romana. Lui mi ha regalato una macchina, frequentando quel corso. Mi hanno dato una macchina usuggetta che era plastica. La mia prima foto che ho fatto Termini, che prima avevo intitolato Isabel Termini, poi dopo ho intitolato Arrivo e Partenza. Nello stesso tempo con la foto mi presento due lati, arrivo come persona in Italia e invece fotograficamente è la partenza. Invece riguardando le persone che io li fotografo, non quelli della città luogo turistico, perché ci sono abbastanza persone. Non è che tu puoi andare a dare fastidio a tutti, quindi lì devi cercare di aspettare il tempo giusto di fare la foto. Invece le persone in cui stanno in difficoltà che io le fotografo, spesso io anche ora ho amici in cui vivono nella strada, perché io più o meno 7 anni che abito dentro casa, ma ho sempre, non mi sono dimenticato il tempo che ho passato fuori. Ho cercato di sempre di vivere tra la strada e dentro la casa. Poi non ho la difficoltà di parlare con la persona in cui stanno in questo modo, difficoltà di vivere. Comunque cerco spesso di non far vedere troppo loro fisicamente, il loro viso, in cui per il rispetto.

Invece le persone in cui li fotografi che non abbiamo in conversazione, cerco di descrivere soltanto un gesto, più o meno con la foto del piede che si vede per terra, quella stava dormendo. Io posso far capire le persone, questo dorme in queste difficoltà nella strada, ma neanche senza far vedere tutto il corpo della persona. Soltanto un piccolo pezzo lo posso descrivere. Perché io spesso parto, facendo una fotografia, parto da me. Prendo esempio su di me e poi lo rialzo su altri. Non ho detto che è giusto, si fa solo così, ma questa è la mia modalità in cui di fare le foto. Cercherò di sempre di essere quella che sono, cercherò di essere vicino sempre a queste persone e non dimenticando me stesso. Quelle foto che io faccio, più o meno quella della bambina, la pubblicità di bambina e la persona che dorme sotto, sono due mondi che vivono fianchi, che pensiamo che di lasciare molto spazio perché è un mondo ricco e un mondo molto povero. La cosa che mi colpisce è questo qua. Tu hai tutte queste possibilità, vedi questi disturbi, ma non dici niente, non cerca di capire niente. Cioè, molte persone anche non li vedi, perché non cerca di vederli. Secondo me essere umano è essere umano. Può essere in difficoltà, può essere nella felicità, può essere povero e ricco, ma sempre persone. Io, le mie soggetti, prima di tutto quella che mi interessa molto a fotografare sono la vita quotidiana che noi spesso la viviamo ma non sappiamo cosa siamo nello stesso tempo, perché io prima di avere questi problemi, prima di avere questi passati, c'erano piccole cose, non mi rendevo conto perché non cercavo di avere più dettagli della vita. Ma avendo un po' delle cose ti insegna di guardare in modo diverso, di cercare anche di avere i punti che siano belli, i punti in cui che sono anche danneggiati. Ma mettendolo insieme abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Ma se metti una parte soltanto, quella parte che non va, possiamo dimenticare quella parte che va. Quindi io cerco di mettere la vita com'è, perché esiste ogni luogo, ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ci sono le strade belle, ci sono brutte, uguale anche nel modo di essere umano, perché c'è qualcuno che ha la possibilità di più condividere, c'è qualcuno che ha meno, ci sono vari contrasti, insomma. Il contrasto che mi interessa come fotograficamente. Quel laboratorio di Mali che io ho appena aperto, che sto ancora anche definendo le resi, perché se io sa fare qualcosa, non lo dà altri, non dà la possibilità a altri di sapere, secondo me è inutile di sapere fare quella cosa. Di dare possibilità un po' ai ragazzi e ai ragazzini di scegliere. Non è che tutte le persone in cui la fai workshop o fai le documentari in cui diventano fotografi, no. Ma comunque li fai vedere. Magari le crea una curiosità di avvicinarsi o di sapere bene quello che loro vogliono fare. Questo gesto in cui io sto lavorando in Mali, in cui ho lavorato più o meno 4 anni che faccio questo tipo di workshop con le scuole e con i civi, così ogni mercoledì faccio il corso lì. E per condividere, c'è questa fotografia in cui io l'ho fatto in Mali, c'è un ragazzo che sta per andare con il motorino alla maletta di Bob Marley. Quella foto io l'ho fatto perché lì
anche c'è molta difficoltà, no? Ma di essere felice, di essere un po' vivante tra tutti i casini in cui si sono messo, quella foto lo amo, anche fotograficamente, è foto fatta da me, ma mi piace perché nello stesso tempo vedi due cose molto lontane. Significa l'Africa, l'America, sono molto lontano, ma comunque nello stesso tempo la incontro nello stesso luogo è una cosa che mi dà un po' da riflettere, insomma. Per esempio, anche con la foto fatta in Mali, la bambina con la bambola in mano, con la foto. È una foto semplice, ma nello stesso tempo che ha il suo significato. Io l'ho incontrata che stava passando con questa bambola, poi c'è una mano che manca, ma lei la apprezzava come qualcosa di nuova, quindi era felice di avere questa cosa che sta a mano in cui anche se non sono complete. Anche a volte ci possiamo trovare senza niente, niente, ma quando perdiamo la felicità, perdiamo il sorriso, perdiamo, diciamo, le parti più importanti della vita, secondo me. Le pezzi grossi della fotografia mi hanno dato molta ispirazione. Poi tra l'altro ho lavorato abbastanza tempo con Marco, anche un festival in cui mi sono stato premiato da Joseph Kudelka. Lì sono i gesti in cui sono molto belli. Poi lavorando con qualcuno che è più esperto in campo, non è che la chiedi come la fai, ma la guarda come la fa. Quando tu guarda come fa, qualcosa impari, perché anche lì non basta soltanto a fare la foto, c'è parte di fare foto, c'è parte di fare editing, c'è anche parte della descrizione, che vanno tutti messi insieme. Senza avere un po' l'aiuto dei grandi e quelli che sono in campo è abbastanza difficile perché la cosa è abbastanza complessa. La fotografia a me mi ha veramente aiutato. Poi all'inizio non è che guadagnavo attraverso della fotografia, perché facevo un'altra cosa che è diversa dalla fotografia. Quando inizio a fare questo lavoro fotografico, per me, sto parlando con il modo in cui sono arrivato a vendere, sto facendo questo finora, io non mi ho mai puntato su quella in cui dovevo avere indietro. Io quella che potevo spendere per la fotografia, più di 4.000, perché le stampe, macchine, i cornici, i trasporti, non è che mi tornava qualcosa indietro, ma lo facevo perché mi piace, perché voglio condividere quella che ho. Ma comunque ora sto recuperando tutto quello che ho messo, al contrario che mi ha dato la possibilità anche di dare la possibilità a qualcun altro di avere guadagno. Significa, ora che ho appena aperto un laboratorio in Mali, quelli che operai non è che lavorano gratis, si pagano. Invece qua, con le persone che faccio le cose, che lavorerà quella che faccio io, non è che anche quelle persone la fa gratis, verranno pagate. Quella che io vi posso augurare alla Università Autonoma, agli studenti, è di cercare di condividere il più possibile quella che potete verso chi ha la voglia di avere questa condivisione, di cercare di non avere indifferenza, perché le persone secondo me, le persone sono sempre le persone. Avere anche la curiosità di ascoltare chi ha la più esperienza di voi. Io personalmente faccio questo modo qua cerco di condividere la mia sofferenza con gli altri, cerco di sapere quello che hanno altri. Vi auguro di fare la stessa cosa e di avere il coraggio di fare
le tappe di andare avanti nella vita.

0: Inizierei proprio con una frase celebre di Einstein che dice: senza crisi non ci sono sfide. E sicuramente questa è una sfida che stiamo affrontando tutti noi con la pandemia. E questa è la sfida che stiamo affrontando, quello di essere proprio qui in questo momento. Non mi sarei mai immaginata di svolgere la tesi qui. Ora, lo scopo di questa, diciamo, lo scopo fondamentale della tesi parte proprio da questa situazione di pandemia che ha reso l'utilizzo delle tecnologie una necessità, perché chiaramente con tutte le restrizioni che si sono evolute in questo, diciamo, che si sono succedute in questo periodo, molte attività, molte prestazioni, anche le prestazioni psicoterapeutiche sono state sospese, per cui praticamente tutti gli operatori sanitari hanno deciso di stare vicino ai propri pazienti e lo hanno potuto fare soltanto attraverso la tecnologia. Quindi lo studio presentato praticamente ha proprio lo scopo di mostrare che la tecnologia deve essere un'opportunità, in particolare la psicoterapia in videoconferenza può arricchire, diciamo, la relazione tra terapeuta e paziente. E la struttura del lavoro ovviamente si soffermerà in modo particolare sull'empatia digitale, sulle differenze tra setting online e setting presenza, ma quello su cui io mi voglio soffermare, diciamo, è proprio lo studio in effetti che è stato portato avanti. La domanda di ricerca era proprio: does empathy work in the same way in online and in person therapeutic setting? Quindi praticamente era proprio il gruppo di ricerca Fenomena, di cui faccio parte, e che è praticamente Fenomena Hub, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa proprio di ricerca in questo ambito. Si è chiesto se praticamente la sessione, le sedute praticamente online, l'empatia nelle sedute online è la stessa, ha la stessa valenza che rispetto alle sedute in presenza. Quindi lo scopo dello studio, che però è uno studio di tipo semplicemente esplorativo, proprio perché siamo proprio all'inizio di questa fase, è analizzare il livello di sintonizzazione affettiva, in modo particolare il grado di empatia nella diete tra terapeuta e cliente e il grado anche di sostegno percepito, facendo proprio un confronto tra le sessioni online e le sessioni in presenza, tenendo comunque sempre presente che anche le sessioni in presenza sono cambiate, perché non è più come prima, adesso ci sono le mascherine, c'è il plexiglass, quindi comunque anche la scelta diciamo della sessione online è stata un po' influenzata da questo sistema. Ovviamente i dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi statistica con l'SPSS e sono stati quindi calcolati, effettuati diciamo diversi calcoli per l'analisi descrittiva, e poi è stato somministrato, o meglio è stato compilato il test ed è stata utilizzata l'adattamento del Leonard Relation Inventory, praticamente la versione adattata italiana, che va a misurare il supporto e l'empatia sia per lo psicoterapeuta sia per quanto riguarda il cliente, ed è formato da 28 item, 14 positivi e 14 negativi, sia per il terapeuta che per il paziente. Per quanto riguarda il campione, i soggetti che hanno accettato di fare questo studio sono stati 24, certo il campione è piccolo, però il periodo di riferimento è stato dal novembre del 2020 a gennaio 2021, quindi nel periodo proprio della pandemia. Sono stati scelti comunque soggetti che avevano non caratteristiche particolari, quindi non c'è una differenza rispetto ai disturbi, ci sono diverse persone con diversi tipi di disturbi, però sono stati scelti soggetti che avevano almeno 3 mesi di percorso di psicoterapia alle spalle e avevano anche una buona alleanza terapeutica, proprio per vedere se con le sessioni online si andava un po' a modificare quel rapporto. Che cosa è emerso? E poi sono state scelte come tecnologie il personal computer, il tablet, lo smartphone, è stata lasciata libera scelta praticamente ai clienti. E i clienti, tra l'altro, è stato proprio perché è uno studio di tipo esplorativo, quindi aperto, si dividono comunque in tutto sono 72 sessioni, 33 in presenza e 39 online. E ovviamente non è stato scelto il tipo di seduta che doveva essere applicato, ma il cliente liberamente sceglieva se adottare praticamente una seduta online o in presenza, proprio perché non si è voluto proprio dare nessun tipo, era proprio uno studio di tipo aperto. Che cosa è stato calcolato? Innanzitutto sono stati messi a confronto i punteggi medi delle due sottoscale dell'empatia e del supporto, sia per gli psicoterapeuti sia per i clienti, calcolando il T di studio Student, è emerso che per quanto riguarda gli psicoterapeuti non c'erano differenze per quanto riguarda la percezione dell'empatia e del supporto, mentre è emerso invece che per quanto riguarda i clienti c'era una percezione diversa dell'empatia e del supporto tra le sedute online e le sedute in presenza. È emerso che addirittura nelle sedute online i clienti sentivano i propri psicoterapeuti più empatici e più di supporto nelle sedute online, quindi questo è emerso. E tra l'altro confermato anche da un altro studio che è stato fatto, cioè da un altro calcolo che è stato fatto con il Q quadrato, che è anche la concordanza tra cliente e terapeuta nella percezione dell'empatia e del supporto. Sono state quindi su 980 osservazioni che sono state fatte sempre basandosi sulle due sottoscale, è emerso che nelle sedute a distanza la percentuale di osservazioni concordanti era il 70,7%, superiore quindi rispetto al 62,9%, e quindi la concordanza era maggiore nelle sedute online. E questa è questa, diciamo, che è un elemento particolare in effetti. Tra l'altro comunque questo è anche sostenuto da altri studi, ovviamente questo non è uno studio, altri studi hanno mostrato che l'empatia digitale ha un effetto, ha un impatto, quindi la novità proprio di questa ricerca era proprio mostrare l'impatto forte dell'empatia digitale rispetto ad una seduta in presenza. Chiaramente questi risultati tra l'altro non hanno una correlazione significativa con gli aspetti psicopatologici dei clienti. Chiaramente ci sono dei limiti nello studio, limiti dovuti al campione che è ancora poco numeroso, anche se noi stiamo cercando comunque di ampliare questo campo. L'impossibilità di correlare i risultati relativi all'empatia percepita con gli aspetti individuali, e poi ovviamente dobbiamo considerare appunto l'emergenza sanitaria. Ovviamente molte persone hanno scelto la sessione online semplicemente perché per paura del Covid, per diciamo l'ansia, le fobie che poi sono nate dovute al Covid, e poi perché appunto il setting è proprio cambiato. Quello che è però importante, che mi fa piacere diciamo dire, è che questa è solo la seconda fase dello studio di questo gruppo di ricerca, perché nella prima fase c'è stata la valutazione della soddisfazione del campione degli psicoterapeuti nell'uso della psicoterapia in videoconferenza, ed è emerso che come risultati i psicoterapeuti sono maggiormente soddisfatti rispetto ad una specifica fascia d'età, rispetto ad uno specifico orientamento psicoterapeutico e per aver utilizzato già in precedenza la videoconferenza. Da implementare, il prossimo passaggio sarà quello di misurare e confrontare il grado di sintonizzazione dei parametri fisiologici. Questo sarà il prossimo successivo. Per concludere possiamo dire che in effetti la nuova frontiera di ricerca deve essere tutta basata sulla tecnologia, che noi la dobbiamo considerare come un'opportunità, non più come una necessità, ma ormai è diventata un'opportunità anche perché le interazioni sono cambiate, e grazie alla tecnologia noi possiamo effettuare una collaborazione tra professionisti, una collaborazione multidisciplinare, perché non sono soltanto i psicoterapeuti, i medici, ma dobbiamo coinvolgere anche gli informatici, gli ingegneri, attraverso per esempio lo sviluppo di software che possono praticamente utilizzare con l'utilizzo di algoritmi di machine learning, quindi andare a confrontare tecnologie psicofisiologiche e gli aspetti psicopatologici. Inoltre sviluppare anche l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e anche lo sviluppo di nuovi modelli tecnologici per la pratica della psicoterapia, perché chiaramente anche nella psicoterapia i metodi classici devono essere un po' modificati se si vogliono utilizzare le sessioni online. Questo è proprio necessario. Quindi mi fa piacere concludere con la frase di Einstein che dice con la crisi ognuno di noi dà il meglio di sé. Questo deve essere l'indirizzo nostro, come stiamo facendo in realtà in questo periodo di pandemia.
1: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi, per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in processi cognitivi e tecnologie, con votazione 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Chiara D'Alterio, ringrazio la Commissione, in particolar modo la mia relatrice, la professoressa Francesca Maschio, per la parola e per avermi seguita durante tutto il percorso. Il titolo della mia tesi è Parità di genere, policy e piani strategici in Italia e nell'Unione Europea. Dopo aver inquadrato il progetto di ricerca, la mia esposizione partirà con il quadro europeo, continuerò con il contesto italiano e concluderò con il case study Ferrari, un'indagine campionaria che ho condotto in prima persona. Il motivo per il quale ho scelto questo tema è che la parità di genere oggi è ancora una sfida molto attuale e irrisolta. L'obiettivo della mia tesi è proprio quello di dimostrare che la parità di genere non è esclusivamente un fattore etico o sociale, ma è una leva macroeconomica fondamentale, centrale per i criteri ESG e centrale nel management in generale. Infatti escludere il talento femminile è uno spreco di risorse e di capitale umano che limita l'innovazione e in generale appunto l'innovazione. Il punto di partenza è proprio il quadro europeo che sta passando da una parità formale ad una parità sostanziale, ossia concreta. In che modo? Attraverso la strategia europea 2020-2025. E riguardo questa strategia mi piacerebbe citarvi le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che afferma: potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. Impiegare soltanto la metà della popolazione, delle idee e dell'energia non è sufficiente. Per perseguire questi obiettivi l'Europa ha introdotto degli strumenti metodologici come il gender mainstreaming, ossia inserire all'interno di ogni singola scelta economica e politica l'equità. Questa strategia nasce per rispondere a delle criticità storiche che erano ancora presenti all'inizio di questo quinquennio della strategia in Europa. Alcune di queste sono la tutela delle scelte di vita, il 33% di donne era ancora vittima di violenza, le pari opportunità nell'economia limitate da un divario retributivo orario del 16% e ancora l'accesso ai ruoli decisionali ostacolato dal cosiddetto soffitto di cristallo, ossia quella barriera invisibile che limita l'accesso alle donne nei ruoli di vertice. Infatti solo il 7,5% di donne era presente nei consigli di amministrazione. Queste criticità si riversano anche sul piano macroeconomico, come vediamo dall'analisi del gender pay gap in Europa all'inizio della strategia. Vediamo i dati della Lettonia del 22%, il dato critico, la media europea del 13% e il dato solo apparentemente positivo italiano del 4%, dico apparente perché in realtà è influenzato da un basso tasso di occupazione femminile. Quello che preoccupa di più è in realtà la lentezza di questo cambiamento. Infatti il gap, ossia il divario, si è ridotto in 10 anni del solo 2,8%, mentre l'EIGE, ossia l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, dimostra che colmare questo divario farebbe crescere il PIL pro capite entro il 2050 di oltre il 10%. Questo dimostra che valorizzare il talento femminile non è una questione esclusivamente sociale, ma anche economica. Per trasformare questi obiettivi in realtà concrete, l'Europa ha introdotto degli strumenti vincolanti, come il Next Generation EU, ossia ha imposto delle clausole di condizionalità che legano l'accesso ai fondi europei all'impegno concreto delle imprese per la parità e l'equità. A questo si uniscono due direttive chiave, come la Women on Boards, ossia garantire che favorisce l'equilibrio di genere nei vertici aziendali, e la direttiva sulla trasparenza retributiva, che vieta il segreto salariale e impone alle imprese di colmare qualsiasi tipo di divario retributivo ingiustificato. L'Italia ha recepito questa sfida europea con la legge 162 del 2021, che ha esteso gli obblighi di rendicontazione del rapporto biennale sulla situazione del personale alle imprese con più di 50 dipendenti e ha affidato la vigilanza alle consigliere di parità. Questa legge si inserisce all'interno della strategia nazionale 2021-2026 che fissa gli obiettivi per la parità di genere, obiettivi come la riduzione del gender pay gap dal 17% al 10%. Ma il vero motore di questo cambiamento è il PNRR, che con la missione 5, inclusione e coesione, funge come strumento di allocazione delle risorse e ha introdotto delle clausole di condizionalità negli appalti pubblici, come l'obbligo di destinare almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e giovani. sul piano pratico, per misurare il reale cambiamento e l'impegno delle imprese, la stessa legge 162 ha introdotto la certificazione per la parità di genere, un IPDR 125 del 2022, un sistema che valuta le imprese su 6 aree chiave, come ad esempio l'equità remunerativa e la tutela della genitorialità. Nasce come prassi volontaria, viene incentivato l'ottenimento di questa certificazione attraverso sgravi contributivi fino a 50.000 euro e premialità negli appalti di gara. Resta però un rischio, il rischio pinkwashing, ossia il rischio che le imprese possano decidere di ottenere questa certificazione come mera immagine aziendale, quindi come uno strumento di immagine per l'impresa. La parità di genere si realizza anche attraverso il superamento degli stereotipi, lo dimostra il tasso di utilizzo del congedo di paternità, salito dal 19 al 64% in 10 anni. Infatti la genitorialità condivisa aumenterebbe l'indipendenza economica delle famiglie. L'Istat infatti afferma che il rischio povertà scenderebbe dal 50% nelle famiglie monoreddito al 3,9% nelle coppie paritarie, ossia quelle coppie dove c'è una doppia partecipazione al mondo del lavoro. Inoltre, il rapporto Le Equilibriste di Save the Children afferma che ad un aumentare dell'occupazione femminile aumenterebbero anche le natalità. Per quanto riguarda invece le imprese, tutelare la genitorialità significa rafforzare il pilastro social del rating ESG aziendale, migliorando la reputazione e la competitività nel lungo periodo e attraendo nuovi investitori. Sul piano pratico ho scelto di analizzare il case study Ferrari S.p.A. Ho scelto Ferrari perché, anche se è un'azienda che opera in un settore, possiamo dire, prevalentemente maschile, è stata la prima società italiana che nel 2020 ha ottenuto la certificazione Equal Salary e ha esteso questo primato anche a livello globale nel 2023 nel settore del lusso. La strategia più innovativa che ha avuto Ferrari è stata proprio quella di inserire dei piani di incentivazione per i dirigenti che garantissero il mantenimento della parità retributiva. Questo ha fatto sì che le donne crescessero in ruoli manageriali di ben oltre il 16%, trasformando così l'equità e la parità di genere in una leva di brand reputation e di attrazione e fidelizzazione dei talenti. Per misurare la reale percezione della parità di genere nel quotidiano, quindi dal punto di vista lavorativo quotidiano, ho scelto di somministrare un questionario che ha raccolto 215 risposte. Il campione è bilanciato tra generi e il target è prevalentemente giovanile. L'obiettivo è stato quello di misurare il divario tra la parità formale garantita dalle norme e la parità sostanziale vissuta nella pratica quotidiana lavorativa. Diciamo che la struttura è formata da 11 quesiti a risposta chiusa e il quesito chiave vuole valutare la propensione alla scelta di un'azienda certificata rispetto all'incremento salariale. Proprio per quanto riguarda questo quesito, quasi il 93% dei rispondenti preferirebbe lavorare in un'azienda inclusiva, accettando anche uno stipendio inferiore, pur di evitare realtà di pinkwashing. Vediamo altri dati: l'81% percepisce un vantaggio maschile nelle carriere e il 60% ha avuto esperienza diretta del divario retributivo. Ancora oltre l'86% sostiene l'equiparazione totale dei congedi tra madri e padri e quasi il 90% riconosce che la parità genera beneficio per l'intera collettività. Arrivando alle conclusioni, la mia tesi unisce diritto ed economia per dimostrare che la parità di genere non è una questione esclusivamente femminile, ma è un fattore di crescita per tutti, per l'intera collettività. Sotto il profilo giuridico siamo passati dalla tutela della parità formale sancita dall'articolo 3 della nostra Costituzione a strumenti di parità sostanziale. Abbiamo visto l'efficacia della contrattualistica privata e pubblica attraverso la certificazione UNIPDR nasce come prassi volontaria ma evolve a vincolo diretto attraverso le clausole di condizionalità del PNRR, mentre sotto il profilo economico abbiamo visto che adeguarsi all'inclusione non è un costo ma è una leva appunto macroeconomica, quindi un fattore di crescita che incrementa il PIL e consolida il rating ESG aziendale. In definitiva quindi possiamo affermare che il passaggio verso una parità sostanziale non toglie spazio a nessuno, ma crea enorme valore per tutti. Con questo auspicio per il mercato del lavoro di domani ho concluso la mia esposizione, grazie per l'attenzione.
1: Signora Chiara Rita D'Alterio, la Commissione, considerato il curriculum degli studi alle compiute e valutata tesi laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. proclamiamo. Per l'autorità conferita al magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni, e questo è il suo diploma. Ecco qui, di laurea. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, l'elaborato di Vincenzo Turi si distingue per una capacità critica molto elevata, sia nell'analisi storico-culturale del disaster movie, sia nell'esame, come dire, delle rappresentazioni contemporanee della crisi climatica attraverso il linguaggio audiovisivo. Lo potete vedere anche dalla bibliografia molto corposa, di confronto con la critica accademica, tra l'altro pochissimi testi in italiano, mostra proprio la consapevolezza delle dinamiche tra narrazione, percezione pubblica e comunicazione della scienza e di come la crisi climatica sia diventato proprio un argomento centrale delle dinamiche audiovisive contemporanee. Quindi lascio a Vincenzo di spiegarci il suo lavoro.
1: Grazie professore, grazie a tutti per l'attenzione. Sì, in pratica questa tesi parte da una domanda che nasce da una lettura di circa 10 anni fa di uno scrittore indiano, Amitav Ghosh, che era dell'opinione che la crisi climatica fosse una crisi di immaginazione più che una crisi tecnica. E l'idea che portava avanti era di far notare come il cambiamento climatico, nonostante fosse già percepito da gran parte della popolazione mondiale, nella cinematografia e nella narrazione appartenesse soltanto alla fantascienza. Quindi dice, dov'è il cambiamento climatico che già fa parte dei giorni nostri, nelle nostre storie? E quindi praticamente andando a sviscerare quanta informazione poteva esserci a proposito per cercare appunto dove fosse il cambiamento climatico nascosto nella nostra narrazione. Il ruolo di questa tesi è appunto indagare come sia variato nel tempo, se c'è stato, quantitativamente se c'è stata un'evoluzione nel tempo, capire se c'è una forma diversa oltre alla fantascienza e quindi chiaramente anche vedere come questi film venissero anche criticati e percepiti all'interno del loro contesto storico e culturale. E dalla prima analisi della bibliografia, appunto come ci teneva a dire il professore, è stata copiosa proprio perché molto sparsa e molto eterogenea nella forma, però ha mostrato subito una netta prevalenza del film del 2004, The Day After Tomorrow, film catastrofico di Roland Emmerich. E quindi è diventato naturale strutturare questa tesi in un discorso, in un'analisi storiografica, cercando un prima e un dopo The Day After Tomorrow, cercare di capire appunto che evoluzione c'è stata del tema. Abbiamo iniziato a partire dagli anni 50, quindi cinema moderno, in cui non si poteva parlare di cambiamento climatico in quanto il fenomeno stesso era non conosciuto dalla comunità scientifica, però si iniziavano a vedere gli elementi che hanno portato poi alla creazione di un film come quello di The Day After Tomorrow. E in pratica i registi, sceneggiatori, utilizzavano le paure, della società e cercavano di metterle in scena, seguendo però la tendenza di quel momento. E come faceva notare Murray e Ingram, negli anni 50 e 60 le paure venivano dalle paure post-belliche, quindi guerra nucleare, radiazioni, e c'era un'idea poi di nostalgia, di natura, di un ritorno ad un passato idilliaco. E infatti i film degli anni 50 e 60 mostrano armi nucleari, alieni, Godzilla, ad esempio. E andando avanti nel tempo si è continuato a cavalcare il filone del periodo, come ad esempio negli anni 70 e 80, in cui si iniziava a parlare di antropocene. I temi principali sviluppati all'interno della filmografia erano di sovrappopolazione, esaurimento delle risorse, inquinamento, disastri, ambientali, e appunto quindi rimane ancora un tema fantascientifico. E arrivando piano piano agli anni 90 e 2000, quando il tema inizia a essere saliente all'interno della cultura di massa, si inizia a parlare di cambiamento climatico, o meglio, si inizia a parlare di riscaldamento globale in quegli anni. Vediamo ancora la nascita di altri film fantascientifici in cui si ipotizza un mondo completamente sommerso dall'innalzamento del livello del mare, come ad esempio Waterworld o AI, intelligenza artificiale. Però insomma rimane ancora un utilizzo della tendenza del momento da parte di registi e sceneggiatori per mettere in scena le loro storie senza effettivamente un vero discorso critico o un utilizzo creativo del cambiamento climatico. Questo però è il contesto in cui nasce anche The Day After Tomorrow nel 2004, in cui non c'era effettivamente la voglia di fare un film altamente politicizzato sul tema, ma c'era semplicemente la voglia di fare un popcorn movie estivo, sfruttare le conoscenze della computer graphic che in quei anni era di nuovo alla ribalta, creando un nuovo filone di film catastrofici e fantascientifici. Quello che però è diventato rilevante di questo film è che c'è stato molto volume mediatico riguardo l'uscita del film, in quanto si parlava di cambiamento climatico nel vero senso della parola, e molti esperti di comunicazione, molti esperti del clima, dell'ambiente, dell'ecologia hanno voluto cavalcare l'onda mediatica dell'uscita di questo film. Contribuendo ad aumentare il volume stesso della notiziabilità di questo film. E i produttori stessi del film hanno compreso questa dinamica che si stava creando, e loro stessi hanno commissionato una ricerca per comprendere effettivamente gli effetti che poteva avere la visione di questo media sul loro pubblico. E gli studi più famosi sono quelli di Leiserowitz negli Stati Uniti, ma ne sono stati compiuti anche nel resto del mondo, ad esempio da Kreuzwig in Germania, sono stati compiuti anche in Italia, in Giappone, sono stati studi minori, ma poi condensati all'interno degli studi di Leiserowitz, che hanno effettivamente potuto mostrare come la visione di un film può aumentare la sensibilità del pubblico riguardo al tema. Può contribuire a alimentare la voglia o quantomeno l'intenzione di avere comportamenti più sostenibili, ma soprattutto ha alimentato poi tutti quegli altri fenomeni secondari come information seeking, la riconoscenza di avere un'informazione mancante, di cercarla all'interno di altre piattaforme. Quelli erano gli anni del Web 2.0, e quindi è stata una catena di eventi che effettivamente ha portato il tema ad essere saliente all'interno del panorama mediatico, rimanendo però comunque un film di fantascienza. E poi la mia tesi vuole, nel terzo capitolo, analizzare cosa c'è stato dopo The Day After Tomorrow, se questo film ha effettivamente provocato un qualche cambiamento all'interno della cinematografia. Ed in effetti un cambiamento c'è stato, ma molto progressivo. Infatti, negli anni subito successivi a The Day After Tomorrow abbiamo potuto constatare, sono stati constatati altra cinematografia di climate fiction. È nato proprio il genere climate fiction, sia nella narrativa testuale sia in quella cinematografica, in cui si esplorano degli scenari visuali con un clima alterato. Però vari studiosi fanno notare come questo possa creare dei fenomeni negativi all'interno della percezione del pubblico, in quanto allontanano le persone dalla loro responsabilità, in quanto dimostrano che c'è bisogno sempre di una soluzione tecnica e non politica a livello per risolvere il problema, e soprattutto che soltanto chi ha i mezzi tecnologici per affrontare il tema può adattarsi eventualmente ad un nuovo clima. E al tempo stesso, il fatto che negli anni precedenti il cambiamento climatico fosse diventato un tema principalmente ambientalista ed ecologico, il framing ambientalista ha fatto allontanare le persone dal tema, e in effetti si vedono tanti esempi di derisione di persone che avevano comportamenti ecologici e sostenibili, rendendo questa cosa poco appetibile per il pubblico. Il pubblico non voleva immedesimarsi in personaggi dalle abitudini ecologiche o sostenibili, creando effettivamente proprio degli anti-eroi, e addirittura sono stati esaminati anche degli antagonisti di film che erano effettivamente dei ecoterroristi. E questo è quello che si è potuto notare nel primo decennio degli anni 2000. In seguito c'è stata un'evoluzione in positivo di questo dialogo, andando ad allontanarsi dalla fantascienza, e finalmente il cambiamento climatico è riuscito ad entrare anche in altri generi, quindi c'è stata una sorta di normalizzazione di questo tema, e c'è stata la tendenza, invece di creare un singolo film sul cambiamento climatico, è stato spezzettato e frammentato all'interno di di vari contenuti audiovisivi, sia cinematografici che nella serialità televisiva. Il principale centro di ricerca che sta monitorando sia questo sia altri temi sociali nell'entertainment è il Norman Lear Center, sempre negli Stati Uniti, che ha dimostrato come negli ultimi anni ci sia stato effettivamente un boom di quantità del cambiamento climatico all'interno della cinematografia, e non tanto appunto nella creazione di singoli film sul cambiamento climatico, ma effettivamente di piccoli elementi sparsi come indizi all'interno di varie tipologie di film diversi, come commedie romantiche, anche film horror o nei film dei supereroi. Anche lì inizia a comparire piccole scene, piccole evidenze che il cambiamento climatico esiste, e renderlo appunto esistente anche agli occhi dello spettatore. E c'è stato anche un cambiamento dell'industria in questo senso, in quanto sono comparse nuove figure professionali come i green manager, che si occupano di misurare la sostenibilità della produzione stessa, in quanto il cinema stesso è produttore di emissioni anche in grande quantità, e di agenzie di consulenza in supporto ai creativi, ai sceneggiatori e registi, per cercare di introdurre piccoli elementi mediante quella che la Good Energy chiama una climate lens, ovvero esaminare con una lente piccoli elementi di una storia per rendere questo o altri temi sociali reali agli occhi dello spettatore. E in conclusione di tesi,

raccogliendo, sommando tutto ciò che è stato visibile durante tutta l'analisi bibliografica, ho portato avanti

0: film, e ho proposto anche delle nuove opportunità di ricerca, esaminare ad esempio i silenzi, tutte quelle occasioni in cui si può parlare di clima, ma non ne viene fatto, alimentando fenomeni di negazionismo, ad esempio, e soprattutto di analizzare anche i nuovi media, dato che oggi la fiction inizia ad apparire anche in microcontenitori, come ad esempio i microdrama su TikTok o su altre piattaforme di social media che sfruttiamo tutti i giorni, non più magari solo al cinema o nella serialità televisiva. E con questo concludo, spero di essere stato breve per lasciare spazio a eventuali domande.
1: Perfetto, sì,
0: Grazie.
1: brevissimo. Ci sono domande? Non ci sono domande, ma forse ne faccio una io. Un po' l'ha detto, però ecco, se può approfondire questo aspetto, cioè quali sono, secondo lei, gli elementi decisivi nel passaggio da una rappresentazione catastrofica alla normalizzazione del racconto della crisi climatica?
0: Passaggi decisivi nel senso di fattore positivo verso il
1: Sì,
0: pubblico?
1: certo.
0: Ah, ok. Il fattore positivo è che la visuale catastrofica crea uno scenario da giorno del giudizio, in cui le persone perdono completamente speranza nel futuro e percepiscono che non c'è più loro responsabilità nel gestire questa crisi e perdono completamente di vista quali siano le reali soluzioni per affrontare la crisi climatica e perdono anche di vista l'eventuale adattamento, come ad esempio la grandinata di 2 giorni fa qui a Roma, in cui eravamo completamente impreparati e io stesso mi sono bagnato sotto questo aspetto. La normalizzazione fa sì che appunto il clima appare anche in questo tipo di vicende, di gag all'interno di anche produzioni minori, come può essere Un posto al sole o un'eventuale serialità televisiva che permette alle persone di comprendere meglio quali sono tutti questi singoli elementi che creano un problema complesso come la crisi climatica.
2: Non so se ha avuto modo di, cioè se le è capitato, però forse anche passare il messaggio alle nuove generazioni, no? Quindi intendo videogiochi, per esempio, o cartoni animati. Non so se le è capitato questo tipo di messaggio, anche
0: Sì.
2: insomma, una trasmedialità un po' più ampia, no? Non
0: Assolutamente
2: solo.
0: sì, in realtà è in conclusione della tesi proprio, ho soltanto sommariamente accennato a questo, ma ci sarebbe poi di parlare per ore di questo aspetto ed è assolutamente molto attuale e anche per questo manca di bibliografia, ma proprio in questi anni sono stati rilasciati molti videogiochi gestionali in cui l'obiettivo è effettivamente rendere, ad esempio, sostenibile un nuovo pianeta al di fuori del sistema solare. Quindi effettivamente c'è un ampliamento transmediale e transculturale in qualsiasi aspetto della narrazione, sì.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione.
3: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti. Il presente questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato, è un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà, rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre, fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrata in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai?
1: La prima elementare.
0: Ti piace la scuola? Ho
1: Preferisco
0: saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata? Perché
1: avevo il mal di pancia.
0: avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà?
1: Non vuole perché bisticcio sempre, ma papà mi fa giocare e mi porta in bicicletta nei prati.
0: Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta? E
1: Sì, tanto, ma la mamma non vuole più.
0: come mai non vuole più?
1: Perché l'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: come hai fatto a sporcarti?
1: Ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le mutandine? Come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni due fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva?
0: Assolutamente
3: per esempio quella
0: sì.
3: Tuo papà ti ha fatto qualcosa,
0: assolutamente
3: il sistema lo segnala?
0: Assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, è molto empatico. Ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta-risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità, conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode.
0: Grazie.
5: Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme si occupa di retail banking e climate change. Quindi quello che tenteremo di fare è tentare di capire come l'ambiente e l'attenzione all'ambiente devono essere incorporati in dei servizi di retail banking. Come tratteremo l'argomento? Partiremo dalla definizione di retail banking, passeremo ai servizi di pagamento e agli strumenti di investimento. Per chiudere con gli strumenti di finanziamento. Quindi avremo una visione abbastanza completa dei prodotti principali che offre una banca retail e vedremo alcuni esempi di come andare a rendere, se volete, allineati ai profili ambientali questi servizi tradizionali del retail banking. Cominciamo a identificare che cos'è il retail banking, quindi dobbiamo capire un po' qual è il business, che cosa offrono gli intermediari finanziari, quindi le imprese che lavorano nel settore del retail banking. Il retail banking rappresenta l'insieme di strumenti finanziari offerti alla clientela individuale per soddisfare i propri bisogni quotidiani. Quindi qui vediamo che il retail banking a chi è indirizzato? Non ad imprese, non a clienti istituzionali, ma a clienti individuali, quindi le classiche famiglie. L'obiettivo del retail banking qual è? È quello di dare degli strumenti che verranno utilizzati ogni giorno dalle famiglie.

famiglie per i loro fabbisogni. Quindi strumenti, come vedremo dopo, di pagamento, di investimento, di finanziamento, che in teoria ogni giorno noi possiamo dover utilizzare. Il servizio può essere offerto da un intermediario oppure da operatori digitali. Negli ultimi anni si è sviluppato quello che si chiama il segmento del fintech, quindi degli intermediari basati sulla tecnologia, e questo ha portato anche per il retail banking ad avere degli operatori fintech che cominciano ad offrire servizi di retail banking tramite il canale del web, tramite l'application sul cellulare, tramite tutti gli strumenti digitali che facilitano e riducono i costi dell'offerta del servizio. I principali servizi offerti dalle banche retail sono servizi di pagamento, servizi di investimento e servizi di finanziamento. Quindi quando noi parliamo di retail banking ci preoccupiamo di identificare tutti gli strumenti finanziari che possono essere utili per regolare pagamenti, quindi anziché pagare con la moneta legale, io posso pagare con dei bonifici, con delle carte di credito, con i diversi strumenti finanziari. O poi abbiamo invece dei servizi di investimento che sono delle opportunità che metto a disposizione alle famiglie e agli individui di investire, se vogliono, le disponibilità monetarie che oggi non gli servono. Quindi a questo punto andremo a offrire loro investimenti in titoli obbligazionari, azionari, diverse tipologie di strumenti che possiamo avere sul mercato. Da ultimo, logicamente le famiglie possono avere un fabbisogno di finanziamento, quindi possono avere esigenza di risorse finanziarie e gli dobbiamo offrire delle soluzioni tecniche, quindi mutuo, credito al consumo e così via, che possano andare incontro alle loro esigenze, gli possano permettere di raccogliere quando gli serve le risorse finanziarie per sostenere le loro spese per consumo o le loro spese per investimento. Le banche operanti nel segmento retail tentano di stabilire rapporti di medio-lungo termine con i loro clienti e raccolgono informazioni sui loro comportamenti per proporre servizi in linea con le loro esigenze, il cosiddetto relationship banking. Quando quindi noi parliamo di banche retail, molto di frequente il valore aggiunto di una banca retail sta nello stabilire un rapporto duraturo con il proprio cliente in modo da poter raccogliere delle informazioni su come si comporta questo cliente. Abbiamo detto che i clienti sono prevalentemente degli individui. Quando noi valutiamo degli individui, purtroppo il set di informazioni che abbiamo a disposizione è molto limitato e quindi come intermediari finanziari non siamo in grado di valutare in modo corretto qual è il rischio di quella controparte. Raccogliendo informazioni nel tempo su come si comporta quella controparte, quindi come si comporta il nostro cliente, noi possiamo man mano migliorare quella che è la nostra valutazione sul cliente, rendendola più dettagliata, utilizzando dati che man mano mettiamo da parte su che tipo di consumi ha, che tipo di spese ha, e tentare a quel punto di offrirgli dei prodotti che saranno sempre più personalizzati sulle caratteristiche di questo cliente. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di servizi offerte dalle banche retail? Secondo spunto di riflessione, quali sono i principali vantaggi per la banca legati allo sviluppo di un relationship banking con i propri clienti? Passiamo ora al secondo tema, cioè andiamo a vedere i servizi di pagamento, quindi gli strumenti di pagamento che mettiamo a disposizione dei clienti e tentiamo di capire come questi strumenti di pagamento possono essere adattate alle esigenze di una tutela dell'ambiente e a una lotta al cambiamento climatico. Uno dei servizi più richiesto dai clienti di una banca retail è il conto corrente di corrispondenza, che viene utilizzato per gestire i pagamenti giornalieri. Chiunque di noi oramai ha un conto corrente dove riceve il pagamento del proprio stipendio, dove va a addebitare il pagamento delle bollette, che utilizza per delle movimentazioni ricorrenti che lui ha durante i diversi mesi o durante i diversi anni. Questo conto corrente di corrispondenza a che cosa serve? Serve ad evitare il rischio di portare con voi contanti per regolare qualsiasi transazione. Quindi a questo punto io vado a utilizzare il conto corrente per eseguire alcuni pagamenti che posso aspettarmi si realizzino in modo ricorrente per la mia attività o per quello che normalmente io faccio. Conto corrente può essere personalizzato su esigenze

del cliente e alcune banche offrono conti correnti sostenibili. Che cosa sono questi conti correnti sostenibili? Sono classici conti correnti in cui però io vado a inserire delle clausole o delle specifiche contrattuali che hanno un impatto sull'ambiente. Logicamente quello che vogliamo è un impatto positivo sull'ambiente. Quindi quelli che noi classifichiamo come conti correnti sostenibili non sono altro che conti correnti standard con delle specifiche contrattuali studiate per combattere il climate change. Vediamo un esempio. Questa è una banca cooperativa svedese, si chiama Ecobanken, e questa banca offre, fondata nel 1998, permette di definire il target di finanziamento con le risorse raccolte e permette di scegliere tra un economic e un impact return. Che cosa significa? Il prodotto che viene offerto è un classico conto corrente, ma in questo conto corrente io come soggetto che dà le risorse alla banca posso anche indirizzare su quale tipologia di investimento o quale tipologia di azienda deve essere finanziata. Non posso dire chi deve essere finanziato, ma posso dire voglio finanziare degli interventi che abbiano come obiettivo ridurre il consumo delle acque, oppure voglio finanziare degli interventi che abbiano come obiettivo di incrementare le aree verdi e quindi fare degli interventi su scala globale o su scala locale che prevedano la riforestazione o comunque un incremento delle zone verdi in quella zona. E oltre a questo posso anche decidere di volere un rendimento da questo conto corrente, cosiddetto economic return, oppure posso decidere di rinunciare al rendimento o magari accettare un rendimento leggermente più basso in cambio del fatto che mi venga riportato e mi venga reso disponibile una sorta di report, una sorta di disclosure su cosa stanno facendo con i miei soldi e quindi quali sono gli obiettivi ambientali che stanno ottenendo le aziende che sono state finanziate grazie al mio conto corrente. Questo è un modo di personalizzare, un esempio su come si può personalizzare un classico conto corrente per delle esigenze green. Le carte di pagamento sono strumenti per regolare le transazioni in alternativa all'uso del contante e rappresentano quindi un altro dei prodotti standard, degli strumenti di pagamento standard che offre una banca retail. Queste carte a che cosa servono? Servono a eseguire transazioni. Quindi non sono dei pagamenti ricorrenti come abbiamo visto prima, ma sono delle transazioni che io voglio fare una tantum utilizzando anziché il contante, andare a utilizzare direttamente la carta di credito o la carta di pagamento più in generale. Questo strumento ha il vantaggio che rispetto all'utilizzo del contante vi evita il rischio di portare con voi contante e oltre a questo in alcuni casi vi può permettere di anticipare delle spese anche se non avete immediatamente la disponibilità monetaria. Quali possono essere carte di pagamento, carte prepagate, carte di debito e carte di credito? Qual è la differenza tra questi strumenti? La differenza tra questi strumenti sta in quando viene realizzato il pagamento. Nel caso delle carte prepagate, voi dovete prima caricare la carta prepagata per poi fare il pagamento. Si parla in questo caso di strumenti di pagamento pay before, quindi io devo mettere prima disponibilità monetaria e poi posso utilizzare lo strumento. Nel caso invece delle carte di debito, io vado a utilizzare i soldi che ho messo nel conto corrente e vado a fare un pagamento immediato utilizzando i soldi che ci sono nel conto corrente. Queste carte si chiamano Pay Now, quindi pagamenti immediati che io faccio utilizzando dei soldi già disponibili sul conto corrente. Ultima tipologia, carte di credito. Nel caso delle carte di credito, stiamo parlando di carte in cui io faccio un pagamento. E questo pagamento però verrà debitato solo successivamente. Quindi io posso fare degli acquisti anche prima di avere la disponibilità monetaria. In questo caso si parla di carte di pagamento cosiddette pay later. Quindi io prima acquisto il bene e poi dopo pago. Ok? Qui trovate un esempio di carte di pagamento green. Questa è una banca svizzera, si chiama Corner, fondata nel 1952 e offre un carbon footprint tracker e un charity by purchase. Quindi questi sono i due tipi di servizi, i due servizi che vengono offerti per trasformare uno strumento tradizionale in uno strumento green. Cominciamo dal carbon footprint tracker. Che cos'è? È un

una semplice application sul cellulare che vi permette di verificare quando fate gli acquisti qual è il vostro impatto ambientale in termini di impatto sull'inquinamento. Facciamo degli esempi molto semplici. Se io vado ad acquistare dei beni a chilometro zero, questi sono dei beni, quindi frutta, verdura, qualsiasi bene a chilometro zero alimentare, questi sono beni che normalmente non hanno un impatto ambientale importante, perché come minimo sono stati prodotti in loco e non c'è stato il costo del trasporto e l'impatto ambientale del trasporto per portarlo al cliente finale. Se io invece voglio a dicembre acquistare degli ananas, logicamente a dicembre se vado ad acquistare degli ananas, quelli non potranno essere prodotti a chilometro zero, perché il clima non lo permette in Italia e quindi io avrò un impatto ambientale importante legato al fatto che sto facendo degli acquisti che richiedono dei trasporti su lunghe distanze e che hanno quindi un impatto in termini di inquinamento. L'idea di questo Carbon Footprint Tracker qual è? Dare la possibilità al cliente della banca che utilizza questa carta di credito di diventare sempre più consapevole delle proprie scelte di consumo e dell'impatto ambientale di queste scelte di consumo. Quindi di fatto io gli sto dando un tool aggiuntivo che man mano gli insegnerà a reindirizzare il proprio consumo su qualcosa che sia un po' meno impattante dal punto di vista ambientale, un po' più a tutela di quello che è l'ambiente nei prossimi anni. Quando parliamo invece del Charity by Purchase, questo che cosa significa? Che io per ogni transazione che realizzo con la carta di credito, quindi per ogni acquisto che faccio con la carta di credito, con la carta di debito o con la prepagata, posso destinare una percentuale di quell'importo a donazioni per obiettivi ambientali che ritengo rilevanti. Quindi, che cosa posso fare, ad esempio? Posso dire che l'un per mille della transazione che realizzo viene dato in donazione a un'associazione che ha come obiettivo la tutela dell'ambiente, la riforestazione o qualsiasi cosa che possa venire in mente che può essere utile per lottare contro il climate change. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nei conti correnti sostenibili, quali sono le soluzioni più di frequente utilizzate per offrire un servizio sostenibile al cliente? Secondo spunto, qual è il vantaggio di mettere a disposizione del cliente un Carbon Footprint Tracker? Allora, abbiamo visto gli strumenti di pagamento, passiamo ai servizi di investimento. Quando parliamo di servizi di investimento, di che cosa parliamo? Parliamo degli strumenti che metto a disposizione dei clienti per investire i soldi che non gli servono oggi. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Le banche retail offrono la possibilità di investire i propri risparmi rinunciando all'immediata disponibilità del denaro in cambio di un interesse. Quindi qui è già chiaro che quando andiamo a offrire questo servizio dobbiamo dire prima di tutto qual è l'orizzonte temporale per il quale si fa l'investimento, quindi per quanto tempo devono rinunciare a questa somma monetaria i nostri clienti, i clienti della banca, e quanto gli diamo in cambio di interesse sull'investimento fatto. Logicamente le due variabili sono tra di loro collegate perché più voi offrite strumenti di investimento di medio-lungo termine, più dovete pagare un interesse rilevante. Se invece lo strumento di investimento è a vista, quindi può essere liquidato immediatamente, il tasso di rendimento che potete dare è molto prossimo a zero. I prodotti possono essere personalizzati in funzione della tipologia di cliente considerato. Quindi qui possiamo fare come target gli over 65, gli under 30 o diverse categorie di potenziali clienti. L'obiettivo in questo caso è dargli un prodotto che vada sempre più in linea con le loro esigenze. Tornando agli esempi che vi facevo prima, se io ho un over 65 e gli offro un prodotto di investimento a 30 anni, non è la soluzione più utile per lui, perché probabilmente quel soggetto potrebbe essere più interessato a investimenti più di breve termine. Se invece a un over 30 gli offro o un under 30 gli offro un'opportunità di investimento a 30 anni o a 20 anni, sicuramente è un prodotto interessante perché quel soggetto può fare una pianificazione di investimenti per avere dei redditi per quando andrà in pensione. Le soluzioni offerte al cliente rientrano in queste categorie: conti di deposito, depositi a termine e titoli obbligazionari. Quindi questi sono i prodotti che io posso offrire al mio cliente, che logicamente avranno delle caratteristiche diverse.
Quando parliamo di conti di deposito, io sto mettendo delle disponibilità monetarie su un conto corrente e poi le posso prendere quando voglio, nei limiti di quello che c'è scritto nel contratto. Quando faccio i depositi a termine, sto vincolando delle risorse per un dato orizzonte temporale. Quando sto acquistando dei titoli obbligazionari, sto acquistando dei titoli sul mercato che mi daranno rendimenti e rimborsi sulla base di quello che c'è scritto sul contratto. Esempi di servizio investimento green. Qui c'è una banca malese, si chiama Cimba, che è nata nel 1974. È una banca paperless e lo 0,2% del portafoglio investito per attività a supporto dell'ambiente. Quindi questa banca come lavora? Prima di tutto ha tolto tutto quello che è l'impatto ambientale legato all'utilizzo di comunicazioni cartacee. Considerate che l'ha fatto non logicamente oggi, dove quasi tutte le banche lo fanno, ma questa è una banca che ha fatto questa innovazione già prima degli anni 90, quindi è stata una delle prime a introdurre questa innovazione del paperless. Altra cosa importante, ha introdotto che lo 0,2% del proprio portafoglio deve essere investito in attività a supporto dell'ambiente, quindi mette direttamente un vincolo su quello che raccoglie per tutti quanti. Deve essere come minimo per lo 0,2 investito in protezione dell'ambiente, interventi per la tutela della biodiversità, interventi per riforestare delle zone e così via, tutto quello che può rientrare negli obiettivi ambientali in senso stretto. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Come vengono reinvestite le risorse raccolte da banca retail con i conti di deposito green? Ok, possiamo passare all'altra tematica che dobbiamo trattare insieme, che è quella relativa ai servizi di finanziamento. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di come si finanziano gli interventi che hanno un impatto ambientale migliore, quindi che hanno minore impatto in termini di inquinamento o meno impatto in termini di consumo del suolo e così via. Le banche retail possono offrire servizi di finanziamento classificati come o credito al consumo o mutuo. Qual è la differenza importante tra questi prodotti? Quando parliamo di credito al consumo, noi parliamo di forme di finanziamento concesse a privati in cui l'obiettivo è supportare delle spese di consumo. Può essere l'acquisto della lavatrice, l'acquisto del frigorifero, può essere l'acquisto della macchina e così via. Quando ragioniamo su credito al consumo, stiamo attenti che dobbiamo distinguere tra di loro due categorie importanti: il credito al consumo finalizzato e quello non finalizzato. Nel caso del credito al consumo finalizzato, io come banca decido di concedere un finanziamento a un soggetto che mi ha indicato quale sarà l'utilizzo delle risorse messe a disposizione. Quindi io voglio comprarmi una macchina, vado in banca o vado alla finanziaria e chiedo alla finanziaria di darmi la disponibilità monetaria che mi serve ad acquistare la macchina. Ok? Questo è il credito cosiddetto finalizzato. A fianco a questo abbiamo invece il credito non finalizzato, in cui io mi rivolgo a una banca, a una società di credito al consumo e chiedo di avere una disponibilità monetaria, 5, 10, 20 mila euro, che io utilizzerò per alcune spese di cui ho necessità. In questo caso quello che viene fatto non è fornire un'indicazione dettagliata su come viene utilizzato quell'importo, ma si dice banalmente che ho un fabbisogno che devo coprire in qualche modo. Nel primo caso, logicamente, quando parliamo del credito finalizzato, alla banca interessa non soltanto il cliente, ma anche come vengono utilizzati i soldi. Nel secondo caso, invece, quando parliamo di credito non finalizzato, stiamo parlando di un semplice affidamento su un soggetto in cui l'unica attenzione da parte della banca è andare a valutare le caratteristiche di quel soggetto. A fianco a questo abbiamo un'altra forma di finanziamento importante che è quella del mutuo. Qui parliamo di una cosa diversa perché quando parliamo di mutuo stiamo parlando di forme di finanziamento per investimenti importanti, quindi non per acquisto di beni di consumo, ma per fare investimenti importanti per la famiglia. L'esempio più semplice che vi viene in mente, logicamente, qual è? È il mutuo della casa. Quando bisogna acquistare una casa, logicamente la famiglia non ha la disponibilità monetaria che serve ad acquistare la casa, deve chiedere a una banca che gli metta a disposizione l'importo monetario mancante per
per procedere all'acquisto della casa.

In questo caso parliamo di finanziamenti normalmente garantiti e nel caso, ad esempio, del mutuo, voi mettete un'ipoteca di primo grado, quindi una garanzia reale di primo grado sull'immobile che è oggetto di investimento. Quindi la tipologia di prodotto che stiamo guardando è totalmente diversa. Piccolo taglio e molto standardizzata nel caso del credito al consumo, grande taglio e molto spesso personalizzata nel caso del mutuo. I finanziamenti di credito al consumo green identificano dei beni con standard di inquinamento inferiori rispetto alla media, ad esempio automobili elettriche o ibride, e applicano tasse agevolati per il finanziamento dell'acquisto. In questa definizione che vi ho dato già è chiara una cosa: quando parliamo di finanziamenti green e credito al consumo green, stiamo parlando soltanto di una parte del mondo del credito al consumo, che è quella del credito al consumo finalizzato. Cioè, se io voglio indirizzare un finanziamento di credito al consumo verso obiettivi green, devo sapere esattamente cosa farà il cliente con i soldi che gli vengono messi a disposizione. Può essere acquistarsi l'auto elettrica, può essere acquistarsi la nuova lavatrice o il nuovo frigo che ha una maggiore efficienza energetica. Ma comunque mi deve indicare esattamente come va a utilizzare questi soldi. Un credito non finalizzato, per definizione, non può essere un credito a consumo green, perché io non so come verranno utilizzati i soldi e quindi non posso sapere se quel cliente, utilizzerà quei soldi per ridurre l'impatto ambientale oppure no. Ok? Andiamo a vedere un po' come si struttura vedendo un esempio. Esempi di finanziamento green. Qui c'è una banca inglese che si chiama Energy Saving Trust, fondata nel 1992, che offre finanziamenti a tasso zero per veicoli fino a 28.000 sterline o motociclette e scooter fino a 10.000 sterline. Quindi qui che cosa avete come leva importante? La leva importante è il tasso di interesse. E il tasso di interesse, il tasso annuo nominale in questo caso, quindi non è un TAEG, ma è un TAN. È molto più basso se voi fate un investimento, quindi vi comprate un macchinario green, rispetto a fare un investimento e comprarvi invece dei beni che non hanno questo standard. Quello che deve fare a questo punto la banca retail, che cos'è? Andare a identificare quali prodotti ha senso finanziare in questo modo, quindi quali prodotti possono beneficiare di questo sconto sul tasso di interesse e quindi come andare a indirizzare la clientela verso un consumo che sia un po' più attento all'ambiente, un po' più attento a questi profili di natura green. Questa scelta che fa la banca di concedervi un finanziamento a tassi agevolati se voi investite nel green, in realtà è anche una scelta economicamente ragionevole. Che significa economicamente ragionevole? Quando voi andate a fare un acquisto di un bene che ha un impatto ambientale minore, facciamo l'esempio più banale, minore consumo energetico, questo bene che voi andate ad acquistare in realtà vi darà anche un beneficio in futuro perché i costi per l'energia che dovete sostenere per utilizzare quel bene saranno minori. Perché questo diventa importante? Perché se i costi dell'energia che voi utilizzerete saranno minori, probabilmente voi avrete più soldi a disposizione per rimborsare chi vi ha finanziato. Quindi, nella logica della banca, il fatto di darvi un tasso scontato su queste operazioni non è soltanto legato al fatto che vogliono supportare l'ambiente, è anche legato a una banale valutazione di quello che è l'impatto di una scelta green sulla sostenibilità di un finanziamento. Se voi fate una scelta green che vi riduce il costo di gestione e di utilizzo di un bene, attenzione che quello vi può dare un vantaggio come clienti debitori di una banca perché avrete più soldi a disposizione per far altro, tra cui rimborsare il finanziamento che avete contratto con la banca. I mutui green sono strumenti di finanziamento destinati all'efficientamento energetico degli immobili e si caratterizzano per tassi di interesse inferiori applicati rispetto alla media del mercato. Qui trovate una differenza importante, un profilo importante quando parliamo di mutui green. Quando parliamo di mutui green, in realtà noi possiamo parlare di due segmenti del mercato dei mutui green. Uno sono i finanziamenti indirizzati agli immobili efficienti dal punto di vista energetico, qui sono degli immobili

indicano già delle caratteristiche per avere dei consumi, un impatto ambientale minimo. E l'altro segmento invece sono gli immobili obsoleti o gli immobili comunque datati, che attualmente hanno dei problemi in termini di efficientamento energetico, ma che grazie al finanziamento concesso possono essere migliorati, possono essere oggetto di interventi di rigenerazione dell'immobile per metterlo in condizione di essere collocato sul mercato come un nuovo immobile con caratteristiche di consumi energetici molto più bassi. Questo intervento qui, che tecnicamente si chiama retrofitting, è un intervento che può essere finanziato a dei tassi molto più bassi rispetto ad altre operazioni che interessano l'immobile. Quindi l'idea nel primo caso qual è? Quando parliamo di finanziamenti per immobili efficienti dal punto di vista energetico, la banca aiuta la transizione green dando degli sconti o dando dei tassi più bassi quando facciamo investimenti in immobili green. E quindi in questo caso aumenta artificialmente la domanda degli immobili green. Nel secondo caso invece addirittura l'impatto è maggiore perché l'impatto che io vado ad avere è una cosa molto diversa, cioè vado a dare dei soldi a dei proprietari di immobili se rendono l'immobile più efficiente dal punto di vista energetico. Quindi io non vado a impattare sulla domanda di edifici green, ma vado a impattare sull'offerta di edifici green, perché finanziando questi interventi andrò a aumentare in prospettiva quella che è l'offerta di immobili tipo green. Ambedue le categorie rientrano nei mutui green, ma sono caratterizzate da livelli di rischio un po' diversi. Nel caso del finanziamento di immobili nuovi, che sono già efficienti dal punto di vista energetico, la banca già sa che quell'immobile, se il debitore non dovesse pagare, potrà essere facilmente rivenduto sul mercato. Ok? Quindi la garanzia che viene richiesta sul finanziamento è molto liquida, è molto facile da collocare sul mercato e ci dovrebbero essere pochi problemi. Nel caso invece degli interventi di rigenerazione o di retrofitting dell'immobile, attenzione che la banca che cosa sa? Sa che se l'intervento viene completato e viene fatto in modo corretto, la garanzia crescerà di valore sul finanziamento che ha erogato. Quindi è una situazione, se volete, anche migliore rispetto a quella che abbiamo identificato prima, però state attenti che se la banca finanzia il progetto e non si completa l'intervento di efficientamento dell'immobile, alla fine la banca si potrebbe trovare ad avere un immobile a garanzia che vale un po' di meno. Quindi, se tutto va bene nel caso degli interventi di finanziamento su immobili che devono essere efficientati, la garanzia cresce di valore. Se però purtroppo va qualcosa male, quindi il cantiere si blocca e non si riescono a finire i lavori, rischia la banca di trovarsi un immobile che non è perfettamente utilizzabile e che non è quindi facilmente vendibile sul mercato. Questo è un esempio di certificazione sugli immobili e sugli interventi relativi ai mutui green. Si chiama Energy Efficient Mortgage Label, quindi è un progetto europeo che va a identificare che cosa, come rendere efficiente un immobile e come valorizzare per l'immobile il fatto che sia efficiente dal punto di vista energetico. Cosa hanno fatto? È un'iniziativa europea che ha previsto dei criteri di identificazione per i finanziamenti green e per il monitoraggio dei rischi collegati ai portafogli green. Quindi questa iniziativa europea ha fatto prima di tutto una definizione, quindi ha messo allo stesso tavolo Francia, Italia, Olanda, Ungheria, Svezia, Danimarca e così via, e ha tentato di capire per i diversi paesi quale potesse essere una definizione di immobile efficiente dal punto di vista green. Sembra un aspetto banale, ma non lo è. Pensare soltanto ai profili di efficientamento energetico e ai problemi che ha un immobile in termini di efficientamento energetico nei diversi posti dell'Europa. Nei paesi del nord, quello che diventa importante è come si riscalda un immobile, perché quello è quello che ha un impatto ambientale più importante, visto che nei paesi del nord è più di frequente utilizzato l'aspetto relativo al riscaldamento dell'immobile rispetto all'aria condizionata o al raffrescamento dell'immobile. Se invece pensate in paesi come la Grecia, l'Italia, il Portogallo, questi paesi si caratterizzano per che cosa? Per temperature miti in gran parte dell'anno, quindi utilizzo degli sistemi di riscaldamento solo per alcuni mesi dell'anno,
e non viene utilizzato in modo così intenso come avviene ad esempio nel Nord Europa. E il principale aspetto legato al impatto ambientale, l'impatto negativo ambientale, è legato a come si utilizzano i sistemi di condizionamento, quindi di raffrescamento dell'immobile. La prima cosa che ha fatto questa iniziativa è tentare di identificare criteri comuni che ci permettessero di dire quando un immobile è efficiente dal punto di vista energetico in tutta Europa. Fatto questo, poi si sono messi a fare un'analisi che tipo di criteri che possono essere utilizzati per identificare quanto è green un immobile. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di certificazione energetica dell'immobile e come deve essere fatta la certificazione energetica dell'immobile. Con il lavoro che hanno fatto negli anni, si è arrivati a identificare almeno delle linee guida generali che permettano di avere in Germania come in Spagna gli stessi criteri che vengono valutati per capire se l'immobile è un immobile green oppure se l'immobile è un immobile che ha dei problemi in termini di gestione della dispersione del calore, gestione dell'elettricità e così via. Quindi quello che viene valutato in questo caso è come andare a identificare per i diversi mercati almeno delle linee guida comuni che possano andare bene per tutti. L'ultima parte, che in realtà è quella più interessante di questa indagine, si occupa di andare a fare un monitoraggio di questi portafogli green. Che significa monitoraggio di questi portafogli green? Hanno coinvolto diverse banche in ambito europeo e alla fine che cosa hanno fatto? Hanno chiesto a queste banche di classificare i loro finanziamenti sulla base di come venivano classificati gli immobili. Qui sulla base dei criteri che abbiamo condiviso, di andare a distinguere quelli che erano dei finanziamenti green rispetto a dei finanziamenti non green. E una volta che hanno fatto questo, sono andati a calcolarsi delle misure di rischio sui finanziamenti erogati che possono permettere di distinguere per una banca quanto è più rischioso finanziare un immobile green rispetto a finanziare un immobile che non è green. Quali sono i risultati che sono usciti fuori? I risultati che sono usciti fuori molto importanti sono che quando voi finanziate degli immobili green, normalmente il soggetto che ha fatto quell'investimento con i soldi della banca, quindi che ha preso il mutuo, è un soggetto che ha una probabilità di andare in default, quindi di non pagare, molto più bassa rispetto allo stesso soggetto con un immobile simile, ma non green. Quindi più voi finanziate operazioni green, più di fatto come banca state riducendo il vostro rischio complessivo. Questo è un aspetto importante perché questo aspetto poi giustifica il fatto che le banche si devono posizionare sul segmento green e cominciare a offrire dei prodotti sul segmento green con dei tassi di interesse particolarmente agevolati. Se noi ora andiamo a vedere sul mercato italiano cosa c'è in termini di finanziamenti green e non green, noi cominciamo a vedere che ci sono delle offerte sui portali delle banche che distinguono le condizioni finanziarie in base al tipo di immobile, o meglio alla classe energetica dell'immobile che stiamo andando a valutare. E ci possono essere differenze di diversi punti base nel tasso di interesse applicato per finanziamenti di immobili green rispetto a finanziamenti di immobili non green. Quindi il mercato sta cominciando a incorporare anche nel pricing, quindi in come viene prezzato il servizio, delle variabili legate all'impatto ambientale. E chi ha degli investimenti green può avere dei vantaggi importanti anche in termini di minore costo del finanziamento. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le condizioni contrattuali distintive di un finanziamento di credito al consumo classificato green? Quali sono i requisiti previsti per identificare un mutuo come green? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto insieme, rileggendo insieme gli spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di servizi offerte dalle banche retail? Quali sono i principali vantaggi per la banca legati allo sviluppo di un relationship banking con i propri clienti? Terzo, nei conti correnti sostenibili, quali sono le soluzioni più di frequente utilizzate per offrire un servizio sostenibile al cliente? Quali
qual è il vantaggio di mettere a disposizione di un cliente un carbon footprint

come vengono reinvestite le risorse raccolte dalla banca retail con i conti di deposito green, quali sono le condizioni contrattuali distintive di un finanziamento di credito a consumo classificato green. Ultima, quali sono i requisiti previsti per identificare un mutuo come green? Questo è quello che avevamo da discutere sul retail banking e sulle caratteristiche delle banche retail quando hanno dei prodotti di tipo green. Io vi ricordo che potete trovare tutti i materiali della lezione sul sito dell'Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione per approfondire meglio gli altri servizi che si possono offrire nel segmento della green finance. Grazie per l'attenzione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'ervi naridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezioni menzionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno

Nettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco,

0: televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione intitolata Funzioni e strutture. Andremo a vedere in questa lezione appunto la differenza tra le funzioni e le strutture, ovviamente in relazione ai sistemi complessi e nello specifico ai sistemi sociotecnici. Ecco gli argomenti di questa lezione. Nel primo argomento tratteremo il concetto di funzione. Nel secondo argomento tratteremo brevemente delle prospettive disciplinari, ovvero dove il concetto di funzione è stato considerato molto importante per alcune discipline. Nel terzo argomento andremo a vedere le funzioni e gli artefatti. Nel quarto argomento invece andremo a vedere il problema dell'attribuzione funzionale. E per ultimo argomento di questa lezione invece andremo a vedere la differenza che c'è tra forma e struttura. Il primo argomento, come dicevo, di questa lezione è intitolato il concetto di funzione. Poiché, appunto, ogni sistema complesso, ma anche i suoi sottosistemi, hanno una funzione che indica quali scopi e quali obiettivi questa sezione dell'insieme, quindi questo sottosistema o questo sistema deve compiere. Tanto in biologia quanto in ingegneria, dire che un elemento ha una funzione significa dire che contribuisce al raggiungimento di uno scopo del sistema stesso a cui appartiene. Non basta descrivere cosa fa l'elemento del sistema, ma bisogna spiegare anche perché esiste. Ne consegue che le funzioni sono caratteristiche dei sistemi. Appunto, descrivere semplicemente cosa fa l'elemento sarebbe sufficiente a descrivere cosa fa l'elemento per se stesso, mentre spiegarne perché esiste, quindi gli obiettivi che deve far raggiungere a tutto il suo sistema, a tutto il sistema a cui appartiene. Poiché, appunto, quindi le funzioni sono sì caratteristiche dei sistemi, ma fondamentalmente servono ai sistemi per perseguire gli scopi che questi sistemi si erano prefissati in una fase di design, di progettazione. Facciamo un esempio. Il cuore non solo pompa sangue, esiste perché il pompaggio sanguigno è necessario alla sopravvivenza dell'intero organismo. Quindi in questo esempio che ho riportato, l'elemento cuore non ha una funzione fine a se stessa, solamente del cuore, ma ha una funzione che appunto ha scopi e crea benefici a tutto l'organismo, in quanto, come sappiamo, pompa il sangue che irrora i tessuti e gli organi, ossigenandoli e portandoli nutrienti. Quindi, da un lato, ovviamente, ha anche scopo per se stesso, in quanto anche il cuore stesso è un sottosistema del sistema complesso organismo, ed ovviamente, irrorando

ossigenando i tessuti e gli organi, ossigena anche se stesso. La funzione ha sempre un carattere esplicativo e finalistico. In questa slide ho riportato tre immagini, la prima sulla sinistra dove si vede uno sketch, insomma un cuore biologico schematico, nella figura centrale invece c'è un cuore artificiale, mentre nella figura sulla destra si vede sempre un cuore artificiale, ma questa è una macchina di circolazione esterna, quindi che funziona come un cuore ma si trova all'esterno dell'organismo. Diciamo che la differenza tra la funzione di questi tre oggetti potrebbe essere la seguente, ovvero quella di cui abbiamo appena parlato. Mentre il cuore biologico funziona sì a scopo, diciamo, funzionale a tutto l'organismo, a tutto il sistema complesso, ma anche a se stesso, il cuore artificiale, sia che sia inserito all'interno della cassa toracica, sia che la circolazione avvenga in maniera extracorporea, sicuramente non ha una funzione per se stesso, ha una funzione però comunque molto importante per tutto il sistema. Teorie filosofiche della funzione. La teoria eziologica di Wright e Millikan. Una parte ha funzione se è stata selezionata nel tempo per i suoi effetti benefici. Appunto, l'eziologia è quella scienza che studia le cause dei fenomeni, quindi una funzione, secondo una teoria eziologica, è quella, riprendendo come esempio il cuore ha una funzione, diciamo che ottimizza il sistema poiché si è evoluto per andare a migliorare le condizioni, nel caso specifico del cuore, dell'organismo, del sistema. Secondo la teoria sistemica di Cummins, invece, una parte ha una funzione se contribuisce attualmente alla capacità di un sistema. Secondo quindi questa teoria sistemica, che appunto non prende in considerazione le cause dei fenomeni, ma il sistema in toto, nel suo totale, una funzione è positiva e quindi crea un miglioramento del sistema solo in quel momento attuale, per esempio, tornando al cuore artificiale, quando il cuore artificiale è stato innestato all'interno dell'organismo. Per portare un esempio di carattere diverso e non biologico, per esempio, in un'azienda viene organizzata una riunione settimanale poiché in passato ha apportato dei benefici al sistema, al sottosistema, all'azienda o a un reparto di questa azienda. E questo sarebbe secondo la teoria eziologica, quindi ha una componente storica, dato che storicamente questa riunione ha apportato dei benefici, allora continua ad essere fatta. Secondo una teoria sistemica, invece, viene preso in considerazione questa riunione aziendale nell'attuale. Quindi si cominciano a valutare delle componenti, quali fare questa riunione settimanale ha davvero senso o diciamo, consuma più tempo del necessario, magari mi leva spazio e tempo per altre attività. Porto un altro esempio. Il cuore, secondo la teoria eziologica, esiste perché gli organismi con cuori hanno avuto successo riproduttivo. Per Cummins, invece, ha funzione perché oggi contribuisce alla circolazione. Qui, ancora una volta, appunto, sono andato a sottolineare la componente temporale che c'è tra la teoria eziologica e la teoria sistemica, per cui, appunto, per Cummins l'evoluzione, storica di un organismo o di una parte di un organismo, nel nostro caso il cuore inteso come sottosistema, non ha alcun senso, ma ci interessa solo vedere qual è la sua funzione attuale e quali benefici porta al sistema per poter compiere i suoi obiettivi. La funzione è diversa dalla semplice causalità. Non tutto ciò che è causato da un elemento è una sua funzione. Per esempio, il cuore produce un suono, ma non è questa la sua funzione. Per riconoscere una funzione bisogna distinguere tra effetti accidentali ed effetti funzionali degli elementi, quindi quelli rilevanti per il sistema, sensu cummins, quindi secondo la teoria sistemica. Quindi per effetti accidentali intendiamo quegli effetti accessori che comunque sia non servono a far raggiungere gli obiettivi del sistema, ma semplicemente arrivano in maniera causale durante il percorso di questa funzione, lo svolgimento di questa funzione.

questa funzione, mentre quelli funzionali sono proprio quelli che vanno a far perseguire gli obiettivi che il sistema si era preposto oppure che gli erano stati preposti durante la fase di progettazione della funzione o del sistema in generale. Le funzioni sono sempre contestuali. Una funzione non è una proprietà intrinseca dell'elemento, ma relativa al sistema in cui esso si trova. Voglio fare nuovamente un esempio. Un cacciavite è stato progettato per avvitare, e quindi la sua proprietà intrinseca sarebbe avvitare, ma può essere utilizzato anche per bucare una lattina per essere aperta. O un altro esempio, in un'università un professore ha sia il ruolo di docente, ma anche quello di ricercatore. Quindi diciamo che una funzione è relativa al sistema in cui l'elemento che deve svolgere la funzione si trova. Potremmo dire dal contesto. Ecco qui un altro esempio. Un elemento circolare può avere funzione di supporto se usato come cerchione di bicicletta e invece ha funzione di regolazione se usato come volantino di una valvola. Appunto, sono andato qui a ricercare due immagini con un cerchione della bicicletta molto tecnologico e molto particolare, ma che in qualche maniera ricordasse anche un altro oggetto. Appunto, questi due potrebbero svolgere tranquillamente la stessa funzione, certamente non sarebbero ottimizzati, un volantino per l'apertura e chiusura di una valvola ovviamente avrebbe molti più attriti e peserebbe molto di più di un cerchione della bicicletta, quanto il cerchione della bicicletta ovviamente non sarebbe ottimizzato come per aprire e chiudere una valvola. Funzione e normatività. Attribuire una funzione a qualcosa implica una nozione di normalità o correttezza. Ciò che è funzionante è ciò che realizza la sua funzione prevista. La funzione prevista in ingegneria si chiama funzione progettata o scopo funzionale, functional purpose. Per esempio, lo scopo funzionale e la funzione progettata di un frigorifero è quella di abbassare la temperatura per conservare i cibi. Se il frigorifero non abbassa la temperatura, si definisce non funzionante. Questo esempio rapportato al frigorifero sembra banale, ma invece rapportato a sistemi complessi sociotecnici, andare a capire soprattutto il perché questi sistemi non sono funzionanti può diventare problematico e diventa anche fondamentale per far sì che poi le funzioni dei sistemi possano arrivare agli obiettivi. Ecco degli altri esempi. Un pancreas che non produce insulina è malfunzionante perché non compie la funzione per cui è previsto. Un coltello usato per svitare non è necessariamente malfunzionante, ma funziona fuori progetto, oltre il suo scopo funzionale. Anche se in biologia, diciamo, diversi organismi, diverse parti di un organismo biologico hanno diverse funzioni, io ho preso proprio il pancreas come esempio perché in verità, fondamentalmente, nonostante anche lui abbia diverse funzioni, quella di produrre l'insulina è la sua funzione principale, di conseguenza, non producendo più insulina, il pancreas non è più funzionante. Ho portato invece come altro esempio, non in termini biologici, il coltello, poiché se utilizzato, come abbiamo detto, per svitare una vite, non è non funzionante in quanto comunque sia il coltello continua a poter tagliare, viene solo modificato il suo scopo funzionale, poiché cambia il contesto, la necessità e l'obiettivo della funzione. Ecco alcuni spunti di riflessione per questo argomento della lezione. Il primo, che cos'è una funzione secondo Cummins? Il secondo spunto di riflessione, che cos'è lo scopo funzionale? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Prospettive disciplinari, dove ci immergeremo molto brevemente in altre discipline in cui lo scopo funzionale e le funzioni in generale sono molto importanti, queste discipline che sarebbero la medicina e la psicologia, che sono di fondamentale importanza anche ovviamente nei sistemi sociotecnici dove, come dice la parola stessa, c'è una componente sociale interrelata a quella tecnologica. In medicina e psicologia le funzioni servono non solo a spiegare, ma anche a diagnosticare e intervenire. Per esempio, dire che la funzione della memoria a breve termine è il mantenimento di informazioni per l'elaborazione immediata
permette di comprendere e trattare dei disturbi cognitivi specifici. Quindi, appunto, in medicina e psicologia le funzioni non hanno solo uno scopo descrittivo, ma servono anche a spiegare, quindi attribuire una funzione a un qualcosa, a uno stato della mente, come un deficit della memoria a breve termine, ma anche di diagnosi, quindi servono anche a diagnosticare, poiché, come dicevamo, nell'esempio, un deficit della memoria a breve termine può andare ad indicare che ci siano degli altri problemi di tipo cognitivo, per esempio. E ovviamente le funzioni servono anche a intervenire, poiché una volta diagnosticata e spiegata la funzione, quindi attribuita la funzione e diagnosticato qual è il problema, si va a intervenire, per esempio, con una riabilitazione o con delle terapie. Le funzioni biologiche emergono dall'evoluzione. Quelle tecnologiche di norma vengono progettate. Per esempio, il filtro renale e un filtro d'acqua realizzano funzioni molto simili tra loro, ma non derivano dallo stesso tipo di progettazione. Entrambe le funzioni possono essere analizzate con strumenti simili. La differenza tra il filtro renale e un semplice filtro dell'acqua è quindi l'intenzionalità, poiché mentre la creazione del filtro renale è data dall'evoluzione biologica, quella del filtro dell'acqua invece è stata progettata artificialmente come artefatto dagli esseri umani. Vi invito infatti a guardare la teoria degli artefatti di Herbert Simon, che appunto va a spiegare come questi artefatti artificiali, nei sistemi complessi specificamente, possano essere studiati esattamente come si studiano le scienze naturali, la fisica o la biologia, ma spostando il focus ovviamente su qualcosa che non è naturale. Dopo questa breve digressione passiamo agli spunti di riflessione. L'unico spunto di riflessione per questo argomento della lezione è come vengono usate le funzioni in medicina o psicologia. Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, intitolato Funzioni ed artefatti, dove andremo ad indagare quali sono le funzioni che vengono attribuite agli artefatti, poiché questi artefatti possano compiere il loro scopo, possano andare quindi ad avere la loro collocazione all'interno di un sistema complesso o un suo sottosistema. Introdurremo poi anche il concetto quindi di multifunzionalità. La multifunzionalità. Lo stesso elemento può svolgere più funzioni in contesti diversi o anche contemporaneamente. Per esempio, le piume degli uccelli svolgono funzioni di volo, termoregolazione o corteggiamento con i loro colori, ma anche altre funzioni. Questo esempio delle piume degli uccelli, appunto, è calzante per quanto riguarda una multifunzionalità biologica, che, diciamo, è molto più marcata rispetto a quella artificiale, ma secondo alcuni strumenti che usiamo tutti i giorni, invece, anche questa multifunzionalità è diventata ormai fondamentale per gli oggetti e per gli artefatti dei sistemi che viviamo quotidianamente. Basti pensare a uno smartphone che è stato progettato per telefonare, quindi come poteva essere la funzione primordiale di termoregolazione delle piume degli uccelli. Il telefono nasce solo per telefonare, ma adesso questi oggetti invece hanno un'estrema multifunzionalità, ovvero riescono anche a registrare video, fare fotografie, così come connettersi a internet, connettersi a GPS, fornirci intrattenimento e così via. Anche basti pensare agli orologi, nati per misurare il tempo come funzione primordiale. A livello di multifunzionalità basti pensare a uno smartwatch che permette anche di misurare le pulsazioni del nostro organismo o anche di pagare in maniera contactless con la carta di credito, sempre attraverso l'orologio. In organismi naturali, la multifunzionalità è la regola. Le funzioni non si escludono e possono essere gerarchiche, quindi innestate a livello di subsistema, o parallele. Per esempio, in un organismo umano, in un corpo umano, ovviamente c'è una forte multifunzionalità, poiché noi riusciamo contestualmente a farci battere il cuore, respirare, camminare, elaborare un pensiero, ma anche grattarci il naso, per esempio. Ovviamente
Queste sono tutte funzioni che possono avvenire in maniera parallela, parallelamente nel tempo e nello spazio.

Ma ovviamente ci sono anche delle gerarchie tra queste funzioni, poiché quella di farci battere il cuore e quella di respirare verranno sicuramente prima quella di elaborare un pensiero, per esempio. Nei sistemi sociotecnici, di norma, ogni elemento ha una sola funzione e la multifunzionalità è solo gerarchica. Esistono però delle eccezioni. Ho riportato due banali esempi in cui sulla sinistra vediamo un esempio di multifunzionalità gerarchica, quindi questo oggetto, la cui funzione fondamentale è quella di fare pubblicità a una società di, non so, di vino, di qualcosa, ma ovviamente la sua multifunzionalità risiede nel fatto, o meglio, la sua multifunzionalità gerarchica risiede nel fatto di avere anche funzione di portachiavi e anche di aprire le bottiglie. Comunque sia, a livello gerarchico, la sua prima funzione è quella di fare pubblicità all'azienda. Nel secondo esempio, in questa immagine sulla destra, invece vediamo un martello che ha funzionalità parallela, poiché mentre da un lato consente con l'azione di martellamento di inserire i chiodi in un muro, in un materiale, dal lato opposto invece ha la funzione di sfilare gli stessi chiodi che ha inserito dal materiale. E in questo caso, però, questo oggetto, il design, la progettazione di questo oggetto nasce proprio con una multifunzionalità parallela, in quanto tanto riesce a mettere i chiodi quanto riesce a levarli. Spunti di riflessione. Che cos'è la multifunzionalità? Adesso passiamo al nuovo, argomento di questa lezione, intitolato Il problema dell'attribuzione funzionale. Appunto, dopo aver parlato di multifunzionalità, andremo a vedere come attribuire una funzione, come viene attribuita una funzione a un determinato artefatto che può essere anche un elemento di un sistema complesso. L'attribuzione di una funzione non è sempre oggettiva e può dipendere dal punto di vista dell'osservatore, dalle intenzioni dell'osservatore o di chi compie l'azione, dal modello teorico adottato. Voglio portare un esempio anche qui per ognuno di questi punti. L'attribuzione funzionale dal punto di vista dell'osservatore può essere quella data dalle piume del pavone, per esempio. Per un biologo o un ornitologo sono ovviamente uno strumento di selezione sessuale, tramite cui il pavone maschio va a scegliere, o meglio, viene scelto dalla compagna per la riproduzione. Quello con le piume migliori, con le piume più belle, viene scelto più frequentemente e avrà quindi più possibilità di espandere e di distribuire i propri geni. Dal punto di vista di un artista, le piume del pavone invece possono essere una fonte di ispirazione, di colori, può trovarci anche dei significati simbolici dietro. Per quanto riguarda invece l'attribuzione funzionale da un punto di vista delle intenzioni, rifaccio l'esempio del cacciavite, che è ovviamente funzionale a vitare, quindi creare attrito, far creare attrito alla vite nel materiale in cui viene inserita, ma si può avere anche l'intenzione di attribuirgli una funzione per aprire una latta di vernice e quindi dalla funzione di avvitare si passa alla funzione di fare leva. Per quanto riguarda invece la funzione del modello teorico adottato, ritorno all'esempio che abbiamo già preso frequentemente in questa lezione del cuore. Il cuore, per un medico, per un biologo, è, come abbiamo detto, la pompa che permette l'irrorazione sanguigna dei tessuti, l'ossigenazione e i nutrienti per tutti i tessuti e gli organi. Per un poeta il cuore potrebbe essere la sede delle emozioni, quindi anche qui la sua funzione da pompa sanguigna che sparge nutrimenti per il corpo, per l'organismo, può avere una funzione invece più poetico-retorica di sede delle sensazioni e delle emozioni umane. Alcune funzioni non sono state progettate, ma emergono dai riusi degli elementi. Non è mai economicamente vantaggioso creare nuovi elementi.

per le funzioni, ma è una struttura che acquisisce una nuova funzione. Questo tanto in biologia quanto in ingegneria e tecnologia in generale questi elementi vengono riutilizzati per adattarsi alle nuove funzioni, poiché in un rapporto costi-benefici risulta molto più vantaggioso utilizzare un qualcosa di preesistente. Faccio un esempio sempre biologico. Come sapete, l'evoluzione degli esseri viventi sulla Terra nasce dall'acqua e quindi dai pesci si è passati agli anfibi e ai mammiferi. Quindi, come strumento di movimento, per la funzione movimento, i pesci avevano la pinna, mentre gli animali terrestri hanno cominciato ad avere le zampe. Durante l'evoluzione non è scomparsa la pinna e poi è rinata la zampa dell'anfibio, bensì la pinna del pesce si è adattata poi in quella che è la zampa, che poi volendo nel mammifero marino, come i cetacei, la pinna si è trasformata in zampa che poi è ritornata di nuovo pinna, diversa da quella del pesce, ma con la stessa funzione, ovvero quella di riuscire a spostarsi nell'acqua. Per fare invece sempre un esempio ingegneristico-tecnologico, un esempio di riadattamento funzionale può essere quello, della torcia del telefonino, la torcia del cellulare che tutti utilizziamo frequentemente, che utilizza, il preesistente LED che ha la funzione invece di essere il flash della fotocamera. Riutilizza questo LED per appunto restare fisso e illuminare dove noi spostiamo il nostro cellulare, il nostro smartphone. Porto degli altri esempi, sempre in biologia. Le ossa dell'orecchio medio nei mammiferi derivano da ossa della mandibola dei rettili. Appunto, i rettili, molti rettili hanno questa mandibola particolare, basti pensare ai serpenti che riescono ad aprirla veramente in una maniera impressionante per cercare di introdurre la preda, si sono ritrovate questi ossicini, queste strutture vestigiali non più utili, ma che sono andati invece a essere poi non più utili a livello di mandibola, scusate, sono stati poi riutilizzati invece come le ossa dell'orecchio medio. Un altro esempio invece, tra virgolette, tecnologico, che ho voluto riportare è questo di queste bottiglie che sono state bottiglie, quindi ovviamente con funzione progettata per il contenuto di liquido, queste bottiglie di plastica sono state utilizzate per diffondere la luce solare dentro queste case rurali. Sono state inserite nel soffitto e mantengono comunque, riescono ad illuminare l'ambiente senza far penetrare l'acqua. E anzi, magari con il riflesso della plastica, anche a illuminare meglio l'ambiente, piuttosto che se non ci fosse solamente un foro nel soffitto. Funzioni latenti. Sono capacità di una struttura o di un comportamento che non erano state selezionate o progettate intenzionalmente, ma che possono manifestarsi in nuovi contesti. L'esempio di una funzione latente in ambito tecnologico può essere quella della fotocamera del cellulare, nuovamente, che nata per scattare fotografie adesso, o video, adesso invece è utilizzata anche per inquadrare QR code o per fare il riconoscimento facciale e sbloccare quindi il telefono. Un'altra funzione latente può essere quella dei GPS, che sono questi 24 satelliti geostazionari che ruotano intorno alla Terra, progettati per scopi per scopi militari, per puntatori missilistici, eccetera. E invece adesso, ovviamente con funzioni diminuite e con precisione diminuita, ma ci guidano per le strade di qualsiasi città attraverso i nostri smartphone. L'exaptation invece è un processo per cui una caratteristica evolutasi per una certa funzione o anche nata senza funzione, viene riutilizzata per uno scopo nuovo. Avevamo fatto l'esempio biologico delle piume degli uccelli nate per termoregolare l'organismo dell'uccello e che poi invece si sono evolute cambiando la loro funzione. Quindi la loro funzione era termoregolazione e poi una volta invece subita l'evoluzione data dagli stress ambientali, sono state riutilizzate per la funzione volo. Per fare
Un esempio sempre in ambito ingegneristico-tecnologico, quello dell'exaptation potrebbe essere l'utilizzo di Internet, la nascita di Internet, che era nata come strumento per lo scambio rapido di informazioni, sia a livello militare ma anche a livello accademico, tra i ricercatori di tutto il mondo, ci si scambiavano informazioni tramite Internet. E questa era la sua funzione principale, quindi lo scambio rapido di informazioni da una parte all'altra del mondo, e adesso invece Internet è diventata, diciamo, è la multifunzionalità per eccellenza, forse, perché ci sono siti di e-commerce, ci sono siti di intrattenimento, insomma, ci sono veramente si fa tutto attraverso Internet ormai. Spunti di riflessione. Ora vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Da cosa dipende l'attribuzione di una funzione? Cosa sono le funzioni latenti? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione intitolato forma e struttura. Appunto, vedremo adesso le differenze che ci sono tra forma e struttura, poiché, nonostante siano interdipendenti l'una dall'altra, comunque sia, diciamo che vanno a svolgere un ruolo molto diverso per quanto riguarda le funzioni che sono appunto l'oggetto di tutta questa lezione. Si parla quasi di una visione teleologica di queste funzioni attraverso la forma e la struttura. Teleologico, la teleologia sarebbe la scienza che studia gli scopi di un qualcosa. Il logos sul te telos in greco vuol dire scopo. Con funzione ci si riferisce quindi a ciò che il sistema fa, anche in termini di un compromesso costi-benefici. La forma è il supporto attraverso il quale si realizza la funzione. La disposizione reciproca degli elementi prende il nome di struttura e rappresenta la forma implementata con particolari caratteristiche, costi e benefici. Quindi diciamo che la differenza tra forma e struttura riguarda soprattutto il fatto di come queste forme vengono assemblate tra loro per andare a creare certe strutture. Quindi, mentre la forma, come dicevamo, è il modo, potremmo dire, in cui si realizza questa funzione, la struttura implementa invece questa metodologia, questo modo con cui si realizza la funzione, prendendo in considerazione anche il rapporto costi-benefici, ovvero conviene svolgere questa funzione o non conviene al sistema complesso svolgere questa funzione per andare a perseguire gli obiettivi che durante la progettazione ci si erano preposti. Ecco, in questa tabella vediamo sulla sinistra ci sono delle definizioni di funzione, mentre sulla destra di forma, di elementi e struttura. Allora, una funzione è ciò che un sistema fa o potrebbe fare, mentre a livello di forma e struttura è ciò che un sistema è o potrebbe essere. Una funzione crea un comportamento, mentre una forma o una struttura è aggregabile e decomponibile. La funzione è fondamentalmente una fonte di benefici e quindi un aumento di valore, mentre la forma e la struttura è una fonte di costi. Costa produrre una forma e una struttura al sistema. La funzione richiede una forma, mentre la forma e la struttura abilitano una funzione. Una funzione non può essere implementata senza una forma, e una forma senza una funzione non crea valore generando solo costi. Diciamo che di questa tabella, questi ultimi due punti, mostrano fortemente la relazione che ci deve essere tra funzione, forma e struttura, poiché appunto una richiede l'altra, ovvero la funzione richiede una forma, ma quindi la forma è abilitante per una funzione. Senza una struttura, ovviamente la funzione non si può esprimere e non può essere implementata. Viceversa, una forma che non ha una funzione, una struttura che non ha una funzione, per esempio un ponteggio senza un palazzo dietro, che deve essere restaurato, ricostruito,
non ha alcun valore, genera solo il costo del montaggio di questa struttura temporanea, di questa impalcatura. Riorganizzazione, efficientamento, polifunzionalità e strutture vestigiali, sempre per ricollegarci al discorso dei costi-benefici. Ho portato qui alcuni esempi, partendo sempre da quelli biologici, dove appunto si tratta di riorganizzazione, efficientamento, ma anche la multifunzionalità. Per esempio, secondo la legge di Wolff, qui si vede una testa di un femore, dove le linee di stress, le linee di forza degli elementi ossei si allineano, si riorganizzano per andare a sopportare al meglio quelli che possono essere gli stress che possono arrivare o dal peso del corpo umano stesso o dal movimento. Quindi c'è una riorganizzazione e un efficientamento, poiché queste strutture, che svolgono la funzione in questo caso della testa del femore e dello spostamento, perché queste strutture riescano appunto a ottimizzare la loro funzionalità ed essere resistenti e permettere all'individuo umano col femore di poter saltare, camminare o correre. Qui invece ho riportato un esempio sull'immagine nella parte sulla destra in alto della terza palpebra che hanno alcuni rettili. Appunto, la terza palpebra che aveva una funzione fondamentalmente per i rettili che ancora ce l'hanno, funzione di lubrificare l'occhio, oltre mentre la prima palpebra serve fondamentalmente a proteggerlo dalla luce e anche da oggetti esterni. Vediamo che nell'occhio umano questa terza palpebra è rimasta solo come struttura vestigiale, ovvero in un rapporto costi-benefici rappresentava più un costo che un beneficio e si è andata via via atrofizzando e ne è rimasta solo questa piccola parte, poiché l'occhio umano, tramite la sua unica palpebra e appunto un canale che si trova dietro questa struttura vestigiale, riesce a essere sia protetto da oggetti esterni e dal sole, ma anche ad essere lubrificato. Come esempio di polifunzionalità, invece, ho portato questa diciamo, evoluzione di quello che è il coltello, che comincia nella preistoria ad essere semplicemente un sasso tagliente scheggiato che permette appunto di sezionare carcasse o quello che si vuole, viene efficientato, ovvero gli viene montato un manico, qui si vede più o meno lo stesso oggetto, lo stesso sasso tagliente, ma con un manico di osso che appunto ne permette un utilizzo più maneggevole, quindi viene efficientato per arrivare poi ai coltelli come li conosciamo, più ergonomici e con manico più comodo, per arrivare poi alla polifunzionalità estrema di questo coltellino svizzero che ha veramente tantissime funzioni, ma in un rapporto costi-benefici, ecco, forse questa polifunzionalità così estrema fa sì che questo coltello, in un rapporto costi-benefici, non sia tanto semplice da utilizzare. Spunti di riflessione. Qual è la relazione tra forma e struttura? Siamo alla fine di questa lezione, adesso arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una funzione secondo Cummins? Che cos'è lo scopo funzionale? Come vengono usate le funzioni in medicina? Che cos'è la multifunzionalità? Da cosa dipende l'attribuzione di una funzione? Cosa sono le funzioni latenti? Qual è la relazione tra forma e struttura? Siamo arrivati alla fine di questa lezione. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze sui Big Data? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Big Data della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unenettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Unenettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti in questa nuova lezione del corso che tratterà la società micenea. Argomenti della lezione saranno la società micenea e la Niare B, l'evidenza funeraria, religione e culto. La società micenea e la Niare B. La scoperta della Niare B agli inizi degli anni 50 segna uno spartiacque significativo nella storia degli studi, proprio per la scoperta significativa di una lingua greca molto molto antica. E grazie a questa scoperta è possibile raggiungere, diciamo, dei livelli di conoscenza significativi della società micenea. I principali supporti scrittori. In questa slide possiamo vedere i principali supporti utilizzati dagli scribi micenei. Con la lettera A vediamo una tavoletta a foglia di palma, con la lettera B una tavoletta a mezza pagina, con la lettera C troviamo una tavoletta a formato di pagina intera. Un altro documento importante è qui indicato nella slide con la lettera D. Si tratta di etichette d'argilla che venivano, come vedremo più avanti, applicate sopra dei cesti. Qui vediamo sul verso della etichetta i segni lasciati dal cesto di Vimini, mentre sull'altra faccia dell'etichetta era apposta una indicazione. Con la lettera E invece è un'anfora staffa. È una classe di materiali molto importante di cui parleremo più avanti, con una iscrizione questa volta dipinta in lineare B e cercheremo di capire quale sarà la loro funzione. E con la lettera F abbiamo uno dei documenti più diffusi nella burocrazia palazziale micenea. Si tratta di un nodulo. Qui troviamo due nodi di due fori che stanno a indicare appunto la sospensione attraverso cui passava una cordicella che legava questo oggetto, questa pastiglia di argilla, a un altro oggetto con cui viaggiava e transitava. E vediamo qui le due facce della stessa pastiglia di argilla. Su una era apposto un sigillo e sopra il sigillo vediamo un ideogramma, l'ideogramma del montone. Sull'altra faccia invece troviamo una iscrizione in lineare B che è un toponimo. La topografia del potere. Ora, proprio grazie alla identificazione della lineare B è stato possibile ricostruire anche un insieme di toponimi per alcuni regni. Alcuni archivi, in particolare come quello di Pilo, quello di Cnosso e in parte anche quello di Tebe, consentono di poter ricostruire

da identificare con l'odierna Cania, Conoso è ovviamente il sito di Cnosso e Setoia molto probabilmente da identificare con Maglia. Un procedimento analogo è stato fatto per il regno di Pilo. Questa mappa della Messenia Micenea è verosimilmente una fotografia della fine del XIII secolo, quando da alcune serie di tavolette dell'archivio di Pilo è possibile ricostruire una vera e propria geografia che vede Pilo, il centro, diciamo, del regno miceneo, e una serie di siti che si dispongono lungo tutta la regione della Messenia. Per alcuni di questi siti la loro identificazione è quasi sicura, per altri è ovviamente ipotetica. Le attività registrate nelle tavolette, la registrazione di personale. Ecco, adesso noi iniziamo a vedere quali sono le principali informazioni ricavabili dagli archivi in lineare B. Il personale è sicuramente una delle registrazioni più frequenti, uomini, donne, spesso anche bambini e bambine coinvolte in vari aspetti dell'attività burocratica e anche delle attività artigianali che si svolgevano all'interno e al di fuori del palazzo. Registrazione di animali e allevamento, vedremo anche come sarà proprio cura del palazzo quello di dover attenzionare alcune attività come la pastorizia, l'allevamento del bestiame e soprattutto quello ovocaprino, perché dalle pecore in particolare si estraeva la lana e dalla lana la lavorazione dei tessuti sarà una delle attività che venivano diciamo, organizzate a livello palaziale da alcuni centri di potere. Censimenti di terreni, procedure fiscali, oli profumati, spezie e offerte. Vedremo come in alcuni casi, e in particolare il caso del Palazzo di Pilo, alcune attività artigianali sembrano essere di interesse principale, che è quello dell'utilizzo e della realizzazione di oli profumati. E poi registrazioni di vasi, metalli, prodotti tessili, carri e ruote, mobili, pelli e manufatti in pelle. La gerarchia sociale e il Buanaca. Ora, grazie alla decifrazione della lineare B è stato possibile identificare una serie di figure che fanno parte della gerarchia palaziale e non solo della gerarchia palaziale. E ne vedremo, vedremo il significato di questi personaggi che rientrano all'interno del sistema gerarchico palaziale. Questo non deve farci pensare necessariamente che la società micenea era imbrigliata all'interno di uno schema rigido. Va ricordato come alcune figure, vedremo in qualche caso la figura del Casireo, da un regno all'altro sembra svolgere funzioni differenti. E questo perché molto probabilmente si tratta di una società profondamente gerarchizzata e verticistica, ma dall'altro lato ruoli e funzioni sembrano agire all'interno di una situazione molto più dinamica e più fluida di quanto si pensava fino a un certo periodo. Il Wanaka è il termine con cui nella lineare B viene indicato il sovrano. Egli ricopre delle funzioni di natura politica, di natura militare e anche di natura religiosa. Sappiamo dalle tavolette che il re non paga le tasse, sappiamo che come alcune divinità al Wanaka spettano anche delle offerte da parte di fedeli. Rawa Keta è la parola che possiamo tradurre come Lawa Getas, è il personaggio che compare come secondo in comando, che nelle tavolette compare sempre dopo il Wanaka, ed è un personaggio che doveva svolgere probabilmente delle funzioni militari, anche se non tutti gli studiosi sono concordi in questo. Pierre Carlier ipotizza, nel vedere questa figura, la paragona a una sorta di visir dei palazzi del vicino Oriente. Poi abbiamo l'Echeta. Gli Echeta letteralmente sono i seguaci,
sono dei personaggi che facevano parte della burocrazia palazziale. Gli Echeta spesso compaiono con dei patronimici, quindi

Questo significa che facevano parte dell'elite palazziale e che svolgevano delle non meglio precisate funzioni all'interno del palazzo. Il damo e il damocoro. Il damo è una sorta di entità, diciamo, amministrativa, paragonabile a una comunità di villaggio con una vocazione agricola, prettamente agricola, e con un suo damocoro. Il damocoro è una sorta di governatore di questo distretto che poi ha le sue dipendenze anche dei personaggi che svolgono funzioni intermedie che negli ARB sono noti col termine di corete e di vice, di poro corete. Poi abbiamo i tereta. I tereta sono dei personaggi che si pongono non all'interno della burocrazia palazziale, ma che agiscono all'interno del Damo, sono al di sotto dei governatori e dovevano svolgere anch'essi delle funzioni di intermediari all'interno dei singoli Damo. Casireu. Il Casireu è una figura molto interessante nell'ambito della linea B, perché il termine si può tranquillamente tradurre con il greco antico di Basileus, una figura che sopravvive, il termine sopravvive in epoca arcaica, con una funzioni completamente differenti. Il Casireu in epoca micenea doveva essere un personaggio che si muove all'interno di una sfera molto, molto complessa. Sappiamo, per esempio, che Appilo è coinvolto nelle attività di controllo dei bronzisti. Sappiamo che, per esempio, a Cnosso, nel palazzo di Cnosso, sorveglia la produzione dei vasi. Nel palazzo di Tebe svolge attività differenti che riguardano, per esempio, le finiture di cavalli e di carri. E quindi è una figura paragonabile a una sorta di capomastro o un capo di corporazioni. Sappiamo dalla linea B che il Casireu coordina delle assemblee, infatti conosciamo il termine di cherosia, che sono appunto delle assemblee di personaggi che erano governate dai singoli Casireu. E poi abbiamo il doero e il doera. Il greco antico sarebbe il doulos, lo schiavo. Qui esposti nella forma in maschile e femminile, erano dei personaggi che dovevano muoversi nelle sfere più basse della società micenea, che vivevano nelle condizioni di servitù e che svolgono, sappiamo dalle tavolette, varie funzioni, sia in ambito civile, in ambito militare e spesso e volentieri anche in ambito religioso. Pilo e la tavoletta ER312. Ora, questa è una tavoletta molto importante, leggeremo rapidamente le prime sei righe, perché consente di visualizzare immediatamente quanto abbiamo esposto precedentemente sul sistema gerarchico. Noi leggiamo nella prima riga Vanacatero Temeno, nella seconda Tosoio Pemagra e un numerale qui indicato nella tavoletta che sta a indicare le 30 unità di grano. Che cosa significa in miceneo? Significa che il terreno di proprietà del guanaca, questo è un genitivo, è quantificabile in tale quantitativo di semina, questo significa pema, e sono 30 unità di grano. E immediatamente sotto al rigo 3 vediamo Ravachisio temeno gra 10. Qui compare la figura dell'Awagetas, vedete dal di sotto del Wanaka compare l'Awagetas che ha un quantitativo di terreno che è esattamente un terzo rispetto a quello del Wanaka. Poi abbiamo una riga priva di iscrizioni e poi al quinto rigo e al sesto leggiamo Teretao, qui c'è una piccola lacuna, Toso, Pema, Gra, nuovamente un numerale che sta a indicare le 30 unità, tosode tereta, poi l'ideogramma dell'uomo virra con il numerale 3. Avevamo prima il guanaca, poi l'awagetas e adesso abbiamo il telestas, i tereta. Tale è il quantitativo di terreno dei telestai, 30, e tanti sono i telestai, sono 3. Quindi per ognuno dei tereta abbiamo un quantitativo di 10 unità, il che significa che quindi il telesta aveva un terzo rispetto all'Awagetas. Pilo
Pilo e la tavoletta TA711. Quest'altra tavoletta

Letta, di cui leggeremo la prima riga, è molto importante perché ci fa capire una delle funzioni più importanti del WANAC, che qui viene indicato nella prima riga, nella traslitterazione che qui vediamo. Leggiamo Owide, Pukekiri, Ote, WANAKA, Teke, che è un verbo, un auristo, Aweka, Damocoro, e poi in questo punto la tavoletta si interrompe. E quindi possiamo tradurre esattamente in questo modo. Pukekiri è un antroponimo, un personaggio che ha ratifica, Uide, quando il WANAKA nomina o nominò Teke Aweka, che è un nome di persona, come Damocoro, cioè come governatore. Il che significa che da questa prima riga noi possiamo dedurre che tra i compiti più importanti del WANAKA era quello appunto di nominare i governatori dei singoli distretti. Amministrazione ed economia. Ora, noi sappiamo, grazie appunto alla decifrazione delle tavolette, che il sistema economico miceneo era organizzato attraverso una burocrazia palaziale con una capacità del palazzo di gestire l'economia di sussistenza, quindi le risorse primarie, e di utilizzare queste risorse per dei tributi o per pagare personaggi che lavorano all'interno del palazzo o al di fuori del palazzo. Questo sistema, al momento della decifrazione, all'inizio degli anni 50 del secolo scorso, portò inevitabilmente e anche giustamente ad interpretare questo sistema burocratico come un sistema molto simile a quello dei palazzi del vicino Oriente, quel sistema di produzione che viene definito di tipo asiatico. Qui nella slide, nella parte sinistra della slide, vediamo uno schema di questo sistema che viene definito dagli studiosi di tipo redistributivo. Cosa significa? Significa che il palazzo, l'autorità centrale, controlla l'economia di sussistenza, quindi i beni primari sostanzialmente di tipo agricolo, e utilizza queste risorse per pagare le comunità locali e per mantenere la burocrazia di palazzo. Successivamente, a partire dagli anni 80 e 90, sempre del secolo scorso, la questione è stata posta in maniera differente. Si è visto come questo sistema può essere definito parzialmente redistributivo, perché si è visto in effetti come non tutta l'economia della società micenea viene gestita dal palazzo, che invece controlla solo alcuni aspetti di questa economia. Spesso e volentieri, da palazzo a palazzo si verificano anche delle situazioni differenti. Per esempio, nella parte destra della slide, vedete uno schema del sistema di gestione del palazzo di Pilo, della lana, dalla estrazione, dalla lavorazione, diciamo, delle comunità locali esterne al palazzo, fino al ricavo della lana che viene poi portato in quartieri artigianali verosimilmente esterni al palazzo, e poi il prodotto finito viene restituito al palazzo, che utilizza razioni di cibo per pagare gli artigiani e contemporaneamente può utilizzare anche le forme del banchetto, lo vedremo in questa lezione, per remunerare le comunità locali. Ebbene, questo sistema estremamente controllato ed estremamente centralizzato è tipico del Palazzo di Pilo, ma non è tipico del Palazzo di Cnosso, dove la stessa attività sembra essere profondamente decentralizzata tra il palazzo e i centri di ordine inferiore. Caratteristiche centrali dell'economia micenea, il sistema di parzialmente redistributivo. Quindi possiamo dire a questo punto che questo sistema è un sistema redistributivo, altrimenti non si sarebbe potuta mantenere la burocrazia del palazzo o quelle attività artigianali che agivano all'interno del palazzo. Produzione di beni di prestigio. Questo è l'aspetto forse più significativo.
Perché piuttosto che essere interessato al controllo di tutte le sfere dell'economia, il palazzo è interessato a controllare soltanto alcuni settori. Per esempio, sappiamo a Pilo, lo abbiamo già citato, il discorso degli oli profumati, oppure quello dei finimenti di carri e cavalli, quello dei tessuti, mentre altre sfere dell'economia, per esempio la produzione vascolare, si muovono all'interno di un sistema che sembra essere del tutto, al di fuori del controllo della burocrazia palaziale. Mobilitazione delle risorse. E per questo il palazzo utilizzava dei sistemi di vario tipo, che sono paragonabili, diciamo, ai sistemi di corvée. O sappiamo, per esempio, per il controllo dell'attività artigianale, un sistema che viene definito nelle tavolette in Niarebi tarasiglia. Questo sistema che cosa implica? Implica l'affidamento della materia prima a degli artigiani, la lana o il bronzo, con il compito da parte di questi artigiani di lavorare il prodotto grezzo in prodotto finito, quindi tessuti o oggetti di bronzo o armi, fermo restando che poi alla fine di questo processo palazzo preleva una parte, una percentuale significativa del prodotto finito. Oli profumati a Pilo. Ecco, questa è una tavoletta a formato di mezza pagina dove possiamo vedere l'importanza della lavorazione degli oli profumati nel palazzo di Pilo. Non è una tavoletta lunga e la possiamo leggere molto tranquillamente, è composta da 3 righe, vi spiegherò poi il significato di questo vaso posto sulla destra. Leggiamo nel primo rigo: Cocaro, Apedoche, Erauo, Toso e Umedei. Poi abbiamo un ideogramma con una legatura, Ole più Ve, e poi abbiamo un numerale 18. Che cosa significa? Significa che Cocalos, che è il nome di questo personaggio, diede, Apedoche, un auristo, tale quantitativo di olio, Rao è la parola che indica olio, a Eumedei. Questo è un dativo, un altro personaggio, dovrebbe essere un profumiere, e da 18 quantità di olio, che sono paragonabili a circa 500, poco più di 500 litri. E al terzo rigo abbiamo un'informazione importante, perché possiamo leggere Paro, Ipesegua, questo è un apax legomenon ad Ipesegua, non sappiamo se è un antroponimo o un toponimo. Poi abbiamo Cararewe e un altro numerale 38. Ebbene, Cararewe è la parola che in Niarebi viene utilizzata per indicare questa classe vascolare, che è chiamata, proprio per la conformazione molto particolare della parte superiore del vaso, un'anfora a staffa. Questo è un esempio dell'anfora a staffa dedicata al trasporto di oli con iscrizioni in lineare B, e conosciamo il numero di queste anfore, sono 38. Che cosa significa questa tavoletta? Significa che vengono affidati a questo profumiere 500 litri di olio e poi abbiamo queste 38 anfore. Non sappiamo se sono 38 anfore già piene di olio, che poi dovrà essere raffinato dal profumiere, oppure se Eumede dovrà produrre un tale quantitativo di olio per riempire le 38 anfore che vengono citate nella tavoletta. La catena di trasmissione è la circolazione delle informazioni. Ora, nell'immagine sinistra vediamo uno schema molto semplificato di questa catena di trasmissione delle informazioni, che partiva dalle rimesse e dagli uffici o magazzini decentralizzati e si concludeva nell'archivio centrale. Come si svolgeva questo processo? Le informazioni raggiungevano gli uffici o i magazzini in forma di oggetti, questi personaggi responsabili di questi uffici redigono dei primi report in forma di tavolette a foglia di palma, inseriscono queste tavolette all'interno di cesti. I cesti vengono chiusi, vengono apposte delle etichette, vi ricordate, l'abbiamo visto in una slide precedente, e il cesto così formato viaggia e raggiunge l'archivio centrale. Una volta che raggiunge l'archivio centrale, gli scribi, i funzionari dell'archivio centrale aprono questi cesti, scartano l'etichetta, valutano il contenuto all'interno di questi cesti e
e dalle tavolette in foglia di palma redigono un nuovo report più completo

è la tavoletta più grande, la tavoletta formato di pagina intera, che viene a quel punto allocata all'interno dell'archivio centrale in spazi appositi. Ebbene, questo sistema, per esempio, è possibile ricostruirlo a Micene, qui nella parte destra della slide, dove vediamo la cittadella, sede dell'archivio centrale, e una serie di case, qui ne vediamo diverse sistemate lungo la parte, diciamo, ovest del sito, al di fuori della cittadella, qui indicate in grigio, che erano non solo luoghi dove si abitava o si svolgevano delle attività artigianali, ma luoghi che hanno restituito anche documenti lineari B e che quindi dovevano costituire dei magazzini o degli uffici, meglio, decentralizzati, in cui inizia questa catena di trasmissione delle informazioni che poi doveva raggiungere l'archivio centrale all'interno della cittadella. E quindi ci avviamo agli spunti di riflessione di questo primo argomento. Quali sono le principali attività registrate nelle tavolette? Quale gerarchia sociale è possibile ricostruire? Andiamo col secondo argomento, l'evidenza funeraria. L'evidenza funeraria è un tema importante per capire il processo di formazione e assestamento anche delle élite al potere. Evoluzione dei principali tipi tombali, Medio Ellatico III, Tardo Ellatico I, il periodo delle tombe a fossa che coincide con l'emergere delle élite. Lo abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Questa è la fase che caratterizza il XVI e il XV secolo, quando con la formazione delle prime élite il sistema di rappresentazione più importante e più significativo è quello della sepoltura nelle tombe a fossa. Abbiamo parlato dei circoli A e B di Micene e della tomba del guerriero del Grifo di Pilo. Tardo Ellatico II, terzo a 1, il periodo delle tombe a Tholos, coincidente con l'assetto dei primi stati. Questo è il periodo in cui scompare la tomba a fossa, si cominciano a diffondere le prime tombe a camere e soprattutto le tombe a Tholos. È il momento in cui queste élite forti controllano il territorio e questa attività di controllo e di gestione del territorio corrisponde una scelta decisamente monumentale nella costruzione forse dei monumenti più straordinari dell'architettura funeraria micenea. Tardo Ellatico terzo A2 e terzo B, periodo delle tombe a camera, coincidente con l'espansione dei regni micenei. E questo è il periodo in cui, nel corso del XV, XIV e XIII secolo, scompaiono lentamente le tombe a Tholos e si diffonde una tipologia significativa di cui parleremo, che è quella della tomba a grotticella artificiale scavata nella roccia. Le tombe a fossa, lo abbiamo visto già nelle lezioni precedenti, queste sono i due circoli A e B di Micene, ma nuovo è questo grafico che mostra una, le tombe del circolo B e del circolo A, secondo una con una registrazione differente, cioè quello della forza lavoro necessaria per la realizzazione di queste tombe. E si può vedere molto chiaramente come dalle tombe più piccole del circolo B fino alle più grandi del circolo A, che se vi ricordate è successivo al circolo B, c'è un investimento di forza lavoro calcolata in giornate di lavoro e numero di persone utilizzate per la realizzazione della tomba sempre più crescente. Cosa significa questo discorso? Significa che a un certo punto, intorno al XVI secolo, il sistema del seppellimento all'interno delle tombe a fossa non è più in grado di garantire quella che è la necessità da parte delle élite di esprimere se stessa attraverso un rituale più complesso. Ed è dunque necessario trovare un sistema o una tipologia tombale in grado di soddisfare questa esigenza. Ed eccoci con le tombe a Tholos di Micene. Micene, che qui vediamo a sinistra, è l'unico sito miceneo a avere il numero più alto di tombe a Tholos. Se ne conoscono ben 9 distribuite al di fuori della cittadella. E nel grafico di destra
Vedete esattamente un grafico analogo al precedente, il calcolo della forza lavoro impiegata per le tombe a Tholos ed Mycene. Capite a questo punto che il numero non è del tutto imparagonabile a quello delle tombe a fossa, perché il quantitativo non registra più settimane, ma adesso si parla addirittura di mesi. Il che significa che ci troviamo di fronte ad una scelta del tutto diversa, con un impiego della forza lavoro certo tipo e soprattutto la costruzione di strutture monumentali, la trasformazione del rituale funerario. Ecco, qui vediamo una pianta semplificata di una tomba a Tholos e una ricostruzione assonometrica di una delle più famose, il cosiddetto tesoro di Atreo, di cui parleremo più avanti. Come è composta in pianta una tomba a Tholos? Abbiamo uno spazio esterno che era quello, diciamo che era lo spazio pubblico, quello pertinente alla comunità dei vivi, un corridoio che in greco si dice dromos, è lo spazio, diciamo, della zona liminale di transizione verso l'imboccatura della camera funeraria, che in greco si dice stomion, fino ad entrare nella camera funeraria vera e propria, che era di forma circolare, con una struttura voltata che qui possiamo vedere in questa ricostruzione assonometrica. È lo spazio dedicato alla sfera privata dove, diciamo, si conclude il rituale funerario. Il tesoro di Atreo, qui vediamo nell'immagine di sinistra la collina, che è una collina artificiale, perché è il tumulo di terra che ricopriva la tomba a Tholos, che qui vediamo in sezione, il dromos, lo stomion, la camera principale, che misurava circa 13 metri di diametro. Pensate che l'intero corridoio di accesso misurava oltre 36 metri di lunghezza. È una tomba molto importante questa, perché è conosciuta non solo perché è la più grande tomba a Tholos micenea, ma perché è conosciuta anche dalle fonti storiche. Il perigeta Pausania la vede nel secondo secolo d.C., la descrive e le dà il nome che ancora noi oggi utilizziamo. Pausania identificava questa tomba con il nome di Atreo, il padre di Agamennone. Qui, sempre il tesoro di Atreo, vediamo parte del corridoio, i blocchi in conglomerato che foderavano le pareti del corridoio. Una visione dell'ingresso della tomba con i frammenti in marmo rosso e verde conservati al Museo Archeologico Nazionale, con un tentativo di ricostruzione della fronte, dell'ingresso e dell'area, della parte, diciamo, sommitale dell architrave, con questo triangolo di scarico che serviva appunto ad alleggerire il carico della superficie voltata che vediamo qui nella parte, diciamo, nel background della foto. La tomba a camera. Ad un certo punto, a partire dal XV secolo, non si costruiscono più tombe a Tholos, diventano molto rare. Il tesoro di Atreo sarà una eccezione in questo senso, mentre si diffonde una tipologia che diciamo, è attestata come la tomba a Tholos precedentemente a Creta, ma che diventa il sistema di seppellimento più diffuso in tutta, diciamo, la Grecia. Le tombe a camera sono delle tombe di famiglia e costituiscono una sorta di tholos in miniatura. Lo possiamo qui vedere perché ritroviamo un corridoio, un dromos, spesso e volentieri a volte fiancheggiato dalle piccole nicchie laterali, l'ingresso di solito chiuso da un muretto a secco e poi la camera funeraria singola o a volte anche con più camere, le tombe in questo caso si definiscono di tipo pluricellulare. Nell'immagine di destra vediamo una veduta aerea di una di queste tombe, necropoli di tombe a camere, e ne vediamo alcune. La necropoli di Dendra Midea, questa è una pianta della necropoli, e due vedute, una del dromos che porta all'ingresso della tomba, e qui vedete ancora in loco il muretto a secco che doveva chiudere questa porta.
Sempre dalla necropoli di Dendrà vediamo alcuni, una selezione degli oggetti più straordinari.

dell'arte ora famigerata. Innanzitutto, da una di queste tombe proviene l'unica corazza in bronzo conosciuta nel mondo miceneo, più volte conosciuta nelle iconografie, su sigilli o su affreschi, ma questa è l'unica corazza rinvenuta all'interno di una sepoltura. E sulla destra una selezione di vasi in oro, in basso, in argento, in altro, sempre dalla necropoli di Dendrà, che fanno parte di quell'arte che è stata definita arte internazionale. Un'altra necropoli importante è la necropoli di Aidonia. Siamo nella Corinzia meridionale, qui questa, diciamo, immagine è utile per poter visualizzare immediatamente come si configurava il corredo ceramico di una tomba micenea, con vasi per versare i liquidi, vasi utilizzati per unguenti, come gli alabastri e le anfore a staffa, e coppe o chiliches per bere. Sulla destra sono due anelli sigillo, come quelli che abbiamo visto dalla tomba del guerriero del Grifo in una lezione precedente. Spunti di riflessione di questo argomento: quale sito ha restituito il maggior numero di tombe a Tolos e perché? Qual è la differenza tra Tolos e tomba a camera? Nuovo argomento: religione e culto. E torniamo nuovamente con la questione della decifrazione della lineare B, perché proprio grazie alla decifrazione della lineare B che è stato possibile stabilire uno spartiacque significativo nella comprensione della religione micenea, fino a quel momento spesso e volentieri confusa con quella minoica. I dati a disposizione sono la documentazione architettonica, la documentazione iconografica, la documentazione testuale. Non li vedremo tutti in sequenza, ma tenteremo di capire come tutti e tre questi ambiti, architettonico, iconografico e testuale, visti insieme, ci consentono di poter ricostruire alcuni aspetti del mondo religioso e del culto. Le menzioni di divinità nella lineare B, Potinia e Potnia. Ecco, qui iniziamo a vedere quali sono i teonimi più significativi e ricorrenti nelle tavolette in lineare B. E certamente il più diffuso è la Potnia, che è un teonimo che sopravvive anche in epoca storica, spesso con delle epiclesi successive. Questa Potnia a volte è una signora asiatica, Asivia, a volte a Cnosso è una Potnia del labirinto, per esempio. Altri teonimi sono Posedao, corrisponde a Posidone, e conosciamo anche il corrispettivo femminile. Diwo, verosimilmente da identificare con Zeus. Diwonuso, da identificare con Dioniso. Pasiteoi, sarebbero tutti gli dei, che è una menzione che ricorre spesso nelle tavolette dell'archivio di Cnosso. E poi nell'archivio di Tebe abbiamo Maca, Oporei e Kowa, che sarebbe nella plausibile ricostruzione di Louis Godard una triade tebana. Gli edifici di culto attestati nella lineare B, Edo da identificare con Edos. Ecco, dobbiamo subito chiarire che non dobbiamo immaginare nel mondo, nella società micenea, degli edifici di culto paragonabili a quelli della Grecia storica e quindi ai templi. Si tratta molto spesso di edifici piccoli, dimessi, molto spesso anche degli spazi ricavati all'interno della struttura palazziale vera e propria. Così come verosimilmente conosciamo dalle tavolette di Pilo e di Cnosso anche sicuramente dei santuari extraurbani, dei santuari esterni. Il problema è che questa terminologia è una terminologia molto sfuggente, che non è riconducibile, come sarà poi in età storica, a delle precise, ai precisi ambiti architettonici e a precisi edifici. Però è utile capire e vedere come questa terminologia poi continua in età storica nel greco antico. Infatti abbiamo Nauo, che è da identificare con Naos, Iero, Ieron, Ekara, verosimilmente la parola per indicare l'escara, Vuoco o Vuoico nella sua integrazione,
da tradurre con la parola

Oikos, che è la parola del greco antico che serve a indicare letteralmente una casa, in questo caso potrebbe essere la casa del dio, e mekaro, da tradurre con megaron, una parola che ricorre attestata una sola volta da un nodulo di un centro palazziale che si chiama Midea. Pilo, ecco qui vediamo questa tavoletta AN 1281, perché è importante questa tavoletta? Leggiamo in questa tavoletta, alle prime due righe, Potinia Icheia, poi c'è una parola monca e poi abbiamo Opiedei. Ebbene, è una potnia di cui abbiamo parlato prima, con questa epiclesi, da tradurre forse come Ippeia, che è attestata anche in età storica, Opiedei, presso la Eidos. Eidos sarebbe l'edificio stesso in cui era venerata. Bene, questa tavoletta è stata rinvenuta all'interno di questa struttura. Siamo nel Palazzo di Pilo, nel settore nord-orientale. Un settore che è conosciuto come un magazzino, perché dai ritrovamenti archeologici sappiamo che si trattavano finimenti di cavalli. Quindi ritorna il cavallo, ritorna la parola Ippeia. Ecco, il caso di Pilo, non da tutti, diciamo, accettato, potrebbe dimostrare che in questo settore, all'interno del palazzo, ma leggermente staccato dall'edificio centrale, in questo magazzino esisteva un vano che alcuni studiosi identificano col vano numero 93 che qui sto indicando, era probabilmente il luogo di culto di questa Potnia Icheia, Potnia Ipeia. Quindi è come se l'attività religiosa e l'attività artigianale in qualche modo coincidessero. Micene è il cult center, il centro di culto di Micene è sicuramente uno dei più importanti centri religiosi della Grecia micenea. Si trova in questo punto della cittadella, a sud del circolo A, è organizzato su varie terrazze ed è composto da diversi edifici. Non li vedremo tutti in dettaglio, ma vedremo i più significativi. Questi più a sud, il primo è la Casa Tsuntas qui, e poi abbiamo questi tre edifici, Megaron, Tempio e Casa degli Affreschi, tutti sistemati a corte attorno a questo spazio aperto che era una sorta di cortile. L'edificio conosciuto come Tempio, qui in una ricostruzione assonometrica, ripropone la pianta a Megaron con escara centrale, dal vano definito come alcova provengono alcune di queste statuette qui rappresentate semimostruose, personaggi o attendenti o sacerdotesse, insieme ad alcuni diciamo modellini plastici di serpenti, mentre dal vano 19, il vano di culto vero e proprio a cui si accedeva attraverso una scala, provengono due statue, statuine di terracotta, una qui rappresentata, che invece mostra con uno stile molto diverso, verosimilmente una divinità femminile riccamente abbigliata. Micene, Room with the Frescoes, è la stanza con l'affresco, così chiamata perché in questo punto qui del vano è stato rinvenuto un complesso affresco in prossimità di una banchina. Qui ne vedete la ricostruzione nell'antiquarium di Micene. Questo affresco molto complesso e significativo mostra nella sua parte superiore una scena di fronte a un edificio qui ricostruito, due personaggi femminili che si consegnano a vicenda una spada e probabilmente una lancia, che quindi sono connotate militarmente, e due personaggi maschili più piccoli, quasi delle silhouette, che invece sono verosimilmente degli offerenti. Mentre più in basso abbiamo, qui lo vediamo a colori, una figura femminile che regge delle spighe. È molto curioso il fatto di aver ritrovato proprio dall'area della stanza degli affreschi una tavoletta ignare B che cita una sitopotinia, cioè una potnia del grano, e quindi è praticamente inevitabile fare un confronto diretto tra la rappresentazione dell'affresco e la menzione nella tavoletta. Altri riferimenti al culto: dall'area del call center provengono altri documenti che iconograficamente suggeriscono questa importanza religiosa. Qui vedete il frammento di un affresco di una figura femminile con elmo che
porta un grifone

ad ali spiegate o una teoria di personaggi teriomorfi visti in processione, e poi uno dei grandi capolavori dell'arte dell'avorio miceneo. Si tratta di una triade, uno dei rari esempi di scultura miniaturistica a tutto tondo, in cui due figure femminili si abbracciano a vicenda e una più piccola, una bambina, invece è rappresentata al centro. Non sappiamo se si tratti di un ritratto familiare oppure se si tratta, come alcuni hanno ipotizzato, di una triade divina. Il banchetto di Stato e le fasi del culto, la processione e le teoporeia. Ritroviamo qui un affresco che abbiamo discusso in una lezione precedente nel vestibolo, vano 5, e sala del trono, vano 6, del palazzo di Pilo. Qui abbiamo una processione, qui abbiamo le consumazioni della carne con il famoso affresco del cantore e del suonatore di lira. Ebbene, possiamo ricostruire, proprio grazie alla documentazione archeologica, le varie fasi del culto che doveva venire all'interno dei palazzi micenei. E il Palazzo di Pilo è un laboratorio significativo perché le processioni, questo è il termine che viene utilizzato nella lineare B per indicare una processione di divinità. Ebbene, qui troviamo esattamente delle figure che conducono in processione un animale che poi nel vano 6, nell'affresco del vano 6, noi troviamo nella tavola di sacrificio. L'offerta, verosimilmente appunto l'offerta delle carni, il sacrificio dell'animale, la consumazione della carne e del banchetto. Sempre dall'affresco della sala del trono vediamo questi affreschi di personaggi affrontati tra di loro che alzano delle coppe in una scena di simposio. La tavoletta TN 316 di Pilo, questa è una delle tavolette più importanti della letteratura filologica micenea, una delle più discusse. È una tavoletta molto complessa, ma in questa lezione è utile per mettere a fuoco una serie di aspetti significativi. Nel retto di questa tavoletta che vediamo nelle immagini di sinistra, innanzitutto vediamo con i due sillabogrammi indicati in rosso, sia in questa parte che nella parte del verso della tavoletta, vediamo indicato il toponimo puro, che sarebbe proprio Pilo. E poi troviamo in questa parte una registrazione, un mese, nel mese della navigazione. Pilo sacrifica Pachiana, che è verosimilmente il santuario extraurbano di cui abbiamo parlato prima, e porta doni e conduce sacerdoti. E poi inizia questa elencazione di divinità con le corrispettive offerte. Abbiamo per la Potnia un cratere in oro con una donna, per la Manassa una tazza in oro con una donna, per Posidaeia, il femminile di Posidone, una tazza in argento con una donna, una divinità definita tre volte eroe, ecco qui abbiamo una coppa in oro, una kilix in oro, e poi per il signore della casa un cratere in argento. E poi nuovamente Pilo e la parte qui è vuota. La tavoletta continua dall'altra parte con una registrazione. Ecco, questa è una tavoletta importante per più motivi. Perché abbiamo la menzione di una festività e del mese in cui si celebra questa festività, perché conosciamo il luogo in cui avveniva questa festività, che non era il palazzo, ma era un santuario extraurbano. Sappiamo che c'era quindi una teoporeia, c'era una processione verso questo santuario e sappiamo che venivano fatti dei donativi. In questo caso si tratta di vasi in metallo, in oro e in argento per una serie di divinità, tutte venerate all'interno di questo santuario. Pilo, la serie TA e il banchetto. Ecco qui troviamo una tavoletta di cui abbiamo parlato precedentemente, è la tavoletta 711 che apre una serie molto importante. La tavoletta, vi ricordate, in cui il Vanax nomina Ukewa come Davocoro. Da questo momento tutta questa serie di tavolette registra una serie di oggetti, di
vasi, vasellame, sgabelli, tavole, strumenti per il sacrificio.

qui nella parte destra della slide avete una restituzione grafica degli ideogrammi degli oggetti che vengono menzionati in questa serie nota come la serie TA. Perché è importante questa serie? Perché registra un evento, un banchetto di grandi proporzioni che, a differenza della tavoletta precedente, non si svolge al di fuori del palazzo, ma si svolge all'interno del palazzo ed è probabilmente un banchetto organizzato proprio in occasione della nomina di Aokewa come governatore del distretto di Pilo. Il santuario di Agios Costantinos, San Metana, e per concludere siamo nuovamente in Argolide, siamo in un contesto non palazziale, siamo in un contesto verosimilmente di tipo popolare. Questo santuario scoperto al di sotto della chiesa di Agios Costantinos, la chiesa cristiana ortodossa di Agios Costantinos, mette in luce, ha messo in luce una serie di ambienti, alcuni dei quali hanno riportato tracce di offerte, qui ne vediamo alcune, figurine in terracotta, Rittà a testa di animale come questo bovide qui rappresentato a scopo esemplificativo, e poi significativo il ritrovamento di un quantitativo molto importante di carcasse di animali, questa volta non i bovini del palazzo di Pilo ma i suini. Non ritroviamo la monumentalità del palazzo, troviamo delle strutture molto modeste e molto semplici e verosimilmente delle strutture che erano, come dire, adibite per accogliere un numero molto più ristretto di protagonisti del culto. Spunti di riflessione di questo argomento: quali caratteristiche hanno gli edifici di culto micenei? In quale sito miceneo possediamo maggiori informazioni sulla religione e sul culto e di che tipo di documentazione si tratta? E quindi ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali attività registrate nelle tavolette? Quale gerarchia sociale è possibile ricostruire? Quale sito ha restituito il maggior numero di tombe a Tolos e perché? Qual è la differenza tra Tolos e tomba a Camera? Quali caratteristiche hanno gli edifici di culto micenei? E infine, in quale sito miceneo possediamo maggiori informazioni sulla religione e sul culto e di che tipo di documentazione si tratta? E con questo spunto ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio e vi ricordo che per ogni approfondimento potete consultare le pagine del sito relative al corso. Ancora grazie e arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione del corso che stiamo affrontando, copriremo il tema dell'importanza della reputazione. Vediamo gli argomenti che andiamo ad affrontare: il concetto di reputazione, la reputazione digitale e la gestione della crisi. Andremo a fare poi un approfondimento su questi temi. Ora, vediamo il concetto di reputazione. La reputazione è un elemento fondamentale nella comunicazione corporate e istituzionale di un'azienda o di un'istituzione. È un qualche cosa che non può essere più trascurata ai tempi moderni. Vediamo una definizione di reputazione. La reputazione aziendale è l'insieme delle percezioni, delle opinioni e del livello di fiducia che clienti, stakeholder, dipendenti e il pubblico in generale nutrono nei confronti di un'azienda. Questo valore intangibile può influenzare in modo significativo il successo di un'impresa e determinare il livello di attrattività verso nuovi clienti, investitori e partner commerciali. Ho scandito volutamente ogni parola di questa definizione perché ogni singolo termine di questa definizione ha un peso rilevante per quelle che poi sono le strategie di comunicazione che un'azienda mette in campo e soprattutto per quelli che sono poi gli impatti che la gestione della reputazione ha sull'azienda, l'istituzione di cui andiamo a gestire la comunicazione. Un elemento fondamentale è che la reputazione non è statica, ma cambia costantemente in base a diversi fattori, come le strategie di comunicazione, la qualità dei prodotti e servizi offerti, la gestione del personale e il comportamento etico dell'azienda. Come possiamo vedere, il concetto di non staticità, ma fluidità per certi versi della reputazione. La reputazione è un concetto che evolve. Anche se abbiamo raggiunto un elevato livello di reputazione, questo non vuol dire che sarà mantenuto costantemente senza fare niente, perché è influenzato, come abbiamo visto, dalla comunicazione che mettiamo in campo, ma anche, non meno importante, dai nostri prodotti e dai nostri servizi e in generale da quello che è il comportamento della nostra azienda. Immagine versus reputazione. La reputazione è diversa dall'immagine. L'immagine per certi versi è molto più effimera della reputazione. L'immagine è prevalentemente un concetto che è soggettivo, è nella visione di chi appunto vede l'impresa, mentre la reputazione è un concetto molto più rotondo, molto più a 360 gradi, perché, come abbiamo visto, coinvolge una serie di elementi che con varie sfaccettature impattano poi sulla reputazione medesima. Vediamo alcuni elementi chiave che fanno parte della reputazione e vanno a incidere decisamente sulla comunicazione. Il primo di tutti è la fiducia, la credibilità e altri fattori chiave come il comportamento, i prodotti, l'etica e la comunicazione. Come vediamo, sono diverse dimensioni che influiscono differentemente rispetto, appunto, come abbiamo detto, al mero concetto dell'immagine che è, absit iniuria verbis, più una apparenza, più un effimero rispetto alla reputazione, che invece è più scientificamente, e lo vedremo nelle slide successive, misurabile e dimostrabile. Fiducia, credibilità sono determinanti e totalmente fondamentali. Se tradisci la fiducia e la credibilità, per ricostruirle e quindi tornare, risalire la china di un'eventuale crisi o problema reputazionale, non è semplice. Come in tutti i casi, distruggere è molto più facile che costruire. Vediamo degli spunti di riflessione su quello che abbiamo appena detto. Sapresti definire la reputazione? Perché sono importanti i concetti di fiducia e credibilità? Vi lascio con questi spunti di riflessione prima di passare al prossimo argomento.
prossimo argomento, reputazione digitale e crisi. Perché vogliamo focalizzarci sul tema della reputazione digitale? Perché ovviamente nel corso degli anni il tema del digitale ha assunto una rilevanza che banalmente soltanto 10-15 anni fa era lontanissima da quella attuale. Oggi come oggi gran parte degli elementi della reputazione di un'azienda si giocano nell'arena digitale, siano essi social, siano essi siti, siano essi forum, sia tutti gli elementi, che dopo andremo a vedere più approfonditamente, in cui gli individui vengono coinvolti e vengono a contatto con l'azienda e con il brand. E quindi essere preparati a gestire questa arena digitale e le eventuali crisi diventa fondamentale per la gestione della reputazione della nostra azienda. Cosa intendiamo per online? Per online, prevalentemente, nell'era attuale, intendiamo i social e le recensioni, che per un'azienda e un brand possono avere davvero una importanza rilevantissima nell'influenza della reputazione. Ed è un mondo, un'arena che 18-20 anni fa, pensiamo a quando è nato Facebook, uno dei primi social, semplicemente non esisteva. Le aziende non dovevano preoccuparsi di quello che le persone dicevano sui social, le conversazioni erano molto più ridotte perché non c'era una agorà pubblica dove le persone potessero esprimere giudizi sui brand, sui prodotti, sulle aziende, sui loro comportamenti. Arrivando poi al mondo delle recensioni, non voglio scendere nei particolari di recensioni vere e farlocche, magari dopo sulle fake news avremo un approfondimento, sicuramente social e recensioni oggi rappresentano uno dei fattori chiave con cui la comunicazione aziendale deve confrontarsi. E qual è l'elemento chiave per poter confrontarsi con questo? La prima attività da mettere in campo è il monitoraggio. Monitoraggio online significa listening e KPI. Tradotto, social listening e listening vogliono dire mettere in campo quelle attività di ascolto della rete e dei social network che consentano alla comunicazione e più in generale all'azienda e all'istituzione di intercettare quelle che sono le conversazioni, le recensioni, i post sui forum che vengono postati sulla rete e che possono essere afferenti alla nostra azienda e al nostro brand. Ovviamente alle attività di listening devono essere associati dei key performance indicator, perché facendo un esempio molto semplice, quello che si chiamava tweet, oggi si chiama un X, un post su X, ovviamente non ha la stessa rilevanza di un articolo sul Corriere.it, ma all'interno degli stessi post, ovviamente un post di un utente di Instagram, Facebook o X che ha

sono i commenti, gli articoli, i post che vengono diffusi sulla rete. Il social listening, fatto abitualmente attraverso delle piattaforme digitali che consentono all'azienda di avere dei cruscotti, detti anche dashboard in termine tecnico, che ti danno una visuale complessiva di quello che in questo preciso momento è il traffico online e le conversazioni sul tuo marchio. Ovviamente l'azienda, una volta che ha fatto listening, è di fronte a un bivio: rispondere o non rispondere, intervenire alla conversazione o non intervenire alla conversazione. Ovviamente agli albori della comunicazione digitale la maggior parte delle aziende semplicemente decideva di ascoltare e non intervenire. Nel corso degli anni, come è noto ormai a tutti, sempre più invece la parte di cosiddetto engagement, la parte conversazionale, è cresciuta, di importanza e oggi gli utenti sulle piattaforme digitali si aspettano che le aziende interagiscono. Ovviamente c'è un elemento chiave che è essere preparati. Successivamente andremo a vedere cosa vuol dire poi essere preparati. Perché il non essere preparati può portare a dei gravi problemi, può portare a delle crisi. E le crisi vanno gestite. Per la gestione della crisi, quindi, due elementi sono fondamentali: la trasparenza e la velocità. Perché mi soffermo su questi due elementi? Perché stiamo parlando in un contesto di anni dove le nostre aziende, i nostri brand, le nostre istituzioni tendono a essere sempre di più quelle che noi chiamiamo delle case di vetro, perché è meglio essere trasparenti che non succeda che poi vengano degli scheletri in armadio scoperti da o giornalismo investigativo o utenti social o digital, particolarmente smart, che trovano delle magagne, e in questo caso il nostro impatto reputazionale sarebbe ben peggiore, perché andrebbe a minare quello che era uno dei concetti che prima abbiamo visto come fondamentali, la fiducia. E perché mi concentro sul tema velocità? Oggi come oggi, in questa epoca storica, la linea del tempo è andata sempre più sfumando. Se pensiamo a chi faceva il lavoro all'interno della comunicazione soltanto 30 anni fa, aveva una linea del tempo che era scandita in maniera molto chiara. Facciamo un esempio di quello che potesse essere stata una crisi 30 anni fa. In un sito industriale avrebbe potuto esserci o un incidente sul luogo di lavoro o un versamento di sostanze chimiche. La notizia sarebbe trapelata tendenzialmente o attraverso le forze dell'ordine o attraverso i sindacati e avrebbe avuto una catena di trasmissione della notizia che passava attraverso le agenzie di stampa, cosiddetta fonte di informazione primaria, e prima di arrivare al grande pubblico sarebbe passata attraverso o i notiziari radiofonici o i TG o i giornali del giorno dopo. Questo consentiva alla nostra azienda di avere un tempo di preparazione di risposta a un'eventuale crisi nell'ordine, volendo addirittura delle ore, perché anche la risposta dell'azienda sarebbe passata dalle agenzie di stampa, l'ufficio comunicazione avrebbe quindi potuto gestire i servizi sui notiziari radiofonici, che tendenzialmente all'epoca erano due al giorno, o dei notiziari televisivi, anch'essi 2/3 al giorno. I giornali sarebbero usciti soltanto la mattina dopo, quindi perdonatemi la licenza, con tutto il tempo. Ecco, è assolutamente evidente che nell'era moderna questa velocità è completamente cambiata, la linea del tempo è completamente cambiata. Tendenzialmente, nel momento in cui emerge una crisi, ma passano pochi minuti dall'emergenza

0: prima che questa si propaghi online sui social e quindi poi anche a cosiddetti media mainstream. Ma ovviamente la nostra azienda, il nostro brand, la nostra istituzione non ha più ore di tempo per reagire, ma deve reagire in tempo quasi reale. Questo che sembra una banalità e sembra un'ovvietà, ovviamente ha determinato e continua a determinare un impatto organizzativo sulle aziende assolutamente significativo e determina un rischio reputazionale, di impatto reputazionale molto più alto che in passato, perché facendo l'esempio della valanga, la palla di neve lungo la china rischia di rotolare molto più velocemente che in passato. Vediamo dunque degli spunti di riflessione. Che cos'è la reputazione digitale? Come si misura la reputazione digitale? Secondo quali criteri si gestisce una crisi reputazionale? Vediamo ora qualche approfondimento, qualche caso fra i primi che hanno portato a delle crisi reputazionali decisamente importanti e che sono per certi versi stati gestiti in maniera diversa l'uno dall'altro. Qualcuno con più successo, qualcuno con meno successo, ma sicuramente hanno fatto un po' la storia della comunicazione corporate, tanto che oggi sono universalmente portati nei corsi universitari come case history di gestione della crisi. Il primo è il caso Barilla. Prima di farvi partire il video, vi ricordo, per chi di voi non l'avesse già conosciuto, il caso Barilla. Il caso Barilla prende le mosse dal lancio di una pubblicità di Barilla, della pasta, in cui la pasta, diciamo, veniva rappresentata nell'ottica, come diciamo noi comunicatori, della famiglia del Mulino Bianco. La trasmissione radiofonica La Zanzara, Giuseppe Cruciani, decide di telefonare in diretta a Guido Barilla, che oltre che avere lo stesso nome della famiglia, è comunque l'elemento col fratello di spicco della gestione aziendale. E conversando in diretta senza filtro, sottolineo senza filtro, a una domanda specifica di Cruciani, Guido Barilla risponde che per loro, per le loro pubblicità, la famiglia è solo ed esclusivamente quella tradizionale, quindi non è presa in considerazione alcun tipo di famiglia che non sia quella tradizionale. Oggi come oggi, questa frase ovviamente non sarebbe più accettata, all'epoca idem. Quindi, immediatamente online, e non solo online, si è diffusa, passatemi il termine, una cosiddetta shitstorm, ovvero si è scatenata una tempesta mediatica e digitale su Barilla, arrivata addirittura con delle azioni di boicottaggio della pasta. E qua ne vediamo un esempio di una pubblicità online contro la pasta Barilla. Si sono scatenati siti online, forum, social, giornali hanno ripreso. La crisi reputazionale è stata rilevantissima. Che cosa ha deciso la Barilla di fare subito? Ha deciso di registrare e mandare un video di Guido Barilla che andiamo a vedere.
1: Ieri mi sono scusato per aver colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni persona che ho incontrato, anche gli omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione. Non ho mai discriminato nessuno. Le tantissime reazioni in tutto il mondo alle mie parole mi hanno colpito e addolorato, perché mi hanno fatto capire che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ho molto da imparare. Nelle prossime settimane mi impegno a incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresentano l'evoluzione della famiglia, tra i quali coloro che ho offeso con le mie parole.
0: Ecco, commentiamo insieme il il video di scuse di Guido Barilla. Allora, è chiaro che Guido Barilla non crede compiutamente nelle scuse che sta dicendo, ma è consapevole di aver fatto un danno reputazionale significativo che si è trasformato in un danno di business per la sua azienda e quindi propone questo video. Ma soprattutto Guido Barilla fa una cosa molto ben fatta, è che prende seriamente l'impatto di business e decide di creare un gruppo di lavoro volto a ribaltare questo genere di prospettiva, non solo da un punto di vista di comunicazione, ma mettendo in campo delle azioni di corporate social responsibility, diremmo oggi inclusività, reali, credibili, misurabili, che oggi hanno reso Barilla un'azienda LGBTQ+ friendly. Quindi, cogliendo lo spunto da una crisi importante, l'azienda è riuscita a risalire la china della reputazione, ci ha messo del tempo, ma attraverso delle azioni concrete, reali e credibili, è riuscita a risalire la china della comunicazione. Un altro caso che ha fatto scuola è il caso Volkswagen. Questo è un caso che penso la maggior parte di loro conoscano, è il cosiddetto Dieselgate, dove Volkswagen è stata colta con le mani nella marmellata per avere imbrogliato, cheated, come dice la slide, sui test di emissioni delle proprie macchine e dei propri motori. La grande differenza rispetto a Barilla è che Volkswagen è una società quotata. L'essere una società quotata ti introduce un livello di complessità decisamente maggiore perché hai un indicatore totalmente chiaro dell'impatto reputazionale e non solo, in questo caso reputazionale e di business di una crisi, che è l'andamento del titolo in borsa. Il grafico lo fa vedere molto chiaramente. La reazione di Volkswagen è stata non tempestiva e spesso scomposta. Nel senso che se vedete sulla linea del tempo passano giorni tra quando vi è l'annuncio della multa e quando Volkswagen conferma. E addirittura l'amministratore delegato si dimette due giorni dopo. Volkswagen è stata durissimamente impattata da questa crisi e da un punto di vista reputazionale le azioni che ha messo in campo ancora oggi non hanno consentito al gruppo di recuperare il livello reputazionale ante crisi, perché spesso e volentieri riaffiora. Mentre se fate una ricerca online di quello che possa essere oggi la reputazione di Barilla, per tornare al caso precedente, noterete che il caso, le dichiarazioni di Guido Barilla, il fatto che non fosse una società gay friendly, ormai si perdono un po' nel passato della rete, ancora oggi il Dieselgate viene associato costantemente a Volkswagen e molti detrattori dell'immagine di Volkswagen ancora lo citano. Ma vediamo adesso quello che forse è stato il caso più clamoroso che ha fatto storia, che è il caso di Dolce Gabbana. Un po' di background sul caso Dolce Gabbana: alla vigilia di un evento importantissimo di sfilate in Cina, Dolce Gabbana esce con un digital advertising per appunto il mercato asiatico, di cui vedete un frame sulla sinistra, con soggetti decisamente equivoci. Allora, Dolce Gabbana ha sempre fatto di un certo approccio alla sessualità una cifra delle loro pubblicità. Tendenzialmente donne, diciamo, in base a uno stereotipo molto a servizio dell'uomo. Sulla Cina forse esagerarono, anzi, mi viene da dire, sicuramente esagerarono, perché qua vi ho mostrato il frame, quello che forse fece più scandalo di tutti, dove una modella, che successivamente si scoprì non essere neanche cinese ma coreana, è in difficoltà con le bacchette nel mangiare un cannolo siciliano. Vi ho omesso quello che era il commento della voce fuori campo, che diceva: forse è troppo grosso per te. La cosa suscita un certo dibattito online, che è ancora all'epoca leggermente contenuto, fino a quando una nota influencer del settore luxury and fashion manda un messaggino via Instagram direttamente a Stefano Gabbana sul tema. Apriti cielo, perché la reazione di Stefano Gabbana via DM con l'influencer è decisamente fuori dalle righe. Non vi ho messo gli screenshot perché sono decisamente poco politically correct, ma in buona sostanza in questa chat Stefano Gabbana dice che i cinesi sono un popolo di M, chi se ne frega delle loro reazioni, andassero un po' a quel paese. L'influencer ripubblica tutto. Stefano Gabbana aggiunge il carico dicendo: non sono io, il mio profilo è stato hackerato. Screenshot che vengono a loro volta pubblicati, la panna ormai è montata clamorosamente, la Cina decide di far di fatto sospendere le vendite di Dolce e Gabbana nel paese, i quali devono immediatamente cancellare lo show con un impatto economico negativo solo dalla cancellazione dello show di circa 10 milioni di euro, ma è talmente l'indignazione della Cina che appunto banna completamente i prodotti Dolce & Gabbana, che vengono costretti, tra virgolette, e perché uso costretti, a pubblicare quello che io personalmente ho ribattezzato video ISIS, che adesso vi faccio vedere.
2: In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo, con grande dispiacere, a tutto quello che ci è successo e quello che abbiamo causato nel vostro paese, e ci scusiamo moltissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo, e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra.
3: Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio.
2: Ci siamo sempre innamorati. Siamo sempre stati molto innamorati della Cina, l'abbiamo visitata, abbiamo visitato moltissime città, amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato in qualche nel nostro modo di esprimerci.
3: Faremo tesoro di questa esperienza e sicuramente non succederà mai più, anzi proveremo a fare di meglio e rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore gli chiediamo scusa. Due buci.
0: Allora, dalla postura, dal tono e dai contenuti è di totale evidenza che Dolce & Gabbana non hanno creduto significativamente in quello che hanno letto. Anche lo sfondo, il tipo di set utilizzato trasferisce questo. Per la cronaca, Dolce & Gabbana hanno impiegato più di 2 anni per tornare allo stesso livello di vendite che avevano sul mercato cinese. Oggi la crisi è superata, grazie anche probabilmente all'appeal che hanno i prodotti di lusso della Maison, ma per 2 anni hanno davvero, davvero, davvero faticato a rimanere sul mercato cinese. Un altro elemento fondamentale è il word of mouth digitale. Fino adesso abbiamo visto quelli che sono degli elementi che possono essere misurabili attraverso il social listening e attraverso dei KPI, ma esiste anche ovviamente un qualche cosa che oggi si è trasformato, è sempre esistito, il passaparola, il word of mouth per l'appunto, e che oggi ovviamente ricopre un ruolo ampio.

da quelli che sono i nuovi strumenti. Possiamo intendere attraverso questi le chat WhatsApp, mentre i canali Telegram sono più assimilabili ai social network, insomma tutto quello che è un passaparola che avviene attraverso i canali digitali. È ovvio che sono molto più difficili da monitorare e da gestire, ma è sempre opportuno riuscire per un'azienda a intercettare anche queste conversazioni, magari avendo delle persone che fanno parte di cerchie che si sa che possono essere più vicine all'utilizzo delle chat o del passaparola digitale, quindi parliamo di giovani, generazioni Z, che sono più familiari anche con questi strumenti. Ma è un qualche cosa che oggi impatta molto. Si ha evidenza di crisi di reputazione digitali nate, cresciute e sviluppatesi su chat WhatsApp prima, addirittura, o addirittura senza essere mai neanche arrivate poi ai media mainstream, ma non per questo meno rilevanti per le aziende. E ovviamente in un contesto come quello attuale, è fondamentale capire fake news e reputazione, qual è il loro legame e qual è il loro impatto. Il tema è tutt'altro che banale, come facile intuire, perché in un mondo dove con l'intelligenza artificiale è possibile generare contenuti sostanzialmente di qualunque genere e specie che sono sostanzialmente indistinguibili da un contenuto reale, i rischi reputazionali associati alla diffusione di fake news crescono significativamente. Per questo è importante per un'azienda avere delle strutture di comunicazione digitale che stiano sulla frontiera, perché quelle che sono le logiche dell'attuale mondo digitale sono in continua e rapidissima evoluzione. Non c'è niente di più sbagliato nel nostro campo di dire si è sempre fatto così, e questo vale in generale, ma di continuare ad applicare dei modelli che vengono naturalmente ed evolutivamente superati. Quindi anche l'azienda deve dotarsi di strumenti o interni o ovviamente esterni in grado di valutare e gestire quelle che possono essere fake news. L'azienda deve essere in grado di reagire per smentire una fake news prima che questa venga considerata per buona e si diffonda e quindi le nostre eventuali azioni di recupero siano più lunghe e faticose. Un aspetto invece che positivamente influenza la nostra reputazione è corporate social responsibility e reputazione. E qui possiamo ricollegarci alla case history di Barilla, perché Barilla, come abbiamo detto, ha colto l'occasione di una crisi per sviluppare tutta una corporate social responsibility e delle iniziative per l'inclusione e la gender equality e via discorrendo. Oggi sempre di più, e di nuovo mi riferisco alla generazione Z, le nuove generazioni guardano con molta maggior benevolenza a aziende, istituzioni e brand che siano impegnati nella corporate social responsibility. Ovviamente questo, come dicevamo all'inizio, deve avvenire in modo trasparente e coerente, perché non c'è nulla di peggio per la reputazione di un'azienda raccontare una cosa e farne un'altra, o raccontare una cosa, annunciare una cosa e poi non farla. Quindi il tema di attenzione all'ambiente, di attenzione alla società, è un qualche cosa che oggi è un pilastro di quella che è la costruzione e la gestione di una reputazione aziendale. Abbiamo detto che la reputazione è misurabile e quindi esistono i ranking reputazionali, perché tutto quello che è misurabile viene poi per la natura umana stessa messo in una classifica. Per

Ve ne ho citato uno, RepTrak, che è un indice internazionale che viene sviluppato attraverso sia analisi online, sia dei prodotti, dei comportamenti, che della percezione da parte dei stakeholder, e viene stilata appunto una classifica. Un altro ranking molto celebre, soprattutto in Italia, è quello di Reputation Manager, che ha sviluppato un proprio algoritmo che loro chiamano di ingegneria reputazionale, che sulla base di tutti i contenuti online li analizza, li classifica in base all'impatto, alla rilevanza, alla diffusione, all'audience e quant'altro, e quindi stabilisce un ranking. A differenza di RepTrak, che ha una componente di interviste a stakeholder, per cui una componente anche soggettiva, la parte di Reputation Manager invece, diciamo, il loro vanto è essere completamente matematico, ingegneristico. Sono modelli diversi, ovviamente entrambi in Italia sono i due modelli più accreditati, entrambi restituiscono una fotografia, anche in questo caso torniamo con l'aggettivo iniziale, dinamica, in continua evoluzione. Essere il numero uno oggi non vuol dire continuare a essere il numero uno per sempre, se non metti in campo delle iniziative di comunicazione in primis, ma ovviamente legate a prodotti e attività dell'azienda, che ti consentano di mantenere il tuo primo posto. Ovviamente, e poi questo sarà oggetto di una successiva lezione riguardante poi il piano di comunicazione, l'azienda stessa deve essere dinamica nel far evolvere le proprie strategie, i propri prodotti e la propria comunicazione per intercettare sempre di più quello che è il goodwill e la benevolenza dei propri stakeholder. L'impatto economico. Ovviamente l'abbiamo visto, parlando ad esempio del caso di Dolce & Gabbana, la reputazione può e anzi ha categoricamente un impatto economico su quelle che possono essere le attività della nostra azienda, del nostro marchio. Perché pur essendo, come abbiamo visto all'inizio, intangibile, quindi difficilmente misurabile, per quanto misurabile in certi versi, ma ha un impatto economico perché le decisioni dei consumatori e degli stakeholder in generale alla fine vengono significativamente influenzate dalla nostra reputazione, reputazione vista con la definizione che abbiamo discusso all'inizio. I trend futuri. Non possiamo non citare nei trend futuri l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta iniziando sempre più a permeare ogni nostra attività, sia di comunicazione, sia di noi come stakeholder. Sempre di più le aziende dovranno e devono riuscire a incorporare l'intelligenza artificiale in quei processi che possano aiutarla a migliorare la propria reputazione nei confronti degli stakeholder. Se c'è una parola chiave da tenere in considerazione qua, appunto, è l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale agentica, detta anche agentic AI. In conclusione, la reputazione è uguale asset strategico offline più online. Quindi oggi il mondo è integrato, non possiamo vivere a compartimenti stagni, bidirezionali, quindi non possiamo pensare che quello che nasce su un canale non arriverà poi sugli altri, quindi quello che nasce online può tranquillamente crescere online, morire online, ma può tranquillamente finire su dei media mainstream e magari anche a livello internazionale, e viceversa. Lo vediamo. Può esserci uno scoop di, come dicevamo, un giornalista investigativo che poi viene ripreso online e la panna
delle discussioni online sui social viene dopo.

l'uscita di un pezzo di giornale. Quindi oggi, quando dicevamo il continuum temporale è completo, non vi è più una scansione di succede prima A, poi B, poi C, poi D, ma estremizzando, come direbbe qualcuno, succede tutto contemporaneamente. E questo ovviamente ha determinato un'evoluzione davvero significativa anche della struttura della comunicazione. Spunti di riflessione. La reputazione è un asse strategico in grado di creare valore? Ecco, penso che questa sia davvero la domanda su cui vi lascio con una riflessione. Venendo al riepilogo degli spunti di riflessione che possono essere emersi durante questa lezione, sapresti definire la reputazione? Perché sono importanti i concetti di fiducia e credibilità? Cos'è la reputazione digitale? Come si misura la reputazione digitale? Secondo quali criteri si gestisce una crisi reputazionale? La reputazione è un asset strategico in grado di creare valore? Ecco, penso che queste siano le domande che ci possano consentire di fare una riflessione approfondita. La lezione è terminata, io vi ringrazio per aver seguito fino a qua e vi ricordo che questo materiale e ulteriore materiale di approfondimento è disponibile sul sito di Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti e bentrovate a tutte. Io sono Anna Silvia Bombi, ho insegnato psicologia dello sviluppo per molti anni, prima nell'Università di Padova, poi qui alla Sapienza di Roma, e ho il piacevole compito di presentarvi il corso di psicologia dello sviluppo. Questa è una materia che io spero vi catturerà col suo interesse e vi do un'idea di come sono organizzate le video lezioni che ho preparato per voi, suddividendole fondamentalmente in due grandi temi, ciascuno dei quali suddiviso in due macro aree. La prima delle tematiche riguarda i cambiamenti nella crescita visti in and out, e la prima macro area, dunque in, è la persona che prende forma, lo sviluppo del sé con le sue caratteristiche individuali tra opportunità e rischi. Chiaramente la persona, se parliamo di psicologia dello sviluppo, parte da una personcina piccola piccola, il neonato, e arriva grosso modo all'adolescenza. E di cambiamenti, come potete immaginare, ce ne sono tanti. Però non solo sono visti nel corso dal di dentro, sono visti anche dal di fuori attraverso i contesti della crescita. Infatti, la famiglia, la scuola, i coetanei e il vasto mondo attraverso gli schermi che tanto pesano nella vita di oggi sono contesti molto diversi che

rappresentano ciascuno ragioni di comportamenti specifici, di sfide specifiche, di cambiamenti specifici. Il secondo grande tema riguarda le spiegazioni dei cambiamenti in discussione. E anche qui abbiamo due prospettive. Una è quella del contrasto geni-ambiente, che è il dibattito centrale in psicologia dello sviluppo tra innatismo ed empirismo. È un dibattito storico di grande importanza, ma è un dibattito tuttora estremamente attuale. E, diciamo, vedendolo da questo punto di vista, già entriamo in contatto, sia pure parzialmente, con l'ultima macroarea che riguarda cornici teoriche a confronto. Non si può fare uno studio scientifico della psicologia facendo a meno delle teorie. E la prospettiva stadiale piagetiana rappresenta in questo caso un punto di partenza e di riferimento per la modernità. È necessario guardare anche a questa teoria, di cui alcuni aspetti continuano ad essere di valore, ma altri sono stati superati dalla ricerca moderna, perché questo confronto è quello che ha animato la ricerca degli studiosi. Io direi che questo corso dovrebbe aiutarvi a ripercorrere il vostro sviluppo personale, perché credo sia quasi inevitabile. Dovrebbe aiutarvi a guardare bambini, ragazzi, persino i lattanti, con occhi diversi da quelli che avete usato finora. Quanti di voi sono già studenti adulti e magari hanno famiglia, potranno trovare delle riflessioni molto personali dentro questo corso, ma coloro che invece vi si accostano con più giovane età e pensando soprattutto alla professione, si renderanno conto che capire lo sviluppo è un modo per capire le persone, un modo, una prospettiva particolare che va ad aggiungersi ad altri strumenti della psicologia in un modo che li complementa perfettamente. Credo che, io spero che le lezioni vi aiutino anche con il loro apparato visivo a ricordare, a far propri i concetti che ho cercato di presentarvi, e naturalmente tutto il materiale a disposizione nel sito di Ateneo potrà complementare quello che nelle lezioni ho cercato di dirvi. Ancora, io penso che possiate in qualche modo persino divertirvi osservando i cambiamenti, possiate sfidare con la vostra intelligenza le difficoltà delle teorie, e auguro a tutti un buonissimo studio e un successo nel vostro percorso formativo. Grazie per la vostra attenzione e un arrivederci a tutti e a tutte.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Daniele Biondo, sono uno psicoanalista della società italiana, della società psicoanalitica italiana, esperto in bambini e adolescenti, nonché sono socio ordinario dell'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza e del Giovane Adulto. Il mio lavoro principale è quello dell'attività clinica, cioè di curare i bambini e gli adolescenti. La lezione di oggi tratterà il seguente tema, clinica del trauma nell'infanzia. Vediamo gli argomenti principali della lezione. Definizione e diagnosi, effetti strutturali e conseguenze, tecnica dell'intervento clinico, il caso di Paolo. Bene, questi punti adesso li affrontiamo uno per volta. Cominciamo dal primo. Definizione e diagnosi. Nel DSM-3, per la prima volta, viene adottata la definizione di un evento traumatico come evento psicologicamente angosciante al di fuori del range dell'esperienza umana usuale. Nel DSM-4 la definizione di trauma viene integrata come un evento che minaccia l'integrità fisica della persona. Quindi vedete che il DSM-3 e il DSM-4 già buttano le basi dell'individuazione del trauma, no, l'integrità fisica della persona, uno, un evento eccezionale. Però ci sono dei limiti di queste definizioni, che sono dovuti per esempio all'alta frequenza dei traumi infantili. Quindi non sono così eccezionali come la prima definizione dice. E il fatto che non minacciano solo l'integrità fisica della persona, come dicevo prima, ma anche spesso degli eventi traumatici puramente di tipo psicologico. Quindi questo ci aiuta a capire la difficoltà di definire il trauma nell'infanzia. Il DC03, che è, come dire, la classificazione diagnostica della salute mentale, in particolare della prima infanzia, usata a livello internazionale, nella prima edizione 03, definisce il trauma come un evento che minaccia l'integrità psicologica o fisica del neonato e del bambino piccolo. Quindi possiamo pensare appunto ai disturbi dell'attaccamento, a tutta la disregolazione nella relazione madre-bambino che può avvenire nelle primissime fasi dello sviluppo, parliamo già alla nascita, all'allattamento, ma a volte anche durante la gravidanza. Quindi già lì possiamo, quando c'è una disregolazione, possiamo individuare l'origine del trauma. Grazie agli studi sugli abusi, sull'abuso, si è evidenziato la comorbilità come regola che rivela la fonte principale della traumatizzazione inerente all'abuso interpersonale ripetuto dei caregiver. Ecco, come avete visto, le definizioni sono tante, diverse e rischiano di prendere un range troppo ampio, di non focalizzare bene la questione del trauma rispetto a quegli eventi così gravi che hanno a che fare, che so, con l'imprevedibilità, con l'orrore, con l'impotenza, quindi parliamo di maltrattamento, di abuso, di violenza del genitore sul bambino. Ecco, perché insomma, una mamma depressa, per esempio, o che realizza un attaccamento poco sicuro col bambino, è abbastanza diffuso. Lo definiamo, lo diagnostichiamo come trauma. Ecco, così anche quanto ci dice Van der Kolk ha a che fare con la comorbilità, come dicevo, di nuovo si concentra troppo sul sintomo, piuttosto sulla situazione in cui che il bambino ha vissuto complessivo, al di là dei sintomi cognitivi, motori, verbali, quando poi il bambino sviluppa il linguaggio che possono apparire, no? Di ritardo del linguaggio, per esempio. Però dovremmo concentrarci sulla situazione complessiva del
traumatica che vive il bambino, che innesta un certo funzionamento del bambino molto specifico che dobbiamo meglio attenzionare e focalizzare. Tale impostazione ha prodotto la formulazione del disturbo traumatico dello sviluppo, come lo chiama Van der Kolk, che permette di realizzare una diagnosi precoce, globale, del trauma interpersonale. E qui c'è anche un ulteriore, come dicevo prima, un ulteriore problema, perché anche la comorbilità è un po' problematico, perché nel disturbo dello sviluppo, il traumatico dello sviluppo, ancora è concentrato su questo aspetto piuttosto che sulla complessità delle risposte traumatiche del bambino. Allora, una prima domanda come spunto di riflessione: perché è così difficile diagnosticare il trauma? E mi pare che già abbiamo un po' visto le possibili risposte. Passiamo al secondo tema della nostra lezione: effetti strutturali e conseguenze. Allora, ciò ha a che fare sugli effetti sulla struttura e sulla funzione cerebrale del trauma nella prima infanzia, che sono qualitativamente diversi dagli effetti della seconda infanzia. Lo stadio evolutivo al momento del trauma condiziona l'esito. E guardate, qui abbiamo, vedete, in termini di anamnesi, cioè di studio delle origini, dell'origine dell'esperienza traumatica, abbiamo un'indicazione molto precisa. Dobbiamo andare a concentrarci sullo stadio, quando raccogliamo l'anamnesi con i genitori del bambino, sullo stadio preciso evolutivo in cui è avvenuta l'esperienza traumatica, perché come vedremo, gli studi delle neuroscienze ci dicono che gli effetti a seconda dello stadio sono diversi. Vediamoli. Il trauma relazionale, lo stress soverchiante rappresentato dal trauma di attaccamento molto precoce, quindi parliamo prime fasi, altera il percorso evolutivo dell'emisfero destro, che è la struttura che serve per regolare lo stress. Insomma, quindi, se abbiamo abuso, trascuratezza, violenza già in una fase neonatale o del primo anno di vita, qui, come vedete, l'emisfero destro viene danneggiato, che è la struttura per affrontare gli affetti negativi, la paura, per esempio, l'ansia, e per regolare i processi legati allo stress. Quindi il danneggiamento nel funzionamento del bambino così attaccato precocemente nella sua crescita è nel sistema regolatorio dello stress e delle emozioni. Ecco perché lo chiamiamo trauma relazionale. Trauma cognitivo-verbale. L'abuso sessuale durante stati successivi dello sviluppo influisce sui sistemi verbali presenti nell'emisfero sinistro, corteccia prefrontale e ippocampo, che maturano più tardivamente. Allora, nelle fasi successive dello sviluppo, se il bambino fa l'esperienza del trauma, la parte del cervello che viene attaccata, compromessa nel suo funzionamento, è un'altra, non è più il sistema limbico, ma abbiamo a che fare con la corteccia prefrontale. Quindi tutta quell'area che governa il linguaggio, in qualche modo che governa il pensiero poi più avanti, e che modera, media il rapporto con le attivazioni, diciamo, del sistema limbico, del sistema emozionale. Quindi voi capite che questo produce delle difficoltà poi specifiche nello sviluppo, sulle quali andiamo a intervenire, come vedremo più avanti. La violenza interpersonale, specialmente quella sperimentata dai bambini, è la più grande causa evitabile di malattia mentale. Guardate questa affermazione della Schaffstein
mi sembra una studiosa del trauma infantile, ha fatto un manuale molto bello che poi troverete in bibliografia, mi sembra fondamentale per anche comprendere quanto dovremmo noi operatori della salute mentale occuparci anche della prevenzione di questi disturbi, lavorando negli asili nido e nelle scuole materne o con le mamme nelle primissime fasi di vita. Se lavorassimo tutti molto di più in quella fase dello sviluppo, faremmo una prevenzione massiccia della massa dei disturbi psichiatrici che poi purtroppo siamo chiamati a curare da grandi, questi soggetti quando crescono. Quindi questo è veramente, mi pare, un elemento importante che qualifica l'intervento nei luoghi di vita, la famiglia, la scuola primaria, dei bambini. Disponiamo di prove riguardante il meccanismo attraverso il quale il trauma infantile altera il percorso evolutivo dello stress nel corso della vita, causando la trasmissione intergenerazionale. Quindi capite che qui c'è una trasmissione intergenerazionale, cioè queste disfunzioni cerebrali e questa deficit strutturale del cervello tende a trasmettersi alle generazioni successive. Se non trattato, permane, modifica anche il patrimonio genetico del soggetto e verrà trasferito appunto alle generazioni successive. Quindi voi capite che questo ha a che fare con la patogenesi precoce dei disturbi psichiatrici, cioè come loro poi si sviluppano nel tempo e tendono a modificare addirittura il patrimonio genetico. I bambini traumatizzati devono fare i conti con un ampio range di emozioni, evitando l'estremo dell'iper-arousal e l'estremo dell'ipo-arousal. Vedete, questo cervello viene sballottato fra questi due estremi, iperattivazione, quello significa arousal, o ipoattivazione. L'iperattivazione ha a che fare con l'ipervigilanza, col panico, con la reattività eccessiva dal punto di vista emozionale, con dei pensieri intrusivi, con una elaborazione cognitiva disorganizzata, già in origine. Pensate che il pensiero è la prima fonte che ha l'individuo, l'essere umano, per fronteggiare gli eventi ambientali. Quindi sono deprivato della fonte principale per adattarmi all'ambiente, e questo è tutto ciò che ha a che fare con l'iperarousal, ma c'è anche la reazione contraria, cioè dello spegnimento dell'attivazione, quindi l'ottundimento emotivo, il bambino diventa frisato, come dire, congelato nelle sue emozioni, non può più esprimere, ma percepire addirittura le proprie sensazioni. Vedete, la mente di fronte a eventi così terribili, traumatici, spegne il sensorio per proteggersi e non dover sentire tutto quel dolore psichico o anche fisico. E sono bambini che poi tu li picchi, non sentono più nulla, purtroppo, per quanto sono stati picchiati, no? L'evitamento di tutti gli stimoli traumatici, la riduzione del movimento corporeo, addirittura dell'impotenza totale. Quindi sono dei bambini spenti. Guardate quanto è grave l'esperienza traumatica così in fasi così precoci. Questo produce delle difficoltà generali nel funzionamento del bambino, un imprinting negativo, una difficoltà di separazione, una limitazione cognitiva, difficoltà linguistiche. Bene, vediamole, come dire, nello specifico ognuno di questi punti. Per imprinting negativo si intende qualcosa di molto negativo che viene impresso nella memoria del bambino, memoria operativa, attenzione, una memoria senza immagini, senza simboli, memoria procedurale, cioè memorizza delle procedure negative in questo caso, e che quindi che è una memoria, come la chiama Canziper, del rancore, memoria della rabbia. Quindi vedete come è alterato in origine il rapporto con l'ambiente a causa dell'esposizione del trauma. Questa è una prima
Poi ha a che fare anche con la possibilità per il bambino, a causa di questo imprinting negativo, di creare una relazione di fiducia con l'altro, con l'adulto. Quindi sono bambini che avranno chiaramente difficoltà di socializzazione nella scuola, nel nido e nella scuola materna. È lì che abbiamo già i primi indicatori di questa difficoltà. E poi c'è, come dire, questa iper-arousal che dicevo prima produce in questi bambini l'incapacità di sopportare le frustrazioni, quindi saranno particolarmente rabbiosi, violenti, aggressivi, e con gli insegnanti, gli educatori, e nel momento che li pigliamo in trattamento, che inizia il trattamento anche con il terapeuta. Dicevo della difficoltà di separazione. Avendo vissuto questo tipo di esperienze, il bambino, quando trova un oggetto nuovo, come lo chiamiamo noi psicanalisti, cioè un adulto non abusante, non violento, ci si attacca in una maniera molto forte e sviluppa un'angoscia molto forte di separazione dall'adulto, diciamo, comprensivo, rispecchiante, che si adatta ai suoi bisogni. E questo in qualche modo ha a che fare con la paura di catastrofizzare, di perdere se stessi, cioè di ritornare a quello stato emotivo che ha prodotto il trauma. Anche, come dire, la limitazione cognitiva, lo accennavo prima, implica una difesa dal pensare. Quindi sono dei bambini che appaiono come stupidi, possono essere diagnosticati come insufficienti mentali. In realtà non lo sono, quella è una difesa, non è che hanno un danno che gli impedisce, cioè come un danno cerebrale che gli impedisce di pensare. Hanno un tipo di funzionamento che evita di pensare perché è troppo doloroso. Hanno imparato a staccare la spina del pensiero. Perché quella è una spina, perché il pensiero appunto li avvicina all'esperienza traumatica. E quindi non sono motivati ad ampliare le funzioni cognitive, ad apprendere, che è quello che rivelano spesso gli insegnanti, no? Questo bambino non può stare a scuola, non vuole apprendere. In realtà è come dire, ogni nuova esperienza per questo tipo di bambini traumatizzati è temuta perché è foriera di quel trauma che hanno vissuto da piccoli. Vediamo, questo tipo di difficoltà hanno delle conseguenti difficoltà nella relazione, che sono la sfiducia e irraggiungibilità, l'intolleranza alle frustrazioni, il disinteresse al nuovo, il rifiuto di comunicare. Ecco, queste conseguenze che vi ho elencato implicano appunto una sfiducia di fondo di questi bambini nel terapeuta e verso tutti coloro che cercano di aiutarli. Diventano irraggiungibili, questo lo dobbiamo prevedere nell'intervento perché lo possiamo curare questo aspetto se lo conosciamo. Implica che questi bambini saranno intolleranti alle frustrazioni, stare con noi è molto gratificante. L'interrompere, lo stare lì, chiudere la seduta, per esempio, è per loro estremamente frustrante. Non sono in grado di accettare la frustrazione della fine di quella relazione con noi attraverso il gioco, come vedremo più avanti, che per loro è estremamente gratificante. Sono bambini, vi dicevo, che non sono motivati a fare nuove esperienze. Vedete quanti ostacoli al trattamento dobbiamo superare. E sono bambini, proprio per quel danno che vi dicevo nell'area del linguaggio, che rifiutano di comunicare, di mettere in parole. Quindi tutto questo rappresenta appunto delle specifiche difficoltà nel trattamento, tema che affronteremo più avanti. Allora, vediamo adesso appunto uno spunto di riflessione. Che relazione c'è fra le esperienze traumatiche e le difficoltà del funzionamento affettivo cognitivo del bambino? Passiamo al nuovo tema, che è quello della tecnica dell'intervento clinico. È importante, ci dice la Herman,
tutto ciò che aiuta il bambino a gestire gli stati disregolati di arousal all'interno di un contesto relazionale. Capite bene quindi che

da solo e che non ha acquisito nella relazione col genitore. Quindi noi diventiamo il nuovo caregiver, il nuovo oggetto d'amore con cui il bambino può finalmente conquistare la regolazione emotiva. Cosa a questo punto, qual è la tecnica dell'intervento? Un atteggiamento mentalizzante, aiutare a esprimere le emozioni, discutere senza riserva delle paure, affrontare i bisogni basilari, rendere prevedibile il percorso di cura. Vediamo anche questi nello specifico. Allora, i bambini traumatizzati, diciamo che devono essere aiutati a imparare a tollerare un ampio range di emozioni con cui non hanno nessuna dimestichezza, quindi evitando proprio di sbattere, come dicevo prima, fra quei due estremi dell'iperarousal e dell'ipoarousal. Il nostro compito come terapeuta è proprio quello di contenere, moderare, smorzare, mentalizzare le loro emozioni. Se lo facciamo noi come terapeuti, le pensiamo, le riconosciamo, le restituiamo al bambino pensate, il bambino può fare esperienza delle proprie emozioni, cosa di cui non aveva avuto esperienza originaria per quella carenza che vi dicevo, no? Non ha avuto la mamma che gli dice: "Oh, il mio bambino è arrabbiato perché mamma è andata via, è mancata al lavoro e adesso non mi vuole guardare e lo so e lo capisco che quanto deve essere stato brutto stare senza la mamma". Ecco, questa è una funzione che fa la madre normalmente di mentalizzazione delle emozioni e che permette al bambino di regolarle, di comprenderle e quindi poi quando la prossima volta la mamma mancherà, saprà, perché la mamma ha dato parola a quello, cosa è successo, e lo saprà meglio contenere nella propria mente il bambino. Ecco, qualcosa del genere deve fare continuamente il terapeuta in seduto. Quindi, come dicevo, aiutare a esprimere le emozioni e discutere senza riservo soprattutto le paure e le angosce del bambino. Questo è molto importante, restituire gli affetti negativi, come dicevo prima, sono quelli più temuti dal bambino, proprio per le esperienze di abuso, trascuratezza, umiliazione, violenza che ha ricevuto, no? Sono quelle che teme di più. Quindi con questi bambini poter restituirgli la sua paura, la sua angoscia, la sua rabbia, quando si presenta nell'ic et nunc della seduta, mentre stiamo giocando, proprio perché, che so, non riesce a disegnare quello che voleva disegnare, strappa il foglio rabbioso, lì commentare quanto è arrabbiato, il nome del bambino, no? Facciamo esempio, quanto Antonio è arrabbiato perché non è riuscito a finire il suo disegno, ma non era così brutto da distruggere, guarda, qui avevi fatto molto bene, riprendiamo, ecco, tutto questo lavoro che deve fare il terapeuta per avvicinarsi, come dicevo prima, ai bisogni basilari del bambino di sicurezza, di protezione, di holding, come dice Winnicott, di reverie, come ci ha insegnato Bion, insomma, tutte quelle funzioni raffinatissime che inconscientemente, inconsapevolmente, intuitivamente fa ogni buona mamma e ogni buon genitore col proprio bambino, è un'esperienza che va riproposta continuamente nella seduta col bambino. Rendere prevedibile il percorso di cura, non esporre mai il bambino traumatizzato a novità. Tutto quello che succede deve essere verbalizzato dal terapeuta. Tra un quarto d'ora finirà la nostra seduta. Lo so che per te è difficile, che quello è un momento triste perché ti arrabbi, perché non c'è più il tuo terapeuta con te e che qui stai molto bene, ma ci cominciamo a mettere piano piano a posto i giocattoli, adesso ci cominciamo a preparare, insomma, rendere prevedibile. È proprio l'imprevedibilità uno dei fattori traumatici, non solo per i bambini, anche per noi adulti. Se a qualcosa ci prepariamo, è ben altra cosa che se ci coglie alla sprovvista un evento esterno anche traumatico. Se sappiamo che avverrà,
anche una malattia, no? Una cosa è

essere colpiti improvvisamente da una malattia è una cosa che ne siamo preparati e quindi l'affrontiamo con una mente diversa, ecco, uguale per il bambino, soprattutto per il bambino. Realizzare un buon ritmo tra proposta di un'attività e ascolto del bambino, quindi essere veramente in ascolto al suo servizio, realizzare un'attenzione sospesa e pensante alle proposte spontanee del bambino. Usare parole semplici, capaci di raggiungere i sensi senza eccitare. Mettere dei limiti fermi e chiari che contengano il bambino. Osservare il corpo. Elementi molto importanti questi nel trattamento, no? Usare parole semplici e come dire, comunicare attraverso il corpo e il sensorio piuttosto che attraverso troppe parole, no? Quindi una comunicazione emotiva col bambino, emozionale, emozionante, che è piuttosto che intellettualizzante, verbosa, perché il bambino non ci segue. Mettere dei limiti fermi e chiari. Il bambino deve sapere che per quanto noi comprendiamo, che so, la sua angoscia e quindi la sua rabbia, ma questo non può tradursi in violenza contro il terapeuta. Lì il terapeuta dice questo no, ecco, questo contiene il bambino. Questo se tu continui così io sospendo il trattamento. So che capisco perché sei arrabbiato, ma non è questo il modo che mi permette di lavorare con te. Quindi molto chiaramente questo non ci aiuta, cioè bisogna essere molto fermi con questo tipo di bambini perché sono appunto disregolati, violenti, non hanno nessun senso del limite. E poi osservare molto il corpo del bambino che parla molto più delle sue parole e riconoscere gli stati d'animo del bambino, le espressioni, le emozioni attraverso il suo corpo e a nostra volta utilizzare il nostro corpo per comunicare col bambino. Nella relazione d'aiuto con il bambino traumatizzato, lo psicoterapeuta deve sviluppare la capacità di connetterlo al suo mondo emozionale, sviluppare la capacità di utilizzare sia il sistema di rappresentazioni simbolico-verbale che è quello procedurale delle azioni. Questo è molto importante, appunto, connetterlo al mondo relazionale, dicevo prima, sviluppare soprattutto il sistema, diciamo, procedurale. Noi attraverso l'azione agiamo sul bambino e curiamo il bambino, un'azione condivisa, per esempio può essere anche un'azione motoria, un gioco motorio, oltre dei giochi più simbolici, qual è che so, il gioco con i personaggi, burattini, pupazzetti, che rappresentano, diciamo, le figure genitoriali e tutte le varie figure. Ecco, ma questo è già un gioco più evoluto. Spesso il bambino traumatizzato non riesce a fare un gioco simbolico, appunto fa un gioco corporeo. E quello è noi attraverso come dire, il giocare con lui, che lui acquisisce una procedura, un apprendimento, che memorizza più facilmente di un modo di giocare, appunto, regolato, emozionale, allegro, piacevole e così via. Questo prima ancora di fare un gioco più simbolico, quale carta e matita, quindi il disegno o il gioco con i personaggi. I bambini hanno perso la connessione con il mondo che per loro era familiare. Uno scambio verbale, non verbale, empatico, che dia sostegno, può contribuire a dare l'esperienza della connessione. Dicevo prima, sono bambini, quelli traumatizzati, che hanno perso la connessione col mondo, sia col mondo esterno che col loro mondo interno, per difendersi dal dolore. Il nostro compito terapeutico è quello di riconnetterli al mondo, soprattutto al nostro mondo emozionale. Dobbiamo metterceli dentro, è da lì che nasce la mente.
Normalmente la buona mamma che fa questa operazione, prima la fa proprio fisicamente perché ce l'ha dentro in pancia e poi lo fa mentalmente perché ha sempre in mente il proprio bambino, quando lavora, quando sta lontano, quando sta in un'altra stanza, quando sta con lui ce l'ha sempre in mente una buona mamma, una mamma sufficientemente buona, diciamo, poi tutte le mamme, tutti i genitori in qualche modo hanno dei difetti e delle mancanze, ma è sufficiente che ce lo abbia in mente perché il bambino si senta nella mente la mamma, alcuni bambini perché hanno avuto delle mamme a loro volta traumatizzate, depresse, tossicodipendenti e così via, malate di mente. Insomma, non hanno avuto questa buona esperienza di essere dentro la mente la mamma. La possiamo rifare dentro il trattamento. Questa è la magia del trattamento, fa succedere qualcosa che non è successo lì e allora, nelle prime fasi dello sviluppo del bambino, qui ed ora nel trattamento del bambino. Quindi il clinico dovrebbe cercare di sviluppare la capacità di entrare in contatto con le sensazioni e le percezioni del corpo, come dice Milner, e di sviluppare il buon senso, come dice la Tustin. Sono due elementi fondamentali questi, cioè proprio di stare con il buon senso e di vedere senso con le sensazioni, vedere. Nel lavoro con i bambini bisogna un po' spostarsi rispetto a un lavoro intellettuale, razionale, poco comprensibile al bambino. Dobbiamo spostarci in quest'area del sensorio per raggiungerli. Di utilizzare il proprio transfert corporeo, lo chiama così Matteo, cioè di utilizzare le informazioni non verbali e sensoriali che il bambino ci manda, no? Quindi noi facciamo un transfert sul corporeo, dice, no, Matteo e Pozzi, cioè trasferiamo sul bambino alcune nostre sensazioni, perché questo ci permette di coglierlo, comprenderlo a quel livello. Di nuovo è quello che fa una mamma quando il suo bambino neonato piange, non sa perché piange, allora la mamma cerca di identificarsi il bambino, fa una fantasia, avrà freddo, avrà fame, avrà fatto la cacca e deve essere cambiato, avrà bisogno semplicemente di stare tra le mie braccia, deve fare lei questo lavoro di transfert, no? Trasferire nel bambino, identificarsi con i suoi bisogni, immaginare i suoi bisogni per poter poi rispondere in maniera efficace. Il bambino usa un solo segnale per dire il suo malessere, che è il pianto, ma una buona mamma riesce a capire che tipo di pianto è, proprio perché fa questa operazione che dicevo prima, di transfert corporeo. L'esperienza ludica, all'inizio molto fisica e motoria, via via nel corso del trattamento può diventare sempre più simbolica ed espressiva, consentendo al gioco di diventare un'esperienza trasformativa. Questo è molto importante. Allora, vedete, come vi dicevo prima, c'è un gioco fisico. Io mi sono trovato, sappiate, a passare sedute e sedute a giocare a palletta con dei bambini. Non c'era altro da fare, non c'era nessuno spazio per stare seduti a tavolino, che so, a fare costruzione o disegno. La palletta e stavo a giocare col bambino alla palletta. Questo, come dire, era il nostro modo di non solo acquisire piano piano quella regolazione emotiva che il bambino non aveva, ma anche, come dire, raggiungere il sensorio, quel sensorio che il bambino aveva bisogno di inondare sulla stanza. Cioè lui mi allagava dei suoi, come dire, stati corporei, facendomi sentire le sue cacche, le sue pipì, facendomi sentire col calcio la sua rabbia e così via. Cioè, tutto attraverso il sensorio, no? Perché è il primo modo che ha il bambino di elaborare, metabolizzare questi stati primitivi della mente di tipo sensoriale. E noi ci dobbiamo stare in una prima fase, regolando, contenendo, mettendo delle regole, comprendendo, eccetera, eccetera, tutto quello che dicevo prima.
costituzione del senso del limite psichico, offrire la possibilità di esprimere gli aspetti più primitivi del sé, offrire la possibilità di recuperare l'esperienza traumatica e poterla soffrire. Sono

elementi questi che ho già trattato, quindi dentro la stanza, nel trattamento, dentro la nostra mente, attraverso il transfert corporeo e la condivisione delle emozioni, stiamo costruendo quel limite psichico, quello spazio mentale che manca al bambino perché il trauma abbiamo detto che attacca proprio questa funzione. E lo costruiamo se diamo appunto al bambino la possibilità di esprimere gli aspetti più primitivi del sé, che sono quelli in cui è stato danneggiato. Non sono di tipo simbolico, non sono di tipo avanzato, non è un funzionamento corticalizzato, è tutto un funzionamento dell'area limbica, emozionale, impulsivo, sensoriale, istintivo. Dobbiamo lavorare su quel livello. Questo permette piano piano al bambino di recuperare con noi l'esperienza traumatica e questo è il momento più emozionante e terapeutico del lavoro che possiamo fare col bambino. Significa dare uno spazio al dolore, che riconosce al bambino traumatizzato il suo diritto di essere arrabbiato e violento, aiutandoli, come dice Bion, a fare l'esperienza inedita del soffrire il dolore. Loro lo hanno vissuto il dolore, ma non lo hanno sofferto. Non ne hanno la consapevolezza, non si possono permettere di soffrirlo perché è troppo doloroso, appunto. Allora, dargli questa possibilità, riconoscendo al bambino quanto è ingiusto quello che lui ha vissuto, perché nessun bambino dovrebbe essere violentato, abusato, picchiato da piccolo, nessuno, perché produce un danno, come stiamo dicendo, in tutta la sua vita e anche alle generazioni successive, stiamo dicendo, a causa e grazie all'epigenetica. Dico grazie perché poi l'epigenetica, come iscrive il trauma, iscrive anche queste esperienze terapeutiche antitraumatiche e quindi poi potremo trasmettere invece la soluzione al problema. Quindi per questo grazie all'epigenetica. Allora, se questo bambino può fare l'esperienza del dolore, poi lo vedremo meglio nel caso. A quel punto siamo già diciamo, a un buon stadio del trattamento. È sufficiente giocare con un bambino traumatizzato per avviare il processo di cura? Vi lancio questo spunto di riflessione perché penso che adesso avete un po' intuito quale possa essere la risposta. E adesso entriamo in un caso clinico, il caso di Paolo, che ho trattato. Nel caso di Paolo vedremo la ferita all'origine di questo bambino, la costituzione del senso del limite, la presentazione del sé scisso, il recupero dell'esperienza traumatica, l'avvio dell'integrazione del sé. Ecco, Paolo è un bambino che arriva in terapia da me all'età di 8 anni, me lo portano i genitori per i comportamenti gravissimi di violenza che adottava a scuola, di fuga, di totale incapacità dei insegnanti di contenere questo bambino, anche perché effettivamente era molto, molto difficile farlo, appena ci provavano li colpiva violentemente, aveva anche la fortuna di avere degli insegnanti maschi, un maschio, eppure veniva colpito violentemente ai genitali. Scappava, spesso è stata dovuta chiamare la polizia, tanto che la scuola a un certo punto aveva chiamato i genitori che non voleva più tenerlo. I genitori mi raccontano che questo bambino era stato adottato insieme al fratellino in Brasile un anno prima, aveva fatto un anno di logopedia per sia imparare la lingua sia superare alcune difficoltà di linguaggio, era stato immesso a scuola, ma con questi risultati disastrosi. Iniziamo così il trattamento e molto velocemente porta quegli stessi comportamenti di cui parlavo prima a scuola, li porta in terapia, aggredirà me violentemente, diventa ingestibile, deve essere accontentato in tutte le richieste. Insomma, è veramente difficile da lavorare con Paolo. Però per fortuna a fianco questi aspetti negativi del comportamento, dal punto di vista affettivo,
il bambino sempre di più dimostra piano piano un attaccamento molto forte a me.

Infatti il momento di difficoltà principale, anche di attacco, che avveniva alla mia persona fisicamente era proprio quello in cui doveva separarsi da me, doveva chiudere le sedute. Vista la capacità di fare legame del bambino, una capacità non scontata, perché poi nel frattempo, mentre vedo i genitori, vengo a sapere delle condizioni in cui era vissuto questo bambino, veramente delle condizioni di traumatismo estremo, cioè una madre alcolista che lo abbandonava per strada, un niños de rua, come si chiamano in Brasile, sottoposto a tutte le violenze fisiche, anche sessuali, dei bambini che vivono per strada, la mamma lo picchiava regolarmente, purtroppo era il più piccolo anche quello di colore, perché in Brasile non tutti, dipende un po' dalle zone, lui era quello di colore, gli altri fratellini erano bianchi, quindi emarginato anche dal gruppo dei fratelli. Pensate solo che io gli conto in testa qualcosa come 17 cicatrici, perché era regolarmente picchiato col bastone, e non vi dico le frustate che lui aveva, i segni delle frustate che aveva sulla schiena. Tutte cose che lui porta piano piano nel lavoro con me, nel setting terapeutico. E mi simula di frustrarmi nel gioco. Quando io gli dico basta, mi stai facendo tanto male, lui dimostra una mancanza totale di pietà, sta mettendo proprio in scena dentro la seduta la relazione, il vissuto che aveva all'interno della relazione con la madre, una madre senza pietà che lo frustrava a sangue. E quindi stiamo parlando di una condizione, come vi dicevo, molto grave. E piano piano anche accetta il gioco simbolico, sceglie soprattutto gli animali feroci per ben rappresentare tutta questa sua rabbia e violenza. Piano piano, quando lui, come dire, diventa violento anche a caso a scuola, incomincia a usare coi genitori, coi insegnanti, le mie parole. Quindi comincia a introiettare, come diciamo noi psicoanalisti, l'oggetto buono. E gli dice scusa, mi è scappato il leone, per esempio, che è uno dei giochi più comuni che facevamo. Era un gioco, come dire, animato, recitato. Lui faceva il leone che girava nella stanza e io gli dovevo costruire la cuccia. Lui andava nella cuccia, però ogni tanto usciva e sbranava tutto, me compreso, distruggeva tutto e poi ritornava nella cuccia. Ecco, come dicevo prima, lì incominciava a costituirsi il senso del limite, una mente che teneva, che ricordava di Daniele, che gli interpretava che gli era scappata la rabbia, il leone che era scappato dalla cuccia, e che poteva ripeterlo agli altri adulti di riferimento, insegnanti e genitori. Quindi incominciava in questa prima fase del trattamento appunto a interiorizzare il setting, il contenitore, il limite, quindi come i prodromi della mente, del funzionamento mentale. Nel proseguo del trattamento incomincia a come dire, presentarmi gli aspetti scissi del sé. Mi ricordo in una seduta venne e restò fermo come una statua fuori dall'appartamento in cui c'è, dal mio studio. Era una statua. Allora io l'ho dovuto prendere in braccio e portarlo dentro lo studio. E lui era una statua. A un certo punto questa statua si anima e lui diventa una tigre. Una tigre che cerca di mordermi. Io mi difendo. Mille volte gli ho detto che non doveva mordermi, se no non potevo giocare con lui, ma lui imperterrito mi morde, io gli interpreto che mi stava mordendo perché gli ero mancato, no, fra una seduta e l'altra, anche se lo vedevo frequentemente, 3 volte a settimana, gli mancavo tantissimo e quindi che era arrabbiato con me. Allora lui lì si fa prendere in braccio e mi dice ora tu mi tocchi pezzo per pezzo, tutto il corpo, e io ridivento un bambino. Dal leone divento un bambino. Quindi gli tocco la faccia e lui apre gli occhi, tocco le mani e lui le muove. Questi pezzi del sé che non avevano ricevuto quella integrazione che lo sguardo materno dà al bambino,

cercava nel rapporto con me proprio quell'esperienza integrativa dei pezzetti del sé, perché lui si sentiva a pezzi, un bambino disarticolato, incapace di controllare i vari pezzi del sé. Allora io li ho dovuti toccare proprio fisicamente, uno per uno, le gambe, i piedini, il viso, e lui come se si fosse rianimato, rimesso insieme, ritrovato come un bambino intero. Un passaggio, qui chiudo, importantissimo del trattamento, è quando il bambino riesce a recuperare l'esperienza traumatica. Quello vi devo dire che è stato un momento clou della terapia. Poi la terapia, diciamo, è proseguita per molto tempo, ma è proseguita in maniera diversa nel momento in cui questo bambino, che tra l'altro sembrava aver dimenticato tutta l'esperienza del Brasile, che non mi aveva mai nominato la madre e che anche a casa i genitori dicevano sembrasse aver rimosso tutto e non sapere nulla della madre, a un certo punto, grazie al lavoro che avevamo fatto, siamo già al terzo anno di terapia, mi presenta proprio l'esperienza traumatica. Guardate, qualcosa veramente di forte, di commovente. Lui arriva come sempre arrabbiato perché gli sono mancato, perché non tollera lo spazio di vuoto che c'è fra una seduta e l'altra, e mi dice: tu sei come la mamma che mi strozza. E io dico: ah, ti devi essere sentito molto solo per sentire Daniele come la mamma che ti vuole fare male e ti vuole uccidere. E lui dice: c'è una mamma cattiva che mi strozza. E gli dico, allora io sviluppo con lui questo discorso: ma questa mamma cattiva forse è la mamma del Brasile? E lui, che non aveva mai nominato questa mamma, dice: sì, è X, e mi dice il nome proprio di sua mamma, la mamma biologica. E io lì veramente ho un fremito. E lì poi mi dice: perché questa mamma veramente mi voleva uccidere. Io dico: bisogna bloccare una mamma che vuole uccidere il bambino, nessuna mamma dovrebbe voler uccidere il proprio bambino, bisogna arrestarla. Che facciamo? Sì, hai ragione, la dobbiamo arrestare e portare dal giudice e farla condannare. D'accordo, gli dico, allora io faccio la mamma cattiva e tu... Bene, lui mi lega le mani, come per arrestarmi e mettermi delle manette, e fa il giudice. Fa un giudice molto severo e gli dice: tu verrai condannata a essere squartata viva, quello che tu hai fatto a me. Mi fa mettere in questa posizione, mi apre simbolicamente il costato, mi tira fuori il cuore e lo spezza in due. Ecco che cosa aveva prodotto dentro di lui quella mamma, no? Un cuore spezzato, squartato, un sentirsi stuprato. E il poterlo mettere nel rapporto con me e farlo sentire tutto a me, con una persona, un oggetto, come lo chiamiamo noi analisti, che comprendeva e poteva tenere tutto questo, gli ha permesso proprio di superarlo, questa esperienza traumatica. Per la prima volta l'ha messa in scena, appunto, e quello ha avviato l'altra fase, la terapia molto lunga, dell'integrazione del sé, delle sue funzioni, del recupero delle competenze e così via. Vi dico solo che sono finiti abbastanza velocemente i comportamenti violenti e disadattivi a scuola. Era un bambino che aveva tutta una serie di diagnosi gravissime, di ritardo mentale, ritardo psicomotorio, disturbo dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Tutto questo regredisce velocemente. Dopo 5 anni di trattamento intensivo all'età di 13 anni lo saluto, affronta bene la scuola superiore. Dopo 5 anni, quindi a 18 anni, un giorno ero studio.

Io stavo lavorando e sento citofonare. Di solito quando ho i pazienti non rispondo. Questa volta non so perché. Era il sesto senso, quell'aspetto sensoriale di cui parlavo prima. Decido di rispondere. Decido di rispondere e interrompo un attimo la seduta col paziente, un adulto, per fortuna lo potevo fare senza grandi problemi. Apro la porta e mi trovo sto ragazzone di 18 anni che mi fa: "Ciao Daniele, passavo di qua, ti volevo dare un saluto." Era proprio lui, Paolo. "Ma che ci fai qua?" Velocemente mi racconta che si era diplomato in un artistico, un liceo artistico, e che era andata bene a scuola e che insomma mi voleva salutare. E poi prima di andarsene mi fa: "Certo, quando ero piccolo te l'ho fatta passare a te." Ecco, e questo è il caso di Paolo. Bene. Allora, andiamo allo spunto di riflessione su quest'ultima parte. Cosa permette a Paolo, dentro il trattamento terapeutico, di superare il suo terribile trauma? Ecco, anche qui sono convinto che non vi sarà difficile rispondere. Potete trovare, per chi è interessato a saperne di più di questo caso, nel libro Una ferita all'origine, edizione Bolla, che ho scritto insieme a Tonia Cancrini, diciamo, il racconto più completo di questo caso. Adesso andiamo a vedere, diciamo, tutti i spunti di riflessione che ci ha dato la lezione. Facciamo il riepilogo. Perché è così difficile diagnosticare il trauma? Che relazione c'è fra le esperienze traumatiche e le difficoltà del funzionamento affettivo, cognitivo del bambino? È sufficiente giocare con un bambino traumatizzato per avviare il processo di cura? Cosa permette a Paolo, dentro il trattamento terapeutico, di superare il suo terribile trauma? Bene, la lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per gli approfondimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il grande cambiamento del lavoro, domande e risorse. Gli argomenti che affronteremo sono alcuni tratti distintivi della forza lavoro e quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro e come leggere il lavoro, interazione fra domande e risorse del contesto e risorse personali. Affrontiamo allora il primo argomento, alcuni tratti distintivi della forza lavoro e quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro. Il senso di questo argomento è di illustrare la disomogeneità che si sta verificando nei contesti e riconoscere anche una frammentazione all'interno della forza lavoro che si caratterizza per alcuni tratti distintivi particolarmente interessanti. Partiamo dal fatto che vi è grande eterogeneità nei contesti di lavoro per qualità, sicurezza, modi di gestire le persone. Occorre rendersi conto di tali differenze nei contesti connesse alle varie pressioni di cambiamento o megatrend che si traducono per le persone in forte variabilità dei tipi di richieste e esigenze lavorative. Si tratta di sottolineare per l'appunto la diversità che nei settori, ad esempio, nelle aziende di grandi e piccole dimensioni, nelle modalità di lavoro autonomo, appunto mostrano questa differenziazione molto netta. Allo stesso tempo l'aumento dei livelli di complessità e di incertezza delle esperienze, dalla scelta ingresso nel mercato del lavoro cioè lungo l'arco dell'intera carriera. La grande diversità dei percorsi professionali, in questo senso si nota rispetto al passato dei percorsi di carriera professionale che sono particolarmente fluidi, variabili nel corso del tempo. La forte variabilità che riguarda i tipi di risorse da possedere per realizzare i propri progetti e le efficaci strategie di risposta personale e collettiva alla situazione del lavoro. Anche da questo punto di vista dobbiamo riconoscere una sottolineatura molto forte di questo elemento di variabilità che è presente sul mercato, ma è presente soprattutto all'interno delle organizzazioni. La disomogeneità dei contesti lavorativi si associa alla crescente diversificazione della forza lavoro. Per esempio, età e generazioni diverse convivono, cioè l'invecchiamento e la compresenza non equilibrata di gruppi generazionali cosa determinano? In primo luogo le esigenze di cambiamenti nella gestione delle risorse umane, sistemi motivazionali e premianti. In sostanza, se l'organizzazione non riconosce la compresenza di persone che hanno età diversa, giovani di età media e anziani, non riesce a impostare delle forme di gestione delle risorse umane che siano da un lato efficaci ma anche provochino buoni livelli di soddisfazione nelle persone. La ricerca di alternative da parte dei lavoratori maturi, professionalmente qualificati, questo è un elemento che ci porta per l'appunto a mettere in luce il fatto che c'è un invecchiamento della forza lavoro che richiede, da questo punto di vista, una gestione mirata sulle esigenze delle persone che hanno un livello di qualificazione molto elevata e che hanno anche delle aspettative di mantenimento del loro posto e della loro funzione lavorativa. Esigenze di adeguamento dei posti di lavoro e il lavoro da remoto, anche questo è un elemento di innovazione
piuttosto forte che aumenta quel tasso di variabilità di cui parlavamo rispetto alla forza lavoro, perché avendo ad esempio persone che dividono la loro attività lavorativa in parte in presenza e in parte da remoto, occorre prevedere dei modelli organizzativi e di gestione del lavoro che tengano conto di questa differente utilizzazione del tempo e degli spazi lavorativi. La diffusione di stereotipi, la faccenda legata al contrasto che è possibile nei confronti dei rischi di ageism, cioè di stereotipi per età. Questo è un fattore che si connette per l'appunto a questa diversificazione per età della forza lavoro. Possibili conflitti intergenerazionali, e cioè di riduzione di posizione di responsabilità e competizione di status. Questo è un ulteriore aspetto che deriva da questa differenziazione legata all'età. Istruzione e più elevato work entry level. Quali effetti può determinare? Ecco, da questo punto di vista il fatto che esistano livelli di istruzione più elevati implica anche da questo punto di vista una serie di conseguenze che la psicologia del lavoro cerca di illustrare e di considerare nei suoi interventi. Per esempio, ulteriore segmentazione sociale per livelli di istruzione e formazione professionale. Questo significa tener conto della possibilità che nel mercato del lavoro, ma anche all'interno dell'organizzazione, si sviluppi quel tema della polarizzazione che implica una netta separazione fra livelli di istruzione e di qualificazione più alti e più bassi. Il gap di competenze, sia di natura relazionale, è legata al digital divide o all'over qualification. Anche qui la differenziazione per livelli di istruzione è un fattore che aumenta il tasso di frammentazione e di diversificazione interna alla forza lavoro. Tanto più che esiste un ritardato ingresso lavorativo per inflazione delle aspettative ed effetti di scoraggiamento, cioè il fatto che le persone, soprattutto i giovani, entrano più tardivamente nel mercato del lavoro, comporta da questo punto di vista una presenza di aspettative molto diverse rispetto al passato, per certi aspetti potremmo dire di pretese legittime da parte di chi entra con un livello di qualificazione molto elevata, a cui spesso le organizzazioni non sono in grado di rispondere, e ciò evidentemente può essere un fattore di conflitto da considerare. Differenti gradi di attrattività del lavoro, basso coinvolgimento, ecco anche questo elemento connesso col fatto che vi è un livello di istruzione comunque molto più alto rispetto al passato e un insieme di aspettative molto più rilevanti, comporta il fatto che se non vengono prese in considerazione è molto facile che ci sia un basso coinvolgimento delle persone. Esigenze di modifica dei sistemi di gestione delle persone implica da questo punto di vista che le organizzazioni devono in qualche modo tener conto di questa modifica del materiale umano, tra virgolette, che devono gestire, e quindi dei modelli di organizzazione del modo di lavorare che siano più coerenti con le caratteristiche delle persone. Un altro fattore di differenziazione della forza lavoro riguarda il genere, e cioè il fatto che esistono persistenti diseguaglianze di genere e femminilizzazione di varie professioni. Da questo punto di vista vale la pena sottolineare che in alcuni settori questo processo di immissione della forza lavoro femminile ha comportato delle, per certi aspetti, delle conseguenze di svalutazione del lavoro. Insomma, basti pensare per esempio al mondo della scuola, dove la maggior parte degli insegnanti è costituita da donne, e osserviamo gli effetti di svalutazione
inaccettabile, diciamo, del lavoro

dell'insegnante in connessione anche con questa caratteristica di genere. Effetti che riguardano l'aumento di esigenze di contrasto alla non equità di genere nell'ingresso e nel trattamento, la salienza del fenomeno della doppia carriera, dual career, e del problema della conciliazione dei tempi. Questo è uno dei fattori più interessanti che segnalano la necessità di tener conto di questo fattore di diversificazione della forza lavoro, perché implica, se si vuole affrontarlo in un'ottica anche psicosociale, implica l'attenzione a modelli organizzativi che permettono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In più, vi sono fattori specifici di stress, incertezze e ostacoli nella carriera, rapporti di genere inadeguati, prevaricazioni e molestie, stereotipi sessisti, tutti fattori che inquinano la qualità del lavoro e quindi, oltre a produrre conseguenze negative per il vissuto delle persone, producono effetti negativi anche per il buon funzionamento organizzativo. Impoverimento ingiustificato del prestigio sociale delle professioni, in questo senso appunto il fattore di femminilizzazione viene percepito erroneamente come un fattore di svalutazione e di conseguenza diciamo gli elementi che hanno a che fare con la diversità sono assolutamente da considerare. Aggiungiamo questo tema dell'immigrazione. E quali sono gli effetti principali? Beh, intanto il bisogno mal riconosciuto di questi lavoratori che provengono dall'estero bisogno relativo al funzionamento socio-economico e al mantenimento del welfare. Molto spesso la discussione sull'immigrazione è fatta a un livello di natura sociopolitica e ideologica e non si tiene conto degli effetti invece di buon funzionamento che riguardano per l'appunto l'immissione di forza lavoro, soprattutto per quelle aree lavorative che vengono considerate meno attrattive dalle persone. Rischi di competizione e conflitti espliciti o latenti nel mercato del lavoro, e questo è un elemento, come dire, anche qui spesso affrontato in maniera non efficace, e da questo punto di vista potremmo dire che ci sono dei crescenti disagi sociali, inserimenti in contesti poveri, forte rischio di sfruttamento, infortuni, e questo riguarda diciamo la concentrazione dell'immissione di immigrati in settori di lavoro povero, possibili discriminazioni con l'esigenza di capire le relazioni di gruppo, intergruppi etnici nelle organizzazioni, un fattore che in parte si sta risolvendo, ma che è comunque presente come in modo latente, come un fattore di relazione fra gruppi etnici diversi che ancora non hanno potuto, diciamo, sperimentare un buon livello di integrazione socioculturale. Crescente esigenza di un razionale management delle diversità. Questo è un tema estremamente moderno da un lato, ma anche complesso nella loro gestione, perché è solo da pochi decenni, potremmo dire, che si è sviluppata nelle organizzazioni una sensibilità nei confronti della diversità presente nella forza lavoro, che implica dei modelli di gestione del personale più attenti a riconoscere il valore delle differenze e quindi a calibrare le modalità, per esempio, di formazione, ma anche di selezione del personale, alle caratteristiche nuove che presenta la forza lavoro. Disabili, altro fattore di diversificazione, in forte crescita per traumi sul lavoro o in itinere, incidenze di patologie mentali, disfunzioni croniche per invecchiamento, basti pensare alla diffusione dei... di

disturbi muscoloscheletrici, insomma, che riguardano per l'appunto il fatto che con l'invecchiamento della forza lavoro è più probabile l'emergenza di patologie che riguardano appunto l'età senile in qualche modo. E quali effetti si possono determinare? La prospettiva di integrazione sociale necessaria, non solo filantropica, ma di recupero del capitale umano. Anche qui nei confronti delle persone con qualche tipo di disabilità vi sono dei modelli del passato che riguardano semplicemente il sostegno, l'assistenza e l'aiuto, mentre le impostazioni più moderne ci spingono nella direzione di analizzare anche da un punto di vista psicofisico e psicosociale le capacità residue che le persone hanno e che possono giustificare le immissioni in certe posizioni lavorative. Il rilancio quindi di una efficace analisi dei compiti e delle potenzialità individuali per le forme di collocamento mirato e il contrasto a resistenze, stereotipi e rischi di discriminazione da parte di molte organizzazioni e anche di altri lavoratori. Questo insieme di conseguenze porta a, all'attenzione, insomma, la funzione che possono avere anche gli psicologi del lavoro nel realizzare proposte di intervento sia di natura diagnostica sia di natura riabilitativa che permettono di far emergere o di potenziare le capacità residue delle persone e quindi facilitare anche il loro inserimento da un lato, ma soprattutto ridurre quei rischi di stereotipi negativi che spesso i colleghi, anche non volendo, mantengono e rendono in qualche modo meno fluide le relazioni tra le persone. Bene, la variabilità dei contesti e le diversità della forza lavoro evidenziano quattro grandi sfide anche per la psicologia del lavoro. Cosa vuol dire questo? Gestire, la prima sfida, gestire la deregolazione del lavoro e la flessibilità. Bene, una delle conseguenze delle trasformazioni del lavoro è quello per l'appunto di impostare dei modelli contrattuali centrati sulla flessibilità. Allora, da questo punto di vista ci vuole, come dire, una spinta a realizzare una flessibilità che sia da un lato efficace, ma dall'altro lato tenga conto delle esigenze delle persone. Questo fattore, questa sfida, corrisponde spesso al fatto che si è di fronte alla precarietà, con effetti diretti di segno negativo, ad esempio sul valore del lavoro, sull'impegno, le prestazioni, la vulnerabilità allo stress, lo stato di salute e benessere. Questa è una sfida estremamente rilevante e soprattutto pertinente al patrimonio di conoscenze che la psicologia del lavoro ha progressivamente costruito nel tempo. Ad esempio, si stanno definendo, vi è una definizione dei cosiddetti ideal, cioè a degli accordi idiosincrasici. In molte situazioni, soprattutto in ambito europeo, ma anche in ambito americano, si sta orientando verso dei contratti personalizzati, ideal, che tengono conto della appunto grande diversità dei modelli contrattuali che sono possibili dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista degli spazi, delle modalità lavorative, delle situazioni di maggiore come dire, conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. È un modo, è una prospettiva per gestire questa prima grande sfida. La seconda sfida è gestire appunto le diversità sul lavoro. La diversità intesa con nei suoi aspetti positivi, e cioè più capitale sociale disponibile, ma anche negli aspetti negativi, il fatto che possono verificarsi disaccordi interpersonali, conflitti

conflitti tra gruppi, stereotipi e discriminazioni latenti, il cosiddetto unconscious bias, in vari processi, nella selezione, nella formazione, nello sviluppo di carriera. In sostanza, la psicologia del lavoro, da questo punto di vista, intende mettere in luce questa necessità di saper affrontare questo tema delle diversità in una maniera razionale e soprattutto con dei costrutti e dei suggerimenti che siano pertinenti ai bisogni delle persone. E quindi viene l'esigenza di un diversity management, diciamo, adeguato a cogliere queste caratteristiche distintive della forza lavoro. La terza grande sfida riguarda la gestire sicurezza e qualità del lavoro. È un obiettivo ancora lontano. Tendenze preoccupanti in Europa, OSHA 2022 è l'indagine su circa 30.000 aziende europee che mostra l'intensificazione del lavoro, il sovraccarico, la pericolosità in alcuni settori lavorativi, l'aumento dello stress percepito, l'aumento di infortuni. Cioè, nonostante questo tema sia dal punto di vista, come dire, anche della sensibilità sociale molto avvertito, nella realtà concreta ancora è difficile conseguire risultati definitivi in questo ambito. E questo porta, ad esempio, a sottolineare ancora l'esigenza del cosiddetto decent work, lavoro dignitoso, basato non solo sulla sussistenza, ma sulle opportunità di senso, di connettività e di autodeterminazione nel lavoro, che corrispondono a uno stato in sostanza di benessere. Quindi non solo un lavoro con il minimo salariale, ma un lavoro che permetta in qualche modo di conseguire risultati significativi per la vita delle persone. E su questo tema la psicologia ha da molti anni, ma in particolare in questi ultimi decenni, sviluppato ricerche empiriche molto rilevanti proprio per sottolineare queste dimensioni soggettive del lavoro dignitoso e non solo le dimensioni di natura economica. La quarta grande sfida corrisponde al fatto che occorre gestire la crisi della rappresentanza dei lavoratori. Cosa significa questo? Sono calate le possibilità di bilanciare le disuguaglianze di potere, e cioè di dar voce al disagio dei lavoratori e regolare il conflitto sociale. La funzione delle rappresentanze dei lavoratori è sempre stata quella di proteggere il lavoratore. Attualmente la situazione è ormai da molti anni molto difficile da questo punto di vista. I livelli di partecipazione della forza lavoro alla vita delle rappresentanze sindacali è molto più ridotta rispetto al passato, e questo comporta anche una difficoltà maggiore nella negoziazione delle esperienze lavorative. Le organizzazioni sindacali, da questo punto di vista, dovrebbero recuperare la sensibilità verso le nuove preoccupazioni dei lavoratori, che riguardano elementi non solo legati al salario, alla difesa del salario, che pure evidentemente è un obiettivo estremamente importante, ma anche a tutte quelle altre preoccupazioni del funzionamento complessivo della vita della persona, che riguardano ad esempio il bilanciamento delle esigenze di natura personale rispetto alle esigenze di natura esclusivamente organizzativa. Bene, su questo argomento ci facciamo alcune domande che possono stimolare la riflessione. Quali effetti determina ciascun tratto distintivo della forza lavoro che abbiamo esaminato? Quali sono le quattro sfide che anche la psicologia del lavoro si trova oggi a dover affrontare? Bene, il secondo argomento riguarda come leggere il lavoro, l'interazione fra domande e risorse del contesto e

e risorse della persona. L'idea che sta dietro a questo titolo è quella di identificare come obiettivo conoscitivo una sorta di lente per leggere la situazione lavorativa, intendendola come una interazione fra domande che vengono poste

risorse del contesto per risorse personali. È una funzione, potremmo dire, moltiplicativa. Se uno dei fattori di questa moltiplicazione va verso il negativo, va verso lo zero o addirittura verso il negativo, è chiaro che l'interazione è assolutamente inefficace per il risultato positivo atteso. Quali sono le domande al lavoratore? Domande cognitive, nuove tecnologie in particolare, spazi di capacità di controllo e autonomia, domande di natura sociale, relazioni, creazione di network sociali fisici e virtuali, lavoro in team, collaborazione interprofessionale. Quindi un insieme, come dire, di stimolazioni espresse dalla richiesta, espresse anche in modo scritto nel contratto, insomma, di lavoro, a cui la persona deve cercare di far fronte. E dall'altro lato però il contesto mostra anche delle risorse, e cioè le caratteristiche dell'ambiente, come è fatto, insomma, la strutturazione del lavoro, gli orari, i luoghi, la disponibilità di tecnologie, il sistema di gestione del personale, delle persone, leadership, valutazione, feedback, riconoscimenti. Cioè, dobbiamo cioè vedere il contesto di lavoro non solo come un fattore di richiesta, di fare, di produrre, di stare nei tempi, di produrre dei risultati, ma anche come un fattore di offerta di risorse. E naturalmente il valutatore, ad esempio lo psicologo che osserva un certo contesto, dovrà considerare se esso è adeguatamente organizzato in modo da produrre le risorse giuste per la persona. Sono in gioco poi le risorse personali, e cioè il differente asset della persona, che differenzia la sua capacità di interpretare le domande e le risorse del contesto e i tipi di risposta, le caratteristiche psicologiche e del self, della persona, per controllo e resilienza, ad esempio la self-efficacy, il capitale psicologico, psych up, o come ottimismo, speranza, self-efficacy, resilienza, sono degli elementi che tratteggiano e caratterizzano le risorse personali e che possono essere distribuite in dosi maggiori o minori. La tendenza è quella ovviamente di stimolare il potenziamento di queste caratteristiche per poter rispondere alle domande del contesto. Lo stato di salute psicofisica, che è un antecedente oltre che un bersaglio, e il sistema di competenze possedute. A queste caratteristiche di base, come risorsa personale, ci sono tre ulteriori risorse personali che hanno un peso differenziale: i significati e i valori del lavoro, la proattività e l'employability. Vediamo queste una a una queste caratteristiche importanti. Valore e significati del lavoro sono risorse che funzionano come criteri di interpretazione della realtà lavorativa, le domande e le risorse del contesto, come strumenti di scelta degli obiettivi desiderabili e raggiungibili nel lavoro, come standard sociali di condotta rispetto al contesto in cui si vive, quale una sorta di guida per le azioni lavorative. E quindi è assolutamente importante riconoscere l'importanza e la funzione, diciamo, di una rappresentazione del lavoro e di un insieme di significati attribuiti al lavoro stesso da parte della persona, insomma. Hanno una rilevanza per la definizione di sé e quindi il coinvolgimento e l'impegno, producono differenze nel loro grado di centralità per età, generazione, condizioni socio-economiche. Da questo punto di vista è chiaro che c'è una differenziazione molto netta nei significati attribuiti al lavoro dalle nuove generazioni rispetto alle persone più adulte che si trovano
fianco a fianco negli uffici.

o nei reparti. La seconda, diciamo, grande risorsa riguarda la proattività. È una risorsa con componenti cognitive, e cioè le intenzioni, ed emotive. Le emozioni positive in genere, da questo punto di vista, attivano. È il grado di iniziativa personale nella regolazione del rapporto con l'organizzazione, il che significa mantenersi proattivi per guidare il proprio adattamento e il proprio percorso di carriera. Da questo punto di vista, la proattività in pratica corrisponde allo slancio personale che il lavoratore ci mette nella impostazione del suo lavoro quotidiano. E questo attraverso che cosa? Delle strategie di negoziazione e di impegno per migliorare, innovare i contenuti e i modi di lavorare, e quindi una innovazione di ruolo, i processi di attribuzione di senso alla realtà, e questo significa un maggior controllo, la ricerca di informazioni e feedback da parte di superiori e colleghi. La terza grande area di significati per la persona riguarda l'employability, che in questo senso riguarda una risorsa speciale che esprime i punti di forza della persona per affrontare il lavoro sin dalla sua fase di scelta, e riguarda in sostanza il know-how, cioè cosa sa fare la persona, l'expertise, il saper fare, il knowing whom, cioè il network di relazioni, e il knowing why, il perché delle cose che si vengono scelte, e significa il capitale di competenza sia di natura psicologica che sociale. Da questo punto di vista è un elemento di estrema importanza per poter gestire la propria presenza organizzativa e nello stesso tempo potenziarla progressivamente affinché le domande che vengono presentate dal contesto stesso possano ricevere una risposta efficace. Concerne poi la percezione che la persona stessa ha delle proprie risorse, in questo senso si parla di occupabilità soggettiva, che se è positiva rinforza l'engagement, l'impegno, il coinvolgimento personale, e da questo punto di vista comprende attributi personali come la capacità di self-management, di resilienza, di self-efficacy, di apertura verso gli altri. Da questo punto di vista, una delle caratteristiche di occupabilità oggi ritenute estremamente importanti riguarda proprio la capacità di autogestione di se stessi, sia dal punto di vista delle competenze possedute, sia dal punto di vista dei progetti che possono essere progressivamente riadattati in funzione della variabilità dei contesti, del dinamismo dei mercati del lavoro, delle differenziazioni interne ai contesti lavorativi. Un peso importante da questo punto di vista è attribuito all'adattabilità, l'adattability. In particolare questa caratteristica dell'adattability consiste sostanzialmente nel fatto che è la capacità di adattare attivamente emozioni, pensieri e comportamenti alle condizioni mutevoli del contesto, essendo aperte a nuove idee e sfide. Le persone si differenziano in base al grado di prontezza nell'anticipare, monitorare e gestire rapidamente i cambiamenti dei propri progetti e del proprio self, cambiamenti autodecisi o derivanti da pressioni esterne. In questo senso, poter usufruire di questa capacità adattiva porta la persona a reagire non in forma, come dire, depressiva, perdendo di vista i propri desideri e i propri obiettivi, ma viceversa cercando di aggiustare il tiro progressivamente in maniera comunque di arrivarci, anche se in forma indiretta, ai risultati maggiormente desiderati. E
Questa caratteristica dell'adattability include quattro componenti.

l'interesse per la futura carriera, ottimismo, apertura mentale, l'impegno personale per il proprio sviluppo e quindi l'apprendimento, la curiosità per esplorare i sé possibili, le opportunità e i vincoli che si ritrovano nel contesto, la fiducia, self-efficacy, locus of control esterno, interno, e da questo punto di vista allora avere questa attenzione al proprio futuro, senza farsi prendere dalle pressioni dell'insicurezza, che pure sono in qualche modo presenti anche in forma molto rilevanti nei contesti sociali e organizzativi, porta a far sì che la persona tenga il timone, la barra dritta verso il risultato finale al quale desidera pervenire. Anche in questo caso, per questo argomento, vi offro uno spunto di riflessione con questa domanda. Oltre alle risorse del contesto e a quelle disposizionali, di quali tre risorse personali stiamo parlando? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione dell'intera lezione. Quali effetti determina ciascun tratto distintivo della forza lavoro che abbiamo esaminato? Quali sono le quattro sfide che anche la psicologia del lavoro si trova oggi a dover affrontare? Oltre alle risorse del contesto e a quelle disposizionali, di quali tre risorse personali stiamo parlando? La lezione è terminata e vi ricordo che è a disposizione materiale di approfondimento sul sito dell'Ateneo per quanto riguarda la sezione dedicata a questo corso.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Nell'89 noi siamo arrivati insieme, prima della guerra civile. Poi, prima dell'estate, mia madre insieme a mia zia decisero di mandarmi in Somalia per fare un ultimo saluto ai parenti, ai miei nonni. E lì rimasi bloccato con mia zia perché stava scoppiando la guerra civile e non poteva più né entrare né uscire nessuno. Sono scappato dalla Somalia nel 1990-91. Vivendo la guerra civile della Somalia, vidi decapitare la maggior parte della mia famiglia nascosto sotto un letto. A mio padre non l'ho mai visto. Hanno ucciso zii, nipoti, cugini, chiunque, anche perché mio nonno era giudice, avvocato, imam, vicino anche al governo di quel periodo e quindi vicino anche a Siad Barre. E la nostra famiglia fu una delle prime a essere perseguitate e quindi in un qualche modo riuscimmo a scappare anche grazie alla famiglia italiana, dove mia madre lavorava come golf, lavora tuttora, e pagarono una carovana che mi portò in salvo fino a Addis Abeba, in Etiopia. Era una carovana di persone più che altro, senza mezzi, senza macchine e con persone armate in un qualche modo che serviva per proteggere questa carovana e riuscì poi a scappare dalla Somalia arrivando a Addis Abebe in Etiopia percorrendo 450 km a piedi e arrivai che avevo tutti i calli sui piedi, cioè avevo dei mattoni, non avevo più i piedi e ricordo più che altro la pulizia dei piedi che feci per una settimana per cercare di eliminare questi calli. Poi arrivavamo in Etiopia e in Etiopia vivemmo la discriminazione da parte degli etiopi che ci tirarono sassi e ci insultarono perché soggiornavamo in questo campo profughi in Etiopia, quindi eravamo mal visti dalla popolazione autoctona. Poi per fortuna arrivò mia madre. E con la scusa di portarmi a vedere un paese dove non ci fossero armi, dove ci fosse la pace e altro, dicendomi: guarda, andiamo a fare solo una visita e poi torni da nonno, perché nel frattempo la figura di mio nonno si era trasformata nella figura del padre, come la figura di mia nonna era diventata mia madre insieme alle altre zie. Quindi, in qualche modo, prima di arrivare in Italia avevo quattro mamme e un padre. Senza contare mia madre che stava in Italia, che ogni tanto mi mandava i vestiti giù in Somalia o regali, tant'è che io ero chiamato Amin l'italiano, perché vestivo con tutti i colori italiani, personaggi e altro. Io sono stato più fortunato di tanti altri, presi l'aereo per arrivare qui in Italia. E come dicevo, la prima cosa che vidi furono questi carabinieri con questo mitra. Mi misi a piangere, me la presi con mia madre dicendo bugiarda, cioè sei una bugiarda, mi hai detto che qui non c'erano armi e io all'epoca conoscevo tutti i nomi delle armi e mi misi a piangere e il ricordo bello che ho del mio arrivo fu questo carabiniere militare che nel vedere la mia reazione intuì di cosa avevo paura e si girò, quindi eliminando dalla mia visuale l'arma. Cominciai a conoscere la mia famiglia italiana, che mi mandò al Cieli Azzurro, che è stata la prima scuola interculturale di Roma, promossa, aiutata da Don Luigi Di Liegro, bruciata poi dai fascisti, perché in qualche modo questa scuola cercava di unire italiani autoctoni e ragazzi di seconda generazione, mettendoli insieme a seconda anche della classe, no? Quindi, mettendo insieme il ricco, il povero, l'immigrato e quant'altro, creando qualcosa di nuovo. Ricordo che arrivai, che non parlavo, silenzioso, sulle mie, grazie al lavoro della mia famiglia italiana e del Cieli Azzurro, diventai una peste, iperattivo, tant'è che mia madre ogni tanto, quando li andiamo a ritrovare, ma come, io avevo portato un agnellino, docile, tranquillo, me l'avete trasformato in una peste, no? Quindi
quindi questa voglia di rivivere che in un qualche modo, grazie a queste persone, si è riacceso in quel bambino. Quindi il Ciel Azzurro ha questa particolarità, che è il ricordo che rimane, no? A questi ragazzi e ragazze che hanno studiato e vissuto il Ciel Azzurro. E dando il concetto di fratellanza e sorellanza tra questi ragazzi, tant'è che ad oggi siamo tutti in comunicazione ancora, quindi ci incontriamo, abbiamo le chat e ogni tanto andiamo a supportare anche il Ciel Azzurro che in questo periodo sta vivendo lo sfratto da parte del comune. Quindi come ragazzi e per ciò che ci ha dato di positivo, ci battiamo anche per quella scuola, che forse è stata la prima scuola a lavorare sul concetto di integrazione, che è un termine che poi a me non piace, perché un termine che utilizzo spesso è incontro, le persone si incontrano piuttosto che integrare. Il bambino, a seconda delle simpatie, delle caramelle, i giochetti che ti scambi, si instaura subito il rapporto di amicizia. Poi il Celio ha questa creatività che ti permette di giocare e di andare oltre i colori, oltre le etnie. Ho fatto tutto il ciclo scolastico, elementari, medie, superiori. Dopo le superiori ho fatto 2 anni di infermieristica a Muratella, a San Giovanni Battista, nei Cavalieri di Malta. Quell'università mi ha dato, bello e brutto, perché io sono agofobico, ipocondriaco, il sangue non lo posso vedere, quindi i miei primi 2 anni sono stati anni di depressione totale, per cui poi dopo il secondo anno decisi di mollare e venne l'arte a bussarmi in casa. Mi suggerirono di fare questa comparsa per Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee, che stava girando a Firenze e stavano facendo le audizioni. E mi ricordo che venni selezionato proprio da Spike Lee, però in quel periodo io avevo il permesso di soggiorno per studio, quindi 21 ore settimanali di lavoro che potevo fare e non potevo partecipare a questa selezione. Subito dopo mi riproposero un provino con Claudio Noce, per il film Good Morning Amman, e entrai a far parte del film di Claudio Noce. Poi da lì, tramite un passaparola, tramite l'agenzia cinematografica, ricevetti varie proposte da Riss Roma alla ricostruzione della storia vera per Chi l'ha visto con Andrea De Sica, e Babylon Fast Food, che è questo corto che mi ha portato vari premi come attore e più di 68 premi in giro per l'Italia come miglior cortometraggio. E decisi in un qualche modo di incominciare a dire anche la mia, dopo aver fatto un percorso di studi alla NUCT di un anno, poi decisi di non continuare, proponendo, cioè autofinanziandomi questo cortometraggio Generation, che derivava da 6 mesi di ricerche dentro questo bar a Termini, dove studiavo. E quindi decisi di raccontare le seconde generazioni, però per raccontarle in una maniera ironica e anche differente dal solito. E mi ricordo che andai in questo bar in via Milazzo, e ne ho visti di tutti i colori, gestito da questa seconda generazione, e decisi di riportare di produrre questa sceneggiatura, in cui raccontavo il rapporto tra seconda generazione, anche se il termine seconda generazione non mi piace, tant'è che il titolo è Generation Secondi a Nessuno, io preferisco italiano di origine straniera, e in qualche modo riuscii a raccontare la romanità tra seconde generazioni e romani autoctoni e il rapporto che avevano questi ultimi, quindi le seconde generazioni, con le prime, quindi il divario, il conflitto tra prima e seconda generazione, dando visione di un corto ironico che sapesse raccontare, non in maniera stereotipata, queste seconde generazioni. Ero alla mia prima opera, mio primo corto, non avevo grandi studi, la qualità tecnica non è il massimo, però venne distribuito

0: guido 1000 scuole dalla Feltrinelli e dall'UNAR, che è Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che fa parte della Presidenza del Consiglio, di cui fui testimonial per alcuni anni, in cui davo la mia testimonianza tramite scuole, università o iniziative in piazza.
1: Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri, su navi a vele e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini, il pane, il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini. Sulle triremi rubate ai porti coloniali sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio.
2: Mi dici che cosa significa vivere a Roma, a Torpignattara, essere figlio di un egiziano e di una donna italiana? Nella condizione che vivi te,
3: la gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella

0: Eccola. Come l'ha fatto questa?
1: Lo stavi? Lo stavi?
2: Stavo qua.
1: Lo stavi? Da stamattina che te sto a chiamare.
2: Ma se non l'ho sentito, qual è il problema?
1: Non l'ha sentito il telefono?
2: No.
1: Rispondi a tutti quanti, che cazzo te pare a me mi rispondi? Invece quando stai con me sempre al telefono, stai sempre al telefono stai.
2: Vabbè, mi dici che t'ho fatto.
1: L'hai fatto, lo sapevi che ha fatto?
2: Mi dici che ho fatto.
1: L'hai fatto, che ha fatto? Di nuovo la tavoletta alzata lasciato, l'ennesima volta proprio.
2: La tavoletta.
1: Ah, la tavoletta, sì, la tavoletta. Io col te proprio non c'è cazzo da fare proprio, non sa proprio un cazzo da fare.
3: Ha fatta grossa sto giro, eh? Per secoli il latino è la lingua più diffusa, vera lingua franca
4: dell'intero ecumene. Per secoli Roma è il centro dell'universo, l'ombelico del mondo.
3: Milano Capitale, ma di chi?
5: Senti che puzza, madonna. Così non si lava mica, sai.
3: Tutte le bollette a mezz'aria da pagare, me lo posso lavare manco più io.
6: Spero che a sto giro le mani ti sei lavate.
3: È regolare. Ciao.
6: Ciao.
2: Ci fanno far credere pure che maturano prima questo.
3: Stai donna, se capisce, ma quello che cazzo fanno.
2: E sta a fa? Mi hai preso con l'asciugamano o sta passando dall'altra sponda?
3: Fammi a me me lo dici. Sta sempre a litigare, sta sempre a piedi di pizza. Ma che cazzo gli porti i pantaloni a casa? Devo lei io.
7: Lo sai come si dice? No, dopo la prima litigata la seconda è per far pace, no? Vai, mi piace.
2: Ma dove sta?
7: Sarà aiuta Big Mama, al Zambusi Shop.
3: Oh, bene. Lo sai cazzo, ti vedo strano.
6: Oh, credo mi vedi strano. 3 mesi a far giardiniere, guarda che roba, ti
3: Non vedi che braccio.
2: Ah, piccolo Coleman, ma che sta a fare? Sei manco la metà dell'età, se no.
6: Ma che cazzo sta a dire?
2: Aspetta, aspetta, lo vedo strano anch'io.
7: Ah, ecco che è, porca puttana.
3: Te lo dico io che ha fatto, lo sai
6: che ha fatto?
3: Te lo dico io che ha fatto.
6: Che ho fatto, sentimo, dai.
3: Te sei abbronzato.
7: Ne, sta tranquillo che comunque mi abbronzo pure io.
6: Di mortacci, tu parli proprio te. Che con te sono stati tirchi di melania.
7: A Senegal!
2: Che dici?
3: Bella, vi? Come stai?
2: Posso? Ah, bello.
6: Oh. Bella,
2: che
6: vi?
2: Dici?
6: Tutto male?
2: Tutto bene.
6: Posso. Perché chiama lui Senegal? Lui somalo, diverso. Somalia, mashallah.
2: Ma chi questo? Ma non vedi quanto è nero? Mica somalo, è senegalese. Oh, e perché è questo? Di solito tra un italiano e una somala vengono fuori certe fighe, eh?
6: Avrà avuto un lontano parente bangladino?
3: Hai tu? Il mondo è bello perché è vario. Ci stanno pure le eccezioni, eh. Però devi spiegare una cosa. Ma andando cazzo sei uscito fuori.
2: Come tutti i cristiani, te invece hai dovuto usare la porta di dietro.
8: Buono rispetto per cultura.
6: Guarda che la fuori italiano coron, quello che tu hai. Ah, è una grandina a te, ma qua. Ahmed, olal, ci vediamo domani.
8: Assalamu alaikum.
6: Alaikum salam.
3: Oh, a Biancaneve, fatene una risata.
6: Ormai la lo sa, eh? Ah, pausa, ormai la
3: tua. Manza, amoretto.
7: Oh, Calimero, sta buono, eh? Che te sta inventando qua, eh?
6: Lui è razzista!
2: Oh, lui non è razzista. È solo che è un po' stronzo, sta tranquillo.
6: Italia tutta stronza!
2: E se non ti piace, torna al paese tuo, no?
6: Vedi? Tutti stronzi, Italia. Io vado via qua.
7: Fatta la finita, però, non fate gli stronzi pure voi, no? Sennò questo non la finisce più, oh.
2: Amico? Friends, loro friends, enjoy, ridere, scherzare, non razzisti.
6: Ma regala la nala cuttale, a
2: baos. His friend, friend, friend.
3: Oh, Ene, ancora con sta storia noi siamo razzisti, che dentro al condominio c'avemo albanesi, rumeni, senegalesi, arabi, baresi, calabresi e poi peggio che sei napoletani.
2: Oh. E a nostro in Inghilterra, in Francia, in America, demettono come i greggi nei recinti, no? Tutti per i cazzi loro. E i pecore con i pecore, e i capri con i capri. Ma vaffanculo, eh? Qui, se si vogliono integrare, lo devono volere.
6: Sì, però, Antò, Biancaneve davo di vita, eh?
3: Ho capito, ne? Ma questi non capiscono manche le battute.
6: Poi te, ma? Mario, lo sai che se gli dici queste cose, ti rispondono in questo modo, no?
2: Ho capito, mica io ho detto io di rimanere qua, no? Almeno avessi l'accortezza da Maroma. E poi questi negri stanno sempre a piangersi addosso.
7: Ah, regà, parliamo se capimo, se questi vengono da un'altra cultura. Sono persone grandi. Questi per integrarsi deve servire qualcuno che gli dà una mano.
6: Avadi!
9: che te ne devo partire da qua, dai!
10: Amo, vediamo se è qua a Milano Roma, no?
11: No, no, piano di negri, andiamo, questi quattro manbrucchi, andiamo, no.
12: Salve.
13: Possiamo accomodarci?
12: Prego, prego.
13: Tre spritz, per favore.
12: Mi servo su.
3: Prego.
13: Grazie.
14: Permesso.
12: Prego.
15: E vai.
3: Vai, vai.
12: Non vedi queste come stanno? Certo, meglio. Non ho paura. Eh?
13: Che ha detto?
12: Oh, ma che ho fatto?
13: Che ha fatto? Invece di lavorare metti a guardare i pischelli.
12: Mamma mia, che sarà mai?
13: Che sarà mai? Prendi i bicchieri, va. E voi? Io non lo so, sembra che non avete mai visto una pischella.
3: Vabbè,
13: Chi ci va?
2: No, no, raga, ci vado io.
3: No, sta buono, va, sta che buoni tutti.
7: Non ci pensi te, sta buono, ferma, no. Sino a te mi fa scappare, no, penso non ci devo, va.
12: Te sa meglio, va.
11: Attento, buono.
7: Piano.
11: Piano.
3: Vai, vai.
11: Ampiate per culo. Ecco gli spritz.
14: E poi si è messa con Giuseppe, ora sta con Giovanni. Ma ti pare? Ma dai,
15: a te?
14: Che roba.
15: Come la conta?
14: A Bascia che?
15: L'italiano?
14: No, no, capisco qualcosa ma non parla l'italiano.
2: È che ne è un'altra. Né carne né pesce. È italiana di nascita, ma italiana di fatto. A Bascia lo so io che sono somalo, che vuol dire se sei etiope.
11: Ma sicuramente questa ci capisce un cazzo. Starà usando la tattica del sì e del no.
3: E che cazzo è?
2: Che cazzo è? Guarda, guarda. Due sì? Una no. Una sì? Una no? Una sì?
7: Conto, grazie.
13: Conto, grazie.
3: Lasciate perdere questo, va, vediamo se la partita.
13: Ma che sta facendo? Ma che sta facendo?

0: Ora capisco un sacco di cose.
1: Che hai detto?
2: No, era un pensiero detto ad alta voce.
1: No, no, dai, continua.
2: Vabbè, oggi il prof di antropologia ci ha spiegato che l'Africa è suddivisa in due razze.
0: Cioè, che vuol dire?
2: Ossia l'Africa orientale, ad esempio la Somalia, l'Eritrea, Gibuti, appartengono alla razza caucasica e non a quella negroide.
0: Cioè, scusa, appartengono alla nostra famiglia, quella europea? Ma come?
2: Cioè, lo vedi dai lineamenti, ad esempio io e il ragazzo che ci ha servito al bancone non abbiamo i tratti marcati come senegalese, congolese, Sierra Leone. Ed ecco perché siamo considerati la razza impura, ed è lo stesso motivo per cui in Somalia c'è la guerra civile da 20 anni.
1: Ma come? Se hai detto che non appartengono alla razza negroide, perché si ammazzano tra di loro?
2: Questo perché la Somalia a sua volta è suddivisa in tribù, tipo il Piemonte e la Sicilia, dove ci sono tratti somatici diversi. Troveremo i capelli lisci, ricci, colore più chiaro della pelle, il naso più grande. Lo sapete qual è il vero problema dell'Africa?
1: Qual è?
2: È l'odio. L'odio che questi provano per il diverso.
3: La gente mi ha confuso con un immigrato e con la faccia da straniero nella mia nazione.

0: La prima è venuta qui per cercare di dare un futuro ai propri figli e con la speranza di ritornare al paese d'origine. Quindi il voler per forza tramandare alle seconde generazioni, quindi ai figli, la propria cultura, trovandosi spesso in conflitto e non ascoltando ciò che poi è effettivamente la seconda generazione, non attaccandosi troppo al discorso del sangue, delle origini, dell'etnia, che è qualcosa per cui io combatto, no? Cioè, siamo nell'era della globalizzazione e essere attaccati al sangue, al nazionalismo e altro è la rovina del genere umano, secondo me, ed è stata la rovina, la rovina che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale e quello che sta portando oggi come divisione e odio. Quindi con questi lavori cerco in un qualche modo di dare un messaggio che vada oltre a questi concetti fissi e vecchi. Molto spesso queste seconde generazioni che in un qualche modo diventano terroristi non sono neanche mai stati nel loro paese di origine. In qualche modo il mio pensiero è che viviamo in un periodo storico di crisi identitaria in cui queste generazioni, a prescindere che siano di origine straniera o meno, non hanno leader e punti di riferimento, tant'è che si vanno a formare gruppi estremisti di destra o gruppi radicali di varie religioni. Quindi c'è un... io credo che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. A oggi le guerre non sono come un tempo con le armi e con, o almeno noi occidentali non viviamo la guerra di per sé, ma effettivamente c'è una guerra mediatica, una guerra in Africa, c'è una guerra su internet. C'è una crisi mondiale che stiamo vivendo e il prezzo che stiamo pagando è il nostro futuro, di noi nuove generazioni. E credo che ci sia un sacco di lavoro da fare, e credo che l'Africa abbia bisogno di un leader, perché dopo la morte di Nelson Mandela in Africa non c'è un leader. Viviamo in un contesto storico in cui il capitalismo e il consumismo stanno portando a portare troppe liberazioni e per cui spesso queste generazioni si rinchiudono nelle religioni, che siano cattoliche, musulmane e altro, cercando di trovare quella sicurezza, quel riconoscersi in un qualcosa, portandolo all'estremizzazione. Ma io lo dico spesso in tutti i campi, perché c'è l'estremista cattolico che ha ammazzato in America vari studenti, o la formazione di questi neofascisti in Europa che stanno portando scompiglio all'Europa e portando la divisione dell'Europa, no? In cui ognuno pensa a sé e ragiona ancora a livello di sangue. Mi verrebbe da citare Miseria della filosofia di Karl Marx, in cui racconta proprio questa evoluzione del capitalismo. Io penso che siamo alla deriva del sistema, il sistema è in default e da questo dovrebbe nascere qualcosa di nuovo e positivo, cioè almeno questa è la mia speranza. Il futuro siamo noi giovani che in qualche modo, perché poi vedo quelli più giovani di me che stanno avanti, più di me, di noi e di tante altre persone, grazie a la televisione, internet e alla conoscenza del diverso, dell'altro, tramite la scuola, che è utile, importante per la formazione di ognuno di noi. L'ultimo che ho prodotto come regista, attore, sceneggiatore, location manager è Ambar Adan, che deriva dalla vincita del bando Migrarti promosso dal MIBACT e dal LUNAR, in cui ho voluto raccontare la crisi di identità. Questo corto deriva da anni di analisi, incontri, riflessioni che feci con i figli della Lupa Non Solo Banane, che è una realtà nata dentro un centro sociale, in cui ci eravamo posti di analizzare le seconde generazioni a livello di fasi. E quindi trovammo la prima fase che tutti noi abbiamo vissuto, che è la negazione delle proprie origini. Quindi si nega le proprie origini per omologarsi in una società in cui sei l'unico diverso. Io parlo degli anni 90, e negli anni 90 non c'era questa affluenza di ragazzi di seconda generazione. E quindi, essendo gli unici, si viveva questo conflitto, e per arrivare poi alla rabbia, alle medie, quando si scopriva di essere stranieri, non tanto per gli sfottò, ma per i documenti, perché arrivavano i primi G dall'estero e tanti ragazzi non potevano partecipare non essendo italiani. Quindi si formavano le prime divisioni. Poi da lì subentrava la consapevolezza, perché si era consapevoli di quello che si era, e spesso in questa fase si formavano ghetti di seconda generazione, per arrivare poi nella fase finale con l'università e con l'età all'accettazione. Si accetta chi si è e da dove si arriva, trovando la consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda. E quindi decisi di fare questo corto come secondo corto mio personale, anche in ricordo a una vicenda che mi ha, come dire, colpito, e in un qualche modo anche in Generation faccio vedere questo ragazzo che non entra al bar dicendo alla sua ragazza: lascia stare questo bar perché è pieno di mambrucchi, questi quattro immigrati, no? E quindi già avevo mostrato questo lato delle seconde generazioni. E con Ambaradan, quindi, come dicevo prima, il racconto di questo nero nazifascista, che poi è un personaggio che io ho realmente incontrato a 12 anni a Mentana, che era questo ragazzo mulattino scuro che si trovava in mezzo a questa comitiva di fascisti, e che ogni volta che passavamo ci faceva il saluto romano e a me mi insultava in tutti i modi, mi cantava Faccetta Nera e mi diceva di tornarmene al mio paese d'origine, no? Perché a 12 anni mi dicevo: ma cioè, che succede? Cioè, questo mi dà del negro a me, essendo pure lui nero?
1: Non ci sono neri italiani! Non ci sono neri italiani!
2: Dai, doppia se seguenza!
3: Perché sono nero?
4: Assegnatari di case popolari.
5: Ma anche te sei un nero italiano?
6: Sei stata a rubare case.
7: Rubare case?
6: Sei stata a rubare.
8: Io sono essere umano, non sono animale.
9: A casa mia fa così, a casa mia, casa!
10: Sei uno da noi! Negro!
5: Io sono nero, ma tu sei molto più nero di me.
11: Vaffanculo, prego.
0: Ti senti straniero a casa tua e spesso ti additano come straniero originario di un paese che non conosci. Poi a me dispiace anche della malinformazione che si ha sullo Ius Soli, questa riforma che non si dovrebbe neanche chiamare Ius Soli. Lo Ius Soli è quello americano, in cui tu nasci nel suolo americano e diventi cittadino americano, mentre la riforma bloccata in Senato dovrebbe chiamarsi Ius Soli Temperato o Ius Culture.

quanto devi fare un ciclo scolastico di 5 anni con i tuoi genitori stabilmente residenti e in più devi essere anche promosso. Quindi, cioè, sembra più che te la devi guadagnare piuttosto che un diritto che ti viene dato. E non capisco neanche queste destre che reputano questa riforma negativa, essendo forse la più strutturata a livello europeo, per cui si assegna la cittadinanza per conoscenza, per cultura. Più italiani di così, ogni 3 anni devo andare a fare il rinnovo del permesso soggiorno, essendo sussidiaria, spesso mi ritrovo con immigrati appena arrivati, con cui condivido questo momento burocratico, dove spesso poi mi ritrovo ad aiutarli a compilare i documenti, perché mi vedono che parlo italiano, che interagisco con le istituzioni in maniera normale e spesso ogni volta che andavo venivano a chiedermi una mano. E quindi spesso mi trovavo lì ad aiutare loro mentre aspettavo in fila il mio momento. E questo perché ho sempre dato il mio contributo e darò sempre il mio contributo al prossimo. Per il giusto, per i diritti. Mi dispiace che venga utilizzato lo ius soli anche per le campagne elettorali, perché non è un diritto, non bisogna giocarsene in questo modo. E nel tempo è stata usata e viene tuttora utilizzata come campagna. È una cosa un po' deprimente. Pasolini, Manzoni, forse a scuola non avevo tutta questa passione. Poi con l'arte ho avuto modo di rileggerli e di vederli forse in un'altra ottica, piuttosto che essere una cosa costretta per lo studio. E quindi nel tempo sono anche andato a rispulciarmi per un mio accrescimento culturale. Ricordo che a scuola si parlava tantissimo di Pierpaolo Pasolini. E solo ultimamente con Generation poi ho avuto modo di riscoprire Pasolini anche grazie alla poesia lì dagli occhi azzurri che è una profezia, no? Era stata lanciata come una profezia di Pasolini che ha rappresentato poi ciò che stiamo vivendo ad oggi con l'immigrazione. Alì dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli scenderà ad Algeri. Su nave a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri. Sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini. E il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini. Sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi. A milioni. Vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno. Come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Pierpaolo Pasolini. Di non accontentarsi mai, di essere ambiziosi, perseveranza, determinazione, raccontate ciò che conoscete, raccontate ciò che volete esprimere e vivete al massimo.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Io sono nato in un paese magica, si chiama Nigeria, Benin City. Sono l'ultimo di una famiglia di 4 persone. E nato lì, cresciuto lì, la mia essenza, la mia anima, la mia grinta è molto legata a lì. Sono cresciuto in una famiglia molto unita. Non avevamo tanto, eravamo molto poveri. Però nonostante tutto, mio padre mi ha sempre comunicato la bellezza dell'essere umano, dell'anima, che non è legato alle cose materiali. Anche se non avevamo niente, eravamo una famiglia bella e unita. E, cioè, con mio fratello, mi ricordo, andavamo a giocare, cioè non avevamo la palla, però avevamo a giocare a pallone con le arance raccolte dagli alberi. Bellissimo. Mio padre mi ha sempre insegnato ad essere una persona, diciamo, morale. Lavorava per il governo, però sappiamo che il governo non è, cioè, all'epoca c'erano sempre problemi di lavoro, di questo, quell'altro, avevamo sempre dei problemi, quindi non veniva pagato per mesi, quindi era un casino, un bel casino. Avevo 5-6 anni, mi ha regalato questo libro, mi ha detto: quando sarai grande, sarai capace di leggere, leggi questo libro. Ed era di questo dottore che era un chirurgo, e lui mi ha ispirato, perché lavorava con i bambini e salvava le vite dei bambini, cioè prendeva i casi più disperati e cercava, in un modo trovava una soluzione. E questa cosa mi ha risuonato tantissimo, perché guardavo intorno a me la disperazione, ma non potevo lasciare che quella disperazione mi tirasse giù. E per quello volevo studiare medicina, volevo diventare un chirurgo come lui per salvare i bambini e salvare le persone in difficoltà. Infatti ho fatto la scuola media superiore portando avanti questa strada, ma un giorno sono andato a dormire e mi sono svegliato sapendo che non dovevo fare medicina. Il desiderio era sempre di essere in contatto con le persone, di aiutare le persone a superare momenti difficili, di portare la positività nel mondo, e volevo farlo tramite la medicina. Invece ho capito che

diciamo, stavo diventando un adulto, però ho deciso di partire perché seguiva un sogno, cioè il mio sogno di diventare un ponte tra sogno e realtà per le persone nel mondo, di poter regalare emozione, le cose, speranza, fede alle persone. E mi sono reso conto che la Nigeria in quel momento lì non era in grado di fornirmi dei tools, degli strumenti che mi serviva, la mia conoscenza andava bene in quel momento lì, cioè in senso quello che sapevo, gli strumenti che avevo per quel momento lì andava bene, ma per il futuro, per dove vorresti arrivare, volevo arrivare, non mi bastava. Quando ho deciso di partire, io volevo andare in Finlandia. C'avevo un fratello che era riuscito ad arrivare in Finlandia e mi parlava della vita lì com'era e li volevo raggiungere. Però ho avuto la fortuna e la benedizione di conoscere una ragazza italiana in Nigeria che lavorava e parlando della mia missione, della mia visione, di quello che voleva, lei mi ha offerto di aiutarmi, di darmi una mano, e dicendomi che potevo venire in Italia e c'era possibilità di studiare, di poter inseguire il mio sogno. Era difficile decidere di partire perché sono molto legato alla mia patria, sono molto legato alla mia casa, ai miei amici, e le cose che facevamo, i sogni, la chiesa, la fede. Però all'inseguimento dei sogni bisogna che uno fa quello che bisogna fare. Quel giorno lì mi ricordo, mi sono svegliato e ho fatto la preghiera e poi con lei eravamo lì con i miei amici, mia madre che piangeva, mio padre che faceva l'uomo ovviamente, però lo so che vedevo negli suoi occhi che sentiva il peso della mia partenza. Io per fortuna ho avuto, grazie a questa mia amica, mi sono iscritto all'università a Bologna, DAMS, e grazie anche a lei ho avuto il visto e tutto. Quel giorno lì era la prima volta dopo un po' di tempo che prendevo l'aereo, era la prima volta che andavo fuori dall'Africa. Il problema erano quando arrivi qui e devi mettere sulla tua vita. Il problema, cioè la difficoltà arriva lì. Io sono stato molto benedetto che non ho dovuto soffrire come le altre persone, che come i miei fratelli con i quali lavoro adesso anche nei centri di accoglienza e sentendo le loro storie. Però io non avendo sofferto fisicamente, la sofferenza emozionale è uguale. Avevo 21-22 anni e dovevo lasciare tutto. Andare in un posto dove non conoscevo nessuno, non sapevo la lingua, non parlavo l'italiano, e cioè, l'incertezza, ok? Non sai cosa vai ad affrontare e io ho sentito tantissime cose a livello di razzismo, diciamo che ho sentito la mia idea e la mia impressione prima di partire, era un po' mix, ok? Era un mix di diverse cose, però a 21 anni stavo lasciando tutto. E la mia prima impressione di Roma era gigante. Devo ammettere che ho avuto per la prima volta la realtà della scelta che avevo fatto, mi è arrivato in faccia proprio, perché arrivavo a questo posto enorme, non sapevo dove andare, sinistra, destra, tutta la gente che correvano, cioè nessuno ti guardava, cercato di fermare molte persone per chiedere delle cose, nessuno aveva tempo di risponderti perché era un altro mondo. E poi tutti bianchi. Dove sono? Dove sono finito? E sono riuscito a trovare un contatto nigeriano lì che faceva il viaggio. Paul si chiama, e ho chiesto direzione da lui, lui mi ha aiutato, mi ha trascinato, mi ha preso, ha detto ok vieni con me e mi ha guidato verso dove dovevo prendere il treno per andare a Bologna. C'era la Maria che mi aspettava, mi ha ospitato e mi ha dato una mano ad inserirmi perché ho iniziato a studiare, ho iniziato l'università, quindi diciamo

sono partito così, primi esperienze, era difficile perché arrivi lì e anche con l'aiuto, però lei non poteva essere lì 24 su 24 con te, qualcosa dovresti fare da solo, dovresti andare in giro, cercare un po' a lavorare delle cose. Parto della cosa che mi dà più angoscia, è che quando sono venuto qui non ho trovato la comunità. Noi in Africa, in Nigeria, nella mia cultura, noi siamo molto, viviamo molto in comune, okay? In gruppo. E la prima cosa che mi ha dato angoscia qui in Italia è individualismo, ok? Se si può dire così, che ognuno fa la sua cosa, cioè è difficile trovare, cioè, l'insieme, ok? Anche cioè, andavo tipo al supermercato, per esempio, vedevo fidanzati che facevano le spese e ognuno pagava la sua cosa, ognuno con la sua parte a fare così. Era uno shock culturale per me. Però dall'altra parte c'era la bellezza dell'arte. Bologna è una città d'arte e ho visto l'arte dappertutto, di cultura dappertutto. Vedevo i musicisti che suonavano per strada e la gente che lasciava le monete, le cose. Era una cosa molto bella per me. Io studiavo Dams, lì ovviamente ho conosciuto delle persone, c'erano dei musicisti con le quali ho fatto amicizia e ho iniziato a suonare, a fare, però solo per divertimento, non per fare concerti, per lavoro, no, giusto per divertimento. Nel momento in cui ho voluto iniziare a lavorare seriamente con la musica, non mi bastava fare dei concerti e basta, anche perché non avevo i contatti di poter fare quello, quindi mi sono messo lì con la chitarra per strada, suonavo e tipo, mettevo le ricciottole, il cappello. Era bello, però dall'altra parte mi veniva da piangere, perché la gente passava e nessuno dava una moneta, nessuno ti ascoltava e mi veniva oddio, oddio, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Oddio, magari non sono bravo, magari non sto suonando bene, cioè mille cose in testa e mi veniva da piangere, però sapevo che o lo facevo o l'alternativa era rimanere senza e non era un'alternativa. Per me la musica è spirituale, è pura energia, è un linguaggio universale. Una delle mie passioni, la mia passione in realtà sono le persone. Io amo conoscere le persone, amo entrare in sintonia con le persone, amo conoscere le storie delle persone, le loro sofferenze, le loro difficoltà e anche le loro speranze, perché è questo che ci rende umani, essere umani. Quando dici che conosci una persona, vuol dire conoscere la sua storia. E la musica è un modo di poter conoscere le persone, poter interagire con delle persone senza invadere, no, la loro personalità, la loro privacy. Quindi per me questo è stato la cosa più grossa, no? E che mi ha spinto di voler andare oltre ai limiti, di non vedere i limiti che erano, perché gli ostacoli c'erano. Adesso lavoro con i profughi, gestisco una struttura di prima accoglienza temporanea e riesco a utilizzare la musica a dare speranza, fede e rafforzare il futuro per le persone. Ho un gruppo reggae, Devon & Jah Brothers, con le quali siamo stati a Rototom l'anno scorso, uno dei festival del reggae più grosso del mondo in Spagna. Oltre a questo, con i profughi abbiamo creato, insieme a una mia collega Nisa Guizzi e Alessandro Montesi, abbiamo creato un progetto musicale che si chiama Soul, Sounds of Underground Life, che tramite la musica, laboratorio musicale e l'incisione di un disco, aiutiamo i ragazzi a tirare fuori la loro energia, un modo di farli sfogare, in un modo prendiamo la loro sofferenza, perché è partito così, e trasformiamoli in qualcosa di bello. Ed è quello che stiamo cercando di fare in questo preciso momento. È bello poter lavorare con loro, poter essere un fonte di ispirazione, un fonte di speranza per loro, perché quando senti le storie che mi raccontano, anche se non l'ho passato io, ma tramite la loro storia e tramite stare insieme a loro, riesco

riesco a sentire proprio il peso di quello che hanno dovuto affrontare. E poter fare questa cosa, vedere la loro faccia che sorridono, che sono tranquilli, che sono felice di poter fare musica, di poter esprimersi artisticamente. Lavorando con loro c'è uno scambio, non solo io che do, ricevo anche tanto da loro, riesco a portare quello che imparo dai ragazzi, riesco a trasmetterlo anche tramite i testi, tramite anche quando canto, le cose, i discorsi che faccio, perché penso che la musica è un'arma. Che deve servire a qualcosa oltre a un semplice divertimento. Io parto da questo, sono di questa idea, quindi ogni volta che sono sul palco è un'occasione di poter dire le mie convinzioni, di poter condividere la mia fede e le mie forze con le persone, perché tu non sai mai le storie delle persone che ti trova davanti a te, non lo sai mai quello che sta soppassando, quello che sta vivendo, i suoi battagli, le nostre battaglie sappiamo noi. E sapendo questo, cerco sempre, ogni volta che ho questa opportunità di poter regalare e condividere l'arte, di cercare di incoraggiare, di rafforzare queste cose che ho imparato anche lavorando con questi ragazzi. È giusto che magari uno dice chi ha sofferto tanto magari è un po' abbattuto, non è sempre così. A volte quelli più forti sono quelli che hanno sofferto di più, dipende in che modo hai affrontato la tua sofferenza e tramite la musica riusciamo a trovare un modo bello di affrontare la loro sofferenza. Prima cosa è di continuare a raccogliere questi strumenti che ho e adesso infatti, grazie all'Uninettuno, ho la possibilità di poter accogliere questi strumenti, farli crescere e di continuare a studiare e finire. Questo è il mio primo obiettivo, il primo sogno, di finire, di studiare, di poter avere quella laurea. Io sono credente, sono cristiano, perché cioè, tutto quello che sono, le mie idee, le mie ideologie, quello in cui credo, viene da lui, anche il mio talento. È tutto un insieme di cose. Poi anche il fatto di svegliarti la mattina, ok, e sentire l'odore del madre che cucina, di tua mamma che cucina, del cibo di 3 giorni fa. Perché non c'era soldi di comprare quello nuovo, però era lì rovinato, però madre, devi darti da mangiare, quindi ti prende quello lì di una settimana, 3 giorni, la metti lì con tutte le spezie per renderlo un po', mangibile, se si può dire. Mi manca tutta questa cosa qui del mio paese, molto. Le sessioni musicali con i miei amici. È una delle cose che mi manca tantissimo, perché noi ci vedevamo ogni sera, okay, nella casa dove avevamo questo square, tipo una piazza, però non era una piazza, era giusto un posto dove si può stare. E prendevamo i piccoli contenitori di metallo, plastica, quelle che è, e ci facevamo la band a suonare tutti insieme, a cantare, ballare tutti insieme sotto la luna. Come nei film, ma è proprio così e mi manca tantissimo questo. Ok, farò questo.

La speranza. I giovani di oggi non possono mai perdere la speranza. Non importa, perché la speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane? Come fai ad affrontare le difficoltà di un giorno senza la speranza che le cose cambieranno, che le cose miglioreranno? Dico a tutto il mondo, a tutti i ragazzi del mondo, di andare avanti sempre con determinazione, perché prima o poi ci si riesce, senza perdere la speranza, continuare a lottare per quello in cui credete. Continuate nonostante quello che sta intorno a voi, che sta andando male, nonostante magari amici che non credono in certe cose oppure fanno altre cose. Continuate con i vostri sogni, non perdete i vostri sogni, non smettete di sognare, perché con l'immaginazione si crea un mondo migliore, si crea le soluzioni nella vita. Questo è quello che vorrei dire.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Mi chiamo Zaccaria, sono nato a Mogadiscio, Somalia e vivo a Roma, Italia dal 2008. Sono arrivato in Italia esattamente il 13 agosto 2008 a Lampedusa, dopo un lungo viaggio che è durato 8 mesi. Ho lasciato la mia città amata il 2 dicembre 2007. Prima di lasciare Mogadiscio sono andato ad Hargeisa, la seconda città della Somalia, ma che dal 91 l'Hargeisa si è, diciamo, dichiarata di essere fuori dalla Somalia e ancora oggi chiede la indipendenza e si chiama, diciamo, Somaliland. Sono raggiunto altri 24 giornalisti che erano in esilio ad Hargeisa, Somaliland. Questi giornalisti non potevano rimanere anche in Somaliland. Il Ministero Interno della Somaliland ha detto che i giornalisti somali devono lasciare la Somaliland entro 48 ore. Il mio vero viaggio inizia lì, esattamente da Hargeisa. Non avevo la mia intenzione di andare o di venire in Italia. Insieme a questi altri 24 giornalisti abbiamo deciso, insomma, ognuno di prendersi la sua strada. Con altri 2 o 3 giornalisti siamo andati verso l'Etiopia, che è, diciamo, vicino alla Somalia, il Corno d'Africa. Per fortuna in Etiopia avevo un zio che mi aveva ospitato per 2 settimane e poi mi ha detto: Zaccaria, capisco che sei un giornalista e soprattutto giovane in Etiopia, e ancora oggi comunque c'è una dittatura, e mi ha detto che non potevo esercitare il mio mestiere e mi consigliava di andare verso la Sudan, dove c'è ancora oggi l'African University, perché all'epoca avevo anche la diploma della scuola superiore, e la tessera dei giornalisti somali, National Union dei giornalisti somali NUSOC, e la tessera rilasciata anche IFJ, International Journalists Federation. E non avevo molti soldi, essendo anche, diciamo, tra i più grandi della famiglia, nessuno poteva mantenermi se non io, diciamo, mantenere la famiglia. Poi arrivai a Khartoum, in Sudan, ma prima di arrivare lì ho passato, insomma, altre tappe molto, diciamo, lunghi, particolari. Quando sono arrivato alla città di Khartoum, un nuovo paese, un nuovo anno, nuovi amici, possiamo dire, o compagni di viaggio, persone che ci siamo conosciuti veramente durante questo lungo viaggio. Molti avevano possibilità di proseguire

seguire il viaggio. Molti, come me, non avevano neanche una idea chiara su dove andare. Andai all'Università di African Frikia e chiedo, insomma, di potermi iscrivere in un'università e chiedere borse di studio, in quanto rifugiato e non avendo famiglia in Sudan. Però a febbraio non era il periodo per iscriversi all'università e dovevo aspettare. Aspettare lì significa avere dei soldi, affittarsi un appartamento o tornare al campo profughi di Shagarab. E lì non era un posto bello, era un campo gestito da UNHCR dove le notte i topi ti mangiano le dita, durante il giorno non puoi riposarti perché il sole che c'è è molto forte e per uscire lì bisognava prendere una barca perché c'era intorno il fiume, l'ingresso principale c'erano dei militari, quindi non era la soluzione migliore per tornare indietro. L'unica cosa o l'unica scelta che dovevo fare o dovevamo fare era quella di proseguire il viaggio. Il viaggio costa tanto, costa ad esempio per attraversare solo il deserto, ti parlo di 10 anni fa, costava $600, $300, circa €400, quindi oggi è possibile che costa di più. E di questi soldi, insomma, erano dei soldi che si sono raccolti dei compagni di viaggio, così ci siamo riusciti, insomma, ad aiutarci uno l'altro, e per attraversare il deserto ci vogliono giorni, a volte può durare mesi, a volte può durare settimane. Nel mio caso è stato 12 giorni nel deserto. Poi siamo arrivati a Kufra, un posto che si confina al deserto e per entrare la Libia, e lì quando arrivi non è che scendi dal camion e poi te ne vai. Noi abbiamo pagato il viaggio, però i schiavisti o persone che organizzano, diciamo, il viaggio, che posso dire accompagnatori del viaggio o persone che facilitano, insomma, questi viaggi, ci hanno venduti, però noi non sapevamo, dai libici, e per entrare in Libia ti affidano, diciamo, un'altra persona che è un'altra trafficante. E noi non sapevamo, ma loro, ognuno di noi doveva pagare altri somma di $500, e eravamo tantissimi, più di 80 persone, perché poi sono arrivati altri 3 camion che c'erano molte persone, solo il nostro, diciamo, camion erano 58 persone e sono dovuto rimanere con loro più di 3 settimane perché non potevo comprarmi la mia libertà. Dovevo lavorare per loro o fare spedire i soldi alla mia famiglia. Tutti quelli che potevano permettersi se ne sono andati verso Tripoli o Bengasi, la seconda città della Libia. Quelli che non potevano permettersi dovevano rimanere con loro. Abbiamo lottato e spiegato che non avevamo niente, però dopo 3 settimane ci hanno blindato, diciamo, la faccia, non vedevamo niente e ci hanno messo una macchina e ci hanno mollato in mezzo alla strada vicino al mercato di Bengasi in Libia. In realtà, quando arrivi in un nuovo paese dove non conosci la lingua né conosci, diciamo, le persone in quel paese, incontri, diciamo, intermediari, persone che parlano magari le loro lingue, che ti spiegano come funziona il viaggio o che magari ti dicono bugie e ti fanno accompagnare le altre persone. Gli schiavista o il vero criminale che organizza magari un viaggio del genere è una persona invisibile. Non è tra le persone che scende nella piazza che organizza, diciamo, il viaggio. Come persone che vediamo attraverso il Mediterraneo, quelli che portano la barca non sono i veri schiavisti. Quindi quelli che organizzano, che prendono i migliaia di dollari, se anche continuano a morire le persone, sono dentro di noi, sono ovunque, sono nell'esercito di tutti i paesi, nei parlamenti, nei ministri, e hanno comunque qualcuno che lo facilita, insomma, ad organizzare certi viaggi
E quindi io lo definisco dei schiavisti perché

I veri criminali sono quelli che non si vedono. Fai pagare questi qua i soldi e ti fanno accompagnare ad un'altra persona e poi non sai se è stato venduto come un animale. E poi se non hai dei soldi, rimani lì. Se c'hai dei soldi, te ne puoi andare anche subito. La prima volta era il 24 maggio 2008. Ho preso una barca, gommoni, insieme a 12 donne, bambini e altre persone della Somalia e del Ghana. In totale eravamo 58 persone. La nostra barca si è rotta. Dopo 3 giorni e 3 notti di viaggio siamo rimasti in mezzo al mare. Era un gommone di 6 metri al massimo di altezza e siamo rimasti in mezzo al mare. Abbiamo chiamato l'aiuto sia l'Italia, Malta, Libia, Tunisia. Abbiamo chiesto, diciamo, di essere aiutati. Avevamo un telefono, un cellulare che comunque si compra prima di partire, Thuraya, e questo numero internazionale riesce comunque a chiamare o chiedere di aiuti. Dopo questo lungo, diciamo, sofferenza, siamo rimasti senza acqua, senza cibo, il motore si è rotto, il compass o il GPS non funzionava più e molte volte quando abbiamo chiamato per chiedere d'aiuto, soccorritori, ci hanno detto che non ci stanno riuscendo a trovarci, nonostante che abbiamo fornito la posizione della Thuraya che io avevo in mano. E dopodiché siamo stati respinti verso le onde, diciamo, dell'acqua. E ci siamo trovati una piattaforma gestita dai militari tunisini e poi ci hanno portato su, dopo diciamo, una lunga nottata e stanchezza, nonostante che ci hanno picchiato e comunque, è arrivata una nave militare della Tunisia con le loro bandiere e noi pensavamo di essere Malta o l'Italia. Però poi quando abbiamo sentito l'arabo e il dialetto tunisino abbiamo capito che eravamo in Tunisia o un altro paese comunque arabo. E poi ci hanno accompagnato con questa nave e il viaggio è durato almeno 8 ore per ritornare indietro con una nave militare, non una barca, quindi forse anche eravamo oltre dell'acqua internazionale che potevamo essere, dovevamo essere riportati in Italia o qualche altro paese in Europa, invece non è avvenuto. Siamo stati riaccompagnati indietro e i militari tunisini ci hanno portato al confine tra Libia e Tunisia, dove c'erano due foto, quella di Ben Ali, l'ex presidente della Tunisia, e quella di Muammar al-Gheddafi. E questo era un carcere che si trovava proprio al confine della Tunisia. Ci hanno messo una fila e non vi racconto tutte le cose orribili che abbiamo visto in quel momento e ci hanno lasciati la confine della Libia e ci hanno detto che dovevamo ritornare indietro perché siamo arrivati dalla Libia e noi abbiamo chiesto comunque di essere accompagnati e loro hanno detto no, dovete arrangiarvi per conto vostro. Ci siamo persi, molte persone sono state arrestate e molte altre persone sono cadute nella disgrazia. E il mio ritorno verso Tripoli, la Libia, è durato altri 5 giorni insieme ad Ibrahim, Mahmoud e altri due ragazzi. E poi, per fortuna, ce l'ho fatto di nuovo. Ho trascorso altri 2 mesi a Tripoli, in Libia. Finalmente, il 10 agosto 2008, prendo un'altra barca insieme a 43 persone e il 13 agosto di notte verso le 2 siamo sbarcati a Lampedusa. Quando arrivi in un nuovo paese, soprattutto magari in Italia o a Lampedusa, un paese che magari non conosci, dove semplicemente senti cosa vuol dire, insomma, essere accolto, o essere insomma portato in un paese dove tra virgolette possiamo dire viene rispettato la libertà o dove magari persone alla ricerca di un viaggio, una ricerca di un senso, di una vita migliore,
quando arrivi ti senti libero e in qualche modo senti di aver fatto, insomma, un viaggio molto lungo, di dire finalmente posso gridare e finalmente richiamare anche la famiglia e il dire ce l'ho fatto. Dall'altra parte senti anche l'angoscia e le difficoltà di tutte le altre persone che sono rimaste in Libia, tutte le persone che sono nelle prigioni libiche. Quindi, cioè, è bello comunque arrivare magari in un nuovo paese, in Italia, a Lampedusa, ma poi non sai cosa succede il giorno dopo perché sei arrivato in Italia. A Roma, per esempio, quando arrivavo ero l'unico somalo contento su 83 somali, perché spesso nel 2008-2007 si diceva che la Sicilia o Calabria o la Puglia, tutte quelle parti vengono là, rilasciate subito il documento, ma Roma bisognava aspettare tanto per ottenere il permesso di soggiorno. Siccome a Mogadiscio vivevo Viale Roma, conoscendo il nome di Roma ma non conoscendo come città, volevo veramente venire a Roma. E grazie anche a, diciamo, questo mio volere, no, di inserirmi nella società italiana, una parte posso dire ce l'ho fatto. E grazie anche alla mia capacità e grazie anche al sostegno di persone oneste che mi hanno dato. L'accoglienza italiana è un'accoglienza reale, è un'accoglienza che c'è, però manca anche la diffusione della propria vera accoglienza, la visibilità di quelle che viene fatte e quelle non viene fatto. Quindi le strutture di accoglienza sono tantissime, magari il servizio centrale di Sperarra, le strutture di accoglienza che ha di altre regioni, soprattutto magari le accoglienze che ci sono a Genova o Liguria o Lombardia o magari Piemonte, non è uguale a quelle che c'è a Roma. Quindi magari a Roma le strutture sono grandi e ci sono persone, più di 200 persone, e questo anche perde il significato di accompagnare le persone, proprio una vera integrazione, mentre le piccole città riescono, se trovano persone professionali e con la voglia, anche persone che hanno la voglia di inserirsi nella società, ci si riesce a fare molte cose. Per esempio, quando sono arrivato in Italia, io sognavo, insomma, di proseguire la mia strada e quella di diventare giornalista. La mia apprendistata non è durata molto in Somalia, a Mogadiscio, per motivi, diciamo, di guerra e mancanza di rispetto dei giornalisti. Ho dovuto lasciare il mio paese. Quando sono arrivato qui in Italia, non avendo, diciamo, un titolo, una laurea, insomma, da giornalista, non avendo anche la capacità di scrivere bene l'italiano, ero in difficoltà e non riuscivo, insomma, a inserirmi o non riuscivo in qualche modo a essere visto come giornalista. Io mi considero ancora oggi di essere giornalista. Per questo. E spesso succede che le persone cercano di avere un riconoscimento. Il riconoscimento qual è? Non semplicemente di avere un titolo di studio, ma quello proprio di trovare un percorso di studio, come adesso quello che sto facendo con l'Università Telematica Uninettunno. Questa borsa di studio mi dà la possibilità anche di riprendere la mia strada. In quanto ho realizzato anche dei documentari, più di quattro, non avendo un titolo di studio, però il settore di cinematografico o da documentarista mi occorrono, diciamo, di fare un percorso, cioè quello che sto facendo. Con gli studi, diciamo, di molti ragazzi, per esempio, che sono laureati, che sono dei dottori o professori, hanno semplicemente fatto un percorso come qui gli italiani che non sono andati via del loro paese, però per fortuna quando per esempio un italiano va a un altro paese dell'Unione Europea viene riconosciuta il titolo di studio. Però la Somalia, oltre 25 anni o 20 anni di guerra e, diciamo, confusione, se anche hai una laurea non viene riconosciuta. Ed è questo molte persone che magari vengono anche da altri paesi, non la Somalia ma dell'Unione Africana. Spesso succede che arrivano qua
e devono semplicemente fare degli altri lavori che non proprio la figura professionale o la cosa che hai studiato.

quella persona. In Italia, quando sono andato all'ufficio del Ministro Affari Esteri, non mi aveva riconosciuto quel titolo di studi da giornalista, ma solo con quello di scuola superiore, grazie all'ambasciata italiana a Nairobi. Quindi c'è anche una strada più lunga, mentre magari lo trovi proprio qui in Italia, come adesso l'istruzione senza confini, e questo dà anche visibilità proprio alle persone che hanno voglia di essere riconosciuti o di studiare. To Whom It May Concern è un documentario, diciamo, passato non solo sulla mia esperienza personale, ma anche l'esperienza di molte altre persone che non hanno avuto la voce o non hanno avuto la fortuna di essere visti, che sono rimasti nel Mediterraneo, o che magari sono morti nel deserto, o che magari semplicemente sono arrivati in Italia e poi se ne sono andati e non hanno voluto, insomma, condividere la loro storia. Prima di fare il To Whom It May Concern, sono, insomma, stato a Roma, ho partecipato a un percorso di videomaker con l'Archivio delle Memorie Migranti, che faccio parte. Nel 2012 l'Archivio delle Memorie Migranti mi aveva proposto se volevo tornare a Lampedusa da uomo libero per far parte della giuria del Lampedusa Film Festival. Per me era un punto di vista, diciamo, personale, di ritornare lì a Lampedusa dopo 4 anni con un permesso di soggiorno o magari con una carta di identità e viaggiare come una persona libera, per me era una cosa molto grandiosa. E poi ho accettato la proposta dell'archivio, poi quando sono ritornato da uomo libero a Lampedusa, cioè le sere dovevamo partecipare al festival, però durante il giorno dovevamo riposarci o fare qualche cosa. Siccome l'isola è una isola molto bella e anche gli isolani o i lampedusani, che sono gente di accoglienza, non ho avuto la fortuna di conoscere l'isola nel 2008 quando sono arrivato a Lampedusa, e io ho detto: ma perché non vai a conoscere l'isola? E soprattutto le persone che ti hanno accolto, e anche delle altre parti le persone che hanno militarizzato l'isola, che non mi hanno dato l'opportunità di vedere, insomma, intorno a quella che c'è l'isola. Mi ricordavo una signora anziana che stava vicino a Viale Roma di Lampedusa, non ci siamo mai visti, io stavo sul pullman e siamo stati questo pullman per essere accompagnati verso l'aeroporto. Le parole di questa signora che mi ricordavo era buona fortuna e ci salutava, e in Somalia i miei nonni parlavano l'italiano, quindi buona fortuna. Sapevo che era un parole, insomma, di augurarci, insomma, di un buon viaggio. E quando sono ritornato all'isola, la prima, diciamo, luogo o il primo posto che volevo vedere era questa, diciamo, casa di questa signora. Se anche ho bussato, persone che c'erano, siccome non mi conoscono, un estraneo, non mi hanno fatto entrare. Però ve l'ho spiegato il perché sono passato di là. Infatti nel mio documentario To Whom It May Concern si vede, diciamo, questa strada. To Whom It May Concern ho fatto per dare, insomma, visibilità a tutte le persone come me che sono arrivati in quell'isola, e soprattutto To Whom It May Concern, che in italiano significa a chiunque possa interessare, era riferito alla ricerca delle memorie perdute. Perché spesso succede, come vogliamo dire, perché l'Italia ancora non ha imparato 20 anni dopo, diciamo, cosa vuol dire l'accoglienza, ma affronta sempre in una maniera emergenza. Quindi succede quando arrivi tutti gli oggetti personali, le foto, documenti, cose che sono magari piccole ma preziosi per noi, cioè io me ne sono portato tutte le foto delle mie famiglie, e vengono tolte delle persone quando arrivano all'isola. O meglio, diciamo, il centro di prima accoglienza, per motivi, diciamo, di sicurezza o cose varie, o magari che ti devono semplicemente controllare se uno ha qualche malattia, viene, diciamo, tolto i vestiti alla persona. E in quel momento To Whom It May Concern proprio era alla ricerca delle memorie perdute, perché molti oggetti, uno arriva, magari viene lasciato sopra la barca, viene buttato le cose e messo nel centro di accoglienza. Quindi questo documentario racconta la mia storia.

una parte, diciamo, e racconta anche le storie di migliaia di uomini che sono, diciamo, sbarcati l'isola di Lampedusa. Tutto può iniziare a Lampedusa. Come è iniziata Lampedusa anche la mia storia nel 2008 quando sono arrivato. Il film di Lampedusa è un film girato del grande maestro e regista Peter Schreiner, austriaco. Ci siamo conosciuti perché aveva visto su internet i materiali che abbiamo girato a Lampedusa, To Whom It May Concern e Groving Lampedusa, un altro corto, diciamo, girato di Mario Badigliacca, un amico dell'archivio delle memorie migranti, e Peter aveva visto questi materiali e mi aveva contattato. Nella mia vita non ho mai partecipato come un attore a un film, però, come si intitola anche il film Lampedusa, è iniziata la mia storia. E anche questo ho voluto, insomma, partecipare come un attore e che racconta la sua storia attraverso l'isola che lo ha accolto, insieme ad una donna italiana che c'era questa isola 10 anni fa, e poi Giuliana Wagner torna a Lampedusa da, diciamo, donna libera. Io, in quanto uomo libero, perché con documenti, con il nome e cognome, non come un numero, come viene identificato la persona quando arriva a Lampedusa. E Giuliana Wagner, una donna libera, diciamo, del mondo dell'alcol o della vita, diciamo, viziata, però torna da donna, insomma, matura e libera, e ci incontriamo nell'isola di Lampedusa e ci raccontiamo la nostra storia, persona reale, storia reale, ma messo, diciamo, un fiction. E invece il documentario Benvenuti in Italia è un prodotto realizzato l'Archivio delle Memorie Migranti. Nel 2011 abbiamo partecipato a una formazione per imparare l'utilizzo alle telecamere. Questa formazione, che è durata più di mesi, ci ha, insomma, messo a disposizione di avere le telecamere, il microfono. Eravamo 5 registi, quindi ci ha dato questa possibilità anche di metterci insieme per realizzare un documentario. 5 registi, diverse nazionalità e diversi anche background di conoscenza, di diverse età. Questo ci ha anche permesso di farci conoscere meglio anche tra di noi. Questo significa essere protagonisti se stessi, e questo ci ha dato anche possibilità di andare, insomma, a raccontare delle storie che non hanno avuto spazio e voce, come quello di Dadir. Il mio corto racconta le storie di un calciatore somalo che è stato, insomma, East and Central Africa, e per la Somalia, come la nazionale somala, lui rappresentava la Helmand come squadra, però giocava per nazionale. Dadir è arrivato a Lampedusa nel 2008, 2 mesi prima del mio arrivo. Ci siamo conosciuti in Libia. E lui è arrivato il 24 maggio, quando noi siamo rimasti in mezzo al mare perché eravamo a 2 barche. Quindi, conoscendo Dadir, arriva in Italia, è stato ospite al Castelnuovo di Porto, il CARA, a Roma, e quindi Dadir aveva con sé tutte le foto con Mikael Isian, con molti altri giocatori che ancora oggi giocano nel Chelsea o magari nel Manchester United. Dadir aveva, diciamo, tutto questo percorso con l'età, e poi è arrivato qua e aveva ancora la possibilità di giocare il calcio in Italia. E racconta la sua storia, insomma, di calciatore, è una persona che non ha mai smesso di sognare proprio e soprattutto di inseguire le strade. E se volete, insomma, riconoscere questa realtà dell'Archivio delle Memorie Migranti, il nostro sito è molto, insomma, visibile, ci sono molti contenuti, documentari su migrazione, e anche siamo comunque persone molto disponibili, siamo composti da italiani e non italiani, giornalisti, avvocati, insegnanti, italiani e non italiani, come ho detto prima. Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace, come ho sempre sognato,
e di realizzare il mio cammino, quello di diventare un regista documentarista, e penso che sto facendo la strada giusta per poter raggiungere il mio sogno. E auguri a tutti coloro che lottano per la ricerca della libertà.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Io vengo dalla Costa d'Avorio, ora ho 25 anni. Avendo certi problemi a casa, all'età di 18 anni, non l'ho mai pensato un giorno in cui anche andrò in Guinea di vivere. Ma quando ho perso i genitori, poi mio fratello è andato via, sono costretto di lasciare la città che profondamente lo amavo perché avevo tutti gli amici, tutte le conoscenze, sono le persone anche che conosci i miei, quindi avevo più la dignità, più la libertà di essere con la città, non volevo abbandonarla. Comunque avendo questo problema non potevo più restare lì perché non c'era loro, il mio fratello anche dopo un po' lui è andato via, sono rimasto solo a casa. Poi ho cercato di raggiungere il mio zio che stava vicino a Mapli, perché la mia città si chiama Mapli. Là non mi sentivo a casa. Ho cercato di andare in un posto più o meno dove cercherò di avere una famiglia, di essere più o meno, di sentirmi a casa come ero prima. Sono andato dalla Guinea. Poi Guinea ho fatto più o meno 4-5 mesi là e sono andato a Mali e da Mali sono andato a Algeria sono andato in Libia, in cui il viaggio non avevo un punto di arrivo. E comunque mi ha insegnato molto perché ho frequentato varie persone, c'erano cattivi, c'erano bravi. E ho conosciuto tanti datori di lavoro in cui erano bravi, anche cattivi. Mi ha aiutato di crescere da piccolo, avere la visione diversa come lo vedevo il mondo prima, come consideravo le persone prima. Il mio ultimo è stato da Libia a Italia, in cui sono passato dalla Malta. Siamo venuti con una barca piccola, non è che era una barca grande, eravamo 32, compreso due bambini. E abbiamo impiegato 3 giorni e 3 notti sull'acqua, poi siamo arrivati a Malta verso alle 2, poi dopo 20 minuti sono arrivati i maltesi, ci hanno preso, mandandoci in un campo che dura un anno. Questo campo non è che hanno una scuola che ti insegnano a imparare inglese o a maltese. Hanno questo campo, tu ti danno da mangiare, poi 2 ore messa di uscire fuori giardino. Poi tutti e 4 angoli di giardino ci sono i poliziotti. Quindi diciamo che era una specie di prigione, insomma. Ho sofferto, ma non tanto, perché mi sono sempre riflettuto su come ero, perché non ero così male. Pensato al passato e guardandomi il presente, pensando come fare per il futuro, insomma, questo mi ha veramente aiutato lì. Poi dopo un anno ci hanno dato la possibilità di uscire dentro quel campo, ma non dando nessuno documento che ti permette di stare là. Sono venuto qua in Italia. Veramente non è che io, anche arrivando qua, non ero arrivato a un punto in cui volevo fermarmi. Ma arrivando qui in Italia ho trovato un ragazzo siciliano che veramente ci siamo visti la mattinata, poi abbiamo passato la giornata insieme. Era un tunisino, ma era come qualcuno che lo conosci da anni e anni. Mi ha invitato a casa sua, ha chiamato amici, abbiamo passato la giornata a cucinare, abbiamo mangiato insieme. Poi là ho
ho chiesto due o tre persone che stavano lavorando su un campo, mi stanno parlando italiano, poi gli ho chiesto in francese, mi stanno parlando italiano, io non so come devo rispondere, devo dire, quindi ho continuato di andare così. Improvviso ho visto questo ragazzo che passava in motorino, andando verso il mare. Poi appena che è passato, si è fermato. Lui parlava un po' di francese, quindi là mi ha spiegato in cui che lui stava andando al mare, ma se vuole lui mi accompagna in centro. Quindi da lì lui mi ha preso il motorino, siamo andati a casa, so abbiamo passato la giornata. Quindi lui ha lasciato quello che lui faceva quel giorno, occupandosi a me. Poi da lì sono andato a Catania e Catania sono arrivato a Roma. Stavo per andare a Milano. Ho incontrato un ragazzo del Mali a Termini in cui che parlavamo nella stessa lingua più o meno, perché lui parla bambara, io parlo malingo, cioè non ci sono tante differenze. Mi ha detto anche, ma dove vai se tu non conosci nessuna persona, è meglio che ti ferma un po' di vedere cosa puoi fare qua o cosa non puoi fare. Da lì ho un po' riuscito di fermarmi. Poi mi ha accompagnato a Sali, che sta a Piazza Venezia. Quindi mi hanno dato l'indirizzo di questo centro di civico a

avvocato che ha iniziato di fare percorso, in cui che mi ha detto di rimanere, quella mi ha aiutato di fare la seconda visita. Facendo la seconda visita, che è durato più o meno 3 mesi, 4 mesi direi, perché io ho dormito 3 mesi e 20 giorni nella stazione di Termini, quella periodo ho dormito nella strada. Comunque sempre ho cercato di non perdere quella che sono io. Secondo me che il tempo difficile, il tempo bello, è sempre importante di riconoscere te stesso dando nello stesso valore a altri. Frequentando il centro c'era un ragazzo di Salerno che studiava alla scuola di fotografia romana. Lui mi ha regalato una macchina, frequentando quel corso. Mi hanno dato una macchina Suzuki che era plastica. La mia prima foto che ho fatto Termini, che prima avevo intitolato Isabel Termini, poi dopo ho intitolato Arrivo e Partenza. Nello stesso tempo con la foto mi presento due lati. Arrivo come persona in Italia e invece fotograficamente è la partenza. Invece, riguardando le persone che io li fotografo, non quelli della città luogo turistico, perché se ci sono abbastanza persone, non è che tu puoi andare a dare fastidio a tutti. Quindi lì devi cercare di aspettare il tempo giusto di fare la foto. Invece, le persone in cui sono in difficoltà che io li fotografo, spesso io anche ora ho amici in cui vivono nella strada, perché io più o meno 7 anni che abito dentro casa, ma ho sempre, non mi sono dimenticato il tempo che ho passato fuori, ho cercato di sempre di vivere tra la strada e dentro la casa. Poi non c'è la difficoltà di parlare con la persona in cui stanno in questo modo, difficoltà di vivere. Comunque cerco spesso di non far vedere troppo loro fisicamente, il loro viso, in cui per il rispetto. Invece le persone in cui li fotografico non abbiamo in conversazione, cerco di descrivere soltanto un gesto, più o meno con la foto del piede che si vede per terra, quella stava dormendo. Io posso far capire le persone, questo dorme in queste difficoltà nella strada, ma neanche senza far vedere tutto il corpo della persona, soltanto un piccolo pezzo lo posso descrivere. Perché io spesso parto facendo una fotografia, parto da me, prendo esempio su di me e poi lo rialzo su altri. Non ho detto che è giusto, si fa solo così, ma questa è la mia modalità in cui di fare le foto. Cercherò di sempre di essere quella che sono, cercherò di essere vicino sempre a queste persone e non dimenticando me stesso. Quelle foto che io faccio, più o meno quella della bambina, la pubblicità di bambina e la persona che dorme sotto, sono due mondi che vivono fianchi, che pensiamo che di lasciare molto spazio perché è un mondo ricco e un mondo molto povero. La cosa che mi colpisce è questo qua. Tu hai tutte queste possibilità, vedi questi disturbi, ma non dici niente, non cerca di capire niente. Cioè, molte persone anche non li vedi, perché non cerca di vederli. Secondo me essere umano è essere umano. Può essere in difficoltà, può essere nella felicità, può essere povero e ricco, ma sempre persone. Io, le mie soggetti, prima di tutto, quella che mi interessa molto a fotografare sono la vita quotidiana, che noi spesso la viviamo, ma non sappiamo cosa siamo nello stesso tempo. Perché io, prima di avere questi problemi, prima di avere questi passati,

Tra le piccole cose non mi rendevo conto perché non cercavo di avere più dettagli della vita, ma avendo un po' delle cose ti insegna di guardare in modo diverso, di cercare anche di avere i punti che siano belli, i punti in cui che sono anche danneggiati, ma mettendolo insieme abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Ma si mette una parte soltanto, quella parte che non va, possiamo dimenticare quella parte che va. Quindi io cerco di mettere la vita com'è, perché dice ogni luogo ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ci sono le strade belle, ci sono brutte, è uguale anche nel modo di essere umano, perché c'è qualcuno che ha la possibilità di più condividere, c'è qualcuno che ha meno, cioè, ci sono vari contrasti, insomma. Il contrasto che mi interessa come fotograficamente. Quel laboratorio di Mali che io ho appena aperto, che sto ancora anche definendo le resto, perché se io sa fare qualcosa, non lo dà altri. Non dà la possibilità a altri di sapere, secondo me è inutile di sapere fare quella cosa, di dare possibilità un po' ai ragazzi e ai ragazzini di scegliere. Non è che tutte le persone in cui la fai workshop o fai le documentari in cui diventano fotografi, no, ma comunque li fai vedere, magari le crea una curiosità di avvicinarsi o di sapere bene quello che loro vogliono fare. Questo è il gesto in cui io sto lavorando in Mali, in cui ho lavorato più o meno 4 anni, che faccio questo tipo di workshop con le scuole e con i civici. Ogni mercoledì faccio il corso lì. E per condividere, c'è questa fotografia in cui io l'ho fatto in Mali. C'è un ragazzo che sta per andare con il motorino alla maletta di Bob Marley. Quella foto io l'ho fatto perché lì anche c'è molta difficoltà, no? Ma di essere felici, di essere un po' vivanti tra tutti i casini in cui si sono messo. Quella foto lo amo anche fotograficamente, è foto fatta da me, ma mi piace perché nello stesso tempo vedi due cose molto lontane, significa l'Africa, l'America, sono molto lontane, ma comunque nello stesso tempo la incontri nello stesso luogo, è una cosa che mi dà un po' da riflettere, insomma. Per esempio anche con la foto fatta in Mali, la bambina quale ha bambola in mano. Quella foto è una foto semplice, ma nello stesso tempo che ha suo significato. Io l'ho incontrata che stava passando con questa bambola, poi c'è una mano che manca, ma lei la apprezzava come qualcosa di nuovo, quindi era felice di avere questo. Cosa che sta a mano in cui anche se non sono completi, anche a volte ci possiamo trovare senza niente, niente, ma quando perdiamo la felicità, perdiamo il sorriso, perdiamo, diciamo, le parti più importanti della vita, secondo me. Le pezze grosse della fotografia mi hanno dato molta ispirazione. Poi, tra l'altro, ho lavorato abbastanza tempo con Marco, anche un festival in cui mi sono stato premiato da Joseph Kudelka. Lì sono i gesti in cui sono molto belli. Poi, lavorando con qualcuno che è più esperto in campo, non è che la chiedi come la fai, ma la guarda come la fa. Quando tu guarda come fa, qualcosa impari, perché anche lì non basta soltanto a fare la foto, c'è parte di fare foto, c'è
c'è parte di fare editing, c'è anche parte della descrizione, che vanno tutti messi insieme. Senza avere un po' l'aiuto dei grandi e quelli che sono in campo è abbastanza difficile, perché la cosa è abbastanza complessa. La fotografia a me mi ha veramente aiutato. Poi all'inizio non è che guadagnavo attraverso della fotografia, perché facevo un'altra cosa che è diversa dalla fotografia. Quando inizio a fare questo lavoro fotografico, per me sto parlando quella che il modo in cui sono arrivato a vendere, sto facendo questo finora, io non mi ho mai puntato su quella che in cui dovevo avere indietro. Io quella che potevo spendere per la fotografia, più di 4.000, perché le stampe, macchine, i cornici, i trasporti, non è che mi tornava qualcosa indietro, ma lo facevo perché mi piace, perché voglio condividere quella che ho. Ma comunque ora sto recuperando tutto quello che ho messo, al contrario che mi ha dato la possibilità anche di dare la possibilità a qualcun altro di avere guadagno. Significa ora che sono appena aperto un laboratorio in Mali, quelli che operai non è che lavorerà gratis, si paga. Invece qua, con le persone che faccio le cose, che lavorerà quella che faccio io, non è che anche quelle persone la fa gratis, verranno pagate. Quello che io vi posso augurare alla Università Autonoma, agli studenti, è di cercare di condividere più possibile quella che potete verso chi ha la voglia di avere questa condivisione. Di cercare di non avere indifferenza, perché le persone, secondo me, le persone sono sempre le persone. Avere anche la curiosità di ascoltare chi ha la più esperienza di voi. Io personalmente faccio questo modo qua, cerco di condividere la mia sofferenza con gli altri, cerco di sapere quello che hanno altri. Vi auguro di fare la stessa cosa e di avere il coraggio di fare le tappe di andare avanti nella vita.

0: Buongiorno a tutti. Il presente questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato, è un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto e evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrata in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria siamo stati, almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai?
1: La prima elementare.
0: Ti piace la scuola? Ho saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata? Perché avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà? Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta? E come mai non vuole più?
1: L'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: come hai fatto a sporcarti?
1: Ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le mutandine? Come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito il suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni due fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva?
0: Assolutamente
3: per esempio
0: quella,
3: sì. Tuo papà ti ha fatto qualcosa,
0: assolutamente
3: il sistema lo segnala?
0: Assolutamente sì, è un corso molto suggestivo, molto empatico, ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi e lei compiuta e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode.
0: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme si occupa di retail banking e climate change. Quindi quello che tenteremo di fare è tentare di capire come l'ambiente e l'attenzione all'ambiente devono essere incorporati in dei servizi di retail banking. Come tratteremo l'argomento? Partiremo dalla definizione di retail banking, passeremo ai servizi di pagamento e agli strumenti di investimento. Per chiudere con gli strumenti di finanziamento. Quindi avremo una visione abbastanza completa dei prodotti principali che offre una banca retail e vedremo alcuni esempi di come andare a rendere, se volete, allineati ai profili ambientali questi servizi tradizionali del retail banking. Cominciamo a identificare che cos'è il retail banking, quindi dobbiamo capire un po' qual è il business, che cosa offrono gli intermediari finanziari, quindi le imprese che lavorano nel settore del retail banking. Il retail banking rappresenta l'insieme di strumenti finanziari offerti alla clientela individuale per soddisfare i propri bisogni quotidiani. Quindi qui vediamo che il retail banking a chi è indirizzato? Non ad imprese, non a clienti istituzionali, ma a clienti individuali, quindi le classiche famiglie. L'obiettivo del retail banking qual è? Quello di dare degli strumenti che verranno utilizzati ogni giorno dalle famiglie per i loro fabbisogni. Quindi strumenti, come vedremo dopo, di pagamento, di investimento, di finanziamento, che in teoria ogni giorno noi possiamo dover utilizzare. Il servizio può essere offerto da un intermediario oppure da operatori digitali. Negli ultimi anni si è sviluppato quello che si chiama il segmento del fintech, quindi degli intermediari basati sulla tecnologia, e questo ha portato anche per il retail banking ad avere degli operatori fintech che cominciano ad offrire servizi di retail banking tramite il canale del web, tramite l'application sul cellulare, tramite tutti gli strumenti digitali che facilitano e riducono i costi dell'offerta del servizio. I principali servizi offerti dalle banche retail sono servizi di pagamento, servizi di investimento e servizi di finanziamento. Quindi quando noi parliamo di retail banking ci preoccupiamo di identificare tutti gli strumenti finanziari che possono essere utili per regolare pagamenti, quindi anziché pagare con la moneta legale, io posso pagare con dei bonifici, con delle carte di credito, con i diversi strumenti finanziari. O poi abbiamo invece dei servizi di investimento che sono delle opportunità che metto a disposizione alle famiglie e agli individui di investire, se vogliono, le disponibilità monetarie che oggi non gli servono. Quindi a questo punto andremo a offrire loro investimenti in titoli obbligazionari, azionari, diverse tipologie di strumenti che possiamo avere sul mercato. Da ultimo, logicamente le famiglie possono avere un fabbisogno di finanziamento, quindi possono avere esigenza di risorse finanziarie e gli dobbiamo offrire delle soluzioni tecniche, quindi mutuo, credito al consumo e così via, che possano andare incontro alle loro esigenze, gli possano permettere di raccogliere quando gli serve le risorse finanziarie per sostenere le loro spese per consumo o le loro spese per investimento. Le banche operanti nel segmento retail tentano

stabilire rapporti di medio-lungo termine con i loro clienti e raccolgono informazioni sui loro comportamenti per proporre servizi in linea con le loro esigenze, il cosiddetto relationship banking. Quando quindi noi parliamo di banche retail, molto di frequente il valore aggiunto di una banca retail sta nello stabilire un rapporto duraturo con il proprio cliente in modo da poter raccogliere delle informazioni su come si comporta questo cliente. Abbiamo detto che i clienti sono prevalentemente degli individui. Quando noi valutiamo degli individui, purtroppo il set di informazioni che abbiamo a disposizione è molto limitato e quindi come intermediari finanziari non siamo in grado di valutare in modo corretto qual è il rischio di quella controparte. Raccogliendo informazioni nel tempo su come si comporta quella controparte, quindi come si comporta il nostro cliente, noi possiamo man mano migliorare quella che è la nostra valutazione sul cliente, rendendola più dettagliata, utilizzando dati che man mano mettiamo da parte su che tipo di consumi ha, che tipo di spese ha, e tentare a quel punto di offrirgli dei prodotti che saranno sempre più personalizzati sulle caratteristiche di questo cliente. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di servizi offerte dalle banche retail? Secondo spunto di riflessione, quali sono i principali vantaggi per la banca legati allo sviluppo di un relationship banking con i propri clienti? Passiamo ora al secondo tema, cioè andiamo a vedere i servizi di pagamento, quindi gli strumenti di pagamento che mettiamo a disposizione dei clienti e tentiamo di capire come questi strumenti di pagamento possono essere adattate alle esigenze di una tutela dell'ambiente e a una lotta al cambiamento climatico. Uno dei servizi più richiesto dai clienti di una banca retail è il conto corrente di corrispondenza, che viene utilizzato per gestire i pagamenti giornalieri. Chiunque di noi oramai ha un conto corrente dove riceve il pagamento del proprio stipendio, dove va a addebitare il pagamento delle bollette, che utilizza per delle movimentazioni ricorrenti che lui ha durante i diversi mesi o durante i diversi anni. Questo conto corrente di corrispondenza a che cosa serve? Serve ad evitare il rischio di portare con voi contanti per regolare qualsiasi transazione. Quindi a questo punto io vado a utilizzare il conto corrente per eseguire alcuni pagamenti che posso aspettarmi si realizzino in modo ricorrente per la mia attività o per quello che normalmente io faccio. Conto corrente può essere personalizzato sulle esigenze del cliente e alcune banche offrono conti correnti sostenibili. Che cosa sono questi conti correnti sostenibili? Sono classici conti correnti in cui però io vado a inserire delle clausole o delle specifiche contrattuali che hanno un impatto sull'ambiente. Logicamente quello che vogliamo è un impatto positivo sull'ambiente. Quindi quelli che noi classifichiamo come conti correnti sostenibili non sono altro che conti correnti standard con delle specifiche contrattuali studiate per combattere il climate change. Vediamo un esempio. Questa è una banca cooperativa svedese, si chiama Ecobanken. E questa banca offre, fondata nel 1998, permette di definire il target di finanziamento con le risorse raccolte e permette di scegliere tra un economic e un impact return. Che cosa significa? Il prodotto che viene offerto è un classico conto corrente, ma in questo conto corrente io come soggetto che dà le risorse alla banca posso anche indirizzare su quale tipologia di investimento o quale tipologia di azienda deve essere finanziata. Non posso dire chi deve essere finanziata, ma posso dire voglio finanziare degli interventi che abbiano come obiettivo ridurre il consumo delle acque, oppure voglio finanziare degli interventi che abbiano come obiettivo di incrementare le aree verdi e quindi fare degli interventi su scala globale o su scala locale che prevedano la riforestazione o comunque un incremento delle zone verdi in quella zona. E oltre a questo posso anche decidere di volere un rendimento da questo conto corrente, cosiddetto economic return, oppure posso decidere di rinunciare al rendimento o magari accettare un rendimento leggermente più basso in cambio del fatto che mi venga riportato e mi venga reso disponibile una sorta di report, una sorta di disclosure su cosa stanno facendo con i miei soldi. E quindi quali sono gli obiettivi ambientali che stanno ottenendo le aziende che sono state finanziate
grazie al mio conto corrente. Questo è un modo di personalizzare, un esempio su come si può personalizzare un classico conto corrente per delle esigenze green. Le carte di pagamento sono strumenti per regolare le transazioni in alternativa all'uso del contante e rappresentano quindi un altro dei prodotti standard, degli strumenti di pagamento standard che offre una banca retail. Queste carte a che cosa servono? Servono a eseguire transazioni, quindi non sono dei pagamenti ricorrenti come abbiamo visto prima, ma sono delle transazioni che io voglio fare una tantum, utilizzando anziché il contante, andare a utilizzare direttamente la carta di credito o la carta di pagamento più in generale. Questo strumento ha il vantaggio che rispetto all'utilizzo del contante vi evita il rischio di portare con voi contante e oltre a questo in alcuni casi vi può permettere di anticipare delle spese anche se non avete immediatamente la disponibilità monetaria. Quali possono essere carte di pagamento, carte prepagate, carte di debito e carte di credito? Qual è la differenza tra questi strumenti? La differenza tra questi strumenti sta in quando viene realizzato il pagamento. Nel caso delle carte prepagate, voi dovete prima caricare la carta prepagata per poi fare il pagamento. Si parla in questo caso di strumenti di pagamento pay before, quindi io devo mettere prima disponibilità monetaria e poi posso utilizzare lo strumento. Nel caso invece delle carte di debito, io vado a utilizzare i soldi che ho messo nel conto corrente e vado a fare un pagamento immediato utilizzando i soldi che ci sono nel conto corrente. Queste carte si chiamano Pay Now, quindi pagamenti immediati che io faccio utilizzando dei soldi già disponibili sul conto corrente. Ultima tipologia, carte di credito. Nel caso delle carte di credito, stiamo parlando di carte in cui io faccio un pagamento. E questo pagamento però verrà debitato solo successivamente. Quindi io posso fare degli acquisti anche prima di avere la disponibilità monetaria. In questo caso si parla di carte di pagamento cosiddette pay later. Quindi io prima acquisto il bene e poi dopo pago. Ok? Qui trovate un esempio di carte di pagamento green. Questa è una banca svizzera, si chiama Corner. Fondata nel 1952 e offre un carbon footprint tracker e un charity by purchase. Quindi questi sono i due tipi di servizi, i due servizi che vengono offerti per trasformare uno strumento tradizionale in uno strumento green. Cominciamo dal carbon footprint tracker. Che cos'è? È una semplice application sul cellulare che vi permette di verificare quando fate gli acquisti. Qual è il vostro impatto ambientale in termini di impatto sull'inquinamento? Facciamo degli esempi molto semplici. Se io vado ad acquistare dei beni a chilometro zero, questi sono dei beni, quindi frutta, verdura, qualsiasi bene a chilometro zero alimentare, questi sono beni che normalmente non hanno un impatto ambientale importante perché come minimo sono stati prodotti in loco e non c'è stato il costo del trasporto e l'impatto ambientale del trasporto per portarlo al cliente finale. Se io invece voglio a dicembre acquistare degli ananas, logicamente a dicembre se vado ad acquistare degli ananas, quelli non potranno essere prodotti a chilometro zero, perché il clima non lo permette in Italia, e quindi io avrò un impatto ambientale importante legato al fatto che sto facendo degli acquisti che richiedono dei trasporti su lunghe distanze e che hanno quindi un impatto in termini di inquinamento. L'idea di questo carbon footprint tracker qual è? Dare la possibilità al cliente della banca che utilizza questa carta di credito di diventare sempre più consapevole delle proprie scelte di consumo e dell'impatto ambientale di queste scelte di consumo. Quindi di fatto io gli sto dando un tool aggiuntivo che man mano gli insegnerà a reindirizzare il proprio consumo su qualcosa che sia un po' meno impattante dal punto di vista ambientale, un po' più a tutela di quello che è l'ambiente nei prossimi anni. Quando parliamo invece del charity by purchase, questo che cosa significa? Che io per ogni transazione che realizzo con la carta di credito, quindi per ogni acquisto che faccio con la carta di credito, con la carta di debito o con la prepagata, posso destinare una percentuale di quell'importo a donazioni per obiettivi ambientali che ritengo rilevanti. Quindi che cosa posso fare, ad esempio? Posso dire che l'un per mille della transazione che realizzo
viene dato

in donazione a un'associazione che ha come obiettivo la tutela dell'ambiente, la riforestazione o qualsiasi cosa che possa venire in mente che può essere utile per lottare contro il climate change. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nei conti correnti sostenibili, quali sono le soluzioni più di frequente utilizzate per offrire un servizio sostenibile al cliente? Secondo spunto, qual è il vantaggio di mettere a disposizione del cliente un carbon footprint tracker? Allora, abbiamo visto gli strumenti di pagamento, passiamo ai servizi di investimento. Quando parliamo di servizi di investimento, di che cosa parliamo? Parliamo degli strumenti che metto a disposizione dei clienti per investire i soldi che non gli servono oggi. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Le banche retail offrono la possibilità di investire i propri risparmi rinunciando all'immediata disponibilità del denaro in cambio di un interesse. Quindi qui è già chiaro che quando andiamo a offrire questo servizio dobbiamo dire prima di tutto qual è l'orizzonte temporale per il quale si fa l'investimento, quindi per quanto tempo devono rinunciare a questa somma monetaria i nostri clienti, i clienti della banca. E quanto gli diamo in cambio di interesse sull'investimento fatto. Logicamente le due variabili sono tra di loro collegate perché più voi offrite strumenti di investimento di medio-lungo termine, più dovete pagare un interesse rilevante. Se invece lo strumento di investimento è a vista, quindi può essere liquidato immediatamente, il tasso di rendimento che potete dare è molto prossimo a zero. I prodotti possono essere personalizzati in funzione della tipologia di cliente considerato. Quindi qui possiamo fare come target gli over 65, gli under 30 o diverse categorie di potenziali clienti. L'obiettivo in questo caso è dargli un prodotto che vada sempre più in linea con le loro esigenze. Tornando agli esempi che vi facevo prima, se io ho un over 65 e gli offro un prodotto di investimento a 30 anni, non è la soluzione più utile per lui, perché probabilmente quel soggetto potrebbe essere più interessato a investimenti più di breve termine. Se invece a un over 30 gli offro o un under 30 gli offro un'opportunità di investimento a 30 anni o a 20 anni, sicuramente è un prodotto interessante perché quel soggetto può fare una pianificazione di investimenti per avere dei redditi per quando andrà in pensione. Le soluzioni offerte al cliente rientrano in queste categorie: conti di deposito, depositi a termine e titoli obbligazionari. Quindi questi sono i prodotti che io posso offrire al mio cliente, che logicamente avranno delle caratteristiche diverse. Quando parliamo di conti di deposito, io sto mettendo delle disponibilità monetarie su un conto corrente e poi le posso prendere quando voglio, nei limiti di quello che c'è scritto nel contratto. Quando faccio dei depositi a termine, sto vincolando delle risorse per un dato orizzonte temporale. Quando sto acquistando dei titoli obbligazionari, sto acquistando dei titoli sul mercato che mi daranno rendimenti e rimborsi sulla base di quello che c'è scritto sul contratto. Esempi di servizio di investimento green. Qui c'è una banca malese, si chiama CIMB, che è nata nel 1974. È una banca paperless e lo 0,2% del portafoglio investito per attività a supporto dell'ambiente. Quindi questa banca come lavora? Prima di tutto ha tolto tutto quello che è l'impatto ambientale legato all'utilizzo di comunicazioni cartacee. Considerate che l'ha fatto non logicamente oggi, dove quasi tutte le banche lo fanno, ma questa è una banca che ha fatto questa innovazione già prima degli anni 90. Quindi è stata una delle prime a introdurre questa innovazione del paperless. Altra cosa importante, ha introdotto che lo 0,2% del proprio portafoglio deve essere investito in attività a supporto dell'ambiente, quindi mette direttamente un vincolo su quello che raccoglie per tutti quanti, deve essere come minimo per lo 0,2 investito in protezione dell'ambiente, interventi per la tutela della biodiversità, interventi per riforestare delle zone e così via, tutto quello che può rientrare negli obiettivi ambientali in senso stretto. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Come vengono reinvestite le risorse raccolte da banca retail con i conti di deposito green? Ok, possiamo passare all'altra tematica che dobbiamo trattare insieme, che è quella relativa ai servizi di finanziamento. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di come si finanziano gli interventi che hanno un impatto ambientale migliore, quindi che hanno
minore impatto in termini

termini di inquinamento o meno impatto in termini di consumo del suolo e così via. Le banche retail possono offrire servizi di finanziamento classificati come o credito al consumo o mutuo. Qual è la differenza importante tra questi prodotti? Quando parliamo di credito al consumo, noi parliamo di forme di finanziamento concesse a privati in cui l'obiettivo è supportare delle spese di consumo. Può essere l'acquisto della lavatrice, l'acquisto del frigorifero, può essere l'acquisto della macchina e così via. Quando ragioniamo sul credito al consumo, stiamo attenti che dobbiamo distinguere tra di loro due categorie importanti. Il credito al consumo finalizzato e quello non finalizzato. Nel caso del credito al consumo finalizzato, io come banca decido di concedere un finanziamento a un soggetto che mi ha indicato quale sarà l'utilizzo delle risorse messe a disposizione. Quindi io voglio comprarmi una macchina, vado in banca o vado alla finanziaria e chiedo alla finanziaria di darmi la disponibilità monetaria che mi serve ad acquistare la macchina. Ok? Questo è il credito cosiddetto finalizzato. A fianco a questo abbiamo invece il credito non finalizzato, in cui io mi rivolgo a una banca, a una società di credito al consumo e chiedo di avere una disponibilità monetaria, 5, 10, 20 mila euro, che io utilizzerò per alcune spese di cui ho necessità. In questo caso quello che viene fatto non è fornire un'indicazione dettagliata su come viene utilizzato quell'importo, ma si dice banalmente che ho un fabbisogno che devo coprire in qualche modo. Nel primo caso, logicamente, quando parliamo del credito finalizzato, alla banca interessa non soltanto il cliente, ma anche come vengono utilizzati i soldi. Nel secondo caso, invece, quando parliamo di credito non finalizzato, stiamo parlando di un semplice affidamento su un soggetto in cui l'unica attenzione da parte della banca è andare a valutare le caratteristiche di quel soggetto. A fianco a questo abbiamo un'altra forma di finanziamento importante che è quella del mutuo. Qui parliamo di una cosa diversa perché quando parliamo di mutuo stiamo parlando di forme di finanziamento per investimenti importanti, quindi non per acquisto di beni di consumo, ma per fare investimenti importanti per la famiglia. L'esempio più semplice che vi viene in mente, logicamente, qual è? È il mutuo della casa. Quando bisogna acquistare una casa, logicamente la famiglia non ha la disponibilità monetaria che serve ad acquistare la casa, deve chiedere a una banca che gli metta a disposizione l'importo monetario mancante per procedere all'acquisto della casa. In questo caso parliamo di finanziamenti normalmente garantiti e nel caso ad esempio del mutuo voi mettete un'ipoteca di primo grado, quindi una garanzia reale di primo grado sull'immobile che è oggetto di investimento. Quindi la tipologia di prodotto che stiamo guardando è totalmente diversa, piccolo taglio e molto standardizzata nel caso del credito al consumo, grande taglio e molto spesso personalizzata nel caso del mutuo. I finanziamenti di credito al consumo green identificano dei beni con standard di inquinamento inferiori rispetto alla media, ad esempio automobili elettriche o ibride, e applicano tassi agevolati per il finanziamento dell'acquisto. In questa definizione che vi ho dato già è chiara una cosa. Quando parliamo di finanziamenti green e credito al consumo green, stiamo parlando soltanto di una parte del mondo del credito al consumo, che è quella del credito al consumo finalizzato. Cioè, se io voglio indirizzare un finanziamento di credito al consumo verso obiettivi green, devo sapere esattamente cosa farà il cliente con i soldi che gli vengono messi a disposizione. Può essere acquistarsi l'auto elettrica, può essere acquistarsi la nuova lavatrice o il nuovo frigo che ha una maggiore efficienza energetica, ma comunque mi deve indicare esattamente come va a utilizzare questi soldi. Un credito non finalizzato, per definizione, non può essere un credito a consumo green, perché io non so come verranno utilizzati i soldi e quindi non posso sapere se quel cliente utilizzerà quei soldi per ridurre l'impatto ambientale oppure no. Ok? Andiamo a vedere un po' come si struttura vedendo un esempio. Esempi di finanziamento green. Qui c'è una banca inglese che si chiama Energy Saving Trust, fondata nel 1992, che offre finanziamenti a tasso zero per veicoli fino a 28.000 sterline o motociclette e scooter fino a 10.000 sterline.
Quindi qui che cosa avete come leva importante? La leva importante

importante è il tasso di interesse. E il tasso di interesse, il tasso annuo nominale in questo caso, quindi non è un TAEG, ma è un TAN, è molto più basso se voi fate un investimento, quindi vi comprate un macchinario green, rispetto a fare un investimento e comprarvi invece dei beni che non hanno questo standard. Quello che deve fare a questo punto la banca retail, che cos'è? Andare a identificare quali prodotti ha senso finanziare in questo modo, quindi quali prodotti possono beneficiare di questo sconto sul tasso di interesse e quindi come andare a indirizzare la clientela verso un consumo che sia un po' più attento all'ambiente, un po' più attento a questi profili di natura green. Questa scelta che fa la banca di concedervi un finanziamento a tassi agevolati se voi investite nel green, in realtà è anche una scelta economicamente ragionevole. Che significa economicamente ragionevole? Quando voi andate a fare un acquisto di un bene che ha un impatto ambientale minore, facciamo l'esempio più banale, minore consumo energetico, questo bene che voi andate ad acquistare in realtà vi darà anche un beneficio in futuro, perché i costi per l'energia che dovete sostenere per utilizzare quel bene saranno minori. Perché questo diventa importante? Perché se i costi dell'energia che voi utilizzerete saranno minori, probabilmente voi avrete più soldi a disposizione per rimborsare chi vi ha finanziato. Quindi nella logica della banca, il fatto di darvi un tasso scontato su questa operazione non è soltanto legato al fatto che vogliono supportare l'ambiente, è anche legato a una banale valutazione di quello che è l'impatto di una scelta green sulla sostenibilità di un finanziamento. Se voi fate una scelta green che vi riduce il costo di gestione e di utilizzo di un bene, attenzione che quello vi può dare un vantaggio come clienti debitori di una banca, perché avrete più soldi a disposizione per far altro, tra cui rimborsare il finanziamento che avete contratto con la banca. I mutui green sono strumenti di finanziamento destinati all'efficientamento energetico degli immobili e si caratterizzano per tassi di interesse inferiori applicati rispetto alla media del mercato. Qui trovate una differenza importante, un profilo importante quando parliamo di mutui green. Quando parliamo di mutui green, in realtà noi possiamo parlare di due segmenti del mercato dei mutui green. Uno sono i finanziamenti indirizzati agli immobili efficienti dal punto di vista energetico, qui sono degli immobili che hanno già delle caratteristiche per avere dei consumi e un impatto ambientale minimo. E l'altro segmento invece sono gli immobili obsoleti o gli immobili comunque datati che attualmente hanno dei problemi in termini di efficientamento energetico, ma che grazie al finanziamento concesso possono essere migliorati. Possono essere oggetto di interventi di rigenerazione dell'immobile per metterlo in condizione di essere collocato sul mercato come un nuovo immobile con caratteristiche di consumi energetici molto più bassi. Questo intervento qui, che tecnicamente si chiama retrofitting, è un intervento che può essere finanziato a dei tassi molto più bassi rispetto ad altre operazioni che interessano l'immobile. Quindi l'idea nel primo caso qual è? Quando parliamo di finanziamenti per immobili efficienti dal punto di vista energetico, la banca aiuta la transizione green dando degli sconti o dando dei tassi più bassi quando facciamo investimenti in immobili green. E quindi in questo caso aumenta artificialmente la domanda degli immobili green. Nel secondo caso invece addirittura l'impatto è maggiore perché l'impatto che io vado ad avere è una cosa molto diversa. Cioè vado a dare dei soldi a dei proprietari di immobili se rendono l'immobile più efficiente dal punto di vista energetico. Quindi io non vado a impattare sulla domanda di edifici green, ma vado a impattare sull'offerta di edifici green, perché finanziando questi interventi andrò a aumentare in prospettiva quella che è l'offerta di immobili tipo green. Ambedue le categorie rientrano nei mutui green, ma sono caratterizzate da livelli di rischio un po' diversi. Nel caso del finanziamento di immobili nuovi, che sono già efficienti dal punto di vista energetico, la banca già sa che quell'immobile, se il debitore non dovesse pagare, potrà essere facilmente rivenduto sul mercato. Ok? Quindi la garanzia che viene richiesta sul finanziamento è molto liquida, è molto facile da collocare sul mercato.

ci dovrebbero essere pochi problemi. Nel caso invece degli interventi di rigenerazione o di retrofitting dell'immobile, attenzione che la banca che cosa sa? Sa che se l'intervento viene completato e viene fatto in modo corretto, la garanzia crescerà di valore sul finanziamento che ha erogato. Quindi è una situazione, se volete, anche migliore rispetto a quella che abbiamo identificato prima, però state attenti che se la banca finanzia il progetto e non si completa l'intervento di efficientamento dell'immobile, alla fine la banca si potrebbe trovare ad avere un immobile a garanzia che vale un po' di meno. Quindi se tutto va bene nel caso degli interventi di finanziamento su immobili che devono essere efficientati, la garanzia cresce di valore. Se però purtroppo va qualcosa male, quindi il cantiere si blocca e non si riescono a finire i lavori, rischia la banca di trovarsi un immobile che non è perfettamente utilizzabile e che non è quindi facilmente vendibile sul mercato. Questo è un esempio di certificazione sugli immobili e sugli interventi relativi ai mutui green. Si chiama Energy Efficient Mortgage Label, quindi è un progetto europeo che va a identificare che cosa, come rendere efficiente un immobile e come valorizzare per l'immobile il fatto che sia efficiente dal punto di vista energetico. Cosa hanno fatto? È un'iniziativa europea che ha previsto dei criteri di identificazione per i finanziamenti green e per il monitoraggio dei rischi collegati ai portafogli green. Quindi questa iniziativa europea ha fatto prima di tutto una definizione. Quindi ha messo allo stesso tavolo Francia, Italia, Olanda, Ungheria, Svezia, Danimarca e così via, e ha tentato di capire per i diversi paesi quale potesse essere una definizione di immobile efficiente dal punto di vista green. Sembra un aspetto banale, ma non lo è. Pensare soltanto ai profili di efficientamento energetico e ai problemi che ha un immobile in termini di efficientamento energetico nei diversi posti dell'Europa. Nei paesi del nord quello che diventa importante è come si riscalda un immobile, perché quello è quello che ha un impatto ambientale più importante, visto che nei paesi del nord è più di frequente utilizzato l'aspetto relativo al riscaldamento dell'immobile rispetto all'aria condizionata o al raffrescamento dell'immobile. Se invece pensate in paesi come la Grecia, l'Italia, il Portogallo, questi paesi si caratterizzano per che cosa? Per temperature miti in gran parte dell'anno, quindi utilizzo degli sistemi di riscaldamento solo per alcuni mesi dell'anno e non viene utilizzato in modo così intenso come avviene ad esempio nel nord Europa, e il principale aspetto legato al impatto ambientale, l'impatto negativo ambientale, è legato a come si utilizzano i sistemi di condizionamento, quindi di raffrescamento dell'immobile. La prima cosa che ha fatto questa iniziativa è tentare di identificare criteri comuni che ci permettessero di dire quando un immobile è efficiente dal punto di vista energetico in tutta Europa. Fatto questo, poi si sono messi a fare un'analisi che tipo di criteri che possono essere utilizzati per identificare quanto è green un immobile. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di certificazione energetica dell'immobile e come deve essere fatta la certificazione energetica dell'immobile. Con il lavoro che hanno fatto negli anni, si è arrivati a identificare almeno delle linee guida generali che permettano di avere in Germania come in Spagna gli stessi criteri che vengono valutati per capire se l'immobile è un immobile green oppure se l'immobile è un immobile che ha dei problemi in termini di gestione della dispersione del calore, gestione dell'elettricità e così via. Quindi quello che viene valutato in questo caso è come andare a identificare per i diversi mercati almeno delle linee guida comuni che possano andare bene per tutti. L'ultima parte, che in realtà è quella più interessante di questa indagine, si è occupata di andare a fare un monitoraggio di questi portafogli green. Che significa monitoraggio di questi portafogli green? Hanno coinvolto diverse banche in ambito europeo e alla fine che cosa hanno fatto? Hanno chiesto a queste banche di classificare i loro finanziamenti sulla base di come venivano classificati gli immobili. Qui, sulla base dei criteri che abbiamo condiviso, di andare a distinguere quelli che erano dei finanziamenti green rispetto a dei finanziamenti non green. E una volta che hanno fatto questo, sono andati a calcolarsi delle misure di rischio sui finanziamenti erogati che possono permettere di distinguere

Per una banca, quanto è più rischioso finanziare un immobile green rispetto a finanziare un immobile che non è green? Quali sono i risultati che sono usciti fuori? I risultati che sono usciti fuori, molto importanti, sono che quando vuoi finanziare degli immobili green, normalmente il soggetto che ha fatto quell'investimento con i soldi della banca, quindi che ha preso il mutuo, è un soggetto che ha una probabilità di andare in default, quindi di non pagare, molto più bassa rispetto allo stesso soggetto con un immobile simile ma non green. Quindi più voi finanziate operazioni green, più di fatto come banca state riducendo il vostro rischio complessivo. Questo è un aspetto importante perché questo aspetto poi giustifica il fatto che le banche si devono posizionare sul segmento green e cominciare a offrire dei prodotti sul segmento green con dei tassi di interesse particolarmente agevolati. Se noi ora andiamo a vedere sul mercato italiano cosa c'è in termini di finanziamenti green e non green, noi cominciamo a vedere che ci sono delle offerte sui portali delle banche che distinguono le condizioni finanziarie in base al tipo di immobile, o meglio alla classe energetica dell'immobile che stiamo andando a valutare. E ci possono essere differenze di diversi punti base nel tasso di interesse applicato per finanziamenti di immobili green rispetto a finanziamenti di immobili non green. Quindi il mercato sta cominciando a incorporare anche nel pricing, quindi in come viene prezzato il servizio, delle variabili legate all'impatto ambientale. E chi ha degli investimenti green può avere dei vantaggi importanti anche in termini di minore costo del finanziamento. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le condizioni contrattuali distintive di un finanziamento di credito al consumo classificato green? Quali sono i requisiti previsti per identificare un mutuo come green? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto insieme, rileggendo insieme gli spunti di riflessione. Quali sono le tipologie di servizi offerte dalle banche retail? Quali sono i principali vantaggi per la banca legati allo sviluppo di un relationship banking con i propri clienti? Terzo, nei conti correnti sostenibili, quali sono le soluzioni più di frequente utilizzate per offrire un servizio sostenibile al cliente? Qual è il vantaggio di mettere a disposizione di un cliente un carbon footprint tracker? Come vengono reinvestite le risorse raccolte dalla banca retail con i conti di deposito green? Quali sono le condizioni contrattuali distintive di un finanziamento di credito al consumo classificato green? Ultima, quali sono i requisiti previsti per identificare un mutuo come green? Questo è quello che avevamo da discutere sul retail banking e sulle caratteristiche delle banche retail quando hanno dei prodotti di tipo green. Io vi ricordo che potete trovare tutti i materiali della lezione sul sito dell'Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione per approfondire meglio gli altri servizi che si possono offrire nel segmento della green finance. Grazie per l'attenzione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il cielo.

sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze.

scopria che l'ermina redisse il verme per ivio tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba in muta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno

0: realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione intitolata Funzioni e strutture. Andremo a vedere in questa lezione appunto la differenza tra le funzioni e le strutture, ovviamente.

principalmente in relazione ai sistemi complessi e, nello specifico, ai sistemi sociotecnici. Ecco gli argomenti di questa lezione. Nel primo argomento tratteremo il concetto di funzione. Nel secondo argomento tratteremo brevemente delle prospettive disciplinari, ovvero dove il concetto di funzione è stato considerato molto importante per alcune discipline. Nel terzo argomento andremo a vedere le funzioni e gli artefatti. Nel quarto argomento invece andremo a vedere il problema dell'attribuzione funzionale. E per ultimo argomento di questa lezione invece andremo a vedere la differenza che c'è tra forma e struttura. Il primo argomento, come dicevo, di questa lezione è intitolato il concetto di funzione. Poiché appunto ogni sistema complesso, ma anche i suoi sottosistemi, hanno una funzione che indica quali scopi e quali obiettivi questa sezione dell'insieme, quindi questo sottosistema o questo sistema deve compiere. Tanto in biologia quanto in ingegneria, dire che un elemento ha una funzione significa dire che contribuisce al raggiungimento di uno scopo del sistema stesso a cui appartiene. Non basta descrivere cosa fa l'elemento del sistema, ma bisogna spiegare anche perché esiste. Ne consegue che le funzioni sono caratteristiche dei sistemi. Appunto, descrivere semplicemente cosa fa l'elemento sarebbe sufficiente a descrivere cosa fa l'elemento per se stesso, mentre spiegarne perché esiste, quindi gli obiettivi che deve far raggiungere a tutto il suo sistema, a tutto il sistema a cui appartiene. Poiché, appunto, quindi le funzioni sono sì caratteristiche dei sistemi, ma fondamentalmente servono ai sistemi per perseguire gli scopi che questi sistemi si erano prefissati in una fase di design, di progettazione. Facciamo un esempio. Il cuore non solo pompa sangue, esiste perché il pompaggio sanguigno è necessario alla sopravvivenza dell'intero organismo. Quindi in questo esempio che ho riportato, l'elemento cuore non ha una funzione fine a se stessa, solamente del cuore, ma ha una funzione che appunto ha scopi e crea benefici a tutto l'organismo, in quanto, come sappiamo, pompa il sangue che irrora i tessuti e gli organi, ossigenandoli e portandoli nutrienti. Quindi, da un lato, ovviamente, ha anche scopo per se stesso, in quanto anche il cuore stesso è un sottosistema del sistema complesso organismo, ed ovviamente, irrorando e ossigenando i tessuti e gli organi, ossigena anche se stesso. La funzione ha sempre un carattere esplicativo e finalistico. In questa slide ho riportato tre immagini. La prima sulla sinistra dove si vede uno sketch, insomma, un cuore biologico schematico. Nella figura centrale invece c'è un cuore artificiale, mentre nella figura sulla destra si vede sempre un cuore artificiale, ma questa è una macchina di circolazione esterna, quindi che funziona come un cuore, ma si trova all'esterno dell'organismo. Diciamo che la differenza tra la funzione di questi tre oggetti potrebbe essere la seguente, ovvero quella di cui abbiamo appena parlato. Mentre il cuore biologico funziona sì, ha scopo, diciamo, funzionale a tutto l'organismo, a tutto il sistema complesso, ma anche a se stesso. Il cuore artificiale, sia che sia inserito all'interno della cassa toracica, sia che la circolazione avvenga in maniera extracorporea, sicuramente non ha una funzione per se stesso. Ha una funzione però comunque molto importante per tutto il sistema. Teorie filosofiche della funzione. La teoria eziologica di Wright e Millikan. Una parte ha funzione se è stata selezionata nel tempo per i suoi effetti benefici. Appunto, l'eziologia è quella scienza che studia le cause dei fenomeni, quindi una funzione, secondo una teoria eziologica, è quella, riprendendo come esempio il cuore ha una funzione diciamo che ottimizza il sistema poiché si è evoluto per andare a migliorare le condizioni, nel caso specifico del cuore, dell'organismo, del sistema. Secondo la teoria sistemica di Cummins, invece, una parte ha una funzione se contribuisce attualmente alla capacità di un sistema. Secondo quindi questa teoria sistemica,

che appunto non prende in considerazione le cause dei fenomeni, ma il sistema in toto, nel suo totale, una funzione è positiva e quindi crea un miglioramento del sistema solo in quel momento attuale, per esempio, tornando al cuore artificiale, quando il cuore artificiale è stato innestato all'interno dell'organismo. Per portare un esempio di carattere diverso e non biologico, per esempio, in un'azienda viene organizzata una riunione settimanale poiché in passato ha apportato dei benefici al sistema, al sottosistema, all'azienda o a un reparto di questa azienda. E questo sarebbe secondo la teoria eziologica, quindi ha una componente storica, dato che storicamente questa riunione ha apportato dei benefici, allora continua ad essere fatta. Secondo una teoria sistemica, invece, viene preso in considerazione questa riunione aziendale nell'attuale. Quindi si cominciano a valutare delle componenti, quali fare questa riunione settimanale ha davvero senso o mi diciamo, consuma più tempo del necessario, magari mi leva spazio e tempo per altre attività. Porto un altro esempio. Il cuore, secondo la teoria eziologica, esiste perché gli organismi con cuori hanno avuto successo riproduttivo. Per Cummins invece ha funzione perché oggi contribuisce alla circolazione. Qui ancora una volta appunto sono andato a sottolineare la componente temporale che c'è tra la teoria eziologica e la teoria sistemica, per cui appunto per Cummins l'evoluzione storica di un organismo o di una parte di un organismo, nel nostro caso il cuore inteso come sottosistema, non ha alcun senso, ma ci interessa solo vedere qual è la sua funzione attuale e quali benefici porta al sistema per poter compiere i suoi obiettivi. La funzione è diversa dalla semplice causalità. Non tutto ciò che è causato da un elemento è una sua funzione. Per esempio, il cuore produce un suono, ma non è questa la sua funzione. Per riconoscere una funzione, bisogna distinguere tra effetti accidentali ed effetti funzionali degli elementi, quindi quelli rilevanti per il sistema. Sensu cummins, quindi secondo la teoria sistemica. Quindi per effetti accidentali intendiamo quegli effetti accessori che comunque sia non servono a far raggiungere gli obiettivi del sistema, ma semplicemente arrivano in maniera causale durante il percorso di questa funzione, lo svolgimento di questa funzione, mentre quelli funzionali sono proprio quelli che vanno a far perseguire gli obiettivi che il sistema si era preposto. Oppure che gli erano stati preposti durante la fase di progettazione della funzione o del sistema in generale. Le funzioni sono sempre contestuali. Una funzione non è una proprietà intrinseca dell'elemento, ma relativa al sistema in cui esso si trova. Voglio fare nuovamente un esempio. Un cacciavite è stato progettato per avvitare, e quindi la sua proprietà intrinseca sarebbe avvitare. Ma può essere utilizzato anche per bucare una lattina per essere aperta. O un altro esempio, in un'università un professore ha sia il ruolo di docente, ma anche quello di ricercatore. Quindi diciamo che una funzione è relativa al sistema in cui l'elemento che deve svolgere la funzione si trova. Potremmo dire dal contesto. Ecco qui un altro esempio. Un elemento circolare può avere funzione di supporto se usato come cerchione di bicicletta e invece ha funzione di regolazione se usato come volantino di una valvola. Appunto, sono andato qui a ricercare due immagini con un cerchione della bicicletta molto tecnologico e molto particolare, ma che in qualche maniera ricordasse anche un altro oggetto. Appunto, questi due potrebbero svolgere tranquillamente la stessa funzione, certamente non sarebbero ottimizzati, un volantino per l'apertura e chiusura di una valvola ovviamente avrebbe molti più attriti e peserebbe molto di più di un cerchione della bicicletta, quanto il cerchione della bicicletta ovviamente non sarebbe ottimizzato come per aprire e chiudere una valvola. Funzione e normatività. Attribuire una funzione a qualcosa implica una nozione di normalità o correttezza. Ciò che è funzionante è ciò che realizza la sua funzione prevista. La funzione prevista in ingegneria si chiama funzione progettata o
o scopo funzionale, fa

Functional Purpose. Per esempio, lo scopo funzionale e la funzione progettata di un frigorifero è quella di abbassare la temperatura per conservare i cibi. Se il frigorifero non abbassa la temperatura, si definisce non funzionante. Questo esempio rapportato al frigorifero sembra banale, ma invece rapportato a sistemi complessi sociotecnici, andare a capire soprattutto il perché questi sistemi non sono funzionanti può diventare problematico e diventa anche fondamentale per far sì che poi le funzioni dei sistemi possano arrivare agli obiettivi. Ecco degli altri esempi. Un pancreas che non produce insulina è malfunzionante perché non compie la funzione per cui è previsto. Un coltello usato per svitare non è necessariamente malfunzionante, ma funziona fuori progetto, oltre il suo scopo funzionale. Anche se in biologia, diciamo, diversi organismi, diverse parti di un organismo biologico hanno diverse funzioni, io ho preso proprio il pancreas come esempio perché in verità fondamentalmente, nonostante anche lui abbia diverse funzioni, quella di produrre l'insulina è la sua funzione principale, di conseguenza non producendo più insulina il pancreas non è più funzionante. Ho portato invece come altro esempio, non in termini biologici, il coltello, poiché se utilizzato, come abbiamo detto, per svitare una vite, non è non funzionante, in quanto comunque sia il coltello continua a poter tagliare, viene solo modificato il suo scopo funzionale, poiché cambia il contesto, la necessità e l'obiettivo della funzione. Ecco alcuni spunti di riflessione per questo argomento della lezione. Il primo, che cos'è una funzione secondo Cummins? Il secondo spunto di riflessione, che cos'è lo scopo funzionale? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato Prospettive disciplinari, dove ci immergeremo molto brevemente in altre discipline in cui lo scopo funzionale e le funzioni in generale sono molto importanti. Queste discipline che sarebbero la medicina e la psicologia, che sono di fondamentale importanza anche ovviamente nei sistemi sociotecnici dove, come dice la parola stessa, c'è una componente sociale interrelata a quella tecnologica. In medicina e psicologia le funzioni servono non solo a spiegare, ma anche a diagnosticare e intervenire. Per esempio, dire che la funzione della memoria a breve termine è il mantenimento di informazioni per l'elaborazione immediata permette di comprendere e trattare dei disturbi cognitivi specifici. Quindi, appunto, in medicina e psicologia le funzioni non hanno solo uno scopo descrittivo, ma servono anche a spiegare, quindi attribuire una funzione a un qualcosa, a uno stato della mente, come un deficit della memoria a breve termine, ma anche di diagnosi, quindi servono anche a diagnosticare, poiché, come dicevamo, nell'esempio, un deficit della memoria a breve termine può andare ad indicare che ci siano degli altri problemi di tipo cognitivo, per esempio. E ovviamente le funzioni servono anche a intervenire, poiché una volta diagnosticata e spiegata la funzione, quindi attribuita la funzione e diagnosticato qual è il problema, si va a intervenire, per esempio, con una riabilitazione o con delle terapie. Le funzioni biologiche emergono dall'evoluzione. Quelle tecnologiche di norma vengono progettate. Per esempio, il filtro renale e un filtro d'acqua realizzano funzioni molto simili tra loro, ma non derivano dallo stesso tipo di progettazione. Entrambe le funzioni possono essere analizzate con strumenti simili. La differenza tra il filtro renale e un semplice filtro dell'acqua è quindi l'intenzionalità, poiché mentre la creazione del filtro renale è data dall'evoluzione biologica, quella del filtro dell'acqua invece è stata progettata artificialmente come artefatto dagli esseri umani. Vi invito infatti a guardare la teoria degli artefatti di Herbert Simon, che appunto va a spiegare come questi artefatti artificiali, nei sistemi complessi specificamente, possano essere studiati esattamente come si studiano le scienze naturali, la fisica o la biologia, ma spostando il focus ovviamente su qualcosa che non è naturale. Dopo questa breve digressione passiamo agli spunti di riflessione. L'unico spunto di riflessione per questo argomento della lezione è come vengono usate le funzioni in medicina

o psicologia, passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, intitolato Funzioni ed artefatti, dove andremo ad indagare quali sono le funzioni che vengono attribuite agli artefatti, poiché questi artefatti possano compiere il loro scopo, possano andare quindi ad avere la loro collocazione all'interno di un sistema complesso o un suo sottosistema. Introdurremo poi anche il concetto quindi di multifunzionalità. La multifunzionalità. Lo stesso elemento può svolgere più funzioni in contesti diversi o anche contemporaneamente. Per esempio, le piume degli uccelli svolgono funzioni di volo, termoregolazione o corteggiamento con i loro colori, ma anche altre funzioni. Questo esempio delle piume degli uccelli appunto è calzante per quanto riguarda una multifunzionalità biologica, che diciamo è molto più marcata rispetto a quella artificiale, ma secondo alcuni strumenti che usiamo tutti i giorni, invece anche questa multifunzionalità è diventata ormai fondamentale per gli oggetti e per gli artefatti dei sistemi che viviamo quotidianamente. Basti pensare a uno smartphone che è stato progettato per telefonare. Quindi come poteva essere la funzione primordiale di termoregolazione delle piume degli uccelli. Lo smartphone nasce solo, il telefono nasce solo per telefonare, ma adesso questi oggetti invece hanno un'estrema multifunzionalità, ovvero riescono anche a registrare video, fare fotografie, così come connettersi a internet, connettersi a GPS, fornirci intrattenimento e così via. Anche basti pensare agli orologi, nati per misurare il tempo come funzione primordiale, a livello di multifunzionalità basti pensare a uno smartwatch che permette anche di misurare le pulsazioni del nostro organismo o anche di pagare in maniera contactless con la carta di credito, sempre attraverso l'orologio. In organismi naturali, la multifunzionalità è la regola. Le funzioni non si escludono e possono essere gerarchiche, quindi innestate a livello di subsistema o parallele. Per esempio, in un organismo umano, in un corpo umano, ovviamente c'è una forte multifunzionalità, poiché noi riusciamo contestualmente a farci battere il cuore, respirare, camminare, elaborare un pensiero, ma anche grattarci il naso, per esempio. Ovviamente queste sono tutte funzioni che possono avvenire in maniera parallela, parallelamente nel tempo e nello spazio, ma ovviamente ci sono anche delle gerarchie tra queste funzioni, poiché quella di farci battere il cuore e quella di respirare verranno sicuramente prima quella di elaborare un pensiero, per esempio. Nei sistemi sociotecnici, di norma, ogni elemento ha una sola funzione, e la multifunzionalità è solo gerarchica. Esistono però delle eccezioni. Ho riportato due banali esempi in cui sulla sinistra vediamo un esempio di multifunzionalità gerarchica, quindi questo oggetto, la cui funzione fondamentale è quella di fare pubblicità a una società di, non so, di vino, di qualcosa, ma ovviamente la sua multifunzionalità risiede nel fatto, o meglio, la sua multifunzionalità gerarchica risiede nel fatto di avere anche funzione di portachiavi e anche di aprire le bottiglie. Comunque sia, a livello gerarchico, la sua prima funzione è quella di fare pubblicità all'azienda. Nel secondo esempio, in questa immagine sulla destra, invece vediamo un martello che ha funzionalità parallela, poiché mentre da un lato consente con l'azione di martellamento di inserire i chiodi in un muro, in un materiale, dal lato opposto invece ha la funzione di sfilare gli stessi chiodi che ha inserito dal materiale. E in questo caso, però, questo oggetto, il design, la progettazione di questo oggetto nasce proprio con una multifunzionalità parallela, in quanto tanto riesce a mettere i chiodi quanto riesce a levarli. Spunti di riflessione. Che cos'è la multifunzionalità?
Adesso passiamo al nuovo argomento di questa lezione intitolato Il problema dell'attribuzione.

funzionale. Appunto, dopo aver parlato di multifunzionalità, andremo a vedere come attribuire una funzione, come viene attribuita una funzione a un determinato artefatto che può essere anche un elemento di un sistema complesso. L'attribuzione di una funzione non è sempre oggettiva e può dipendere dal punto di vista dell'osservatore, dalle intenzioni dell'osservatore o di chi compie l'azione, dal modello teorico adottato. Voglio portare un esempio anche qui per ognuno di questi punti. L'attribuzione funzionale dal punto di vista dell'osservatore può essere quella data dalle piume del pavone, per esempio. Per un biologo o un ornitologo sono ovviamente uno strumento di selezione sessuale, tramite cui il pavone maschio va a scegliere, o meglio, viene scelto dalla compagna per la riproduzione. Quello con le piume migliori, con le piume più belle, viene scelto più frequentemente e avrà quindi più possibilità di espandere e di distribuire i propri geni. Dal punto di vista di un artista, le piume del pavone invece possono essere una fonte di ispirazione, di colori, può trovarci anche dei significati simbolici dietro. Per quanto riguarda invece l'attribuzione funzionale da un punto di vista delle intenzioni, rifaccio l'esempio del cacciavite, che è ovviamente funzionale a vitare, quindi creare attrito, far creare attrito alla vite nel materiale in cui viene inserita, ma si può avere anche l'intenzione di attribuirgli una funzione per aprire una latta di vernice e quindi dalla funzione di avvitare si passa alla funzione di fare leva. Per quanto riguarda invece la funzione del modello teorico adottato, ritorno all'esempio che abbiamo già preso frequentemente in questa lezione del cuore. Il cuore, per un medico, per un biologo, è, come abbiamo detto, la pompa che permette l'irrorazione sanguigna dei tessuti, l'ossigenazione e i nutrienti per tutti i tessuti e gli organi. Per un poeta il cuore potrebbe essere la sede delle emozioni, quindi anche qui la sua funzione da pompa sanguigna che sparge nutrimenti per il corpo, per l'organismo, può avere una funzione invece più poetico-retorica di sede delle sensazioni e delle emozioni umane. Alcune funzioni non sono state progettate, ma emergono dai riusi degli elementi. Non è mai economicamente vantaggioso creare nuovi elementi per le funzioni, ma è una struttura che acquisisce una nuova funzione. Questo tanto in biologia quanto in ingegneria e tecnologia in generale questi elementi vengono riutilizzati per adattarsi alle nuove funzioni, poiché in un rapporto costi-benefici risulta molto più vantaggioso utilizzare un qualcosa di preesistente. Faccio un esempio sempre biologico. Come sapete, l'evoluzione degli esseri viventi sulla Terra nasce dall'acqua e quindi dai pesci si è passati agli anfibi e ai mammiferi. Quindi, come strumento di movimento, per la funzione movimento, i pesci avevano la pinna, mentre gli animali terrestri hanno cominciato ad avere le zampe. Durante l'evoluzione non è scomparsa la pinna e poi è rinata la zampa dell'anfibio, bensì la pinna del pesce si è adattata poi in quella che è la zampa, che poi, volendo nel mammifero marino, come i cetacei, la pinna si è trasformata in zampa che poi è ritornata di nuovo pinna, diversa da quella del pesce, ma con la stessa funzione, ovvero quella di riuscire a spostarsi nell'acqua. Per fare invece sempre un esempio ingegneristico-tecnologico, un esempio di riadattamento funzionale può essere quello, della torcia del telefonino, la torcia del cellulare che tutti utilizziamo frequentemente, che utilizza, il preesistente LED che ha la funzione invece di essere il flash della fotocamera. Riutilizza questo LED per appunto restare fisso e illuminare dove noi spostiamo il nostro cellulare, il nostro smartphone. Porto degli altri esempi, sempre in biologia. Le ossa dell'orecchio medio nei mammiferi derivano da ossa della mandibola dei rettili.
Appunto, i rettili, molti rettili hanno questa mandibola particolare, basti pensare ai